0: È il nome, spendo 100.000 euro pagina
1: col
0: solo
1: titolone.
0: Per sputtanarlo.
2: Ma come se gliene fregasse qualcosa a qualcuno, scusa, ma non gliene frega niente a nessuno, ma...
0: sì, solo per fare la gag.
2: Cioè, io vado,
0: spendo un centone solo per fare la gag,
2: vado in quartiere Vespasiano di Albenga.
0: Albenga.
2: Buongiorno Lidia.
3: Buongiorno, come state? Grazie Marco.
0: Accaldati, grazie. Tu sei stata dalle tue parti.
2: Quanti sì. concerti hai visto a Salerno?
3: No, non ha nessuno, fatto in tempo. Nessuno. Vita casalinga, mamma ha festeggiato il compleanno.
0: Auguri signora Lidia.
4: Auguri, mamma.
0: Però è la signora, per noi è la signora Lidia.
3: Sì,
2: scusami se ti ricordo, ma noi stiamo ancora aspettando la pastiera di Pasqua.
3: Sì, è vero, avete ragione.
2: Ma arriva per la Pasqua dell'anno
3: per
2: prossimo.
3: La prossima Pasqua.
2: Comoli, cos'hai fatto tu di bello?
4: Buongiorno a tutti, io sabato mi sono trasformato in papà che guardava il figlio fare motocross sotto un caldo atroce in provincia di Brescia. E poi ieri invece mi sono dato tutta la mattina al padel e poi il pomeriggio in palestra, quindi sono sfinito. Basta, fine.
0: Bravo, però ti seguo tutto il conditioning.
5: Ma l'hai trovata chiusa questo... la palestra?
0: Beh, insomma, dai, tutto si può dire.
4: Prova a parlare un attimo.
0: Tutto si può dire.
2: Cos'è che stai per mettere?
4: No. Benissimo.
0: Ops, un problema al microfono. No, peraltro invece io che quando...
2: Ma, scusami tu, se prima di fare...
0: Fai un'aggiunta, l'aggiuntina.
2: Cioè, l'unico papà, oltre, non lo so io, a Valentino Rossi e così via, che porta il figlio a fare motocross. La maggior parte dei genitori dicono no, non voglio che tu lo faccia.
4: No, eravamo in una decina di papà.
0: Cioè...
4: c'era anche
0: dicono,
4: una mamma strana.
0: Non ti compro lo scooter che è pericoloso,
2: sì.
0: Lo invece lo porta
5: direttamente a fare motocross.
0: Il sangue, come si, buon sangue non mette. Comunque, quando venerdì tu mi hai chiesto, caro il mio uomo giusto, cosa fare questo weekend?
2: Sì. Mi chiamo Cicisbeo.
0: Io ho detto no, porti i miei nipoti, che era vero, ma mi sono dimenticato di quello che ho fatto venerdì. Perché venerdì mia moglie mi ha portato al concerto della mia fidanzata.
2: Cioè?
0: C'era Olivia Dean a Milano.
5: Ma che coppia aperta stupenda! Quindi
0: c'era,
5: lei l'ha accettata questa cosa.
2: È una coppia inversa più che altro, perché Olivia Dean normalmente piace
0: la situazione era
2: alle
0: così.
2: Donne.
0: C'era l'80% di stranieri, ragazze, tra l'altro tutte la cantante
5: niente,
0: con le
5: il Dorado quello.
0: E poi c'era un 20% di maschi trascinati dalle fidanzate. Quindi la situazione era le ragazze talk to me e i fidanzati a braccia conserte che sembravano i bodyguard. La nostra coppia era il contrario. Mia moglie ferma e io talk to me.
5: Che bella immagine. Ma perché
4: buffa.
5: Quella essendo la tua fidanzata non poteva non avere parte tua.
0: Ma io
5: no?
0: Le facevo i cuori, io facevo i cuori.
5: Chiaro.
0: No, così come fanno
4: che
0: i giovani.
4: Ride.
2: No, ma la, guarda che poi pian piano è così, l'analisi ti porta ad accettare. No, ad accettare delle cose. Vedi che lui ormai si è accettato con sorriso.
3: Ora siamo alla fase dell'ostentazione.
2: Sì, la sua omosessualità.
0: Ma non è vero, a me mi piaceva lei, altro che...
5: No, ma la scelta musicale, guarda, che è
0: altro
5: indicativa cioè, di quella roba.
0: Comunque,
5: lì.
0: Comunque addirittura altri mariti mi guardavano con un filo di disprezzo anche. Tipo, ci stai
5: perché
0: rovinando.
5: Avevano compassione nei confronti di Jamie.
0: Uno mi ha detto con labiale...
5: Fai schifo.
0: Però vabbè, insomma, grande successo. C'erano più di 20.000 persone.
2: Io
0: insomma,
2: da giorni che ti mando gli orsi.
0: Gli orsi, ma io sono alla fine un sacchiottone.
2: I pelati con la barba. Te l'ho mandati quei tre che.
0: Sì, ma uno di quelli ero io, tu non hai guardato bene. No, comunque, bellissimo concerto, strapieno. È davvero pieno di stranieri. Ma io comincio a pensare che alcune agenzie vendano dei pacchetti.
2: Secondo me
0: weekend milanese con concerto. Come sì, perché c'erano i pullman turistici parcheggiati fuori. Secondo me acquistano delle mini vacanze con dentro la data della cantante.
2: Sabato nei negozi, il sabato e domenica
0: perché
2: nei negozi.
0: Se tu abiti in un posto d'Europa in cui non passa il tour di Olivia Dean, te la viene a vedere. Come hanno fatto per Taylor Swift, no? Che la gente veniva addirittura dalla... Vabbè, questo è il mio weekend, volevo dirvi sta roba, sapevo che vi avrei fatto un po' sorridere.
5: Sì.
6: Ciao ragazzi, il bagnino di Albenga. Allora io sono un bagnino che lavora nella spiaggia dove
2: conosco,
6: va sempre Tony. Ecco, io sono sempre molto discreto, lascio vedere il sole, lascio stare. Ecco.
2: Bravo.
6: Però vorrei dirgli di cambiare un po' il costume perché diciamo che si vedono delle forme importanti.
5: Che c'è lo slipino bianco?
6: Le bagnanti mi si scandalizzano. Quindi si coprire un po' di più le sue prominenze. Ecco.
5: Ma scusa,
0: è un vero
5: slip
0: bagnino?
5: O box? O boxer?
2: No,
0: ma che slip?
2: L'ultima volta che avevo messo gli slip da bagno avevo 4 anni.
0: Ma scusa, ma è un vero bagnino?
2: È il mio bagnino.
0: Ma è vero?
2: Va dal bagno.
0: Ma non è vero.
2: E lui sa benissimo che metto il costume non per coprire le pudenda,
0: le pudenda
2: ma per contenere le pudenda, se no.
0: 3, 2, 1. Murena! Murena, Lidia, ridi, lei su Murena.
2: Perché ti viene in mente Murena quando io parlo del mio costume?
3: Devo andare in analisi per questo, così. Devo capire cosa associa il mio cervello a
2: Cosa associa, Lidia?
0: Meno male che questo bar dello sport, francamente un po' volgarotto, si nobiliterà più tardi di una presenza veramente, ragazzi,
1: come sono emozionata.
3: Alle 11.30 Roberto Vecchioni.
2: Perché sei emozionata?
1: Perché è proprio il mio artista preferito lui. Cioè il mio cantautore italiano preferito. Io sono fan.
2: Noi l'abbiamo incontrato spessissimo perché lui abita qui vicino, quindi
1: sono felicissima.
2: Ogni qualvolta ce n'è l'occasione, lui non, come posso dire, non si riserva, viene
3: felice di tornare.
0: Ha scritto un libro di poesie, uscita, è uscito il 12 maggio, Scrivere il cielo, poesie al contrario, e sono proprio poesie scritte al contrario.
2: Li faremo magari recitare un paio, leggere un paio, se non sono lunghe.
0: Va bene.
2: Non ho il libro sotto mano, quindi
3: arriva con lui.
0: Se lo porta da casa.
3: Sì.
0: E invece raccontateci il vostro di weekend, fatelo al
3: 342 41 15 105.
2: Capito, fatto.

0: qualche giorno fa, state qua, Samurai Cei, che gli
1: dite? Ma proprio l'altro giorno chiedevo a un'amica a Roma di un eventuale amore di Samurai Jay, ma
2: era una fake news.
1: Era una fake news.
2: Sì,
1: no?
2: Non c'è nulla.
3: Beh, possiamo dirlo.
2: L'ha anche smentito lei,
3: possiamo dirlo social. Perché è andato sui giornali. Tu ti chiedevi se fosse vero questo flirt con Emma Stoccolma, giusto?
2: Sì, esatto, okay. Ma non è assolutamente così. L'ha smentito lei per prima sui social. Insomma, è una diceria. Oh, poi dovesse essere successo,
3: come dicono i VIP in questi casi,
2: buon per loro.
3: C'è bella amicizia.
1: Però c'è una differenza di età. Quanti anni ha Samurai Jay?
2: E sta a guardare il capello.
3: 29, 28. Beh, mica tanto, sai.
1: Eh sì, una decina d'anni.
3: Po' meno.
1: 10 anni.
2: Bene, signori.
3: Comunque, facendo un po' di facendo un po' di esegesi del testo, lui a un certo punto dice ti voglio malamente, no? Sapete che in napoletano malamente non vuol dire male, vuol dire tanto.
1: Vuol dire anche malamente nel senso di...
3: O malamente
1: di,
3: vuol dire malamente, malavitoso.
1: In italiano quello guappo, che vive male.
3: No, malamente è il cattivo, il cattivone.
1: C'è un termine italiano che
3: malvivente.
1: Definisce.
3: Il balordo.
1: Malvivente.
3: Sì, il balordo. Malvivente. Invece se vive tu lo male, usi in un'altra costruzione, se tu dici mamma mia, a me la parmigiana non piace malamente. Vuol dire mi piace molto, no?
1: Sì.
3: E non ho mai pensato al fatto che anche in inglese si dice così, cioè I want you so bad in inglese, cioè che letteralmente è male.
2: Voglio forte.
3: Vuol dire ti voglio tanto. Non ci avevo mai pensato a questa cosa, quindi vado a casa che devo riflettere un po' su questa
2: che
3: cosa.
2: Lingua carnale che mentre, è il napoletano,
1: io vado. Mentre in milanese si dice mi piace
3: No, a merda lo dicono i ragazzini, è bruttissima quell'espressione.
1: Però lo usano per dire tanto.
2: Io la trovo un'espressione stupenda. Pensa quanto è carnale la lingua napoletana. Stupenda.
1: Ma lo usiamo a brutto.
3: Di brutto è un po' paletaro, no? Non è milanese antico, come si dirà.
1: Intendo dire in termine negativo per dire una grande cosa bella. Di brutto.
3: Stesso senso, è vero.
1: Stessa costruzione.
3: Però mi chiedo come si dica invece in dialetto milanese lo stesso concetto, cioè per dire molto, beh, del resto anche com'è stata quella cosa, è stata una guerra, per dire benissimo,
2: sì.
3: Oppure alla fine Romun, che anche in italiano si dice alla fine, cioè sono concetti negativi. Bene, benvenuti alla grammatica con i friends. Ora parliamo del trapassato remoto,
2: un'analisi del testo,
1: un appuntamento che anche sui libri proprio è una case history della radio, della
3: sarebbe bello però, sai, fare un appuntamento di lingua italiana dove ci insegnano a noi
1: l'italiano
3: ovviamente,
1: per tutti
3: non è che insegniamo
1: l'italiano per noi dove ci sono gli insegnanti che ci insegnano l'italiano. Non facciamo prima.
3: Beh, insomma, adesso io sono un grande scrittore intellettuale. Grazie per i 7 milioni di lettori che hanno già preordinato il mio libro Così doveva andare in uscita il 16 giugno.
2: 7 milioni di preorder.
3: Allora, 7 milioni. Ho già ricevuto un assegno.
1: In questo momento in 3 hanno già disdetto.
3: Sì, esatto.
1: Perché dirlo? Allora, vediamo un po'. Cosa avete fatto di bello? Giretto per Yokohama.
3: In che senso?
1: Riccardo dal Giappone.
3: Ragazzi, Riccardo dal Giappone è l'ascoltatore più cool da poter vantare.
1: Porto con me sempre l'orologio di mio nonno, che è il quadrante dell'80% cancellato, uno Zen del 70, la costante ricerca di un bravo orologiaio che me lo sistemi come si deve. Tony, aiutami tu, un saluto. Riccardo dal Giappone. Riccardo, ti devo dire la verità, io gli orologi, quelli di marca, assolutamente non li tocco.
3: A ritegno.
1: Mi vergogno di aprirli, non sono all'altezza di toccare qualcosa del genere.
3: Però Riccardo, io poi quando riceviamo questi messaggi mi incuriosisco. Cosa fai in Giappone? Vivi lì? Io adesso voglio sapere tutto.
2: Tutto di te.
1: Cerca qualcuno da vendere.
2: Mandaci tutto.
1: Che vuol vendere lo Zenit del 70. E in giro per il Giappone. Comprati l'orologio.
3: Buongiorno friends, questo fine settimana ho fatto il primo taglio alla siepe. A noi piace fare questa cosa il lunedì perché scopriamo mondi. Tu ce l'hai la siepe a casa?
1: Beh, se vuoi saperlo, io sono piegato in due, ho fatto bicicletta perché ho dovuto rinvasare
3: gardening.
1: 3 delle 4 piante, non mi ero mai accorto che un...
4: Di avere 4 piante?
1: No, di 4 piante, ho lì al mare 4 piante, ho un fico d'India. Sapete come è fatto un fico d'India? Lungo, alto? E fino a lì andava bene con i guanti belli pesanti per Com'è che fa il fico d'India? No, ciao, bello. Come stai?
4: Ciao, no, sono figo.
1: Sì, però perché India.
3: Così? Perché così?
1: Però India, quindi parla l'inglese da indiano.
3: Ma perché? Cosa vuol dire?
2: Quindi un saluto alla comunità cinese che spesso menzioniamo.
1: È anche lui indiana. Indiana.
3: LBG. Cioè, ci siamo... Grazie Marco. Grazie mille, davvero.
1: E poi non sapevo quanto potesse pesare... Quanto potesse pesare le... quella pianta grassa con le pale, come si chiama?
3: Con le pale?
2: Con le...
1: il fico d'India,
3: il ficus, sì. Benjamin,
1: no scusami, allora l'altro, io ho un aloe, è vera tra l'altro.
3: Non è tarocca,
2: questa è la scemarella del lunedì mattina,
3: non è tarocca, sì.
1: Allora ho un paio di aloe vere,
2: vere,
1: poi ho un cactus, ecco il vero nome di quello lungo lungo, un cactus, e lo guardo ogni tanto e dico ma che cactus che tengo,
3: tra l'altro piante, cactus. Pianta educatissima,
2: sì, continuo.
3: Allora, hello, hello, e l'altro hello,
1: sì,
3: si salutano tutto il
1: tempo. L'ho preso alla UE, alle Hawaii, l'aloe,
4: vabbè, c'è cioè, Madonna se volete,
1: e poi ho un fico d'India. Ma avendo messo come uno stupido sei fichi d'India, sei pale, si chiamano pale quelle dei fichi d'India.
3: Ma dove l'hai fatta sta roba? Lì al mare?
2: Ma sei sicuro che fosse in Italia?
3: È strano che una casa che dove vai ogni tanto in affitto hai delle piante.
1: Non è in affitto, basta, è mia. Ho una casa mia.
2: Ma ti ha appena detto che è vera.
3: Non devi vergognare, come diceva Vasco.
4: Andiamo tutti al mare.
3: Lavori da 100 anni, è il minimo, va bene.
1: E cosa ho fatto? Ho preso, ho letto su...
4: Sei veramente un coglione.
2: Però sei cattivo.
3: Ha detto Varigò. È un cognome.
1: Ma io non
2: vai a minare la privacy del tuo collega. Sei una brutta persona.
1: E io ho preso, ho messo sei pale. Ho detto la maggior parte moriranno. Un paio di venti. No, hanno preso tutte e sei.
3: Lì c'è il sole,
1: e io l'ho lasciate lì. Lì. Guarda che in Liguria, ti cade un seme. Passi, non puoi più parcheggiare la macchina perché c'è un albero. E comunque... tu non puoi abbatterlo perché i verdi dicono no, adesso te lo tieni.
3: Paolo, che raccontava della siepe, poi raccontava che si è sfiorato il tendine facendo il gardening.
1: Ma io...
3: e stava quasi per farsi male.
1: Per riuscire a levare queste sei piante di fichi d'India e dividerle un po', mi sono ammazzato. Voi non avete idea quanto pesa ogni pala di questo.
3: È durissimo, certo. Mi
1: sono schiantato proprio, vabbè. Chiusa lì.
3: Tra un po' leggiamo tanti altri vostri messaggi. Con festival, sport che non conosciamo, comunioni.
2: Piatti da mangiare.
3: Comunioni e cresime, sì. Concerti.
1: Quest'estate che è arrivata talmente prima.
3: Di botto.
1: Che la gente.
2: Senza preavviso, da un momento all'altro.
1: Io vedo i turisti che trovo in giro per l'Italia che sono contentissimi perché sono loro felici. Pensavano di venire qui col freschetto.
3: E invece
1: è come se fosse luglio.
3: Schiacciano molo. Bravo.
1: Sabrina. Madonna.
3: Dove va Tony in vacanza? Sabrina.
1: Vergari. Albenga.
3: Vergari.
2: Vergari.

L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.

l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: siete mancati questo weekend? Giravo per le valli con la mia bici, carico di sacchi. Avevo un sacco
1: e mi sono dentro i fichi d'India.
0: No, la terra che mi serviva per...
2: Ma veramente hai fatto sta cosa?
0: Sì. Ma perché?
3: Ma non ci credi? Io lo vedo bene invece.
1: No, lui ha un po' il pollice verde,
3: sì, appunto.
0: Allora, io soprattutto l'indice e il mignolo.
1: Comunque,
0: vedi?
1: Bisogna dire la verità. Lui è uno che si butta a fare cose. Sì. Io faccio le stesse tre cose quando avevo 12 anni, sono noiosissimo. E c'è uno che si apre a nuove cose, gli orologi, le piante. Perché ha l'horror vacui. Lui ha l'horror vacui,
0: no,
1: che lo divora da dentro.
0: Pensa che ho comprato anche una macchinetta per grattare la ruggine a un'inferriata. E che
1: questo è un prodotto che pubblicizza prossimamente. Che adesso lui fa così: fa i teaser. Adesso tra un mese sentirete: hai la ruggine sul coso?
3: Crea
1: il
3: per lui, capito?
0: Non ci ho pensato. I miei amici magari ce l'hanno l'antiruggine. Che stupido, potevo approfittarne. E ho comprato questo affare qui per carteggiare, che ha la forma di un ferro da stiro. E non vedo l'ora di provarlo perché vibra tutto. E invece di carteggiare a mano, tu carteggi con quello e svernici. Levi dall'inferriata la ruggine e poi dai questo gel. Che bella, sta
3: un uomo
1: bellissimo.
3: Giusto,
1: non vedo l'ora di provarci.
3: il bricolage.
1: Lidia, anche tu immagino non vedi l'ora di
0: io sono passato.
3: Ma ti preghiamo di farci sapere poi come sarà andata a finire.
0: Sai che vi mando le foto di
3: Mico coperto
0: di vernice, perché io quando vernicio
1: mamma,
0: anch'io.
3: Però ci devi mandare il prima e il dopo.
0: Sì.
3: Cioè prima così, dopo il mio intervento così.
1: Se puoi mettere anche un po' di grasso, puoi anche metterti un po' di grasso.
0: Ma quello c'è, ce n'è tanto.
1: No, ma non quello corporeo.
0: Ma mi vedo bene, perché a dare questa cosa qui,
3: sì,
0: cioè perché è un in gel.
1: È in
3: bravo
1: gel.
3: Tonino, cioè,
1: no,
3: bravo
1: lui sotto la doccia. Ciao ragazzi, intanto era il 105 Selection.
4: Bravo.
1: Di
4: sì.
1: Somber.
3: E questa è la cosa fondamentale.
1: Ragazzi, sono andata in montagna. Stiamo leggendo i vostri messaggi, come sempre facciamo di lunedì mattina, su quello che avete fatto nel weekend, per avere magari, che ne so, consigli, suggestioni, suggerimenti. Volendo fare la brillante, mi sono alzata presto per andare a fare una corsetta. C'era vento talmente forte che mi sono ammalata. Sono tornata a casa con la febbre.
3: Mannaggia.
1: Tutto perfetto, perché è così, la montagna ha questa fama di essere balsamica, di mettere in pace, ma in realtà ci si ammala, perché l'uomo non è fabbricato. Ma se l'uomo
3: siamo
1: fosse
3: messi
1: fatto
3: un po' tutti male,
0: ma cosa dici?
1: Se l'uomo fosse fatto per stare in montagna, New York l'avrebbero costruita su un monte, no, è invece in pianura.
0: Ma che cosa
3: non è
0: che l'uomo deve stare in pianura?
3: È che siamo un po' pappamolle noi ultimamente.
4: Noi?
0: Io
3: sì,
0: sabato.
3: Tu pure io un attimo, accendo l'aria condizionata, la bronchite dopo sono 2 minuti e mezzo.
0: Io sia sabato che domenica spaparanzata in spiaggia a Chiavari, dove tra poco arriverà il 105 Summer Festival con Manola e Dario.
1: Summer
0: Dario.
1: Tour, parli
3: no,
1: bene.
3: Summer Festival, ha detto bene.
0: Quest'anno si chiama
1: Summer Tour.
3: Summer Festival.
0: Summer.
3: Ma scusa, non hai seguito la nostra conferenza stampa?
1: Ero in onda io.
3: Nella pausa, cosa hai fatto?
1: Summer
3: tua Fest.
1: Non vedevo
3: magari
1: lì a... Come che devo preparare quello che devo dire.
3: Certo.
0: La conferenza stampa è durata tre giorni. C'è gente che ha messo le tende fuori. Io dicevo, stanno distribuendo i nuovi Swatch. No, erano per la conferenza stampa.
3: Mi sorprende, perché tutta la sede era tappezzata di Summer Festival.
1: Infatti,
3: quindi mi sembra strano.
1: Lei ha sbagliato, ha scritto Summer Tour.
3: No, lei ha scritto. Buongiorno. Sabato un paio d'ore di palestra, perché tengo corsi di judo. Domenica testimone di nozze del mio amico, che finalmente ha sposato quel santuomo del suo fidanzato. Auguri.
1: Auguri.
0: Perché periodo anche di cresime, comunioni, matrimoni. Tony, la smetti di raccontare cosa compri? L'ultima volta mi convitò a comprare il Severin per una settimana. Mimmo, il Severin è una delle cose più belle che esistano. Mia moglie ne ha due, non vive senza. Se io gli dico ti lascio, mia moglie fa vabbè. Se invece si rompe il Severin da fuori di testa,
1: vabbè,
0: che non hai idea, è un montalatte.
1: È evidente che a tua moglie piace il Severin.
0: Tony,
3: no,
0: sto carteggiando
1: Severo, piccoletto, e Severin.
3: Era carina, adesso che me l'hai spiegata era carina.
0: Penso che volevo comprare le azioni della Severin in Italia. Beh, si chiama come me.
1: Mia moglie, per esempio,

0: Aia.
1: Ha un
2: Oddio.
1: attrezzo da cucina che si chiama Pellecchion. Per lo stesso,
3: sempre per dare
2: ma perché scusa
1: principio.
2: Tony è in e tu on?
1: Cioè,
2: non ho capito.
1: Spela le patate perché con il Pellecchion.
3: Te lo spiego un'altra volta. Sto
2: sì,
3: carteggiando
2: guarda.
3: Proprio ora con quella macchinetta. Mi ha svoltato la vita, Daniela. Vedi? Quella macchinetta lì, ma poi ha anche i buchi sotto. Ha dei buchi perché aspira anche quello che leva. Capito?
2: Ma,
3: incredibile.
2: Ma avresti un suggerimento anche per Mauro da Genova che dice ciliegie, ciliegie, ciliegie, ancora ciliegie, e quando sono pronte bisogna darci dentro nella raccolta.
3: Mamma mia, che buone! Quelle appena staccate dall'albero, quelle rosse scure. Ma
1: oh, io una sola volta sono andato a fare quella cosa col masturbatore lì, com'è che si chiama?
2: Chi?
1: Quel palo lungo per far cadere le olive.
3: Sì.
1: Una noia. E tutti, che bello, la natura, io.
2: Senti,
1: un po' ho detto, io
2: Ross,
1: vado a guardare la TV.
2: Ma ci vuoi raccontare palle, cosa ti entusiasma tra le tue attività?
3: Ma sai perché?
1: La musica, i libri, il cinema,
3: tu,
1: le città.
3: Perché tu
1: qua.
3: Sei contro natura.
1: Io sono contro natura.
2: Sei contro natura.
3: Questo è un doppio sesso, eh?
1: Ieri giro in moto in California.
3: Urca.
1: Quella in Toscana, c'è cioè in Toscana o quella lì
3: o
1: in America.
3: Parli della moto.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio 105 lunedì mattina. Buongiorno e buona settimana. Vi stiamo leggendo, scrivete in tanti, ci raccontate i vostri weekend. Per esempio, weekend di gara Road Race a Deruta, campionato italiano velocità salita sul gradino più alto nelle due giornate di gara. Alex da Trento.
1: Poi siamo pieni di amici che mi devono dare delle dritte che riguardano... Mamma mia, devi prima dare l'antirugine, devi prima dare il convertitore di ruggine, poi l'antirugine. Poi, ragazzi, io quasi quasi seguo via l'inferiata.
0: Ma secondo me fai prima, poi la prima. Cambi,
2: le cambi direttamente, togli quelle vecchie e ne metti delle nuove.
1: No, dai, ho già comprato questo affare che qualcuno chiama... Come lo chiamano? Mouse?
0: Levigatrice orbitale.
1: Levigatrice orbitale. Esatto. Non so.
0: Comunque Tony praticamente ormai con tutta la roba che compra, lui ha acquistato un capannone.
1: Sì.
0: In Brianza.
2: Ma se tu lo immagini, ti porto a vedere la mia levigatrice orbitale.
0: Mamma mia.
1: Ragazzi,
2: ma quante ne sai? Quante ne sai? Allora, ciao, io ho cucito e ricamato per il mercatino che farò. Lì ad Ferrara, ha fatto tutto da sola.
0: Brava. E cosa hai preparato? Che lavoretti e che manufatti hai realizzato? Ciao, mi sono rilassato. Ho fatto con la mia MBK 63 km di sterretto con gli amici fino a Monopoli. Gianvito da Noci.
2: Ecco l'accento dove.
0: Provincia di Bari. Rilassato, ma.
1: Guarda, anche Paola che vuole sapere dove comprare la macchinetta. Ma che io devo stare attento a dire queste cose. A proposito.
0: Quando fai così l'ascoltatore fa
2: cosa starà dicendo
0: adesso?
1: Ho bisogno io di una mano.
3: Ecco, bravo.
1: Devo portarmi il motorino a Finale Ligure.
0: Non puoi guidarlo fin là.
1: E mia moglie non vuole. Io ho detto,
2: ma ragazzi, non si fida.
0: Non è vergognosa sta roba che fa?
1: Basta, ma devi smetterla. Fai pace con te stesso, no? Ti uccido e ti metto io in pace.
3: Con me stesso. Sei povero.
2: Ma infatti sì, ma perché scusa devi sempre denigrarlo?
1: Io non so,
2: le sue scelte. Quindi non si fida di te.
1: No, scusate, ma c'è qualcuno che o mi presta un carrellino per portare giù la moto o mi porta giù l'uccello? Perché mia moglie non vuole guidare fino là.
2: L'uccello,
1: la moto, lo scooter.
2: Pensavo di aver capito male io, invece no.
0: Ma stai dicendo?
1: Ragazzi, io ho bisogno di parlare con un motociclista come me.
0: Con un medico devi parlare, dici delle cose.
1: Ho scoperto che con i motociclisti si può parlare di moto, ma non si può di scooter.
3: Madonna.
1: Questa è bellina,
0: devo ammettere che mi è piaciuta.
1: Questa
0: bravo.
1: È bellina. Si può parlare di moto, ma non di scooter.
2: Io sono esausta.
0: Guarda, anche io posso dire, ieri a Milano c'era una K. Ero in giro con Dario.
1: K e spada. Dai. K e spada. Scusate, ma io come faccio a portare il motorino a Finale
0: Ligure? Lo guidi.
3: E
1: mia moglie non vuole. Ho detto, prendi il treno.
2: Allora, tua moglie prende il treno e tu vai in motorino.
0: Oppure scusa, la metti di lato con gli anni 50, con la longuette di lato, con la scarpa con tacco.
1: Scusa, ma il mio motorino è per due, potremmo andare in due in motorino.
0: Ma tu potresti andare in autostrada, sì.
1: Certo.
2: Ma non può guidare la macchina lei e tu il motorino.
1: Hai capito? Ha detto che ci stanno troppi lavori.
0: Ma scusa,
2: ho capito. Allora,
1: mamma mia.
0: La macchina ce l'ha il gancio trano.
1: Mamma mia.
0: La macchina ce l'ha il gancio.
2: È tutto difficile.
0: Metti dietro.
1: Mia moglie è attaccata.
0: No, tu, e lei guida tu.
1: Ma lei, non guida, metto me che guida lei sul motorino dietro.
2: Metti sul monopattino, agganci con il gancio.
1: Dai, ragazzi, chi mi porta il motorino a Finale Ligure da Milano?
3: Quanto mi dai?
1: Quanto vuoi?
3: Ma parliamone, dai.
2: Scusa, Tony, devi smontare il motorino, lo porti in macchina e lo rimonti a Finale Ligure.
1: Ma secondo te non ci ho pensato di levare le due ruote e lo metto in macchina orizzontale?
2: Non si può fare?
1: Non lo so se ci sta, però.
3: Ma ti costa meno prendere un furgoncino, lo metti dentro e lo porti via.
1: Sì.
3: Poi lasci il furgone là.
0: Sì, certo.
1: Lo perdo.
3: No,
0: lo butto
3: a mare. Riconsegna
0: lo riconsegni sede. Dov'è? Però in realtà, vabbè che lui è ricco. Se tu prendi in una città e consegni in un altro, credo che costi molto di più.
3: Io ti accompagno e poi ritorno indietro.
2: Ma lui ha risorse per farlo, che
0: ma
2: gli
0: certo.
2: frega.
1: Ragazzi, dai, datemi una dritta.
0: Però do io, fattelo rubare e te lo ricompri lì.
2: A Finale Ligure lo ricompri.
0: Tutto un carteggio assicurativo, recuperi i soldi.
1: Me lo faccio portare da Serena Brancale. Ma non a Levante, a Ponente.
2: Ma quelle le portano al suo paese là.
0: Le moto al mio paese.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: anche altri balli, non soltanto quelli south americani, eh. Tonino Latino quest'anno è Tonino,
1: ma tu sei
0: Tonino mondiale.
2: Guarda che Tonino Latino quest'anno c'ha un da fare, perché sono usciti un sacco di singoli molto
1: comunque
2: latineggianti.
1: Posso dire, era scritto proprio nei suoi geni, il ballo era scritto nei suoi cromosomi.
0: Perché dipende dai genitori, ormai è una cosa,
1: metà e metà.
0: Fino al 75%, metà e metà. 75% e la nostra intelligenza deriva da... Io sto guardando Comollo e non capisco, ma...
1: Che sua moglie.
0: No,
1: sua mamma è una donna intelligentissima.
0: Professoressa, suo papà
2: è stato
1: adottato.
3: Tutti e due architetti, mio fratello architetto e io...
1: Tu la mela marcia.
0: È perché uno su tre non ce la fa, uno di loro.
2: È stato adottato lui, poverino.
1: Comunque uno studio pubblicato su Scientific Reports,
0: di cui io sono abbonato,
1: il socio, che hanno mandato anche il giradischi con un piccolo esborso, come selezione dal Reader's Digest.
0: Il primo giradischi stereo ricevuto da
1: mio padre, ha analizzato il legame tra quoziente intellettivo e status socio-economico. Cioè, in sostanza, se tu hai un QI alto, no? Ma vivi in una situazione sociale sfavorevole, ce la fai comunque nella vita o no? E la risposta è abbastanza. Cioè, concorrono tutti e due.
0: Allora,
1: gli elementi,
0: secondo gli autori, hanno stimato che il 75% sia ereditario il quoziente di intelligenza. Quindi non si sa se da parte della mamma o del papà la maggior parte, però è una media dei due al 75%, poi il resto o è un talento, una dote, o è qualche cosa che cresce nel tempo.
2: Sì, cioè, in soldoni loro dicono: se una persona intelligente tende ad avere una buona istruzione, un ottimo lavoro, un reddito alto, è soprattutto grazie ai geni di mamma e papà.
0: Esattamente.
1: Però mi lascia un po' sghibottito, perché tu puoi avere un quoziente intellettivo molto alto, ma se sei nato, in un paese del mondo dove c'è la guerra, ci sono sacche di povertà,
0: non
1: eccetera, come fai ad emergere? Cioè, mi sembra un po' una cazzata. Cioè,
0: diciamo,
1: nel senso,
0: certo, diciamo a parità, evidentemente, di opportunità,
2: di contesti particolari.
0: Loro hanno notato che effettivamente le persone con un quoziente di intelligenza più alto avranno un'istruzione più alta e quindi più successo nella vita. Non ci vorrà molto a capire.
1: Esatto.
0: A meno che i tuoi genitori, tu, perché conosciamo anche dei rampolli. Quelli ricchi di famiglia. Che...
1: E non si possono fare esempi perché sono talmente famosi ultimamente.
0: Diciamo che non è giovane. Non arriva dai giovani, non è dal giovane.
1: Comunque,
2: fa sorridere anche riflettere la domanda che si fanno i ricercatori: cioè, ma allora a che serve studiare? Ma... se senza un patrimonio genetico fortunato alla fine puoi non riuscire.
0: Cioè, ma la domanda che sono fatta è proprio: che cazzo studia a fare?
2: Ma che studia? Se non c'è un patrimonio genetico che mi permette di essere brillante, no? Che studia?
1: Ma voi cascate mai in quel tranello che ogni tanto c'è sui social? Fai il test del quoziente intellettivo.
0: No, l'ho fatto una sola volta nella vita.
1: E come sei uscito?
0: No, non ho continuato perché ho capito alla fine della fiera vorranno abbonarmi a qualche cosa o vendermi dell'olio Evo o qualsiasi altra roba, perché ultimamente ricevo tutte le offerte di olio Evo, non so per quale motivo.
2: Aloe vera?
0: No, aloe vera ce l'ho già, sono esportatore di aloe vera.
1: Comunque il quoziente intellettivo medio nel mondo è 100. La maggior parte della popolazione mondiale ottiene, se fa quei test, quelli del Mensa, eccetera, un punteggio tra 85 e 115.
0: Sì.
1: Se ce l'avete 110, 119, avete un'intelligenza superiore alla media, 110, 119. Okay. 120, 139, intelligenza molto superiore, quindi dotato.
0: Esatto.
1: 140, qui c'è un errore. 140 e oltre, plus dotazione intellettiva.
0: Se
1: riguarda il 2,2% della popolazione.
0: Se hai 220, puoi attaccare qualsiasi elettrodomestico.
1: Esatto.
0: Non hai nessun problema.
1: Corrente.
2: Cioè, ma quel quoziente intellettivo lì riguarda, sai, quei bimbi che a 11 anni ottengono la laurea in medicina, che sono di piccoli geni, sono quella categoria lì.
0: Pensa che sfiga. Cioè, essere un bambino che ha 11 anni e una laurea in medicina, ma non te ne fai un cazzo. Perché
2: sono d'accordo.
1: Ma è troppo veloce.
0: Si guarda in giro e dice: papà, mamma, io so tutto della medicina. Futto. Cioè, mica fino a 28 anni non
1: è vero, però. Perché tante volte
0: sento
1: tipo neuropsichiatra infantile. Quando dico così vuol dire che sono piccoli.
0: Io pensavo infantile fosse una adesso, però adesso speriamo, vada bene. bene,
2: certo, giusta osservazione. Quanto è uscito al test rispetto alla tua intelligenza? Risultato?
1: No, io sono pessimo, perché quel tipo di test lì
2: Io non arrivo alla fine mai, come Tony.
1: Non arrivo neanche io alla fine,
0: no, ma che mi annoio, sì, perché quando iniziano a darti disegni e questo, quello, quell'altro, ti fanno vedere i disegni a rete, hai presente? Quelli a rete dove ci sono i paralleli più stretti, più lunghi.
2: Io vado in crisi anche quando mi chiedono segna i riquadri con biciclette. Io sto lì 300
1: volte. Ah, quelli per vedere se sei una, tipo un robot.
3: Sì, tipo.
2: Esatto.
0: Comunque, no. Sapete che una volta si è incantato, a me sono sbattuto lì 20 minuti. Non l'ho capito. È la 14ª volta che te lo faccio. Perché devo continuare così?
1: Però poi sapete che c'è tutto il discorso invece sul tipo di intelligenza, no? Cioè, c'è l'intelligenza emotiva, c'è quella mnemonica. Sì. Per cui è ovvio che, cioè, io credo che tutti, forse Tony è quello che uscirebbe più alto in quella cosa lì, in quei test là tu sei più precisetti, sei più, secondo me io uscirei proprio, io e Manolo usciremo ultimi.
0: Ma io ho un'intelligenza sessuale.
2: Oppure potremmo sorprendere tutti, perché è l'intelligente che non si applica, capito il principio?
1: Sì, no,
2: chi può dirlo?
1: Sì.
0: Ma voi come andavate a scuola, scusate?
2: Io bene.
1: Io, a parte la matematica,
0: cioè, primi della classe?
1: Io ero
2: le materie scientifiche no, non classificata, allora, tutto non, il resto sì, brava.
1: Non ero il primo della classe perché avevo dal terzo anno di liceo scientifico in avanti io non ho capito più nulla di matematica, perché io sono fermamente convinto che il salto che c'era tra il secondo e il terzo anno era una cosa imbarazzante, cioè diventava improvvisamente molto difficile, quindi io dal terzo anno ho mollato, ho detto ragazzi io non capisco quello che, poi avevo un professore particolare che non era proprio, cioè era delizioso come essere umano, diciamo che era un po' complesso seguirlo, quindi no, ero il secondo terzo della classe, perché ero
0: io
1: scarsissimo,
0: sono sempre stato il secondo, perché il primo della classe è sempre stato quello un po' stupidotto, no? Il genio ma geniale come primo della classe, ma in tutto il resto
1: un po' nerdone.
0: Sì, non c'era modo neanche di parlare con lui di moto o di scooter.
2: Ah, ok, per
0: ancora
2: quello.
0: Ancora sta battuta. Sempre il secondo della classe.
1: Mia figlia ha 135.
2: Wow!
0: Hai capito?
2: Wow!

0: Io 132, proprio da a rigore proprio di mensa, si chiama mensa, ma faccio l'operaio, cosa dire? Ma, cioè perché uno che fa l'operaio, ma ci mancherebbe altro. Anna dalla provincia di Bari, il problema, lo dicevamo un po' tutti, è che quando provi a farlo quel test, poi alla fine poi devi, come tutto ormai sulla rete o in rete, devi lasciare la mail, abbonarti a che cosa, il serio, poi ti arrivano... Cioè, se ci fosse un test pulito, sì, da qualche parte ci sarà.
1: Gratis.
0: Sì, ma non è solo questione di costo, è che non voglio ogni volta lasciare.
2: Scusa, ma non ho capito una cosa: per fare il mensa devi avere i ticket?
0: Per forza.
3: Vabbè, schibidi bop.
4: Che ridere.
0: Che poi cosa sono?
2: Tutti li hai messi.
5: Tutti.
2: Potevi mettere anche
5: l'altro.
2: Potevi mettere anche quello.
0: Cioè, scusami, sono prevalentemente scientifici o ci sono anche cose più legate alle parole, per esempio? Perché io mi ricordo tantissime cose grafiche, no?
2: Sì,
0: i quadretti,
2: le prime parti, credo,
0: poi numeriche. E io lì sono pessimo.
5: Poi ci sono lì sulle numeriche, è proprio mollato. È
2: poi ci sono anche
5: degli, finito.
2: Degli esercizi dove ti spiegano: c'è il figlio di questo, chi è il cugino, chi è il nonno.
0: Le parentele? Chi è,
2: sì, no, sulle parentele, però intendo dire qualcosa che riguarda un ragionamento.
0: Ma tipo trabocchetti?
2: Con il trabocchetti.
0: No, trabocchetti io li odio.
5: Ma io già vado in crisi quando ci sono i problemi alle elementari. Se tizio ha 10 euro in tasca, cioè io già lì vado in crisi adesso. Tizio che ha 10 euro in tasca ne spende tot, poi quanti ne restano?
0: Allora, cioè, un contadino compra no. Un contadino ha 12 uova, 3 vengono
5: 12 coppie di galline.
0: Ma vi ricordate, tipo, no? Massimo Troisi che diceva 12 uova, 3 le rompe, che poi brutto, ogni volta rompi queste uova. Nei problemi matematici, quando ti rompono sempre le uova. Ma perché fate attenzione, no? Ciao ragazzi, ho 140 e non lo dico per scherzo. Non pensavo fosse una cosa così strana. 78 alla maturità, 103 alla laurea. E quindi mi dice forse mi applico poco. Vabbè, Cristian. Quindi Lidia ha trovato di cosa si compone il test.
6: Sì, le aree cognitive del test.
0: Diccelo
6: che sono
0: un po'.
6: Comprensione verbale, ragionamento viso-percettivo, memoria di lavoro e velocità di elaborazione.
0: Forse vado bene nel primo io, negli altri tre andrei malissimo. Io secondo me esco 72 tipo. Te l'ho detto, Tony è quello che va meglio.
2: Ma chi l'ha detto? Salve, io ho 126 per problemi di...
5: Neurodivergenza.
2: Cos'è il neurodivergenza?
0: Sì, lui lo scrive male.
2: Non posso esprimere il fatto di scriverlo male? Il problema?
0: No, credo che riguardi tutta una serie di patologie. Vabbè. Credo tipo la dislessia, anche
6: un funzionamento,
0: no?
6: Cerebrale e cognitivo diverso,
0: diverso
6: dalla,
0: dalla media della
2: popolazione. E quindi non è quantificabile.
5: Discalculia, dislessia, quelle cose.
2: Il test preliminare del mensa è gratuito, non c'è bisogno del ticket, niente mail, niente soldi. Io 133, laurea, ex progettista meccanica, ora rilegatrice. Pensa a una rilegatrice in un club che frequentavo, era carinissimo, perché lei era lì.
1: Attenzione.
5: Dai, mamma mia, lo sta per dire.
0: Era sempre relegata fuori, a compiti più, questo volevi dire?
2: No. Lei era, il suo compito era rilegare tutti in modo che legami.
0: Mamma mia, pensavo, posso dire, non pensavo.
5: Sai che potevi fare di meglio?
0: Non pensavo così brutta.
5: Sto qui, ma deluso.
0: Comunque c'è un test senza menate, ce lo segnalano. Ora lo facciamo.
2: Si chiama così, senza menate.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different. We will-

0: dire che stamattina non abbiamo ancora toccato l'argomento calcio. È stata, c'è stata l'ultima, l'ultima giornata di campionato ieri con gli ultimi verdetti.
1: E lo vogliamo toccare adesso?
0: Beh, perché, lo toccherei col professor Vecchioni, perché lui ha l'ironia giusta per raccontare che il problema di salute che hai raccontato in tutte le salse l'hai avuto durante una partita dell'Inter.
2: Sì, naturalmente. Alla
0: Buongiorno Roberto Vecchioni.
2: Sono stato male durante Atletico-Inter. Quando ha perso l'Inter mi è venuto un colpo e sono rimasto 2 mesi e mezzo in ospedale.
0: Però siamo qui a raccontarlo. Come qui,
2: non solo, ho già fatto 12 concerti, quindi
0: ma
2: sono ripreso abbastanza bene.
1: Ma si può far causa all'Inter? Si può far causa alla squadra?
0: No, perché ti ha dato
1: tante emozioni. Da una parte è giusto che la media sia così.
0: In quel caso non
2: far causa all'Inter, però questo mi ha dato un'idea.
3: Ecco, ci mancava solo questo.
2: Tanto non succede niente, se al massimo mi... No, sono un po' disperato per questa situazione che abbiamo perso Milano e Torino in una giornata sola. Beh, mi dispiace
0: ti dispiace davvero l'interista? appunto perché per chi non avesse seguito, per chi non seguisse il calcio, Milan e Juventus non andranno in Champions League. Esatto. La cosa è abbastanza clamorosa, ci vanno invece la Roma e il Como
2: che è straordinario,
0: Como fortissimo. Vabbè, quindi abbiamo fatto l'angolo del calcio, ma non è di questo, non è per vendere, non è per perché c'è un libro di poesie.
2: Sì,
0: Roberto,
2: cosa stranissima nel 2026, però
0: scrivere il cielo, poesie al contrario.
1: Infatti la prima cosa che ti volevamo chiedere, Roberto, cioè poesia al contrario vuol dire che tu la prima poesia che troviamo nel libro è l'ultima che hai scritto.
2: Sì, è così.
1: Corretto.
2: Sì, sì.
1: Mentre quella in fondo è
2: quella che ho fatto a 12 anni.
1: Perché qui ci hai impiegato quanto a farlo sto libro?
2: Le cose sono da 12 anni ad adesso.
1: 60 anni, eh?
2: Molte le ho buttate via, molte non le ho trovate, molte erano cassetti strani, molti erano sui fiammiferi, nella carta igienica, ovunque.
0: Chissà
2: ho ricostruito
0: che
2: tutto.
3: Sulla carta igienica è tanta.
0: Intanto ti presentiamo Manola, non so se vi siete
2: mai
0: incontrati.
3: Ciao professore, buongiorno.
0: Stavo pensando che se farai un giro di presentazioni, magari dal fondo della sala una signora dirà: Roberto, questa l'avevi scritta per me, non l'hai messa nel libro.
2: No.
0: Ma sai, è colpo di scena che sarebbe. Sarebbe bello,
2: Ma sarebbe anche vero. È molto probabile. No, ma c'è di tutto, guarda. Sai cos'è un libro di poesia? Perché l'ho fatto al contrario?
1: Sì.
2: Perché, come diceva, facciamo una concitazione dotta.
1: Dai.
2: Come diceva Platone, conoscere è ricordare. Allora bisogna andare indietro e capire come sono arrivato qui. Sono partito da là, lentamente, capire dove, se seri uguale, seri simile. Poi io come voi, come noi tutti che facciamo questo tipo di mestiere, siamo dei curiosi pazzeschi.
0: Vabbè, certo.
2: La vita per noi è sapere le cose continuamente.
0: Assolutamente sì. Parlavamo prima del quoziente intellettivo. Possiamo dire che le poesie sono un po' come i sassolini, una citazione molto più bassa, i sassolini di Pollicino. Quindi guardando le poesie al contrario ti accorgi da dove sei partito e dove sei arrivato, e anche a metà strada dove
2: pieno.
1: Tu ti ricordi,
2: ma lo pagate bene
0: abbastanza.
1: Tu ti ricordi lo pagate, guardi me come se lo
0: no, perché sempre quello più ricco me. Anche Roberto sembra più ricco lui.
1: Roberto, Roberto, se io ti dico una poesia, tu probabilmente ti ricordi quando l'hai scritta?
2: Probabilmente gli anni più o meno, perché ho lavorato 2 mesi.
1: Ma che a farla apposta viene fuori una poesia delle tue parti.
0: Ah, vabbè, perché
1: come
0: sai che...
1: Positano e il mare.
2: Ah, sì, questa è vecchia, sarà degli anni 70, immagino. Sì, è molto antica.
1: E ti ricordi quando l'hai scritta? Perché l'hai scritta?
2: Non ero né a Positano né al mare.
0: Era sulla lenteggio in coda.
2: Sarà stato. Beh, è anche facile quello, perché le canzoni si fanno anche in coda. E come dire,
0: lenteggio in coda.
2: Sarà stato. Beh, è anche facile quello, perché le canzoni si fanno anche in coda. E come dire, è

0: che faccio? il problema è che nel tempo, nel tempo, gli occhiali.
1: Questo è un momento bellissimo. L'accompagnatore del professore.
2: Prendi, vieni così ti inquadrano.
1: Manager.
2: Eccola.
1: Discografico.
0: Grazie per fortuna. Questa è una canzone d'amore. Ma la cosa importante è non dire mai cose già dette.
1: Magari a riuscirci. Comunque vorremmo dirti, Roberto, e qua siamo tutti ovviamente tanto legati a te, ma Manola in particolare è proprio una
3: io
1: tua
3: fan. Io sono emozionatissima.
1: La vedi che è un po'
3: intimidita,
1: perché lei è una fan incredibile.
0: Manola,
3: professore, tu sei il mio artista preferito, il mio cantautore amato. Io le tue canzoni mi hanno proprio preso per mano, alcune delle tue canzoni in fasi della mia vita molto delicate.
0: Ma che bella cosa, Manola, ma
3: ti voglio proprio bene.
0: Peccato che ho 83 anni.
3: Vabbè, però è questo. Quindi io sono molto emozionata, perché per me rappresenti proprio un frangente di vita importante. Ci sono delle canzoni che proprio amo.
0: Bene.
3: Questa è la premessa.
0: Questa contemporaneamente si chiama, e fa così: quando poggerò la testa per l'ultima volta sulla tua spalla, contemporaneamente una farfalla in Giappone, un pesce nel Danubio, un bonzo tibetano, il capitano di una bandiera polare, un bambino sporco di riso, la siepe di caprifoglio in fiore, avranno a modo loro un sorriso, perché li lascio nel tuo amore.
1: Ma che bella!
3: Comunque, come bella. Racconta dell'amore Roberto Vecchioni.
1: Ma poi sai, posso dire, Roberto, hai anche una bella voce, potresti anche cantare, sì. Ci hai mai pensato?
3: Sì.
0: Dunque, ci ho provato anche.
2: E com'è andata?
3: Secondo me t'è riuscito
0: bene. Non capiva niente nessuno. Ma poi ci sono degli aneddoti fantastici, sono canzoni che per 25 anni non se le cagate nessuno. Poi improvvisamente diventano hit parade. Tre mesi in prima classe.
1: Già l'altra volta parlavamo del fatto che una delle tue canzoni,
0: Sogno ragazzo sogno, è stato così.
3: Mamma
0: è nato
3: mia.
0: 25 anni fa.
1: Ma qual era l'altra che tu dicevi alla fine, quando mi arriva, adesso per non parlare di soldoni, sì, poi quando mi arriva la roba della SIA, è una di quelle più suonate. Qual era? Il bandolero
0: stanco.
1: Bandolero stanco.
0: Ma perché lo suonano tutti lisci?
3: C'è una canzone che secondo me dovrebbe avere un pochino più di giustizia, ed è Vorrei essere tua madre, che è una perla, secondo me, è una poesia rara.
0: Ma senti, tu ti voglio bene, guarda, ti abbraccerei da qua.
2: Ha scelto bene.
0: Senza baciarti, ma ti abbraccerei. Il problema è che non si entra subito in quella canzone.
3: Lo so, perché è molto particolare, però è una forma d'amore assoluta quella lì.
0: Non c'è amore più grande, cioè se io verso di te ho lo stesso sentimento che avrebbe una madre verso una figlia, non c'è di più.
3: Esatto.
0: Significa che t'amo veramente.
3: Esatto.
2: Roberto, ci sono canzoni, ci sono poesie che sono rimaste poesie o poesie che sono diventate canzoni?
0: Assolutamente separate.
2: Sì.
1: Che è una grande disputa, no? Anche quando hanno il premio Nobel, no, Bob Dylan, la poesia, la letteratura è una cosa, la musica è un'altra, è un tema di
0: cui anche ragione Bob Dylan. In realtà il centro di tutto è che la poesia non è solo nelle parole e nelle canzoni. La poesia è quando qualcosa ti emoziona. Può essere un tramonto, una mamma che allatta, una ragazza che baci sulla spiaggia. Tutto ciò è poesia.
1: Certo.
0: E poi puoi scriverla, puoi musicarla, ma in realtà è già di per sé.
1: Puoi dipingere, no? Puoi declinare.
0: Cantare significa anche dare qualche cosa di più, certo, intuibile, accettabile. Sì. Cantare è nel tempo e nello spazio, sempre. Fai capire la storia.
3: È anche più fruibile, se vuoi, no?
0: Molto più.
1: Perché si muove anche su altri canali percettivi, c'è il ritmo, c'è la melodia.
0: E infatti la poesia, ma anche la poesia è un ritmo.
1: No, certo, totalmente. Mettiamo una canzone, tra l'altro, non di Roberto Vecchioni, perché non ha fatto proprio dei pezzi house, ma non li ha fatti ancora!
0: Ancora.
3: Non ancora, esatto.
1: E torniamo tra poco.

0: Roberto Vecchioni, cuffie a volume sostenuto, ha detto: bello questo pezzo. Cioè, capisci la giovinezza interiore dell'individuo. Ma faresti un pezzo così?
1: Ma si può fare, posso fare di tutto, ma non mi verrebbe così bello.
0: No, ma intendo dire, se dei producer, ma ragioniamo così, ti dicessero: guarda, abbiamo fatto un pezzo, secondo me siamo dei fan, la sì. tua voce su questo pezzo starebbe, tu lo faresti?
1: Ma perché no? Perché ma poi sì, tra l'altro certo. quello che conta è che cosa
0: bene,
1: cosa
0: era un trabocchetto perché su. Io ho il pezzo da farti fare, no scherzo.
2: perché hai scelto questa poesia da farmi leggere, Roberto?
1: Per farti vergognare.
2: Perché dovrei leggerla io?
1: Sì, devi leggerla tu.
3: Perché è un po' blasfema, diceva Foglietto.
0: Però le ho viste anche di più carnali. Stiamo parlando di Scrivere il cielo, poesia al contrario, uscito il 12 maggio per Einaudi, il libro di poesie di Roberto Vecchioni.
2: Visto che a pagina 29 è una delle ultime che hai scritto.
1: Sì, esatto.
0: Sì, perché sono appunto
2: in un momento
0: cronologicamente
2: così.
1: In un momento di ombre e di nebbia.
2: Di ombre e di nebbia. Autodifesa. A Canaan, il terzo mattino, quando più niente c'era da bersi, erano tutti così ubriachi persi da scambiare l'acqua per vino. È l'illusione di viverla che ci fa credere la vita.
0: Cosa vi bevuto?
2: È un pochino...
0: Onestamente, Roberto, che cosa...
1: allora, io non ho più vizi da parecchi anni.
0: No, scherzando.
1: Il bere l'ho smesso 12-13 anni fa e non bevo quasi più niente. Fumare sono stato obbligato, perché con questo colpo che ho beccato quest'anno, certo. sono 5 mesi che non fumo di più. Io speravo che tutto fosse finito, che qualche vizio mi rimanesse, però nella risonanza mi ha trovato un puntino sulla prostata, mi ha levato anche la prostata, quindi ho finito proprio tutti i vizi. Cosa ridi? Voglio vedere te senza prostata.
0: No, rido perché l'autoironia è forse la più grande dimostrazione di intelligenza dell'essere umano. Stupendo. Adesso noi ci scherziamo, però ti abbiamo visto anche in TV raccontare questa cosa. Insomma, proprio, come si dice, te la sei vista brutta. Insomma.
1: Molto brutta. Perché io non so quali droghe mi hanno dato, era peggio dell'LSD, mi hanno fatto vedere cose spaventose per tenermi addormentato.
2: Era bello.
1: Era meraviglioso.
0: Non fatelo a casa.
2: No, infatti, ma anche io durante l'intervento chirurgico mi hanno dato delle robe che stavo benissimo.
1: Ma una meraviglia, ma poi vedevo la battaglia sul muro, sì. era una cosa strana.
3: Però professore, tu hai raccontato anche in un'altra canzone stupenda che è Ho conosciuto il dolore, come l'hai affrontato, che tempra.
1: Vabbè. Ti voglio bene. Quella era una poesia, non era una canzone. Infatti
3: era
1: c'è su questo libro.
0: Perché alcune
2: allora
0: di queste sono.
1: Due sole le ho messe.
2: Sì.
1: C'è una differenza, l'ho detto, abissale tra le due cose. Certo. Però Ho conosciuto il dolore, era una cosa che a cui tenevo tanto.
3: Un cioè, flusso di coscienza quasi.
1: C'è modo e modo di battere le sfighe che ti capitano certo. nella vita. Ti attacchi a qualcuno, a qualcosa, alla cultura, soprattutto alle donne ti attacchi.
0: Beh, poi tu sei la dimostrazione, credo, mi permetto di dirlo, che appunto una vita può essere bellissima per le cose che ti capitano in positivo, ma può riservarti anche delle mazzate spaventose. C'è tutto in una vita, no?
1: Beh, a me hanno tolto tutto di dentro, te l'ho già dato. Beh, la prostata non è l'unica cosa. Hanno tolto tutto. E anche di fuori mi hanno tolto un sacco di cose, perché hanno tentato in tutti i modi di spaccarmi la testa. Oh, in tante ragioni, però sono risorto sempre.
0: Sei stato più forte di tutti.
1: Perché la vita per me è movimento, è di venire, è correre, è fare, è conoscere, non è starsene in una stanza. Quindi i rischi sono tanti, certo. e puoi beccare chissà che cosa. Però quando finisci una canzone e hai brividi a casa tua, hai fatto quello che dovevi fare, vale per un anno una cosa del genere.
0: Che bello.
1: Ecco, lei diceva vorrei essere tua madre. È una strana idea quella, come viene un'idea del genere e in tre quarti d'ora si fa una canzone. Non è mica tanto difficile.
3: Una canzone bella che voglio, per te magari non è difficile.
0: No,
3: ma
0: poi adesso...
3: è una canzone talmente straordinaria che non credo che potesse scriverla chiunque, ecco.
0: Poi è anche vero che la canzone è una cosa breve, ma tanti dicono, no? Non so, Paul McCartney diceva Yesterday, l'ho scritta in 10 minuti, cioè a differenza di un romanzo che va strutturato, pensato, eccetera, una canzone può essere anche il lampo, una cosa che ti viene e subito lo fermi, anzi se non lo fermi rischi anche di che vada via, che lo perdi.
1: Ma poi intelligente questo qui. Che...
2: Sì,
0: perché
2: sì.
0: Sempre perché mi
2: paghiamo bene, paghiamo bene. Ho conosciuto il dolore, l'ho preso a colpi di canzoni e parole per farlo tremare, per farlo impallidire, per farlo tornare all'angolo, così pieno di botte, così massacrato, stordito, imballato, così sputtanato che al segnale del gong saltò fuori dal ring e non si fece mai più vedere.
1: Questa non è tutta, hai preso un pezzo in mezzo,
2: preso un pezzettino.
1: Ma è il finale che è coinvolgente.
3: È stupendo il finale.
1: Finale coinvolgente.
2: Ti ho conosciuto dolore in una notte d'inverno, una di quelle notti che assomigliano al giorno, ma in mezzo alle stelle invisibili e spente io sono un uomo e tu non sei un cazzo di niente.
3: Stupendo.
2: Leggo bene?
1: Leggi benissimo.
2: Vabbè, vabbè, ma da grande farò l'attore.
1: Un lettore, un traduttore, tutte cose.
3: Comunque se i nostri ascoltatori avessero voglia di ascoltarla dall'album Io non appartengo più, credo fosse, di qualche anno
1: sì,
3: fa.
1: Sì, cioè io non appartengo più.
3: Per intero questa canzone che è...
1: C'è anche la melodia che ho messo sotto.
3: È un pugno allo stomaco, bellissima.
0: Senti, ce l'hai ancora tu qualche sogno nel cassetto? Visto che hai questa curiosità che divora, è proprio evidente che tu abbia questa
2: attitudine.
0: Questo
2: era uno dei tuoi sogni.
1: Questo era un sogno.
0: Ma ne resta ancora qualcuno, ne è ancora qualcuno. Una cosa che non hai fatto ancora, dici io prima o poi questa cosa qui la devo fare.
1: Innanzitutto voglio fare questo disco nuovo perché ho già fatto dei pezzi, non riesco a avere il tempo. Mi sono beccato l'infarto proprio mentre stavo lavorandolo. Ed è un disco che ha un pezzo dentro... che è una canzone spettacolo che io credo che sia la più importante di tutta la mia vita, perché è un riassunto straordinario, per me è straordinario, dell'esistenza. Il tema è che si vive al buio in una stanza e quando arriva la fine apre la porta e la fine è una principessa luminosissima, cioè la morte è la cosa più bella della vita. E dentro c'è tutto quello che dovevo fare, che non dovevo fare, che ho sbagliato, cazzate tante, eccetera. E che facciamo? Diciamo il titolo?
2: Dai.
0: Ah, se può, ma è la prima volta che lo dici?
1: Non l'ho mai detto.
3: Ti prego.
0: Ragazzi, abbiamo lo scoop.
2: Colpo di scena.
0: Prego.
1: Titolo e basta.
0: Sì, sì, certo, certo. Vai.
1: Ma il titolo è semplicissimo. Non so se potete che farlo
3: adesso, io lo voglio sapere.
2: Non posso
3: andare a casa senza saperlo.
1: Allora, favola del tempo andato.
0: È già bella così. Favola del tempo andato.
3: Non vedo l'ora.
0: Quando la registri oggi? Oggi pomeriggio?
1: No. Ho preso tutti i lunedì per fare qualche cosa. Ci sono tante canzoni, ce ne sono moltissime. Ce n'è una che mi piace, che amo molto, su 28 Iene, sulla nascita della nostra Europa e tutte cose di
0: tema poi, piuttosto caldo ultimamente. Anche
1: c'è una canzone d'amore molto importante, che forse è la più facile di tutti i dischi, è quella che voi metterete.
2: Allora tu tornerai per quando
0: presentarcelo. Esatto. Pensa che bello, Roberto, un ascoltatore scrive: sono a pitturare e ho le lacrime agli occhi, mi emoziona sempre.
3: Mamma
0: grande Roberto Andrea da Finale Ligure.
1: Ma sarà perché gli va la pittura negli occhi?
3: No.
0: come la bruschetta di Elio, è finita una bruschetta nell'occhio.
1: Ecco,
2: Roberto Vecchioni, scrivere il cielo, poesia al contrario di Einaudi, il libro di poesie di Roberto Vecchioni. Tornerai appena esce l'album?
3: Certo, io sarò lì per abbracciarti.
0: Anzi, sarai qui fisicamente quel giorno.
3: Sì, sarò lì a Milano per abbracciarti. Non vedo
1: poi l'ora. Voi sapete, perché io sono sincero fino in fondo. Non è che io faccia molte radio, saranno 2 o 3 al massimo.
2: Ma noi l'abbiamo detto già all'apertura, che tu vieni da noi
1: qui
2: sembrerebbe,
1: è fisso.
2: Sembrerebbe bello. Con piacere.
0: Grazie Roberto.
1: Però molto bene.
0: Anzi, grazie Roberto.
2: Grazie Roberto.
1: Grazie per la meravigliosa bellezza che c'era in fondo.
3: Grazie prof, è stato un onore veramente.
1: Grazie a te tesoro.
0: Perché, diciamo la verità, io e Tony bravi ma belli no.
2: Ben pagati
0: ma belli.
3: Simpatici.
2: Roberto Vecchioni, ciao.
1: Ciao a tutti quelli che hanno ascoltato.
4: Radio 105.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
3: 105.
4: 105.
3: 105. Che storia.
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: Posso dire che Because the Night sarebbe stata una scelta più banale, più telefonata. Invece Frederick di Patti Smith, 1979, che dopo Vecchioni è perfetta.
1: Ci sta bene. E così terminiamo l'appuntamento. Grazie Roma, ciao Roma, no, ciao,
2: ciao Milano, ciao, a domani.
0: Ma scusa, ma oggi a Roma è un bordello con sta roba che la Roma ha conquistato la Champions. C'è fermento in città.
2: Ma i romanisti so così, fanno quel casino all'inizio, cioè, poi insomma tornano alle loro abitudini. Possiamo non parlarne.
0: Va bene.
1: Grazie. Che lei tiene la Lazio.
2: Bene.
1: Grazie Lidia, grazie Marco.
3: Grazie a voi.
4: Grazie, ciao Ross. Grazie, a domani.
0: Ciao Tony, vi lasciamo con le news e con Take Away. Noi torniamo domani puntuali alle 10, ma dove? Qui.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Ciao.

0: Ladies and gentlemen.
1: Che colore, Fabio.
0: From the Radio 105 Main Studio.
2: Colore del 105.
1: Io invece c'ho che pallore, Dario, che pallore.

0: Showtime!
1: Music and Cars! Perderà!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Buon pomeriggio, amici fancarsisti, buon lunedì, buon primo giorno di una nuova settimana estiva, praticamente,
3: sì,
2: lo diciamo.
3: Buon primo luglio quasi,
2: ecco,
3: perché
2: quasi,
3: le temperature
2: sì.
3: sono quelle, quantomeno qua a Milano lo sono, ragazzi, 33 gradi mentre venivo qua in radio con la mia vespetta, capito?
2: Lo sapevamo. L'avevamo detto,
3: sì.
2: Il nostro Andrea Giuliacci, insomma,
3: sì.
2: ne aveva parlato venerdì scorso, si sapeva, adesso non so quanto durerà.
3: Beh, mercoledì
2: però...
3: 35.
2: No, dico, questa settimana
3: sì.
2: poi... Non so se rimarrà, insomma, rimarranno queste temperature fino a settembre, insomma.
3: Da una parte
2: spero di no, lo diciamo
3: ma
2: sempre, perché poi in città
3: gambe, a questo caldo.
2: Complicato,
3: okay. Mamma, se diventa
2: certo,
3: complicato.
2: Chi vive al mare invece, insomma, è assolutamente fortunato, perché al mare grandi, grandissime giornate,
3: immagino.
2: Bellissimo.
3: Io ho sentito il mio babbo che sta giù in Sicilia, e però in Sicilia questo caldo non era ancora arrivato, per cui c'erano le temperature perfettamente primaverili.
2: Bellissimo.
3: 24-25 gradi. La sera un po' meno, si stava da paura, e infatti l'ho invidiato un pochino.
2: Certo.
3: Perché lui, insomma, adesso piano piano inizierà a vedere proprio l'estate siciliana arrivare.
2: Certo, certo.
3: E lì...
2: Beh, ma questo poi, tra l'altro, devo dire, è il momento più bello, perché ci sono le temperature assolutamente calde, probabilmente un po' troppo sopra
3: adesso,
2: la media.
3: Sì.
2: Però ci sono i colori della primavera, non ci sono i colori dell'estate, quindi magari, sai, vai in giro
3: un po' più secco.
2: Esatto. Invece in questo periodo è stupendo. Io sono stata in Liguria e c'era veramente una situazione bellissima.
3: Non l'avrei mai detto che sei stata al mare, a parte che lo sapevamo, però l'avevi detto anche
2: bello,
3: venerdì.
2: Bello,
3: sei bellissima.
2: Grazie.
3: E
2: grazie.
3: Come dice la nostra direttora, sei
2: sì.
3: un po' questo look un po' selvaggio,
2: un po' selvatica, mi ha detto.
3: Sì, selvatica.
2: Quegli animali selvatici.
4: Un po' gitena.
3: Un po' gitena.
2: Buongiorno Pivati, come stai?
4: Ciao, sto bene.
3: A pezzi.
2: No, però anche lui è stato un giorno al mare.
4: Sono andato a fare un giretto al mare.
2: Sì.
4: Solo che poi il lunedì paghi un po' lo sbatti, no?
2: Certo.
4: Del mare in giornata. Bello, ma un po' sbatti.
2: Sì, è vero.
4: Quindi poi caldo, 33, sarei rimasto lì.
2: Certo. È vero,
4: ma
2: è
4: come
2: vero.
4: Batman, il dovere mi chiama.
2: Bravo. E qui in radio anche la zia, che salutiamo.
4: Incredibile.
2: Zia. La nostra Pinnetta, la salutiamo. Buongiorno Darietto.
3: Buongiorno Fabiolina.
2: Buongiorno, tutto bene tu? Sei stato bene?
3: Il
2: sandalo
3: magico,
2: ragazzi.
3: Giugioli, il sandalo, prendi il sandalo. Guarda, bravo, vabbè, vieni qua, zoom il sandalo. Guarda, vieni, dove sei?
2: Qua c'è la coscetta,
3: dov'è?
2: La gambetta.
3: Così, guarda che bello. Che meraviglia.
2: È quello che ha detto Ringaccio. Ringaccio ci odia.
3: Ringaccio, perché anche Fabiola, devo dire,
2: io ho queste
3: un'altra versione. Aspetta, che qua.
5: Madonna, che schifo.
3: Povero Giugioli, lo stiamo facendo lavorare come un dannato, non ha mai lavorato così tanto.
4: È tutto infiammato.
2: Senti, permettetemi di salutare un amico che ultimamente non aveva la radio. Non ho ben capito dove aggiustare. Esatto. Quindi non lavorava senza poter ascoltare la radio. Noi invece, insomma, lui è sempre stato un grande ascoltatore,
3: sì.
2: Si chiama Floriano, invece da oggi ci riascolta, quindi sono molto contenta. Bentornato tra di noi.
3: Ciao Floriano, lo sai che siamo nel 21esimo secolo, che esiste un'applicazione alle cuffiette del cellulare.
2: Però lui quando lavora non può,
3: non riesce a mettere...
2: un lavoro particolare, quindi non può, insomma, se deve concentrare evidentemente per il resto. Quindi bentornato.
3: Bene. E benvenuti a tutti quelli che invece ci hanno scoperto da poco e che hanno voluto, insomma, continuare ad ascoltare questo programma che si chiama 105 Music and Cars.
2: Esatto, esattamente. Poi ci chiedono che cosa è successo nella replica stamattina. Bah,
3: non abbiamo dubbi.
2: Non abbiamo nessun tipo di notizia.
3: Non sappiamo. Cosa è successo? Ditecelo voi.
2: E poi Marco dalla Norvegia,
3: sì.
2: visto che ci parlava di questo colloquio, ha fatto un colloquio, è andato molto bene, l'hanno preso, quindi evviva.
3: Bene,
2: vedi
3: bello.
2: Quante cose belle, contenta.
3: Music and Cars porta bene.
2: Mm-hmm.
3: Allora, Pivaz, questa è famosa, la Berti Nazionale.
4: Orietta.
3: Bene.
2: Poi, questo te lo diciamo, dai. Adelmo.
4: Sì. Che bel nome, Adelmo.
3: Adelmo. E questo?
4: Vai, Pompelmo.
2: No? Zenobio.
4: Zenobio è stupendo.
3: Ma Zenobio sembra un paese nell'Odigiano.
4: San Zenobio.
2: Sì. Esatto. Quindi Adelmo.
3: Orietta.
2: E Zenobio sono i santi di oggi.
6: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: È come il nostro programma Magnetic.
1: Assolutamente sì, sono d'accordo.
0: È vero,
1: anche,
0: no, eh?
1: Sì, anche poi il lunedì, che è una giornata insomma un po' particolare per tutti, perché si ricomincia a lavorare, per quelli che hanno avuto la fortuna di potersi fermare durante il weekend. È per questo che il lunedì, che tendenzialmente è considerato la giornata più complicata della settimana, noi abbiamo scelto di darvi un po' di buona di speranza. Più che di
0: sì,
1: buona speranza,
0: è vero, insomma,
1: il viaggio
0: è vero,
1: di buona speranza.
0: È vero, è vero.
1: Come lo facciamo? Con piccole notizie che così magari vi rasserenano un po', ma soprattutto vi fanno appunto ben sperare per un futuro che non è così, insomma, già stabilito che sia negativo.
0: Esatto.
1: Io me la voglio immaginare così.
0: Arrivano le nostre
2: Good News. Good News. Good News. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Sicuramente l'avranno cominciata già da un po' gli australiani,
1: sì,
0: perché in Australia, per esempio, l'Australia offre 3 ore di elettricità gratuita al giorno grazie all'energia solare.
1: Bene. In Uzbekistan ora chi alza le mani contro le donne sarà costretto a lasciare il paese senza diritto di ritorno.
0: Questa sarebbe una roba meravigliosa. Adesso, ma non sto scherzando, al di là di tutto, al di là di quello che, di cui spesso parliamo, no? Delle pene che evidentemente non sono ancora così importanti,
1: dure,
0: e così dure. Però sarebbe pazzesco. Cioè, sì, essere costretti a lasciare il paese è una cosa completamente diversa.
1: Senza poter tornare mai,
0: esatto,
1: più.
0: Esatto, esatto.
1: Io lo farei per le donne, per i bambini,
0: sì,
1: per tutti gli indifesi in generale,
0: sì,
1: gli animali, ecco, quella roba lì.
0: È vero, è vero. Il Brasile ha creato 10 nuovi territori indigeni proteggendo oltre 117 milioni di ettari di foresta.
1: Si stanno pentendo un pochino di tutto quello,
0: sì,
1: che hanno combinato negli anni. L'Unione Europea ha approvato la prima legge che obbliga gli stati a ripristinare gli ecosistemi naturali.
0: Bisogna vedere ecco, infatti,
1: come se la caveranno.
0: E passiamo invece alla Polinesia francese, che ha creato la più grande area marina protetta del mondo.
1: Bello.
0: Quindi, insomma, vabbè, bello, bello davvero.
1: Queste sono un po' di good news che vi abbiamo dato noi di Music & Cars, però se siete curiosi potete andarne a cercare delle altre anche sulla pagina Instagram cosedalmondo.it.
0: Esattamente. Allora, oggi è lunedì.
1: Voi
0: sapete
1: lunedì
0: che come tutti i lunedì all'interno di 105 Music & Cars, che cosa si fa?
1: Giochiamo intanto, che è una cosa importante, per cui se volete giocare, tra poco vi spiegheremo anche nella prima ora, c'è questo gioco, insomma.
0: Sì.
1: No, dicevo, è un bellissimo gioco.
0: Cosa?
1: No, è che c'è un problema sul microfono. Dico,
0: no,
1: un bellissimo
0: sento, non
1: gioco.
0: Lo sento fino a un certo punto e poi aspetta, abbassa un attimo
1: allora,
0: la base.
1: È un gioco bellissimo, che è storico.
0: E no, ma c'è qualcosa che
1: non funziona. Vabbè, ma ve lo spieghiamo tra poco. Nel frattempo però è uscito questo venerdì. Prima dicevo Buona Speranza, come capo di Buona Speranza. A me piace molto questo disco perché in fondo fa anche quello. Si chiama Buon Vento.
0: Sì.
1: Ed è il disco nuovo di Lorenzo Giovanotti, che in questo caso ha deciso di collaborare con un ragazzo molto giovane che a noi piace tanto, che è Alfa.
0: Esatto.
1: E il pezzo a me piace perché mi dà proprio quella sensazione di che le cose belle possano succedere.
0: Sì, è un po' un titolo alla Giova, devo dire, in questo caso. Buon Vento, lo ascoltiamo, ricordiamo il numero per prenotarvi, 342 41 15 105.

0: vento, buon vento a tutti! Il nuovo di Jovanotti con Alfa nella prima ora di 105 Music in Cars, amici.
1: Io non sento la base. Non capisco. Vabbè, comunque, allora.
0: Sì, un gioco stupendo. È il gioco più bello di questa di questa radio, di questo gruppo radiofonico, se vogliamo.
1: Incredibile. Sì, se volete provare a partecipare anche voi, ed è un gioco insomma che conoscete molto bene, però anche per i nuovi ascoltatori, è un gioco che anche da neofiti si impara molto velocemente, molto semplice, perché le regole sono proprio basilari, è il gioco del sì o no.
0: Esatto, quindi per partecipare le regole sono veramente semplicissime, non bisogna dire sì, non bisogna dire no, bisogna rispondere subito, non possibilmente non ripetere la stessa risposta, anche se a volte magari insomma questa cosa
1: sì, un pochino,
0: se non è eccessiva, è vero.
1: Sì, sì. Sarebbe bello se il gioco lo faceste solo voi, nel senso che voi vi fate le domande e voi vi date le risposte senza dover dire né sì né no. Così noi non avremmo nessun peso.
0: Ma non ti preoccupare che le cose ti arrivano,
1: va
0: caro
1: bene,
0: Danietto.
1: Va bene, dai, 342 41 15 105. Per partecipare dovete scrivere
0: sì o no.

gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: 105 Selection, la nostra selezione di questa settimana. Questo ragazzo, questo cantante americano, Somber, che insomma abbiamo imparato a conoscere negli ultimi mesi, in questo 2026 potenzialmente è il suo anno, lo è stato sicuramente al Coachella, ma a questo punto...
1: Ma sì, dai!
0: Che bello, non vedevo l'ora!
2: Music and Cars present.
3: Sì o no, sì o no, sì o no.
1: Fischiamo.
0: Volevo salutare Carla da Brisighella, che sta vendendo le ciliegie del compagno.
1: Sta vendendo?
0: Sì, io non so questo se è un... No, ma non so se è un messaggio subliminale. Cioè, sta prendendo le ciliegine del compagno e le sta vendendo.
1: La trucca. Dai, no. Senti, facciamo gli auguri di compleanno a Ferruccio da Palazzolo. Oggi è il suo compleanno.
0: Caspita, Palazzolo Acreide in Sicilia? Potrebbe essere, che io conosco quella.
1: Non lo so. Palazzolo credo che sia anche in zona Brescia, infatti.
0: Ah, c'è anche Brescia.
1: Quindi
0: okay,
1: credo sia quella, però facci sapere, Ferruccio.
0: Sì. Ferruccio. Non so perché me lo immagino di Palazzo Acreide.
1: Ferruccio Amendola.
0: Che poi è Palazzo Acreide, mi sa. Sì, Ferruccio Amendola.
1: Amendola, insomma.
0: Esatto. Allora, a proposito dei nomi che hanno a che fare col sud.
1: Ciro!
4: Pronto?
0: Ciro?
1: Urliamo troppo per te, Ciro, lo so. Hai ragione. No, Ciro.
0: Cosa,
1: ci
0: Ciro?
1: Senti?
0: Sì. Tutto bene, sì.
1: Che fai a Milano, Ciro?
4: Lavoro, trasporto il cibo per le scuole.
1: Cibo per le scuole. Senti, Ciro, di dove sei tu esattamente?
4: Allora, sono nato in Calabria, ma ho l'origine di Napoli.
1: Ammazza! Okay. Quindi un giro pazzesco. Nato in Calabria, origine di Napoli, quindi i tuoi genitori evidentemente sono napoletani.
4: Sì. Okay. Esatto.
1: E poi come sei arrivato a Milano? Quanto tempo fa sei arrivato a Milano?
4: 30 anni sono.
0: Ma caspita! Beh, sei anche praticamente milanese. Aspetta, vado un attimo.
1: Si sente l'accento, parli proprio così.
5: Ma quanti anni hai?
0: Quanti anni hai?
4: 57.
1: Detto come se fosse Ciro.
0: Vado un attimo dalla zia, che deve prenderne un po' oggi.
1: No, la zia, tienimela tranquilla, per favore, bene, che poi c'è il gioco nella seconda ora. Insomma, allora, Ciro, caro Ciro, con chi vuoi giocare? No, non è vero.
0: No.
1: Sei pronto a giocare?
4: Credo di sì.
1: Mi raccomando, sai cosa non devi dire mai?
4: Bravo.
0: Non devi dare la stessa risposta. E poi, fondamentale, devi rispondere velocemente. Bravo.
1: Ha detto Gigetto, come il mio coso, il mio peluche.
6: Hai portato Gigetto?
1: E non ce l'ho Gigetto, perché non sono passata da casa. Non ce l'avevo il Gigetto.
0: Io c'ho il sandalo machico oggi, te lo dico.
1: No. Però anche io il sandalo magari può funzionare. Senti, Ciro, hai già indossato i sandali?
4: Ancora non credo.
1: Non credo. Certo.
0: Ma ce li hai a casa un paio di sandali?
4: Certo.
1: Ok, bravo. Normalmente li metti al mare, ma non credo. Certo.
0: Ma ce li hai a casa un paio di sandali?
4: Certo.
1: Ok, bravo. Normalmente li metti al mare, immagino.

0: diciamo quella zona lì o la Calabria?
1: La Calabria,
2: La Calabria.
1: Veramente.
2: Per questa stagione in Calabria.
0: Ah, ok, va bene. Hai capito te però. Ciro Ciruzzo nostro, ridendo e scherzando, una pausa di qua e una piccola pausa di là.
1: Un certo di su e un certo di giù, perché l'ha detto 5-6 volte.
0: Ti è portato a casa, però va bene. Dai, bravo.
1: Dai, Ciro.
0: Ciro.
2: Grazie.
1: Prego,
0: vuoi
1: Ciro.
0: Vuoi salutare qualcuno?
2: Ma la mia compagna che è qua vicino, i miei figli e tutti quelli che mi conoscono.
0: Senti,
2: e voi, senz'altro per voi.
1: Grazie.
0: Ma senti Ciro, facciamo i nomi. Come si chiama la tua compagna?
2: Giusi.
0: Giusi la salutiamo. I figli come si chiamano?
2: Uno Stefano e l'altro Manuel.
0: E vai, okay, va bene, va li bene. Salutiamo tutti. Un bacio, Ciro, buona settimana.
2: Grazie anche a voi.
0: Ciao,
1: Ciro.
0: Bello, evviva,
1: ciao.
0: Bravo.
1: Vabbè, dai,
2: ciao,
1: dai.
2: Ciao.
0: Dai, dai, ciao.
1: Alla fine ce l'ha fatta. Vediamo se sarà la stessa cosa per Fabio. Fabio?
3: Sì, pronto?
0: Pronto, cosa Fabio?
1: Che... Fa caldo, Fabio.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Sì, fa caldo, sì, ma tira vento.
0: Tira vento. E quando vento tira?
3: Ma è una settimana che ci sta facendo diventare pazzi.
0: A Brindisi, a Brindisi.
3: Tira vento.
1: Vabbè ragazzi, però almeno fa un po' più fresco rispetto al caldo torrido. Fabio, senti,
3: beh,
1: cosa
3: sì,
1: fai a Brindisi?
3: Sta fresco. Però non fatemi dire troppo sì e troppo no, che poi ci prendo l'abitudine.
1: Certo,
0: hai ragione, hai ragione. Giusto. Senti, quindi voi vogliamo rompere il ghiaccio? Ah, il ghiaccio.
3: Io a Brindisi sono giardiniere.
0: Senti Fabio, vogliamo giocare subito?
3: Proviamo.
0: Dai, dai, proviamo.
3: Sì o no?
1: Fabio, sono curioso, sei molto concentrato in questo momento.
3: Diciamo.
0: Senti, sei uno. Ecco, bravo, normalmente giochi con noi anche da casa quando sei in giro. Ci provi?
3: Io vi ascolto tutti i giorni, però io nel gioco sono sfortunato, non ho mai vinto niente nel gioco.
0: Nel gioco. Però quindi tu non hai mai vinto niente, per esempio, di Radio 105, qualche gadget, niente?
3: Mai, forse questa è la volta buona.
1: Ma speriamo,
0: infatti, speriamo,
1: speriamo. Senti, ma
0: speriamo.
1: Non sei fortunato al gioco, sei fortunato in amore?
3: Speriamo.
1: Come non lo sai?
0: Beh, ma hai una compagna?
3: In cerca.
1: Sei single.
3: Single.
0: Quindi mi sei un pezzo d'uomo libero, così.
1: Poi giardiniere.
3: Adesso i ragazzi semplici non vanno più.
1: Ma non è vero.
0: Non è vero.
1: Ma chi te l'ha detta questa cosa? Gli amici te l'hanno detta?
3: Si sente un po' in giro, vogliono tutti questi ragazzi.
0: Intanto hai vinto. Vorrei sapere però da te, aspetta che stavi dicendo, vogliono tutti questi ragazzi.
1: Come li vogliono?
3: Vabbè, era per girare le domande. Io sono sposato e ho 3 figli.
1: Ma sei un mentiroso!
0: Bravo!
1: Ti stavi andando a impelagare in una situazione complicatissima.
0: Bravo.
3: Ma poi mi dovevate domandare quanti figli e sì e no e
0: per evitare. Ma sei un grande. Bravo. Vabbè,
3: io
0: non c'è
3: tutti i giorni, quindi è
0: bravissimo. Devo dire che nel gioco non c'è la regola che non deve mentire,
1: no, assolutamente.
0: Quindi ci mancherebbe. Poi dopo il gioco, quando finisce, insomma, magari ci dite la verità. Hai fatto bene, sei riuscito a portarti a casa il kit.
1: Si è evitato le domande.
3: Figlia Aurora che vi segue insieme a me.
1: Vedi.
3: E voglio salutarla.
0: La salutiamo.
3: Da 9 anni.
0: Evviva la piccola Aurora, la salutiamo.
1: Bravo Fabio. Hai evitato le domande quelle un po' complicate su cui cascano tutti dei figli. Bravo.
0: Senti, a parte Aurora, vogliamo salutare qualcun altro?
3: E gli altri due più grandicelli, Melissa e Luis. E mia moglie
1: Santa Benedetta.
0: Come si chiama la moglie?
1: Luis.
3: Stella.
0: Che bello, Stella.
1: Avevo capito
0: Stella.
1: Che la moglie era Luis, ma...
0: No, Luis è l'altro figlio.
3: Luis come Luis Figo, è mio figlio maschio.
0: Ok.
3: Anni.
1: Okay.
3: E c'è un'altra più grande di 20 anni che si chiama Melissa.
1: Però,
0: ammazza,
1: caspita.
0: Comunque, hai capito, c'è dato da fare, c'è dato dentro alla grande, Dico,
3: E c'ho 44 anni.
0: Ammazza, quindi dici, ne ho ancora di anni. Ma sarà contenta Stella.
1: Quello, porta di qua, porta di là.
0: Hai capito, giardiniere. Un bacio.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao, buona settimana. Niente Pivati, non si può più giocare. Mi dispiace Darietto.
1: Guarda. Adesso vado a piangere in bagno.
4: Dobbiamo aspettare lo scontro tra sandali.
0: Oh!
1: Ma quello non è un vero sandalo.

0: sì.
1: Mi piace anche per questo orario. Stiamo arrivando quasi alle 17. Magari molti di voi sono appena usciti dall'ufficio, sognano il prossimo weekend che sarà un po' lungo.
0: Bello, bellissimo, bello. Gaia in 105 Music and Cars. Ricordiamo il numero 342 41 15
1: 105.

0: American Girls nella prima ora di 105 Music in Cars, gente che veramente ci ascolta da ogni dove.
1: Sì,
0: è vero, vero, l'hai
1: sì,
0: vista anche tu la bandierina.
1: L'ho vista bandierina e stavo pensando invece di American Girls, siccome è Colombian Girls.
0: Colombia, Colombia. Salutiamo insomma tutte le persone che ci ascoltano da lì. Evidentemente non c'è il nome di questo nostro ascoltatore o ascoltatrice, però li salutiamo tutti.
1: È bello però sapere che ci ascoltano anche da una parte
0: bellissimo,
1: così lontana rispetto all'Italia del mondo. Bello, mi
0: questa
1: fa piacere.
0: Questa è una cosa stupenda, devo dire, perché una volta, tanti anni fa, chi ascoltava la radio insomma era anche abbastanza limitato al
1: alle
0: paese
1: antenne
0: in cui ascoltava.
1: Sì,
0: questa
1: certo,
0: cosa di poter ascoltare la radio anche veramente dall'altra parte del mondo, trovo che sia straordinaria, bellissima.
1: No, è bello anche
0: davvero,
1: per chi magari va semplicemente qualche giorno, anche un paio di settimane, e ci porta con sé.
0: Bravo.

L'Urisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite L'Urisia, tempo speso bene.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: 105 Summer Festival.
0: 5 giugno, Venezia.
2: 12 giugno, Chiavari.
0: 18 e 19 giugno, Ferrara.
2: 3 luglio, Baia Domizia.
0: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
2: Conducono gli speaker di Radio 105.
0: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
2: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
3: 105.
4: 105.
3: 105. Che storia.
5: Radio 105 compie 50 anni.
6: Che storia.

0: Jackson, questa è veramente la storia. Mamma mia.
1: Come storia? Non è un disco nuovo, perché secondo me ha delle potenzialità.
0: Ah, dici?
1: Sì, cioè mi sembra un po' vecchio, cioè l'ha già fatto Bruno Mars, dischi simili, non lo so, però secondo me potrebbe.
0: Sai che sei veramente bravo.
1: Sono bravo.
0: Io lo dico sempre che c'hai un orecchio, ragazzi. Bravo, bravo, bravo.
1: Grande, è un orecchio.
0: Sei un grande, sei proprio un orecchione. 105 Music and Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: scusa, lo sento.
1: Ah, ma veramente, PTN, pinguini tattici nucleari.
0: Nella seconda ora di 105 Music in Cars, amici fancarsisti, benvenuti. Questo è un lunedì, lo sapete, il lunedì comunque si gioca, intanto si comincia una nuova settimana, si torna magari da un weekend dove uno possibilmente, dico, magari si è riposato un pochino. Salutiamo anche tutte le persone che invece magari non si sono fermate, anzi tutte quelle che venerdì scorso attraverso il brusaporco si sono sfogate proprio del fatto che, insomma, magari non avrebbero avuto neanche un momento, ecco.
1: Esatto. Allora, aspetta un attimo perché adesso...
0: perché c'è una notizia, lo so, un po' particolare. Effettivamente, che ha a che fare, tra l'altro, caro Darietto,
1: sì, ecco.
0: Tu quando l'abbiamo letta, sì, tu mi hai detto: ah, ma io questo non ho ben capito se lo conoscevi, se ne avevi già sentito parlare.
1: No, l'ho scoperto, sai, quelle, la rubrica delle notizie che non lo erano in realtà, no? Cioè, ne abbiamo già affrontato in un paio di occasioni, perché in effetti per tanti anni abbiamo creduto, andando soprattutto quelli che andavano a Roma magari per una vacanza di 2 o 3 giorni, capitava spesso di vedere il volto di una persona.
0: Esattamente come la rubrica che abbiamo fatto qualche giorno fa parlando di questo cantante, di questo artista, che era una notizia fake, caro Pivaz, di questo artista che effettivamente sembrava vero, aveva rilasciato questo singolo pazzesco e poi alla fine abbiamo scoperto che era una notizia assolutamente fake. Anche in questo caso lo è probabilmente,
1: sì.
0: E quindi, se noi abbiamo la sigla, caro Pivaz, senti,
2: 105
0: senti, eccola
2: qua. Music in Cars presenta Verità o menzogna?
0: Eccole qua.
2: Sfatiamo notizie che sembravano vere, ma in realtà non lo erano.
1: Allora, questa più che una fake news è una cosa che ci hanno volutamente fatto credere, ok? Per tanti anni, tra l'altro, solo che recentemente è venuto fuori da diverse interviste che questo personaggio non era affatto quello che tutti pensavamo fosse.
0: Intanto parliamo, credo, di un prete, giusto?
1: Allora,
0: un prete coreano.
1: No,
0: non è un prete coreano.
1: No, in realtà è un assistente di volo.
0: Ah, scusami,
1: è un assistente
0: allora
1: di volo.
0: Okay.
1: È un assistente di...
0: Ah, ok, scusami.
1: Sì.
0: Niente. Torno in cantina.
3: Potete sintonizzare la radio?
0: Scusate. Stavo ascoltando 101.
3: C'è un prete coreano?
1: No. Allora, no, perché...
3: Che fa l'assistente di volo?
0: C'è il prete coreano.
1: C'entra, perché comunque credo che sia arrivata fin lì la notizia. Comunque, detto questo, si parla del famoso calendario dei preti boni.
0: Sì, quelli belli.
1: Quelli belli.
0: Sì, quelli giovani possibilmente adesso. Sì, sicuramente non i preti di una certa età. Ma hanno fatto un calendario con questi queste figure, insomma.
1: Tutti con abito talare, quindi tutti vestiti da prete. Era il calendario romano, calendario che viene ristampato ogni anno, tra l'altro, chiaramente aggiornato, ma con le foto di questi ragazzi molto belli in abiti appunto da prete.
0: Sì.
1: In copertina di questo calendario c'è sempre stata, adesso vi verrà sicuramente in mente se cercate calendario romano prete bono,
0: lo trovate subito,
1: ok? Sì. È una foto però scattata 20 anni fa.
0: Pensate.
1: Esatto, perché questo ragazzo, in realtà palermitano, è per quello che ti ho detto, io ce l'avevo in casa.
0: Chi?
1: Questo ragazzo qua, perché
0: come
1: 20 anni.
3: Ah, lo ospitavi tu?
0: Ma
1: no,
0: veramente?
1: No.
0: Ma come ce l'avevi in casa?
1: Ce l'avevo in casa, nel senso
0: io,
1: che era un ragazzo della mia età.
0: Sì.
1: Beh, quindi la foto scattata 20 anni fa. Io 20 anni fa mi ero appena trasferito a Milano. Per cui io ho vissuto per degli anni a Palermo, coetaneo di questo giovine talmente cotanto bono che si fece fotografare per scherzo da un fotografo che gli chiese proprio di indossare il vestito da prete.
0: Sì, perché non era intelligenza artificiale,
1: no,
0: ragazzi.
1: No.
0: Lui ha indossato per scherzo, evidentemente,
1: questo abito. Sì, perché questo fotografo gli ha chiesto: guarda, hai un bellissimo viso, siccome sto facendo delle foto a dei ragazzi vestiti da prete, ti andrebbe di farlo, e lui l'ha fatto.
0: C'è
1: foto.
0: Il nome di questa persona,
1: sì,
0: Giovanni
1: Galizia. Esattamente.
0: Esatto.
1: E abbiamo fantasticato tutti, cioè, voglio dire.
0: Beh, insomma, immagino.
1: No, ma tu te lo ricordi?
0: Il giorno successivo cominciarono ad andare tutti in chiesa. Beh, insomma, successe, devo dire, un gran casino. L'ho visto, me lo ricordo.
1: Lui
0: ha un viso puro, poi molto pulito.
1: Molto
0: insomma,
1: pulito,
0: un bel ragazzo.
1: E
0: puro.
1: Lui.
0: puro magari no, pulito forse sì, ecco.
1: Beh, era molto era molto puro, diciamo. Adesso Giovanni ha 39 anni, non è un prete, non lo è mai stato, e quindi
0: mai lo sarà,
1: no? Ecco. Assistente di volo palermitano, e quindi insomma qualche settimana fa ha rilasciato, perché dei giornalisti si sono messi sulle sue tracce, e ha rilasciato un'intervista che poi è diventata virale, sì, e qui è stata ripresa anche da quotidiani in tutto il mondo, in cui
0: da
1: lui
0: qui
1: dice,
0: allora il prete coreano, sì, perché c'è un prete coreano in questa storia, non me lo sono inventato, è vero,
1: Cioè, il prete sexy in realtà è un assistente di volo palermitano, e lui dice: questa foto mi perseguita da 23 anni.
0: Vabbè, mi perseguita.
1: E beh, però la gente pensava che lui fosse veramente un prete.
0: Ma chi se ne frega? Cioè, voglio dire, ma lui non ha mai limitato la propria professione, ha sempre lavorato come assistente di volo, però.
1: Sempre.
0: Insomma, adesso.
1: Le uscite di sicurezza sono qui.
0: Beh, amen. Insomma, tanta roba.
1: Capito, tanta roba.
0: Bene.
3: E scusa, il coreano?
0: Il prete coreano, ma in realtà sembra, perché questa storia è passata dal Telegraph,
1: esatto,
0: dalla Rai a una TV francese, fino a questo prete coreano che era di passaggio in Vaticano, quindi insomma per far capire che una storia che insomma è passata di mano.
1: Sì, ed è andata in giro per tutto il mondo e molta gente ci ha creduto.
0: È diventato un caso mediatico, esatto.
1: Esattamente, quindi sappiate, quando andrete a Roma e vedrete questi calendari, magari la vostra compagna o voi donne vi infatuerete di questa foto,
0: ecco.
1: Tanto questa foto Calga aveva già 90 anni. Perché è già grande,
0: esatto.
1: Lui lì aveva 23 anni, adesso ne ha 39.
0: Sappiate,
1: Giovanni,
0: che non tutto quello che voi pensate sia reale,
1: esatto.
0: È davvero così,
1: ecco.
0: Bravo comunque lui.
1: Bravo,
0: complimenti
1: Giovanni.
0: A Giovanni,
1: sì, sì. A me piace tanto Giovanni.
0: Complimenti anche al fotografo.
1: Bravissimo,
0: perché, insomma, adesso non sappiamo come si chiami, però è stato bravo.
1: Bravo.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.

0: Francesco, sempre, che è un ascoltatore molto molto attento, arriva sempre con, ci fa dei complimenti per la scelta a volte dei Thank God, a volte insomma di dischi viaggio, a volte in questo caso del nostro 180 grammi.
1: Sì, perché lo abbiamo già detto, questo Francesco probabilmente ha fatto il DJ per tanto tempo, tant'è che ha scritto: grandi ragazzi, che pensate anche a noi vecchi DJ, Chaka Khan, il sample originale degli Stardust. E l'abbiamo suonato in Music and Charts settimana scorsa, il disco degli Stardust.
0: È vero, perché c'era infatti questo sample iniziale che era stato ripreso. Sì, bellissimo, bello, bellissimo. Bel 180 grammi di questo lunedì. Lo ricordiamo, il peso di un vinile che ci permette veramente di così riascoltare un po' quella che è stata la storia poi della musica al di là dei generi.
1: Esatto. Ma che giorno è? Io non ci sto capendo più niente. Perché c'è già la base del gioco? Sai che mi sono perso.
0: Perché stavi guardando le foto e stavi seguendo ancora l'intervista del prete.
1: Sì.
0: No, che mi ha fatto vedere, perché lui effettivamente, questo ragazzo, ha rilasciato, sì, poi un'intervista. E beh sì, insomma, beh, chiaramente in 20 anni cambiamo,
1: è cambiato,
0: tutti. È cambiato,
1: certo,
0: anche lui,
1: cambiato.
0: È diventato insomma un uomo e certo.
1: Bene. Allora,
0: no, dico,
1: no, no, assolutamente sì. Tra l'altro credo che anche lui abbia grande orecchio per la
0: musica, per la
1: musica.
0: Anche secondo me. Sì. Amici, lanciamo la sfida.
1: Va bene, allora aspetta un attimo che qua prendo.
0: Ma io non ho però il sandalo magico, il mio non è sandalo magico.
1: Pronto? Pronto?
2: Infatti ho detto tra ciabatte fetenti.
1: Pronto, mi senti, Fortuna? Potresti venire da me, grazie.
0: Allora,
1: sandalo magico, Madonna.
0: Esatto, prima il sandalo magico dava i numeri, ogni tanto lanciavi dei numeri così a caso.
1: A caso proprio.
0: Secondo me sarà più, probabilmente ti porterà fortuna nel gioco. Io,
1: speriamo,
0: non ho ancora nessun tipo di
1: talismano.
0: No, non ho addosso
1: nulla. Ma vuoi il mio gatto? Perché io il gatto ce l'ho comunque.
0: No, grazie. A me il gatto, quello lì, devo dire la verità, sa quanto io possa amare i gatti, ma quello lì,
1: quello
0: non
1: lì
0: mi,
1: no,
0: mette un po' di...
1: Vabbè, no, che carattere però.
0: Non mi piace
1: tu,
0: di plastica, capito, così.
1: Ma non è plastica, è terracotta.
0: Ma non è vero, sembra. Ma
1: te lo dico.
0: Allora,
1: vabbè.
0: Tu hai il rito per me, Pivaz.
2: Ho preparato un rito per combattere il tuo sandalo fetente.
1: Ma questa cosa che vi state tutti comunque unendo per darmi contro, non è bella.
2: È una settimana,
1: cioè,
2: che deve venire con Gigetto, non c'è mai sto cazzo di Gigetto. Allora
1: e non lo
2: vuole
1: portare. Gigetto non è passata da casa oggi, ma diamole tregua. Poi Gigetto comunque è impegnativo.
0: Beh, Gigetto è un po' impegnativo, non posso andare in metropolitana con Gigetto.
2: Cioè. Sì, ma è una settimana, Gigetto sì e Gigetto
1: però
2: no.
1: Però intanto,
2: Gigetto
1: no, Gigetto sì. Settimana scorsa comunque è riuscita nell'intento di evitare il cappottone.
2: Allora, sì, però ho preparato,
0: non ho vinto
2: un rito
0: anche.
1: Abbiamo fatto parità, mi sa. No, hai vinto.
0: No, ho vinto, ragazzi.
1: Vinto.
0: Che parità abbiamo. Era 3.
2: Hai visto Zanzaman qua.
0: È incredibile, niente, non gli entra proprio. È la vittoria
2: è
0: degli altri. Allora, amici, 342 41 15 105. Sì. Se volete giocare con noi, questa è una nuova settimana. Dovete scrivere di qua o di là.
1: Più di qua che di là.
0: Più di là che di qua.
1: No, più di qua.
0: Di là.
1: Più di qua.
0: Di là.
3: Puzza di formaggio, di zolfo e di dente. Porta fortuna al nostro concorrente. Ciabatta pelosa, ciabatta fatata. Regala al campione una gran giocata. Aglio, cipolla, calzino bucato.
1: Ma non ce
3: proteggi
1: l'ho,
3: questo gioco dall'innominato.
0: Grande!
1: Ma il sandalo peloso ce l'ho io. Questo sembrava più una cosa. Ah, è contro.

0: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Ma se hai il coraggio, allora spara. Lacrime nella tua aranciata.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
3: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Lady Gaga.
1: Dolci.
0: Prima del nostro gioco.
2: I am born to runway.
3: Vai. 105 Music and Cars presenta
2: Di qua

0: del sandalo magico. Mazza, che sono lerci.
1: Mamma mia, ragazzi, come sono lerci.
0: Guardali così.
1: Vuoi vederli da vicino, Pivaz?
2: Come se avessi accettato, grazie.
0: Guardali, ce li ho qua.
2: Non ti invidio per niente, Fabi.
1: Oh, vabbè, va.
0: Guarda che belli.
2: Meno male che siamo in questo studio con il vetro.
0: Si sente l'odore di cuoio. No, cuoio. Che secondo me è la mia pianta del piede, che è pelle umana, ma va bene lo stesso.
1: Allora, Sandro da Padova è il primo a giocare. Sandro, Sandrino.
0: Ciao, Sandro.
3: Presente. Ciao.
1: Ma che voce.
3: Grazie.
1: Prego, parla un po'. Che cosa fai a Padova?
3: No, in realtà non sono a casa, sono fermo in autostrada, perché mi avete chiamato, io ho mandato il messaggio che stavo guidando e poi niente, mi sono fermato. In autostrada, perché mi avete chiamato, io ho mandato il messaggio che stavo guidando e poi niente, mi sono fermato, stavo.

0: Io sono...
1: Ma, Sandro, ma... A parte che col mio lavoro, dico anche con lo studio, che serve sempre.
2: Stai calmo,
1: le voci,
2: Dario,
1: servono sempre.
2: Stai calmo.
1: Poi mi faccio
2: allora,
1: dare il contatto, Sandro.
2: Mia.
1: No, c'è il lavoro per lui,
2: vabbè,
1: lavoro per
2: questo
1: me.
2: Ci mancherebbe anche altro. Insomma, allora, caro Sandro, intanto da che parte vuoi stare? Perché questo gioco è anche un po' così.
1: Sandro, scegli bene.
3: No, allora, c'è un ragionamento da fare. Io con Viola ho avuto il piacere di conoscerla, non si ricorderà, ma si parla veramente di Italian Network.
2: Sono passati un po' di anni.
3: Tanti anni, per cui ho una sorta di legame affettivo verso di lei.
2: C'è il legame?
3: Nulla
2: per
3: contro di te.
2: Dario, hai il legame. Figurati, era conosciuto ai tempi dello Squarenta. Scusami.
0: Tanto
2: il
0: l'intelligenza
2: c'è,
0: artificiale ti toglierà il lavoro.
2: Ma non è... Che cattiveria! Allora, invece, con il Darietto giocherà Francesco da Milano.
0: Ma che è
2: Francesco?
0: Francesco?
2: Eccolo, come stai, Fra?
4: Ciao, bene. Non ho la stessa voce, non lavoro con la voce, per fortuna.
1: Ecco, e non sei manco di Milano.
2: E non sei neanche di Milano, perché con la voce non è proprio un accento milanese.
5: Tutta la truffa.
4: Esatto. No, sono Lucano.
1: Sei Lucano.
2: Che cosa fai? Che cosa fai a Milano?
4: Lavoro in banca.
2: Ok, va bene.
1: Nella vita serve sempre.
2: Anche quello, esatto. Darietto, non trovi pace.
1: No.
2: Allora, ragazzi, attenzione adesso, pari o dispari. Darietto, vai, scegli tu.
1: Dai, va bene. Dispari.
2: Vai.
1: Bim,
2: ok.
1: Sei pari.
2: E
1: la mannaggia.
2: Allora, Sandro... Allora, tu puoi scegliere tra queste due categorie, attenzione, visto che oggi è lunedì, molti di voi sono stati magari a fare il weekend al mare. La prima categoria è spiagge della Sicilia o della Sardegna, oppure imbarcazioni a vela o non a vela.
3: Oh, che due cose bellissime. Io direi spiagge, però.
2: Spiagge della Sicilia o della Sardegna. Quindi io ti dico dei nomi e tu mi risponderai così: Sicilia, Sardegna, a seconda di quello che pensi sia giusto, ok?
3: Ok, speriamo di essere capaci in geografia, dai.
2: Ma bravo, tu puoi fare quello che vuoi. Andiamo, vai. Fontane Bianche.
3: Fontane Bianche, direi Sicilia.
2: Portoferro.
3: Portoferro, Sardegna.
2: Cala Spinosa.
3: Cala Spinosa, direi Sardegna.
2: San Pieri,
3: mi sa Sicilia.
2: Piscina,
3: Sardegna 100%.
2: Cala Domestica,
3: Sicilia.
2: No, Cala Domestica, Sardegna.
3: No, chiedo scusa ai miei amici sardi.
1: E le cale in effetti. No, però non è vero.
2: Avresti portato a casa 6 punti. E invece, purtroppo, 0. Sbagliando l'ultima, purtroppo, 0. Sandro, porca miseria.
1: Comunque volevo dire che ci sono tante cale anche, Cala Rossa, cioè anche in Sicilia ci sono, oltre alla Sardegna.
3: Perché ci sono
1: tante.
2: Porca miseria. Vabbè, rimani lì comunque. Vabbè. Sandro, vediamo come anche settimana scorsa c'è stata una puntata in cui entrambi hanno fatto 0. Non credo sia questo il caso.
1: Speriamo di
2: non
1: no.
2: Voglio
1: però.
2: Certo, ci mancherebbe portare sfortuna a Francesco.
4: No,
2: ci mancherebbe. Ho detto rimani qua perché perlomeno poi magari comunque ci salutiamo.
1: Ma
2: dopo,
1: a parte che voglio dire, con tutte le volte che ho tirata io, anche se avessi tirata lei, succederebbe niente.
2: Tra l'altro.
1: Allora, andiamo veloci, Francesco. Per te è rimasto imbarcazioni a vela o non a vela, ok?
4: Okay.
1: Quindi io ti elenco un tipo di imbarcazione e tu mi dici se secondo te c'hanno la vela o meno. Quindi a vela o no. Va bene? Pronto? Giochiamo. Brigantino.
4: Non a vela.
1: No, invece a vela. Brigantino.
2: Che è un po' Max.
4: Vela.
1: Chiatta.
4: Non a vela.
1: Rimorchiatore.
4: Non a vela.
1: Catamarano da regata.
4: A vela.
1: Goletta.
4: Vela.
1: Overcraft.
4: Non a vela.
1: Catch.
4: Non a vela.
1: No, brigantino.
4: A vela.
2: Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Alla fine vinci Francesco con un punto. Ragazzi, sbagliare all'ultima è veramente devastante. Perché magari uno fa veramente

0: veramente un bel gioco come quello di Sandro, arriva l'ultima, la sbaglia, e il problema, il rischio è di non riuscire neanche a portare a casa un punto. Allora Sandro, saluta chi vuoi, mi dispiace tantissimo.
1: Saluto voi e tutti i miei amici, che so che ce ne sono tanti che ascoltano 105.
0: Sì.
1: Mi dispiace per i miei amici sardi, che li ho delusi perché sanno quanto io ami la Sardegna.
0: Lo so, vabbè, ma tu hai, l'ugola d'oro, hai questa voce, quindi fregatene.
1: Manderò vocali di scuse a tutti.
2: Va bene.
0: Un bacio, ciao Sandro,
1: ciao,
0: davvero,
1: ragazzi,
0: buona
1: grazie,
0: settimana.
1: È stato un piacere.
2: Ma anche
0: grazie
2: per noi.
0: A te, grazie a te, ciao, davvero. Mamma mia.
2: Francesco, guarda, l'abbiamo rosicchiata all'ultimo secondo, perché è stato veramente una sulla sfumata, veramente.
3: No, bravissimo.
2: Più che altro mi dispiace, catcher a vela, e avevi sbagliato, meno male che Brigantino te lo ricordavi, perché avresti potuto anche sbagliare. Vinci il kit di Radio 105 con un punticino piccolino, però insomma. È comunque una vittoria. Dai.
4: Mi fa così, dai.
2: Dai. Saluta chi vuoi, Francesco.
0: Io sono contenta per te, Francesco, ma ci mancherebbe.
3: Saluto voi, che vi adoro, vi seguo praticamente tutti i giorni quando rientro a casa.
0: Grazie.
3: E tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Grazie.
2: Va
0: davvero,
2: bene.
0: Fra, un
2: ciao
0: bacio,
2: Francesco.
0: Un bacio grande.
3: Grazie mille, un bacio.
0: Buona
3: a voi.
0: Settimana.
2: Ciao.
3: Grazie, grazie.
0: Cavolo, ragazzi, veramente abbiamo rischiato comunque. Anche
2: abbiamo rischiato lo 0-0.
0: Sì, porca miseria. Bravi entrambi, sono arrivati quasi senza sbagliare. Forse Francesco aveva sbagliato all'inizio, e però vabbè 1-0 per te, caro Dario.
2: Io il sandalo non lo tolgo più, me lo faccio appiccicare alla pianta del piede.
0: Fatelo tatuare. Oh, che bello.
5: 105 Music and Cars ha presentato di qua.

0: Paola Iezzi in Music and Cars.
1: Volevo dire a Francesco da Forlimpopoli, che si è improvvisato così maco dicendo che avresti vinto 7-1, che non hai portato benissimo la tua beniamina Fabiola. Io ci starei attento.
2: Che cattiveria. Siamo a livello di accusare la gente.
1: No, ma ha scritto
0: le cattiverie non
1: adesso
0: vanno bene,
1: no,
0: Darietto.
1: Ma allora Fabio ha scritto 7-1.
0: Insomma, condividere,
2: ma uno non
0: questa
2: può fare
0: sua
2: una previsione.
0: Speranza, una previsione.
1: Ma così tanto spostata, cioè alla fine vedi, oggi prevedo che Fabiola vince 7-1. Oggi sarà il vostro futuro del gioco.
0: Ecco, no, magari il futuro del gioco anche no, amico.
1: Francesco.
0: Prego.
3: Ciao, sono Sandro. E volevo dire che ho sbagliato apposta perché voglio lavorare con il ladro Darietti.
1: No, non parlava
0: proprio così. Ladro! Questa voce.
3: Che ladro!
1: Ma perché che ladro?
3: Cioè, sono venuto dalle domande.
1: Perché ladro?
3: Quando devi vincere,
0: mia,
3: ladro?
0: Ragazzi, con l'ultima, così l'ultimo secondo.
1: Ma avevamo un secondo.
4: E come direbbe Sandro,
5: la Fabiola ha perso. E qua si gode.
6: Dario D'Arietto, io vi amo. Moroneto, anche oggi il culo
1: No!
3: D'Arietto, ma fammi capire, ma te il tuo tempo è diverso da quello di Fabiola, eh? Ma non posso godere oggi, ma dai!
0: Lo so, mio.
3: Secondo me l'avevi già finito il tempo.
1: No, bello mio,
3: che
1: no.
0: Ma dei secondi un po' più.
1: No, è quella, è la
0: dire,
1: base è quella, il file
0: ma
1: è lo
0: amici,
1: stesso.
0: Non vi preoccupate, bisogna essere positivi, è solo lunedì, dai, tranquilli.
1: Infatti potrei portare a casa la vittoria tutti i giorni e fare
0: potrebbe,
1: un bel capo.
0: Certo, perché
1: con questo
0: no?
1: Caldo non te lo auguro, però.
0: Come no, potrebbe essere, vediamo, domani vediamo.

0: Radio 105.
1: Proud to be different.
2: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Morning Crew, I Just Died in Your Arms Tonight.
1: Che pezzone,
0: bello,
1: Fabi.
0: Devo dire la verità, bello. Anche un po', per quanto mi riguarda, un po' malinconico, questo pezzo. Per me è sempre stato anche un po' malinconico all'ascolto, però bello, un bel disco viaggio.
1: Anche con questi synth proprio
0: mamma
1: anni 80.
0: Mamma mia.
1: Però è proprio viaggio per questo, perché gli fa fare anche un viaggio nella memoria, in questo caso. Siamo arrivati alla fine di questa puntata meravigliosa di Music in Cast, stupenda.
0: Bellissima, sei cattivo perché hai vinto, ma non importa, amici. Salutiamo la nostra Pinnetta, salutiamo la zia, grazie Pivati.
2: Ciao
1: Pivaz.
0: Grazie Darietto.
1: Grazie Fabiola.
0: Ma soprattutto grazie a voi, amici fancarsisti, l'appuntamento è per domani, non prendete impegni, o perlomeno, anche se lavorate, voi mettetevi, insomma, cuffiettine, auricolari, cercate di ascoltarci in qualche modo dalle 16 su 105. Beh. A domani, ciao.

0: segna lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fineri.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Per molti il futuro è solo incertezza.
1: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
7: La fame ti fa straparlare.
8: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro.
10: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi.
11: Vai in negozio su a2a.it.
10: Siamo in tutta Italia. A2A
11: Life Company.
10: Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di AlpiTour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di AlpiTour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
17: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
18: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
19: Radio 105, sono le 6:04. Sasa Kato.
20: Внимание, внимание. 22 to the

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi con un WhatsApp vocale
3: al 342 41 15 105.
4: Ciao ragazzi, io stamattina mi dovrò svegliare e mi dovrò alzare presto per andare a lavorare in campagna. Mi farebbe piacere sentire Viceversa di Francesco Gabbani, da dedicare alla mia migliore amica. Ciao Antonio da Sesto.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
3: Solo su Radio 105.
6: Tu non lo

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Allora, attenzione, battaglione, battaglione. Voi fate la lista delle cose.
3: Sì.
2: Cioè, voi vi sedete lì al tavolo e dite: devo andare, devo pagare l'assicurazione, devo comprare la polenta taragna.
4: Lo scrivi o usi un'app? No, o usi il telefono?
2: No, io scrivo.
4: Scrivi
2: io
4: tutto,
2: scrivo.
4: Tu.
2: E attenzione, perché la psicologia suggerirebbe che chi scrive ancora a mano le liste di cose da fare condividerebbe spesso 9 tratti di personalità distintive.
5: Secondo gli psicologi, la famosa lista della spesa scritta su un fogliettino di fortuna aiuta ancor di più la memoria. Chi fa la lista scritta ha bisogno di chiarezza mentale. Ti faccio un esempio: c'è uno che scrive le cose in ordine temporale, no? Ci sono altri invece che le scrivono in maniera confusionaria, e questo determina che tipo di mente abbiamo di fronte, se un ordinato o un confusionario.
6: Te Deniso da Casatenovo ci dice: io la scrivo in base all'ordine degli scaffali del supermercato.
2: E un altro professionista dice: anch'io faccio la lista in base alla disposizione della merce al supermercato.
7: Eh sì, perché è più comodo, comunque, se no devi andare a spulciare.
2: Ma chi le sa come sono le merci nel supermercato?
8: Io,
2: pazzesco.
8: Marco, ho i sacchetti per ogni supermercato che vado.
2: Dai, non ci credo.
4: Cosa cambia?
6: Ma perché devi essere branded?
9: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Buongiorno ciurma, io scrivo la lista della spesa in ordine di scaffale, colore, ordine alfabetico e puntualmente la scordo a casa. Buona giornata, Desi da Limido.
11: Buongiorno ciurma, io lista della spesa la faccio prima tutte le cose secche: pasta, biscotti, merendine varie, così, poi freschi, affettati, carne e in ultimo la frutta e verdura. Ciao, a colazione, Francesco.
12: Ciao ragazzi, anche io faccio la lista della spesa in base ai prodotti, ma solo per una questione di non dimenticarmi, visto che tante volte entro per prendere una cosa e esco con tutto tranne quello che mi serve. Ciao!
13: Comunque i supermercati cambiano la disposizione spesso nelle corsie proprio per evitare che alcune cose non vengano viste, quindi ti cambiano la disposizione, tu vai a cercare il latte dove trovi di solito il latte e all'improvviso ti trovi lo yogurt di nuova marca, che così ti dice: ah caspita, e la provi. Ciao, Zac Milano.
14: Capitano, per la lista io c'ho i ricordi d'infanzia. Mia nonna diceva a mia mamma, rivolta verso mio padre: ti fag il biglietto.
15: Allora, io innanzitutto faccio questa cosa: vado a prendere l'acqua in modo tale che mi si riempie il carrello e quindi buonanotte, non posso mettere più cose grandissime dentro. Ciao, Loredana da Pescara.
16: Capitano, ma fare la spesa per vedere un po' di gnocca non ci va più nessuno. Mamma mia.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105. 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105 hai richiesto di essere svegliato così. Così.
19: Buongiorno comandante, potrei ascoltare verso le 6:15 Maria Maria di Carlos Santana. Ciao a tutti, a colazione.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Decidi tu la canzone.
0: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
0: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
12: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
13: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.

0: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
1: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
0: Joe, ma che dici, sono un disastro.
1: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro.
2: C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
6: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
7: Buongiorno Esauriti, sono Giovanni da Roma. Mi fareste ascoltare Linkin Park? Ciao Esauriti, a colazione.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
6: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Ma voi?
3: Ma voi?
2: Siete felici?
4: Il marketing?
5: Detto così proprio.
6: A secco?
2: Ma che domanda. Perché la Gienza si è interrogata proprio su questo. Ed è in grado oggi di dirci a che età saremmo più felici. Vi anticipo subito che la risposta della scienza, naturalmente,
6: è la mia,
2: a dir poco sorprendente. Boris.
7: I ricercatori si sono soffermati su che cosa porta alla felicità.
6: Bravo.
7: Molti immaginano che sia la spensieratezza dei primi anni, molti altri ancora invece quelli della consapevolezza del lavoro, quindi i primi soldi da spendere, altri ancora quelli in cui siamo bambini innocenti tra le braccia di mamma e papà, magari in adolescenza, il primo amore, oppure quando siamo liberi da scuola al giugno e luglio e agosto e possiamo stare con gli amici senza pensieri, senza mutuo, senza altro. Ecco, soffermiamoci: senza mutuo, senza lavoro, senza preoccupazioni, perché non bisogna scalare più la classifica, diciamo, del proprio lavoro per essere felici, e quindi la felicità è a 70 anni.
2: No,
5: 70.
2: Signori, la vera felicità dell'umano arriva a 70 anni.
6: Ma come?
7: Sono quegli anni, secondo la scienza, in cui tu non hai più bisogno di pensare a dare il massimo al lavoro per poter arrivare chissà dove. Il pomeriggio non devi correre a destra e a sinistra a prendere i bambini, ma magari fai giardinaggio, compri cose inutili, oppure vai nelle corsie dei supermercati a cercare di raccogliere qualcosa.
5: Meno stress, meno responsabilità.
8: Scusa, ma perché è inquadrato pizza? C'è un fermo immagine?
7: Io non faccio il regista video, però evidentemente l'età sarà quella.
2: Voi siete felici? Ditecelo!
9: E scrivetecelo!
0: Avanti, avanti, c'è posto! Oggi il protagonista sei tu.
10: Buongiorno ciurma, sono Camilla, ho 34 anni e io sono super contenta, super felice, perché a parte sto con un uomo meraviglioso, ma dopo una laurea in farmacia finalmente il prossimo mese mi laureo in medicina, ho coronato il mio sogno. Ciao Camilla da Carrara.
11: Boris, i napoletani hanno trasformato la felicità in una frase ed è semplice raggiungerla: sta senza pensieri.
12: Ciao, sono Alberto, 7 anni e sono felice perché sta quasi per finire la scuola. Ciao!
13: Ciao ciurma! La felicità, secondo me, dipende dalle pretese. A 20 anni hai tante pretese ed è più facile essere infelice, ma anche essere più contento per le soddisfazioni. Quando sei più vecchio hai meno pretese e sei felice tutti i giorni.
14: 46 anni e purtroppo non sono felice.
15: Giorno ciurma! La felicità a 70
14: anni. 46 anni e purtroppo non sono felice.
15: Giorno ciurma! La felicità a

0: tutti i giorni, continuamente. Anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità, ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in dote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete. Guardate in tutti i ripostigli, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti, i comodini che ci avete dentro, vedrete che esce fuori. E anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
3: Oggi, il protagonista sei tu!
2: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Solo su Radio 105.
4: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Boris Mantova. Gli esiti delle amministrative: il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno, tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra, Vincenzo De Luca, ex governatore della Campania, torna sindaco a Salerno, si conferma a Prato anche Biffoni per il campo largo, mentre a Messina prevale il centrista Basile di Sud, chiama Nord di Cateno De Luca. Al ballottaggio Lecco, Arezzo, Trani, affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti rispetto alle ultime comunali. Iran, Stati Uniti, lo stallo prosegue, Teheran parla di progressi su molte questioni con Washington ma avverte che l'intesa non è imminente, anche Trump prende tempo, l'accordo sarà grandioso oppure non ci sarà e si tornerà a sparare, la minaccia del tycoon. Flotilla sotto attacco, il convoglio in Libia, la denuncia di nuove violenze sugli attivisti, alcuni sarebbero stati feriti. Sono negativi all'Ebola i due cooperanti, donna di 33 anni e un uomo di 31, rientrati dall'Uganda con la febbre. Il Ministero della Salute aveva fatto scattare il protocollo di sicurezza, ma l'ipotesi è di un'infezione batterica. Monito di Papa Leone alle Big Tech nella sua prima enciclica: le sfide del futuro impongono il dovere di restare umani. Magnifica Humanitas è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale. Lo sport calcio, il patron del Milan, Cardinale, parla di fallimento inequivocabile, dirigenza azzerata, esonerato Allegri che potrebbe scambiarsi la panchina con Conte. In corsa per il Napoli, anche italiano, Sarri lascia la Lazio e vola a Bergamo. Al suo posto dovrebbe arrivare Gattuso. Tennis, Cobolli e Berrettini al secondo turno del Roland Garros, buona la prima anche per Paolini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
6: Buongiorno ragazzi, io propongo They Don't Care About Us, Michael Jackson, Valentino D'Oristano. A colazione!
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Ciao, sono Lorella della provincia di Lecce. Volevo lasciare una barzelletta. Una signora è a passeggio col figlio, incontra una vicina molto giovane e prosperosa. Pierino caro, bacio la signora. No mamma, Pierino è un ordine. No mamma, ma insomma, perché non vuoi baciare la signora? Perché ieri ci ha provato papà e si è preso due sberle.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito
4: di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Torna la geografia nel quesito di tutto esaurito e vi chiediamo qual è il capoluogo della regione Sardegna.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio
7: al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago, tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Coda per traffico anche lungo la 5 Aosta-Montebianco tra Courmayeur Sud e raccordo per la statale 26. Per cantieri si registrano code sulla 10 tra Barriera di Ventimiglia e Confine di Stato. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 viene segnalato un incidente all'incrocio Cesena Sud in direzione Ravenna. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, coda per traffico tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Infine un veicolo fermo viene segnalato sulla 16 tra il raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Radio 105. Proud to be different. La soluzione
1: al quesito di tutto esaurito.
0: Al quesito di tutto esaurito.
2: Pronti a darvi la risposta, sì, al quesito geografico di oggi? Vi abbiamo chiesto: qual è il capoluogo della regione Sardegna? È Cagliari.
3: Il vincitore.
4: Salutiamo tutti gli amici della Sardegna, gli amici, ciao, di Cagliari. Buongiorno anche a voi, amici.
5: Lo sanno anche a Milano dopo domenica.
4: Dai.
5: Ma in generale.
4: Buongiorno a tutti voi.
2: Buongiorno.
4: Buon martedì. Buongiorno a Fabio Liuzzi in regia.
5: Buongiorno.
4: Proprio a Milano. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno al nostro Max Madia Roma.
4: E a te, Piripizza.
1: E a te, Legna.
4: Allora, ci siamo. Abbiamo già il bustone, sì, a culaccione. Oggi è difficile, quindi voglio. Con il nome del vincitore. Ma prima di schi buongiorno, che possono già arrivare al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram, quello che preferite.
1: 342 41 15 108. La tua canzone che ho scritto, disco.
4: Buongiorno. Anche vocale?
1: Ma certo.
4: Da oggi anche vocale. Da sempre è stato così. Allora, chi premiamo?
1: Premiamo Ernesto.
4: E fin qui
1: ci siamo.
4: Di dove?
1: Val di Si, Val di Chi, Val di CHI lunga, provincia di Torino. Questa era difficile.
4: Come si legge? Sci?
1: Val di Chi.
4: Grazie.
1: Prego.
6: Marco Galli presenta. She packed my bags last night. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Abbiamo un test che dura 10 secondi.
2: Sì, oh, sì.
1: Che ti dice quanti anni vivrai.
3: No, no.
1: Iniziamolo.
4: Sì, accovacciatevi.
1: Accovacciatevi.
4: Sedetevi per terra, facciamo così.
1: E il voi test... lo state facendo?
5: Sì,
6: io no, io no.
1: Ok, ci sono.
6: Paura.
5: Siamo in terra.
1: Va bene.
4: Al mio tre.
1: Sì.
4: Alzatevi senza alcun tipo di sostegno.
5: L'ho fatto.
6: Allora ti confermo, Marco, che Ilenia si è alzata subito.
1: E vabbè, la pizza no,
5: aspetta,
1: non può alzare.
5: Come?
6: Pizza non.
1: Ma
6: no,
1: non,
6: no,
1: puoi, non può aiutarlo, avere sostegno. Invalidi il test.
5: E allora lo lasciamo in terra.
1: Deve deve alzarsi da solo. Vabbè, quindi no, Ilenia si è alzata da sola.
4: Abbiamo avuto la nostra risposta.
6: Quindi
1: quale? E cosa vuol dire?
4: Ti si è alzato immediatamente.
5: Senza, muore domani? No.
4: Senza alcun tipo di sostegno.
1: Sì.
4: Ha un rischio di morte nei successivi 10 anni. Ma decisamente dai. Inferiore, ah, ad esempio, a pizza. Che non è riuscito ad alzarsi. Sì. Il motivo è legato a vari fattori, soprattutto dell'età avanzata. In questo test si mira a capire qual è l'effettiva capacità di mantenere l'equilibrio, che è un indicatore dell'invecchiamento. Ad esempio, l'età biologica di Pizza, visto che non riusciva ad alzarsi, è intorno ai 77 anni.
1: Capito, Pizza? Infatti qua scrivono Pizza ha solo 2 minuti di vita.
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Capitano, aiuto, aiuto, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, non riesco né a scendere né a risalire, né a scendere né a risalire. A colazione, Ivan da Trento.
9: Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere né salire, rimango qua.
10: Scusate, ma io è da fine maggio che lavoro tutti i giorni 10-12 ore al giorno e se lo faccio ora praticamente muoro domani, abbiate pazienza, e come faccio? Non si può, dai.
11: Buongiorno capitano, sono il macchinista del treno, sono uscito dal mio treno sulle rotaie, mi sono accovacciato e tatam tatam, tatam tatam, tatam tatam.
12: Ma voi siete tutti matti, siete tutti matti. Oh, mi fate morire dal ridere. Orianna Padova.
13: Ma che cazzo di esperimento è, Boris? Ma per forza ambientali di differenza tra Ile e Pizza. Ma dai!
14: Capitano, e io mi sono alzato, però sono finito di faccia contro il muro. Ho appena sputato 4 denti. Secondo te mi resta ancora molto da vivere?
15: Capitano, capitano, stavo provando, sono rimasto bloccato. Oddio, sono solo in casa, adesso cosa faccio? Mutiamo il 118, forse che è meglio. Ciao belli!
16: Come ci si sente ad essere il primo programma radiofonico che è stato in grado di decimare i propri ascoltatori tramite un test fisico?
17: No ragazzi, io ve lo giuro, non ho mai riso così tanto, ho le lacrime agli occhi. Ciao da Marica e grazie.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
19: Solo su Radio 105.
8: Tra poco su Radio 105.
17: Pare che questa settimana raggiungeremo anche picchi di 37-38 gradi all'ombra.
6: No. Che fortuna, che fortuna.
13: Che fortuna cosa? Ho già l'ascella che piange.
6: Che fortuna. Prima. Che fortuna avere una piscina in casa. Quello
17: che... Mamma mia, amici. Sei scandaloso. Poi non invita. Cioè, non è che dice vieniti a fare un bagno da me, no?
13: Ma
17: zero.
13: No, gli sporchi l'acqua, scusami, Ilenia.
17: E quindi il nostro Boris Mantova è insieme a Massimo Bongiardo e sono entrambi a Roma.
13: Non ci credo.
17: Sì, buongiorno.
6: non ci credo.
4: Serena giornata Elenia, buongiorno Ciuro.
2: Boris, sai che stai bene in versione romana? Posso dirti?
3: Senza cambio, uguale a prima.
6: No, no, no, frontale così è bellissima.
2: Allora andate tutti sul canale 66 del Digitale Terrestre su Radio 105 TV, scaricate la nostra app se non l'avete già fatto e insomma li vedrete insieme, uniti. Signori, non è mai successo nella storia di Tutto Esaurito, posso dirlo, la prima volta che Max si alza dalla postazione.
6: È vero.
2: In diretta alla molla.
3: Non sei contento, Boris? Scusa, che
4: faccia fai? Ma certo che è contento.
2: La sedia in questo momento è vuota, è libera, è
3: Scusa, frontale Max è più bello però, siete d'accordo?
20: Vi potete dare un bacino anche?
2: Beh, morta la gara. Circolavano sui nostri gruppi WhatsApp privati.
20: Lo vuoi dire? Veramente?
2: Ah, non posso?
20: Lo stai per dire?
6: Delle foto
2: non
6: private,
2: posso,
6: delle foto, degli scatti rubati.
2: No, ma non dico niente di che. Circolavano delle foto. Max Maddi e Boris Mandova vestiti di tutto punto, con il vestito della festa.
6: Eleganti,
2: la giacca, la cravatta, erano insieme. Ma che facevate? Io non sapevo niente.
6: Anch'io non sapevo nulla.
21: C'è stata, ti faccio gli auguri la comunione di mio figlio Francesco.
2: Auguri Francesco!
20: Auguri amore! Anche Acquario. Capelli e peli lucidi e fluenti, peli, sì.
2: Peli lucidi?
20: Peli lucidi. Sono molto lunghi.
3: È una scimmia.
20: Da fare invidia a un cavallo puro sangue. Belli gli Acquario.
2: E poi tanti che scrivono: Boris sembra un imperatore di Roma. Lo dice per esempio Massimo da Udine. Sembrano Giulio Cesare il gladiatore. Siete bellissimi, Katia dal Salento. Boris, Roma è ospite da Max o dal signor Nicola? Secondo me se n'è andato in albergo, no?
3: No!
6: No! No. È ospite di Max.
4: Ma va, di Mattarella è ospite.
0: Tutto esaurito è qua! Tra poco Tutto Esaurito con Marco Galli.
22: Marco Galli ti darà la carica.
0: Solo su Radio 105.
23: Buongiorno, buongiorno!
24: Buongiorno!
23: Buongiorno!
24: Per tutto il giorno!
23: Per tutto il giorno!
25: Ci siamo, Elenia!
2: Pronti, prontissimi per il disco Buongiorno Amici che avete richiesto voi al nostro numero!
23: 3, 4, 2, 41, 15, 105!
2: Sai che facciamo adesso?
23: Cosa?
2: Li chiamiamo?
23: Ah sì? 5 squilla a disposizione a colazione!
2: Occhio che il primo è andato già,
23: ma
2: il secondo? Terzo.
23: Ah sì?
2: Ulala.
26: Buongiorno.
23: Buongiorno.
2: Oh, ma tu sei bravo. Complimenti.
23: Buongiorno.
26: Ciao ragazzi.
2: Ciao. Benvenuto. Sì. Chi sei?
26: Grazie, grazie. Sono Cristian da Medicina Bologna.
2: Da Medicina Bologna.
3: È uno che sta sempre bene.
26: Esatto.
3: Lui.
2: Sì, stai sempre bene, Cristian, vero? Adesso sta facendo i cuorni, scuorna.
26: Sì, sì, per ora sì, dai.
2: Ma
26: stiamo bene.
2: Ma che bello. Cristian, che fai a Medicina? Adesso ci dice il
26: farmacista.
2: Faccio
26: il magazziniere.
2: Magazziniere. Ma Cristian, ma sei già sul posto? Sei già in magazzino?
26: No, no, ancora no. Dai, mi sto recando.
2: Oh, ok, ok, dai, ok. Dai. E come mai scegli questa canzone? A me lui fa impazzire.
4: Sì, è vero.
26: Ma è da un po' di tempo che la sto ascoltando su YouTube. L'ho scoperto su YouTube e allora mi è piaciuta e l'ho richiesta.
2: Ma senti, Cristian, quindi scusami, sei andato a riprendere i pezzi anche del passato? Del grande King.
26: Sì, sì, esatto. Infatti è uno dei primi pezzi, credo, che ha fatto, che l'ha lanciato come rapper, insomma.
2: Corretto,
4: sì, sì, sì,
2: corretto.
4: Sì. E non ti sei stancato di sentirla, no?
26: Sì, sinceramente un pochino sì.
4: Scherzo, dai, Cristian.
26: Pizza, sei un grande.
4: Grazie, fratello, grazie. Anche grande tu,
2: pizza.
4: Anche
2: senti, Super Cristian, la vuoi dedicare a qualcuno?
26: Sì. Ma sì, la dedico a tutti quelli che mi hanno riconosciuto e a voi e alla mia famiglia.
2: Sei troppo carino. Noi la dedichiamo a te l'onore di annunciarla, vai!
26: Allora, King delle rap Marrakech.
2: Vai Marra!
23: Buongiorno, buongiorno!
2: Ciao Cristian!
4: Ciao!
2: Grazie!
24: Buongiorno!
0: Buongiorno!
23: Per tutto il giorno!
0: Per tutto il giorno!

0: rap, king del rap, yeah. All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
1: Buongiorno.
2: Qui a Radio 105 sono le 7.01, senza cattò!
3: C'è un fratello!
4: C'è una sorella!
3: Ciao Marchino!
5: Ciao!
3: Ciao!
5: Tutto!
3: Esaurito!

0: minuti, certo. Signori. Wow. Buongiorno. Di tutto esaurito, un bacio e un abbraccio al nostro capitano. Torna presto, Marchino. Ti aspettiamo ed è partita.
1: Cosa?
0: La battaglia dei condizionatori.
1: No!
0: E chi c'ha caldo, e chi c'ha freddo, e chi c'ha medio. Mamma mia, nelle case degli italiani, negli uffici
1: degli italiani,
0: cioè nelle auto, nelle macchine. Buon forno ciurma, ci scrive per esempio Laura da Mediglia. Sì. Speriamo non vada avanti per molto.
1: No.
0: Laura, io non te lo volevo dire, ma infatti non te lo dirò io.
1: No.
0: Magari te lo dice Piripizza o magari direttamente Boris, mamma sa che per tutta la settimana.
1: Sarà così.
0: Allora, ragazzi, io lo so che voi tenete l'aria condizionata bassissima nello studio, giustamente, rispetto. Ci avete caldo. E guarda qua, sono messa.
1: Come sei messa?
0: La manica lunga, Betty, la manica lunga.
2: Ma non va bene, ragazzi, ci vogliono pochi gradi di differenza.
0: Brava,
2: ha ragione Ilenia.
3: Adesso è iniziato, ragazzi, il caldo. Adesso dobbiamo scioglierci. Sì.
0: Betty, prova a venire qui a posto mio nello studio.
2: No, io muoio.
0: In questo momento ce ne sono, mi sa, 19 qua dentro.
3: Si sta benissimo. Ma
0: veramente. Total proprio, no? Quanti gradi? Aspetta, che Fabio Liucci si alza, va a controllare, va
4: 23.2.
0: Sì, ma sembrano 12.
4: Perfetto,
0: però.
4: È perché fa caldo fuori, capito? Lo sbalzo.
0: Chi è che l'ha toccato? Scusa un attimo, amici, ma chi è che l'ha toccato? Perché io l'avevo messo un pochettino più alto.
4: Ma cosa?
0: Un grado e mezzo in più.
3: Io sono arrivato adesso.
0: Tu sei arrivato adesso, confermo. Guarda, alza le mani. Sai, tipo la prova a tempo di Masterchef. Ma finito, mani su.
3: Ma c'è anche la prova video,
0: Lo so. Fabio Liucci è tutto coperto, quindi secondo me non è lui che sta sentendo caldo, che è andato a manomettere.
3: C'è qualcuno tra voi che suda?
1: No, io non sudo, è che fa caldo, ragazzi.
0: Se tu ne sai qualcosa di questo grado e mezzo in meno?
1: Ma io ho caldo anche d'inverno. A me è tutta la situazione.
2: Povero Pizza, però.
3: Ma c'è da scalmare.
1: Non si può avere questi gradi qua così. Io diminuirei di 10 gradi.
0: Ancora più freddo. Tu sei malato, scusami.
1: Ma no, ma sono maschietto, scusa, ho sangue nelle vene.
4: Noi no, scusa, cosa abbiamo?
1: Se avete freddo oggi, dai.
0: Allora, sarebbe interessante a questo punto, Boris, veniamo da te, buongiorno.
5: Serena giornata.
0: Buongiorno a te, a parte il fatto che il nostro Max Maddi da Roma ci scrive pizza è caliente.
1: Bravo,
4: devo sembrare un manzo in una cella frigorifera,
0: caliente, capire un po' che cosa succede nelle case e negli uffici, nei posti di lavoro, nelle auto degli italiani di questi tempi, tra chi ha caldo e quindi tiene l'aria condizionata molto bassa e chi invece c'ha freddo.
3: Dici che già l'hanno accesa l'aria condizionata?
2: Ieri mi è saltato tutto a casa.
1: Ma per forza, l'hai messo a 2 gradi.
2: Sì, non è vero, l'ho accesa poco.
1: Ma non si accende.
0: Aiuto. Intanto Cagliari, 25 gradi adesso, ce lo scrive Maurizio. Sono felicissima di questo caldo, finalmente, non vedevo l'ora, ce lo dice invece Katie. Ieri a Londra 34 gradi, un caldo che spacca i sassi. Marco English si firma proprio così. Ah sì, perché leggevo che caldo record non soltanto questa settimana in Italia, ma anche nel resto d'Europa effettivamente. Anche Parigi stanno morendo di caldo. Allora Boris, veniamo da te. Intanto, per quanto tempo farà ancora questo caldo? Lo dicevamo già ieri, credo per tutta quanta la settimana.
5: Esattamente, con punte massime intorno ai 35 gradi. Da giovedì infiltrazione di aria leggermente più fresca, che potranno limitare questi picchi, ma che sostanzialmente resteranno tali, cioè siamo ampiamente oltre la media stagionale. È ancora maggio, non è neanche giugno inoltrato. 35 gradi evidentemente è un anticipo di quell'estate che poi rischia anche di finire prima, perché quando il caldo è così prepotente nelle settimane antecedenti all'inizio formale, chiamiamolo così, dell'estate, allora poi dopo qualcosa cambia nei mesi a seguire, quindi già dalla seconda prima decade di agosto. Ma stiamo sui giorni nostri, venti per lo più deboli, e dove sono forti sono di aria calda, come se aveste un phon in faccia.
0: 8 phon accesi addosso.
5: Se avete
0: sì.
5: questa sensazione è assolutamente normale. Lieve attenuazione del caldo tra il 28 e il 29 maggio, quindi parliamo tra giovedì e venerdì, con temperature che comunque restano sopra la norma.
0: Ma si litiga negli uffici?
5: Allora,
0: si litiga nelle case? Si litiga nelle auto?
5: Le discussioni sono abbastanza... L'ultimo report legato a italiani aria condizionata vede per esempio sempre più condizionatori nelle case degli italiani. Cioè, a parte i luoghi basici dove vengono messi, c'è addirittura chi lo monta nel bagno.
3: Bagno esagerato.
1: Sì.
3: Bagno.
0: Nel bagno?
5: Il 44,8% ha apparecchi singoli, fissi o portatili personali, cioè che lo seguono dove si sposta. Lui materialmente, l'individuo in oggetto attraversa casa e ovunque lui vada deve tenere accesa l'aria condizionata,
1: al guinzaglio se lo porta
5: o che sia
0: a zainetto.
5: Un pinguino portatile
0: come si faceva una volta con il ventilatore a torretta, oppure quello con le rotelle, no? Proprio anni 80-90, e tu lo trasportavi di stanza in stanza.
5: Cioè, sulle invece questioni legate all'ufficio la situazione cambia, ecco, perché sono stati per lo più centralizzati. Poi dipende ovviamente da azienda ad azienda, c'è anche il piccolo ufficio o l'officina dove magari neanche lo si può tenere acceso perché non avrebbe senso essendo tutto aperto. Però più in generale si litiga molto di più, ed è per questo che alcune aziende hanno centralizzato l'aria condizionata, imponendo anche più o meno delle temperature che vengono stabilite da personale terzo, quindi gli addetti alla vigilanza, per dire, di un grande ufficio, di un grande palazzo, mettono la temperatura che poi segue, diciamo, piano per piano tutto l'edificio.
3: È vero, quanti colleghi che litigano, quanti amici che mi raccontano storie di colleghi, tipo quello che apre la finestra dall'altra
0: che tanto poi, scusami, apri la finestra entra il caldo, quindi non è che
3: loro testa, ma è proprio un momento, certo. Capito?
0: Ci
3: è
0: sta.
3: Il contesto.
0: Chi è Betty? Chi è?
6: Ciurma, troppo caldo, non lo sopporto. Voglio trasferirmi in una cella frigorifera e lavorare da lì. E me da Sant'Angelo.
0: Ciao.
1: Questo è il tipo che l'altro ieri diceva: fa freddo, caldo. Ma
0: però scusate, non è colpa nostra se non c'è più proprio una via di mezzo, un minimo di mezza stagione. Qua passi da 12 gradi a 35 da un giorno con l'altro.
1: Ma la vita, non so.
0: Vedi, Stefi è in Francia, abita in Francia, ci segnala ieri, per esempio, dei picchi, adesso non so bene in quale città, in quale posto della Francia, picchi di 37 gradi.
2: In realtà oggi qui a Milano, ho visto ieri il telegiornale, sono previsti 36 gradi,
1: Ti metti all'ombra.
0: Dice,
1: dai,
0: dopo tanto freddo qualcuno e acqua, è vero, ha piovuto anche parecchio, a maggio godiamoci un po' di caldo. La scorsa estate avevo una vecchia auto, dice, e mi incavolavo perché non avevo proprio l'aria condizionata. Quest'anno ne ho una nuova, però non la uso perché essendo elettrica poi con l'aria condizionata posso fare meno chilometri.
3: Certo.
0: Un amico che non si firma, ma è una gioia.
1: E poi consuma di più la macchina con l'aria condizionata accesa, ricordatevelo.
2: Sì, è bello, sappiamo.
1: Allora aprite finestrine.
3: È vero. Ma anche se dovesse andare tipo a benzina o gasolio, uguale, consuma di più.
0: Con il riscaldamento no, però, vero?
3: No.
0: Cioè non vai a inficiare sul...
1: Perché non te ne accorgi.
0: Ah, ok. Chi è Betty?
7: Aria condizionata a palla, in auto, in ufficio e a casa.
1: Sì.
7: Sono solo e solo rimango e non mi interessa.
1: Bravo.
7: Matteo da Cumiana.
0: Bravo Matteo, così si fa. Allora, Boris, comunali, centrodestra che prende Reggio Calabria, exploit Venezia. Le parole di Meloni, De Luca che trionfa a Salerno, come sono andate queste votazioni?
5: Sono le ultime prima delle elezioni politiche, dunque per alcuni era un banco di prova dell'opposizione, per altri banco di prova del governo, alla fine parlano i fatti. Venezia va al centrodestra, così come Reggio Calabria, Prato al centrosinistra, Salerno è un caso a parte perché nonostante... il figlio sia segretario regionale del Partito Democratico, Vincenzo De Luca, l'ex governatore della Campania, meglio noto sceriffo, è stato confermato con un plebiscito di voti a 77 anni, concluderà il mandato a 82,
1: ma
5: di lucidità, voglio dire, nessuno ha nulla da dire. Poi il contraddittorio, quello è un altro discorso. Però vince lui, quindi batte centrodestra e centrosinistra. Molte sfide andranno al ballottaggio, quindi si rivoterà per i comuni sopra i 15.000 abitanti tra due settimane e lì bisognerà capire quale sarà poi l'esito finale. Si parla di elezioni anticipate, quelle politiche. Ma per elezioni anticipate mi spiego meglio, intendo dire rispetto alla naturale scadenza. La naturale scadenza di questa legislatura è 2027, ricorderete la prima campagna elettorale sotto il sole, no? Quella in cui si faceva campagna in mezzo alla gente in spiaggia. Sono passati 5 anni. Quattro questa volta, sì. E il Presidente della Repubblica dovrà valutare se accorpare le elezioni diciamo nella inoltrata primavera 2027 oppure andare a scadenza naturale ottobre 2027. Intanto il Premier Meloni rivendica la forza della coalizione, il campo largo dice se uniti vinciamo, prossimo banco di prova dovremo capirlo anzitutto tra 2 settimane.
0: E poi invece al volo, Boris, giusto per riavvolgere un po' il filo, no? Sui fatti naturalmente di ieri, di questa mattina, che poi abbiamo sentito anche nel tuo notiziario delle 6:30, cosa sta succedendo nel calcio?
5: C'è una rivoluzione Milan, Gerry Cardinale, patron della squadra rossonera, numero uno del fondo che lo gestisce, ha deciso di azzerare quasi tutto. Si riparte da Ibrahimovic, sarà lui a gestire il futuro di questa squadra, non direttamente dalla panchina, ma intanto sono stati esonerati i dirigenti che si sono occupati del calciomercato. Il patron Cardinale ha parlato di fallimento inequivocabile, cioè il mandato era Champions da vincere assolutamente, la qualificazione da ottenere e scudetto almeno da combattere, così non è stato, per cui via Allegri, che a questo punto potrebbe magari presto per parlarne, però ci sono contatti in corso, scambiarsi la panchina con Conte
1: col Napoli, è vero?
0: Veramente?
5: Contatti ci sono stati, frutto anche della vecchia amicizia che c'è tra il presidente De Laurentiis e Massimiliano Allegri. Vedremo se si concretizzerà. Sullo sfondo c'è anche Italiano che potrebbe venire, andare al Napoli. Per quanto riguarda invece la Lazio, lascia Sarri decisamente, vola verso altri lidi, cioè Bergamo. Al suo posto l'ex CT Gattuso, che dovrebbe firmare un biennale di 2 anni. Nel calciomercato il condizionale non è d'obbligo, è regnante fino a quando non ci sono le firme.
0: Vedremo.
3: Interessante.
1: Sì.
0: Chiabetti.
8: Ciao, volevo fare una domanda a Boris, una domanda tecnica.
0: Tecnica.
8: L'aria condizionata, noi generiamo del freddo all'interno delle abitazioni, ma con motori esterni generiamo del calore. Ma la somma di tutto questo calore non aumenta le temperature e ci fa soffrire di più. Ciao.
1: Ma certo.
5: In effetti sì. No, lui intende dire che i motori che vengono posti all'esterno, se voi vi avvicinate a un motore dello
0: butta
5: fuori aria condizionata, sì, in effetti sì, le espelle all'esterno, più che altro in alcuni casi il sistema non crea calore dal nulla ma lo trasferisce e quindi di fatto è come se poi si rimettesse nell'aria, però c'è un minimo innalzamento delle temperature.
0: Hai capito? Intanto ci scrive Manuela dalla Sardegna. Se parlate. Io stamattina me ne vado al mare.
3: Brava, fortunata.
0: Fai tuffettino pure per noi. Allora, non è in Sardegna, ma è a Torino la protagonista del primo disco di questa mattina.
1: È Mariella.
0: Eccola.
3: Buongiorno.
9: Ciao.
0: Ciao Mariella, benvenuta. Torino.
9: Grazie.
0: Torino. Mariella. Senti, ma tu come sei messa aria condizionata? Cioè si litiga a casa tua per chi la vuole abbassare, per chi la vuole alzare?
9: No, non ce l'abbiamo proprio.
0: Ah, ok.
1: Brava.
3: Quindi non
9: al
3: si litiga.
9: Al massimo il ventilatore. Massimo.
0: Brava Mariella, old school,
1: Così.
0: Vecchia scuola. Senti Mariella, che fai a Torino?
9: Niente, sono già in vacanza. Siamo in vacanza.
0: Dici Mariella, siete in vacanza, quindi non siete a Torino in questo momento o sì?
9: No, siamo in Liguria e stasera ci imbarchiamo
0: Sicilia, colpo di scena signori.
3: Hai capito
0: Bravissimi. Quindi con chi sei, Mariella, in vacanza?
9: Con mio marito.
0: Con tuo marito, con mio marito, con tuo marito.
3: Sì. Ma torni al paese? Tornate giù?
9: Esatto, esatto.
0: Ah, okay. Okay.
9: In vacanza.
3: Avete origini siciliane?
0: Quindi. Tutte e due, Mariella?
9: Io.
1: Che bella la Sicilia.
0: Ah, che meraviglia. Sicilia dove, Mariella? Siamo curiosi.
9: La giriamo un po' tutta.
0: Bella. Fantastico. Bello. Per cui c'è anche qualcuno che vi ospita, immagino.
3: Qualche parente?
9: No, andiamo dai parenti, ma per i fatti nostri.
0: Sì. Avete preso comunque una casa, quello che è per
1: una
0: i fatti
1: mezza giornata dai parenti e basta. Vai, esatto. Ti capisco, patatina.
0: Tu dici già fin troppo pizza.
1: 5 minuti, poi ciao, io sto bene, anche voi. Ecco, brava.
9: E via.
0: Ecco, adesso capisco la scelta di questa canzone. Sì. Ora mi è effettivamente più chiaro, perché è una canzone che parla proprio di questo, no? Sostanzialmente. Del ritorno poi a casa durante le ferie estive al paese, nel sud Italia prevalentemente.
1: Al mio paese, quando il sole picchia sulle case.
9: Non è proprio quella, però.
0: No, non è quella, è un po' più moderna, è di adesso, 2026. Mariella, e quindi buone vacanze da noi, buon rientro a casa. Chi la dedichi?
9: A tutti. Okay. A tutti chi... In particolare mio marito, mio figlio, mia nuora e il nuovo erede che arriverà.
0: E il nuovo erede, tanti auguri, buone ferie. E la canzone la vuoi annunciare tu?
9: Al mio paese.
0: Al mio paese. Ciao.
10: Primo
11: disco di oggi.
12: Mi sento una gitana per la strada.
0: Ciao gitana.
1: Ciao, sì, sono per la strada.

0: siete voi la nostra passione.
1: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
0: 105 tutto esaurito, a colazione.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
8: Buono, veramente.
9: Quando ti dicono che è a misura.
8: Veramente?
9: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: La trovi sempre qui come c'è lunedì, schio del venerdì.
11: Ma chi è?
12: Ma è la Bettina!
13: Ciao Bettina!
14: Buongiorno!
13: Chi è?
11: Ma non lo so, è la Bettina!
12: Quanti gradi ci sono, Betty, nel tuo studio?
13: Aspetta che guardo.
12: 37. Ma non è vero, dai.
13: È vero.
11: Sì, acceso il
12: caloretto. Vieni e prova.
11: Qui 12.
12: Benissimo.
11: Ma buongiorno Betty, che giorno è, Cicina?
12: Ma buongiorno a tutti, oggi martedì 26 maggio 2026 si festeggia San Filippo Neri, sacerdote e fondatore dell'oratorio. Per il tuffo nel passato ben 221 anni fa, nel 1805, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia.
11: Ma dai.
12: Per l'investitura viene usata la corona ferrea e Napoleone pronuncia la frase Dio me l'ha data, guai a chi la tocca.
15: Ti ricordi Pizza Tuccelli? Sì, 1805.
11: Sì, ma altre persone hanno detto così.
12: Tante altre. 103 anni fa, invece, nel 1923, viene inaugurata la prima edizione della 24 ore di Le Mans.
11: Che bella.
12: Che quest'anno si svolgerà dal 10 al 14 giugno in Francia. E 44 anni fa, nel 1982, dopo una lunga inattività, torna in servizio l'Oriente Express. Qualcuno di voi l'ha provato?
11: No, costa troppo.
15: No, mi sa che costa un botto. Abbastanza. Però ragazzi, deve essere un'esperienza pazzesca, no?
12: Leggevo prima 4.500 euro a biglietto. Può essere?
11: Può essere.
12: Mamma mia.
15: 4.500 euro a biglietto.
12: Lusso. E chi ce l'ha?
15: Super lusso.
12: Per l'angolo musicale, oggi compiono gli anni Lenny Kravitz,
15: grande Lenny, auguri,
12: Nicola Piovani e il grande Mike Bongiorno, scomparso nel 2009. E nel 2013, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana, c'è Marco Mengoni con Pronto a correre.
11: Grazie Fabio, grazie.
16: Corriamo insieme a
11: Mattone.
12: Ma ora andiamo a vedere l'oroscopo del giorno.
15: Sì.
12: I segni propizi. Al primo posto il leone.
15: Wow, ruggenti.
12: Intuito sul lavoro che vi aprirà più di una porta. Ma anche Sagittario.
15: Che bello.
12: Vi sveglierete già col sorriso. La giornata volgerà al meglio, soprattutto verso sera.
11: Sì.
12: Invece il segno nefasto è l'acquario.
11: No.
12: Piccoli attenti acciacchi di stagione, ma che non vi daranno tregua tutto il giorno. E chiudo con il proverbio: se il pelo folto copre il bello,
11: sempre detto,
12: togliti di dosso il mantello. Che sì. Significa che per far vedere quanto siamo speciali,
15: siamo pelosi,
12: dovremmo toglierci di dosso ogni tipo di maschera.
15: Hai ragione, Bette, hai ragione. Bravissima. Giù la maschera. Allora, Massimo da Udine intanto ci scrive: speriamo che almeno sia puntuale, si riferisce all'Orient con Express 5, con 4.500 euro. Chi è Betty?
14: Buongiorno Elenia. Quest'anno mia moglie mi ha fatto fare 32 cambi degli armadi negli ultimi 20 giorni. E ieri abbiamo mangiato polenta e melone, così non ci siamo sbagliati. Davide Camminaro di Rapallo.
15: C'ha ragione, ormai non si capisce più niente. Comunque Davide, se vuoi venire anche a casa, perché io non l'ho finito a farlo, a dargli una mano.
16: Il cambio.
15: Sì. C'è ancora una parte.
11: Ma dai,
15: certo.
11: Ci credo.
15: Tu hai tirato fuori proprio tutto?
11: Quelle poche cose che
15: ho tirato fuori. Dai.
11: Ma io ce li ho sempre fuori.
16: Anch'io ce li ho sempre portati.
11: Se mai.
16: Tu sei sempre fuori.
15: Tu

0: Scoprilo!
1: Salutiamo Dennis da Mugio che scrive: comunque iniziare la giornata facendo una camminata di 40 minuti al parco prima di andare al lavoro è veramente rigenerante. Bravo,
2: bravo
1: Dennis,
2: che bravo!
1: È tutta salute, fatta a quest'ora si può fare. Bellissimo. Naturalmente, perché ancora fa caldo, ma non quella caldazza che insomma rischi poi di sentirti male. Jessica Cassinelle dice: buongiorno, ieri al lavoro avevamo 30 gradi, tasso di umidità dell'80% perché l'impianto era rotto, fermo per una rottura. Noi con la divisa, le maniche lunghe, stiamo già morendo di caldo, causa insomma guerra, lavori rinviati per sistema di raffreddamento, quindi un bacio Jessica. A te e a tutti i tuoi colleghi di lavoro, speriamo che possano ripararla velocemente. Allora, caro il nostro Micci, dove andiamo, da chi andiamo?
3: Monti italiani, monti, le montagne.
4: Sì.
1: Ah, andiamo sulle montagne.
3: Andiamo sulle montagne.
1: Allora, questo è il tema dell'intruso di questa mattina. Attenzione, quattro gli elementi. Come sapete, uno di questi non c'entra nulla con gli altri. È l'intruso, lo dovete scovare voi.
3: Al numero uno, Monte Bianco.
1: Ah, bello, bello.
3: Numero due, Monte Rosa. Numero tre, Montetone. Numero 4, Cervino.
4: Ah, il Tittone.
3: Il Tittone.
4: Monte Tittone.
3: Sei andato a sciare.
4: Ma no, ha fatto una strada allucinata, lascia stare.
3: Chi di questi è l'intruso?
1: Allora, attenzione, ci sono i monti italiani questa mattina nell'intruso. Il primo è il Monte Bianco.
4: Sì.
1: Il secondo è il Monte Rosa. Il terzo è il Montettone. Montettone. E quattro è il Cervino.
4: Pensi di saperlo? Scrivilo adesso al 342 41 15 105.
5: Se frequenti il Montettone, il Cervino ci può stare.
4: Ma certo.
6: Torna tra poco. Allora, fra questi, chi è?
7: Grande! L'intruso.

0: è tutto esaurito. È ciò che fa per te.
1: Fantastico, veramente stupendi.
2: Come si fa in questo periodo a non pensare alle vacanze? Io sto organizzando un mini giro d'Europa e ho già trovato un sacco di case perfette per noi su Airbnb. Poi mi sono detta che anche casa nostra resterà vuota mentre saremo via. Allora perché non metterla su Airbnb? Voi ci avete mai pensato? Mentre siete in vacanza o se avete una seconda casa al mare, in montagna, in città, ormai i turisti ci sono tutto l'anno. È un modo intelligente di fare un po' di soldi extra, magari per coprire le spese quotidiane. Non male, eh? Allora vi do un consiglio, visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
3: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
5: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
9: Famila, con noi, sei in famiglia.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: La scelta giusta è il futuro.
13: Fileni, solo pollini.

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono

0: emozioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company. La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Oh, wow!
4: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.

0: esaurito. Buongiorno, oh, buongiorno amici, buon martedì. Dalla ciurma, allora ci sono i monti italiani:
1: Monte Bianco, Monte Rosa, Montettone, Cervinio. Qual è l'intruso secondo voi?
0: Ve l'abbiamo chiesto, voi ci avete già risposto. Attenzione, perché si va alle telefonate, potete rispondere con un pronto secco.
1: Ma la domanda, tu chi sei? La risposta è: io sono l'intruso.
2: Non ci credo.
1: Non credici.
0: Ma è una storia vera.
2: No, davvero. Sono sempre col center, sto giro dicono, sto giro rispondo.
1: Brava Jessica.
0: Ma che, davvero?
2: È vero.
0: Allora, wow. Ma adesso però non sbagliare. Ma tu chi sei?
2: Io chi sono? Jessica?
1: No, Jessica! Posso dirlo io? Non ci credo!
0: Jessica, clamoroso, ma veramente? Tu chi sei? La risposta è: io sono l'intruso.
2: Io sono...
0: Jessica, non ci credo. Ma come si fa? Non si può. Mannaggia, Jessica. L'emozione. Pizza, hai sentito la tua voce? Hai sentito la voce di pizza, Jessica? Non hai capito più niente.
1: Faccio questo effetto.
0: Senti,
1: alle donne.
0: Di dove sei? Che poi dobbiamo correre. Purtroppo ci scrivono dalla riserva. Di dove sei, Jessica? Non te l'abbiamo chiesto. Jessica, non ci sente più.
2: Eccoci.
0: Dai, di dove sei?
2: Di Foligno,
0: bellissima Foligno. Jessica, puoi fare dei saluti però, dai, da Foligno, quelli sì.
2: Allora, tutti i miei amici, tutti quelli che mi conoscono e tutti i bambini da cui sto andando al lavoro.
0: Bimbi. Jessica, ti mandiamo un abbraccio enorme, riprova. Ai, dove andiamo, pizza?
1: A Pavia da Manuela.
0: È la riserva, Manu. Manuela?
3: Sì.
0: Pronto? Buongiorno Manuela, benvenuta.
3: Buongiorno, grazie.
0: Attenzione, perché te la dobbiamo fare naturalmente anche a te la domanda.
1: Tu chi sei?
3: L'intruso.
0: Brava. Mannaggia. Manu, che fai a Pavia?
3: Sto andando a lavorare. Lavoro in un pastificio artigianale. Inizio tra poco.
0: Quindi mani in pasta la nostra Manu.
3: Come?
0: Dico, hai le mani in pasta.
3: Eh sì.
0: Allora Manuela, tra Monte Bianco, Monte Rosa, Montettone e Cervino, qual era l'intruso di questa mattina?
3: Montettone.
0: Ma certo.
4: Complimenti. Allora la magliettina te la porti a casa.
0: Qualcuno ci ha mandato la foto, Manu, poi magari la mettiamo o sui social o in TV, non lo so, del Montettone.
4: Bellissimo.
3: Andrò a vederlo sicuramente.
0: È particolare, diciamo.
3: Andrò a vederlo.
0: Allora Manu, che si fa? Maglietta appunto, come ti diceva Mitch, arriva sicura e garantita. Tu puoi scegliere di andare avanti.
3: Mi fermo qua. Così aspetterò la magliettina quando arriva.
0: Okay. Perfetto. Manu, vuoi fare dei saluti?
3: Allora, saluto la mia bimba che è a casa, si sta preparando per andare a scuola, Samira.
0: Ciao Samira.
3: E mio marito che guida il camion, quindi sarà alla guida in questo momento. Non ho neanche fatto il tempo a avvisarlo. E tutti quelli che mi conoscono.
0: Manu, come si chiama tuo marito? Dai, lo salutiamo noi.
3: Benny.
0: Ciao Benny.
4: Ciao
0: Manu.
1: Ciao.
5: E allora fra questi chi è?
1: Scoprilo.
6: L'intruso.
1: Questa è bella. E Achille?
4: No.
0: Achille Lauro?
4: No.
0: Che ci butta la
4: chiave. Uscia, questa è Pauscia.
0: Pausa. Senti qua.

0: Bausa Magnetic su Radio 105, tutto esaurito. Questo è stato un nostro bellissimo
1: 105
0: Selection. Buongiorno Ciurma, potete fare gli auguri a Romina?
2: Sì.
0: Oggi compie gli anni, da Alberto di Verona, ma certo.
3: Auguri,
0: auguri, auguri, auguri Romina, a tutti noi. Poi intanto ti chiedono pizza, è arrivata la moto?
2: La moto è arrivata.
0: Ah, è vero.
3: È arrivata.
2: Ma mi lasciate stare.
0: È arrivata?
3: Siamo
0: curiosi, scusa. Siamo una big family.
2: In un posto. Adesso ma la, da un posto.
0: Come in un posto?
3: Da un posto che non è casa tua.
2: È arrivata nel paese di Mitch. Adesso dal paese di Mitch deve arrivare in altro paesino.
0: Ma te l'hanno rapita e l'hanno portata al paese di Mitch?
2: No, non lo so come funziona, ma
3: tutto
2: oggi
3: passa dal paese di Mitch.
0: Dice, comunque sei sempre in mezzo. Tu già dire che fa di Raffa, c'entri sempre.
2: La potevo comprare da Mitch direttamente.
0: Infatti. Mamma mia, quindi in questo momento è adeso, insomma.
2: Sì,
0: dunque oggi pomeriggio potresti andare là a ritirare in villa da Mici?
2: Certo, no, andrò a Lissone, adesso vediamo. Dai.
0: Va bene, in arrivo, bravo sì. Piripì, bravo Piripì. Allora, attenzione, perché qua sta venendo fuori
2: cosa?
0: Un bordello a quanto pare.
3: Cosa?
0: Allora, non si deve toccare il calendario scolastico. Le modifiche rappresenterebbero un danno a un'economia che si basa sul turismo stagionale.
2: Certo.
0: Albergatori e titolari degli stabilimenti balneari romagnoli sul piede di guerra.
4: Addirittura.
0: Boris, cosa sta accadendo e perché?
5: Succede che il calendario scolastico, per effetto della possibilità delle singole regioni di autogestirsi, in Emilia Romagna potrebbe ripartire dal 31 agosto.
3: In Emilia Romagna pure. Sì.
0: Ma veramente?
5: Sì,
0: quindi bambini in classe già il 31 di agosto?
5: Beh, volendo sì.
3: No,
5: chiedo scusa. E il senso dell'iniziativa quale dovrebbe essere? Quella di aiutare i genitori che magari non hanno tante ferie, devono rientrare al lavoro,
2: certo,
5: e quindi hanno bisogno di lasciare i figli, non potendo magari a qualcuno di fiducia, a scuola. E allora il calendario scolastico dell'Emilia Romagna, rimodellato su questa esigenza, però affronta un altro problema, cioè quello dei gestori delle vacanze,
3: il turismo,
5: che dicono ad agosto il turismo non è mica finito. Se voi riaprite le scuole, qualcuno è portato a tornare prima.
3: Certo.
5: E quindi la polemica è turismo versus genitori, di fatto verso Regione Emilia-Romagna, che ha un po' anticipato e precorso i tempi con questa sperimentazione, perché si tratta di sperimentazione.
3: Anticipare la scuola.
0: Ma quindi perdonaci,
3: riduce il periodo turistico, chiaramente.
0: No, chiaramente i vacanzieri di settembre, se hanno figli, ci pensano su due volte prima di prendersi una settimana o due. Ma che c'entra questo adesso?
5: No, chiariamo, non si tratta di iniziare prima con l'elezione, delle elezioni, ma di offrire ai bambini dai 6 agli 11 anni attività culturali e sportive fino al 14 settembre, quando poi iniziano le attività didattiche. Cioè sono attività
0: formative. Quindi non sarebbe
5: formative.
0: Una ripresa vera e propria della scuola, del programma scolastico?
5: No, sarebbe però una sorta di campo estivo posticipato, mettiamola così, dove puoi lasciare i figli.
3: Però poveri insegnanti, così hanno le vacanze più corte. Iniziano prima.
0: Credo che gli insegnanti inizino comunque prima,
2: sempre.
0: No Boris?
3: Non,
0: cioè, non penso
3: agosto.
0: Che arrivino.
5: No, il primo settembre sono tutti al lavoro.
0: Quindi insomma siamo lì dal 31 agosto al 1 settembre, non è che cambi molto. Intanto gli esauriti si stanno già, insomma, in qualche modo esprimendo su questo tema che indubbiamente divide. Qualcuno dice come trasformare la scuola in un babysitter,
2: appunto,
0: o in un parcheggio.
2: Ha ragione.
0: Chi è Betty?
6: Sì, ma Ciurma, ma gli albergatori hanno capito che a forza di pagare il centro estivo che costano peggio di un mutuo, in vacanza non ci andiamo lo stesso. Forse se inizia prima la scuola qualche soldino in più c'è, no? Che diciamo? Aiuto!
0: Stai
6: a Villa Lunga.
0: Ciao Bella, e anche questo è un tema, me ne parlavi proprio tu, Miccio, qualche giorno fa.
3: Dei centri estivi.
0: Dei
3: estivi. Dell'economia che pesa su una famiglia.
2: Ma certo, te li fanno pagare una cifra, te li fanno pagare.
3: Sì, è come una vacanza. Come una vacanza, poi se uno ha più figli, chiaramente. Per quanto ti possano fare lo sconto, l'altra volta ne parlavamo con Boris, che alla fine lo sconto è irrisorio, è veramente poco.
2: Cioè, sì, ma Boris ha detto che me li dà a me, i suoi figli li tengo io.
0: Glieli tieni tu?
2: Sì, glieli tengo io.
0: I suoi figli, un figlio.
2: Vabbè, anche il futuro.
0: Ah, no. Va bene, in generale, della vita.
4: Insomma, beh, ho ricevuto ieri il preventivo del centro estivo per due bimbi, sì, dalle 8 alle 14.30, sì, con, sì, con il pranzo, che poi ve lo farei vedere sto pranzo.
2: Certo.
4: €400 a settimana.
2: Esatto.
4: La scuola termina a giugno, riapre a metà settembre.
3: Pensa.
4: Che
3: settimana,
4: si fa?
3: Settimana, ragazzi.
0: E che si fa? Ma cioè €400 a settimana?
7: Per due figli? Per un mese?
0: Per due figli per un mese.
3: La scuola sarebbe gratis? Giusto?
7: Beh,
3: immagino
7: sì,
3: di sì, non c'è,
5: sì,
3: un contributo.
5: È un progetto
3: dare,
5: finanziato con 3 milioni di euro,
3: okay,
5: di risorse regionali, che poi dovrebbe diventare strutturale, rientra nella natalità, cioè favorire la natalità. Se avete il problema dei figli, noi vi offriamo una soluzione. Questo in sintesi l'idea.
3: Cioè, sì, dire sì, che i campus estivi sono attrezzati comunque per far giocare, per comunque creare un'attività.
0: Ah, beh, cioè, come minimo, con
3: la scuola
0: cosa,
3: magari in estate, ecco, con le temperature elevate non è che sia proprio adatta, non hanno l'aria condizionata nelle classi.
0: Sì, sì, sì. Ma comunque ci torniamo lì, ragazzi, perché come diceva giustamente la nostra Betty, il tema suscita e stanno arrivando tantissimi commenti. Intanto c'è Big Smile, attenzione, sentiamo già la sigla e quindi siete pronti i nostri barzellettieri anche questa mattina per raccontare le loro barzellette. A voi il compito di votare quella che vi piace di più.
2: La 1, la 2, la 3 o
3: la 4?
0: Yes,
8: Big Smile 1.
9: Ciao a tutti, Alessandro da Verona.
0: Ciao,
9: c'è Beppino che va al cimitero a trovare la sua moglie, insomma, e guarda, vede una signora, arriva e cammina, va dalla tomba del, suppongo che sia del suo marito, e sta lì attentamente, prega, dopo va via, andando indietro culo. Vai un giorno, vai due, vai tre, sempre così. Ma perché? Insomma, adesso glielo chiedo. Buongiorno, buongiorno, mi dica, ma come mai se ne va sempre dando, cioè, indietro, non camminando avanti? Mio marito mi diceva sempre che avevo un culo che faceva risuscitare i morti.
8: Due.
10: Buongiorno, sono Ciao. Marco da Cernusco sul Naviglio.
0: Ciao Marco.
10: E questa è la mia barzelletta. C'è un contadino che sta scavando nel suo terreno e trova praticamente una sirena della polizia. A questo punto, incuriosito, scava ancora con la sua vanga nel suo terreno e trova una portiera con scritto carabinieri. A un certo punto scava ancora, trova una volante dei carabinieri con due carabinieri dentro. E a quel punto il contadino dice: ma che fate qua nel mio terreno sottoterra? E i carabinieri rispondono: ci hanno seminato.
8: Tre.
11: Ciao Radio 105, ciao, questa è la mia barzelletta, sono Maurizio da Monza.
0: Ciao Maurizio.
11: C'è
0: ciao
11: un
0: Maurizio,
11: ragazzo al bar, fermo al bancone che sta aspettando, entra una ragazza, va dal barista, il barista gli dice: buongiorno, lei cosa vuole? Vorrei una limonata, grazie. Il ragazzo si sporge dal bancone, afferra la ragazza e la bacia in bocca, ovviamente con molta passione. Si gira verso il ragazzo che è al bancone e gli dice: e tu cosa vuoi? Un chinotto, però vado a prenderlo da un'altra parte, grazie.
0: Maurizio.
8: Quattro.
12: Sono Simone da Firenze.
0: Ciao Simone.
12: Il signore va dal dottore, gli fa: guarda dottore, sto passando un periodaccio, non mi riesce a dormire, sono disperato, non so come fare. Dice: guarda, gli do questa roba e la sera quando va a letto le piglia un paio di pasticche e poi si addormenta. Vabbè, che questo va a casa, piglia queste pasticche, nulla. Passa una settimana, arriva con gli occhi spalancati. Dottore, io non riesco a dormire. Dice: allora guardi, gli do quest'altra roba, poi più forte, gli dà la roba più forte. Basta 3-4 giorni e nulla, e questo non dorme. Che a un certo punto mi sono andato dottore, io sono disperato, mi deve trovare qualcosa per poter dormire. Non ti preoccupi, do queste supposte, però mi raccomando, queste sono forti. Sì, va bene, che questo le prova, non vede il paziente, il dottore dice: passa 3-4 giorni, una settimana. A un certo punto eccoti il paziente, entra dentro e fa: dottore, c'è mia una via di mezzo. Cioè, perché le supposte non fanno dormire? No, e mi fanno dormire, ma mi addormento il dito in culo.
2: Ma tocca a voi, cari amici, a votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la 4. Al 342-41-15-105, e se hai un... no.
0: No, se hai una barzelletta in testa,
2: ma certo,
0: in tasca,
2: la puoi registrare benissimo,
0: dai,
2: con WhatsApp vocale
0: allo stesso numero. Grazie.
2: Prego.
13: Chi ti è piaciuta di più? Attraverso il nostro barzellettometro alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
8: Big Smile.
14: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
15: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
18: Super conveniente.
19: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
20: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
22: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
24: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
25: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
26: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
27: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
26: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
28: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
29: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
28: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
30: Per me è una Heineken. Questa è totale.
31: Vero, ma da qui non vedo niente.
30: Ti faccio spazio. Ne ordino una anche per te.
31: Grazie.
30: Allora, un'altra per...
31: Andrea.
30: Una Heineken per Andrea. Ah, comunque piacere, sono Luca.
31: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
32: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
33: Ops.
32: Ops.
33: Ops.
32: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
33: Ops.
32: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
34: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
35: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
36: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
37: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99€ in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
36: Ti aspettiamo!
35: MD, buona spesa Italia!
0: Ciao Mark, vi ascolto sempre.
1: Tutto esaurito!
2: Cosa sono le nuvole filamentose?
3: Quali filamenti, quelle lunghe, ma
4: sono come quelli, se tu immaginassi le piante rampicanti, no?
5: In scienze si studiavano i cirri, i cumuli, i nembi, gli alti cirri, io almeno me li ricordo. Buona giornata.
6: Sì.
7: Alle elementari, sì, in prima elementare.
2: Tu dovresti frequentarti con Boris, così mi scambiate i concetti. Io non me li ricordo, io scienze non mi
4: all'epoca
2: dico.
4: Non erano ancora previsti nei
2: all'epoca
4: programmi di...
8: Ciao, buongiorno. I cirri portano sempre la pioggia, me lo diceva mio nonno.
2: Cirri?
4: Sì, a volte si trasformano in cumulonimbi.
9: Come?
4: In cumulonimbi.
2: Cumulonimbo.
4: Che al plurale diventa cumulonimbi.
10: È la nuvola che scende giù.
7: Marco si chiama culo membro.
3: C'era un nostro ex collega che a me parlava solo di sta roba qua per ore e ore.
2: Di culi mi membri.
3: Di tutti sti
7: no, anche di quello. No, ma anche di quello che ha detto Marco. No, ti assicuro.
3: Te lo garantisco.
2: Che mi fa male quando rido.
7: Ho capito. Chi è.
11: 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Solo su Radio 105.

0: Umbra Potential, il nostro
1: 105
2: Selection.
3: Tutto esaurito, è qua. Marco Galli ti darà la carica.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: Eh
4: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: A Radio 105 sono le 8:06.
0: Sasa?
1: Cato.
7: Studio centrale di Radio 105 in Milano. Il capitano Marco Galli presenta.
0: Ciao Marco.
1: Ciao Marchino.
0: Tutto esaurito.

0: Buongiorno.
1: Buon martedì, amici, dalla ciurma di Tutto Esaurito. Un bacio, un abbraccio al nostro capitano Marco Galli, che torna, non temete.
2: Torna.
1: E noi lo aspettiamo. Sempre tantissimi messaggi d'affetto per Marco, che noi puntualmente e prontamente stampiamo proprio. E poi glieli facciamo ovviamente avere, gli recapitiamo, insomma. Siamo alla radio, siamo anche visibili sul canale 66 del digitale terrestre.
2: Ciao,
1: quindi buongiorno,
3: buongiorno
1: anche dalla TV, per chi ci guarda naturalmente, o attraverso la nostra app scaricabile, se non l'avete ancora fatto in questi mesi, in questi anni, gratuitamente, o il nostro sito 105.net.
2: Ma siamo ovunque.
1: Ovunque. Sì.
0: Attenzione, ragazzi, se per caso da Milano state andando verso Bologna lungo l'autostrada A1.
1: Sì.
0: C'è stato un incidente immediatamente dopo il casello di Reggio Emilia direzione Bologna. L'autostrada è quasi completamente bloccata tra Parma e Reggio Emilia, caro Boris.
1: Addirittura tra Parma e Reggio Emilia.
4: Incidente tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia, per la precisione, per chi viaggia in direzione di Bologna. Le code sono stimate al momento in 4 chilometri, ma date in aumento, quindi il consiglio, se doveste percorrere quella strada, è di evitarlo a pie pari, anche perché poi sul tratto ci sono sul tratto Firenze-Roma altre problematiche, non di incidenti ma legati ai lavori della carreggiata, per cui potreste subire ritardo.
1: Grazie Boris, e grazie a voi naturalmente per le vostre segnalazioni. Un altro, credo, Infotraffic. Vai Betty.
3: Già che ci siamo, segnaliamo anche questo.
1: Certo.
5: Infotraffic, autostrada A4 direzione Milano, 2 chilometri in aumento per incidente dopo Trezzo sull'Adda. Stefano da Bergamo.
1: Grazie Stefano.
4: L'incidente nello specifico è sulla 4 Milano-Brescia tra Trezzo e Cavenago. Anche qui non c'è una stima precisa dei tempi, ma potrebbero volerci almeno 30 minuti per il ripristino, e si stanno creando delle code, anche perché l'incidente è di circa 17-18 minuti fa.
1: È fresco, insomma, appena successo. Allora, rimaniamo in Emilia Romagna, perché l'abbiamo detto poco fa, albergatori titolari degli stabilimenti balneari romagnoli sono sul piede di guerra dopo che la regione ha annunciato l'apertura delle scuole primarie dal 31 di agosto. Non è ancora sicuro, no? Se ho capito bene, Boris, è solo un'iniziativa, una proposta.
4: No, è una sperimentazione già annunciata, però.
2: Ok, quindi si farà.
4: Sì, si farà. L'annuncio è ufficiale. Gli albergatori e i titolari degli stabilimenti balneari romagnoli sono sul piede di guerra proprio perché ritengono possa essere un danno a un territorio che si basa sul turismo. Esatto. Di fatto, dall'altra parte, però, ci sono costi in aumento e famiglie che non possono permettersi di rimanere al mare ancora troppo.
1: Non
4: in realtà
1: dubbio.
4: Gli albergatori probabilmente fanno anche riferimento, siamo in Riviera Romagnola, a settembre è un luogo quello perfetto per poter fare un ultimo assaggio d'estate. Per cui le due posizioni sono evidentemente contrastanti, ma ognuno con le sue ragioni.
1: Inconciliabile.
4: Dove sta il giusto, dove sta il torto?
2: Beh, la soluzione...
1: sì, perché scusate, da una parte, giusto per fare chiarezza, l'iniziativa dell'assessore punta proprio a risolvere il problema della conciliazione tra lavoro e figli, no? Dopo che chiudono i centri estivi, ma dall'altra hai gli operatori turistici infuriati che temono proprio un calo delle vacanze.
4: In realtà loro cosa temono? Temono che questa sperimentazione, gli albergatori temono che diventi strutturale, e quindi una volta che i genitori vedono che il 31 agosto riaprono le scuole, se pur non per andare a studiare immediatamente, ma con delle iniziative tipo similar campo scuola, allora bisognerebbe rivedere tutto il calendario del turismo in questo caso, avendo dei contraccolpi su settembre. Ma le famiglie dicono: io devo tornare al lavoro, quindi non posso permettermi altre spese, per non parlare, come accennavamo prima, dei costi. Tra l'altro è proprio periodo di pagamento dei costi dei centri estivi, che sono una vera e propria vacanza, cioè il costo di una vacanza, ma solo per un figlio. Immaginatene per due o per chi?
1: O per tre, ma certo. Infatti stanno arrivando prezzi
0: pazzeschi.
1: C'è chi spende ovviamente di più, chi spende un po' meno. Dipenderà, credo, anche dai comuni, no?
2: Dai comuni, dell'attività ricreativa che si vuol fare, se è un oratorio piuttosto che una scuola di calcio o un'esperienza. Perché
3: in ogni modo non sono mai bassi.
2: Non sono mai bassi.
4: Poi bisogna verificare, sono pubblici o privati.
2: Pubblici,
4: l'oratorio
2: privati,
4: in generale sono costi vivi, cioè gli animatori potrebbero essere volontari, se però si va in piscina per dire 5 giorni a settimana è il costo della piscina, della merenda, altri invece sono strutturati con le attività sportive e quant'altro, e quelli comunali, cioè le scuole che hanno fatto scuola ma che diventano teatro del campo estivo, anche quelli sono costi altissimi. Considerate che a Milano si arriva sui 600-700 euro a figlio.
0: Io se
1: al mese?
4: Se tu dovessi fare, per dire, tutto il mese di luglio.
0: Esatto. Okay? Mamma mia. Io se fossi presidente dei centri estivi li farei gratis.
1: Bravo,
0: con tutti i soldi che si mangiano.
2: Ma chi?
1: Tutti. Tu dici i comuni, la regione. Tutti. Indistintamente. Chi è Betty?
6: Ciurma, sono anni che lo dico. La scuola dovrebbe iniziare il 1° di settembre. Finire al 30 di giugno, proporre un mese di scuola estiva in cui fanno recuperi per chi ha bisogno o attività alternative come sport, giornalino, teatro per gli altri ragazzi, e un mese di vacanza per tutti, indistintamente.
0: Così
6: è vero che poi c'è la massa che si muove tutta insieme e va in ferie ad agosto, ma perlomeno anche noi poveri genitori possiamo gestirci tranquillamente.
4: Certo. Un momento però,
1: attenzione.
4: Attenzione, perché c'è anche da considerare l'età dell'infanzia, ovviamente non è una smentita la ascoltatrice che ha il suo punto di vista, ma avranno una vita per lavorare e studiare. I 2 mesi di vacanza, almeno 2, ai bambini vanno concessi. Se li teniamo a scuola, dicono gli esperti,
2: ma poi l'attenzione cala.
4: L'attenzione cala, i bambini si stancano. Un mese non basta. Premesso che chi si può permettere poi un mese di vacanza?
1: Ormai
4: anche è quello è complicato. Per cui tenere i bambini in attività che sono comunque impegnative per la mente, dopo un anno in cui li abbiamo portati a teatro, a tennis, a calcio, alla scuola di jiu-jitsu, allora, a quello che volete.
2: Scusami, Boris. Potrebbe essere invece che iniziare a settembre, magari allungarla tipo a giugno, quindi cioè portare la possibilità, capito, che si finisca a giugno, fine giugno.
1: Sì, un po' come proponeva l'ascoltatrice prima.
2: Infatti,
1: no, ma scusate, è vero che la società è cambiata, è cambiato tutto, ma quando eravamo bambini noi, quando eravamo adolescenti noi, e facevamo sempre i classici 3 mesi
0: in cortile, giocavamo.
1: Cioè, come si organizzavano le nostre famiglie? Allora, chi poteva ci sbolognava, perdonatemi il termine, dai nonni o dai parenti o da qualche amico, amica, eccetera. Cioè, che aveva magari i genitori a casa, se no giocava in cortile.
3: È anche vero però, Ilenia, che adesso i genitori sempre più lavorano tutti e due, una volta un po' meno forse.
1: Chiaro, assolutamente. Io andavo all'oratorio, che era assolutamente gratuito, che io ricordi, e poi un mese in colonia. Però la colonia costava pochissimo. Quindi rispetto ai prezzi di oggi. Chi è Betty?
7: Ciao Ciurma, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Ragazzi, ma questi gli alunni fanno 3 mesi estivi e passa di vacanza. In più ci sono tutte quelle dei ponti durante l'anno. Natale, Epifania, i ponti del 25 aprile, quegli scioperi che fanno le scuole di venerdì e di lunedì. Questi sono più a casa che a scuola. Ma vi rendete conto o no dei problemi che hanno i genitori
1: Del
7: dover gestirli se non hanno nonni o comunque possibilità diverse?
1: Allora, intanto ci scrivono: la scuola in Emilia Romagna apre il 31 agosto come luogo ricreativo per venire proprio incontro alle esigenze della famiglia. Chi ribatte che la scuola non è un parcheggio, messaggi che leggevamo poco fa, non è andato oltre al titolo della notizia.
2: No, ma sicuramente.
4: E non hanno torto, perché non nasce, lo abbiamo detto, forse ci saremo mi sarò spiegato male, non si torna tra i banchi a studiare o a iniziare l'attività del normale calendario scolastico. Sono attività extra scolastiche, laboratori che vengono finanziati con fondi regionali per incentivare la natalità.
1: Con dei prezzi naturalmente immagino bassi, calmierati, no?
4: C'è uno stanziamento al momento di 3 milioni di euro, poi dovrebbero essere 10 se il progetto fosse strutturale, il che fa immaginare che il costo
2: piccolo,
1: perché sennò non avrebbe senso. Chi è Betty?
8: Ciao Ciurma, io sono cuoca in una scuola per l'infanzia, finisco di lavorare a fine giugno, ho due figli, un mese, 1200 euro mamma il centro estivo. Luglio e agosto non lavoro, non stipendiata, perché così sto con i miei figli. 1200 euro, un mese di centro estivo per due figli, vedete voi. Ciao Francesca da Sacilla.
1: Ciao bella, ciao Francesca, ciao, ma è tantissimo.
0: Lo faccio io il centro estivo in giardino.
1: Ma infatti, ma organizziamoci pizza, io ti do una mano volentieri. Ma certo. Cioè, non ho figli, ma ci so fare per i bambini.
0: Ma io ci so fare.
2: Potresti organizzarlo veramente.
3: Io mi metto in cucina, ragazzi.
0: Se vi faccio il laboratorio, io ve lo faccio.
1: Tu fai i laboratori, ma non fatti. Io li faccio giocare. Tutti i giochi, quelli di una volta. Non so, mosca cieca, strega comanda colore, palla avvelenata. Ce l'hai, li ricordo tutti.
0: Ma certo.
1: Allora, Ilaria Ravenna dice: noi a settimana per nostro figlio, dalle 7:30 del mattino alle 17 con pranzo, 110 euro a settimana. E quando andava, minimo ne faceva 7-8. Hai capito? Quindi fatti un po' il conto, esatto, perché 110 euro a settimana fai presto ad arrivare a 500 euro. Chi è Betty?
9: Esauriti, qui il sistema italiano scolastico è studiato malissimo, perché non si può lasciare i bambini a casa tre mesi allo sbando, perché alla fine non tutti i genitori hanno nonni o parenti che possono guardare i figli, quindi per forza vanno mandati ai centri estivi, e i centri estivi costano troppo, quindi non è assolutamente studiato e pensato per le famiglie.
0: Certo.
1: È vero, ed è proprio questo il motivo per cui, no, immagino, Boris, la regione Emilia-Romagna, poi vedremo come si comporteranno anche le altre, se non addirittura possa diventare una roba nazionale, stanno cercando delle soluzioni per venire proprio incontro alle famiglie.
2: Beh, da mio figlio c'è la sperimentazione, praticamente la scuola si allunga e quindi per altri 10 giorni.
0: Ma dai.
2: Quindi finisce.
1: Dunque non termina il 7, 12, esatto, 15, esatto, quello che è di giugno, ma prosegue quasi sino alla fine del mese di giugno.
2: E questo è carino, perché comunque rimangono nella stessa classe, fanno i laboratori, quindi
0: Diciamo, si lamentano sempre gli albergatori, ragazzi, prima che inizi la stagione, poi a fine stagione voglio vedere come si lamentano che hanno le tasche piene, belli tranquilli.
1: Gambara, provincia di Brescia: abbiamo la fortuna che l'oratorio organizza sempre a prezzi irrisori Grest centri estivi dal primo giorno di vacanza al primo giorno di scuola per tutta l'estate, quindi va bene, complimenti allora all'oratorio di Gambara, provincia di Brescia, perché i prezzi a quanto pare sono molto
4: spesso
1: bassi.
4: Sono la salvezza dei genitori.
1: È vero? Sì, sì.
4: Perché la chiesa di quartiere, attraverso la struttura che ha già e quindi non deve pagare, mette a disposizione con dei volontari a fronte di costi che sono veramente insostenibili per i genitori.
1: Non c'è dubbio, ma guarda, intanto ce lo stanno dicendo. Ora vi leggo Tania, per esempio, che ha due figli che ora sono grandi, ma che chiaramente sono stati anche piccoli, per cui anche lei ha avuto di questi problemi, tra virgolette. Dice: 400 euro non è un semplice campus, sarà magari un campus sportivo con attività specifiche, perché lei scrive: in oratorio si divertono e non spendono tutti quei soldi. Ma anche tu, Mici, dicevi che effettivamente i prezzi sono un po' diversi.
2: Esatto, esatto. L'oratorio funziona benissimo. Il problema dell'oratorio, se vogliamo chiamarlo problema, è che è a numero chiuso. Quindi quando poi raggiungono, capito, il numero, non trovi posto. Quindi
1: devi anche sgomitare per iscriverli in tempo, prima, arrivare primo in qualche modo.
0: E poi c'è oratorio, c'è l'oratorio 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle.
1: Da quando? Scusami. Vai, vai, Betty.
10: Ma si sa che avendo figli hai più spese del normale, ma se non te lo puoi permettere sin dall'inizio, ma non farli, ma nessuno ti obbliga. Davide Bovisio.
3: C'è anche chi dice così.
0: Ah, beh, i figli sono la felicità di
3: una famiglia. È vero,
2: non
3: ragazzi,
2: è un problema, certo. In un modo o in un altro si trova la soluzione.
1: Si trova sempre la soluzione. È vero.
4: Detto questo, l'appello delle istituzioni anche a chi ha ampi spazi verdi lussureggianti, magari di aprire la propria villa ai figli di amici, parenti e colleghi, e attrezzare un campo estivo con gonfiabili, magari già in casa, perfetto di ulteriori cambi match.
3: Mitch, devi comprare gonfiabili.
2: L'oratorio di Boris è la santa sede, è il Papa. Così, perché è andato a Roma, non per massa, è andato per iscrivere il figlio.
1: C'è polemica, ma giusto proprio un pelo, Allora, li abbiamo lasciati lì, sono i maschi barzellettieri di questa mattina. Sono Ale, Marco, Maurizio e Simone. chi avrà vinto? Max, guarda che non ci è sfuggito il tuo messaggio. Secondo me non è sfuggito neanche a Betty. Quando Betty si è proposta per cucinare
3: io
1: per
3: i
1: bimbi.
3: Non ho letto niente.
11: Meglio così, Betty, meglio così.
1: No, no, no, ma te lo leggo io. Ha detto: poveri bimbi se cucina Betty.
2: Ah, sì, sì, sì, è vero.
3: Tutta invidia, Max. Ti piacerebbe venire a casa mia a mangiare?
4: Ricordiamo che i bambini non possono mangiare tofu e seitan.
1: Ma siete tremendi. Vai Max, dai, puoi accendere il barzellettometro.
12: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il barzellettometro. Di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
1: No. È Simone di Firenze, guarda.
13: Sono Simone da Firenze.
1: Vai Simone.
13: Il signore va dal dottore, gli fa: guarda dottore, sto passando un periodaccio, non mi riesce a dormire, sono disperato, non so come fare. Dice: guarda, gli do questa roba e la sera quando va a letto le piglia un paio di pasticche e poi si addormenta. Vabbè, che questo va a casa, piglia queste pasticche, nulla. Passa una settimana, arriva con gli occhi spalancati. Dottore, io non riesco a dormire. Dice: allora guardi, gli do quest'altra roba, quello più forte, gli dà la roba più forte. Passa 3-4 giorni e nulla, e questo non dorme. Che a un certo punto mi sono dal dottore: guardi dottore, io sono disperato, mi deve trovare qualcosa per poter dormire. Ti preoccupi, do queste supposte, però mi raccomando, queste sono forti. Sì, sì, va bene. Che questo le prova, non vede il paziente, il dottore ci passa 3-4 giorni, una settimana. A un certo punto, ecco il paziente, entra dentro e fa: dottore, c'è mia una via di mezzo. Cioè, perché le supposte non fanno dormire? No, e mi fanno dormire, ma mi addormento e ti do un culo.
1: Simone. Te ne vai in finale, la finalissima di venerdì.
11: Hai una barzelletta lì a disposizione nel centro estivo? Registrala subito al 342 41 15 105 col WhatsApp.
1: Vocale!
14: Il gioco nuovo.
1: Adesso arriva che
14: il gioco nuovo.

0: pronti per il gioco nuovo di Tutto Esaurito? Continuano ad arrivare i vostri messaggi. Un tema naturalmente super aperto, che divide, che scatena. Cesano Maderno, vedi Piccia, dove vivi tu? Oratorio aperto a tutti. Bravo. Non è a numero chiuso. Costa 20 euro la settimana, ho due figlie, una fa l'animatrice e i bimbi si divertono moltissimo.
1: Oh,
0: ecco Pizza, potresti fare l'animatore in oratorio.
1: Ma certamente.
2: Però dicono anche, ragazzi, considerate che l'oratorio prevede anche la chiesa. Quindi se sei ateo o di altre religioni non sei ben accetto.
0: Ma infatti qualcuno ci scrive: ma non tutti vogliono portare i figli all'oratorio, ragazzi, proprio per motivi religiosi.
3: Sì, però scusate, facciamo per dovere di cronaca una doverosa. Nessuno non è accetto. Si può scegliere liberamente da genitore se volerlo portare in un contesto religioso oppure no. Però nessuno vi manda via perché non presentate un certificato di fede cristiano-cattolica.
1: Poi la casa di Dio è aperta a tutti, no? Giusto?
4: Esatto.
0: Bravo, un po' come la casa di Pizza, ma poi del resto.
1: Basta citofonare, io mi apro.
0: Certo, ma breve anche la casa di Michi. Bravi ragazzi. Allora dai, gioco nuovo. Cos'è? Come funziona?
1: Noi vi diciamo una vocale o una consonante. Voi dovete trovare una parola di lunghezza, piacere, con questa vocale consonante, mandarla al 342 41 15 105.
0: Bravissima.
1: Quando vi richiameremo dovete solo rispondere con la parola che avete scritto. Questo è per il reclutamento. Poi scegliamo due concorrenti, giocano con noi. Il gioco è fatto.
0: Ma diciamo,
1: molto fatto.
0: Scusami, ma valgono tutte le parole? Posso proprio scrivere quello che voglio?
1: No! Attenzione! Non valgono inglesismi, nomi propri, nomi di città, patata e banana.
0: Vedi quanto è bravo lo zio Pizza. Grazie, come animatore. Tu faresti giocare tutti i bambini al gioco nuovo.
1: Bambino! Te lo buco quel pallone, no, bambino!
5: Ce l'ho io la parola!
1: Ieri ci hanno sgridato dei bambini che giocavano in giardino.
0: Ma perché li sgridi? Ma scusami!
1: Ma col pallone di cuoio si mettono a giocare, ma hanno rovesciato un vaso.
4: Ma poverini!
1: Ma che poverini, poi gioca a casa tua, gioca! Ma
2: pensai che non l'hanno più trovato quel pallone?
0: Cioè, veramente, gli hanno bucato sul serio, secondo me. Allora, attenzione amici, qui non ci sono palloni, nessuno vi sgrida, ci sono le parole, o meglio le lettere. Attenzione,
4: abbiamo la I di Imola e la P di Piacenza.
0: Hai capito? I di Imola, P di Piacenza. Sono queste le lettere di oggi per la fase di reclutamento. Le vostre parole ora
1: al 342 41 15 105.
6: Gioco nuovo.
1: Il gioco nuovo
7: torna tra poco.
8: Gioco nuovo.

0: gioco nuovo, amici, con la I di Imola e con la P di Palermo sono arrivate tantissime parole assolutamente valide, quindi potete giocare tutti. Attenzione però, vi stiamo per chiamare entro il quinto squillo, dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio, quindi non vale il pronto.
1: Primo squillo.
0: Chi è?
2: Ha detto sì.
3: Sì?
0: Per sembra sì?
4: Buongiorno.
0: Ma chi sei?
4: Sono Ilaria da Lucca.
0: Ciao Ilaria, ciao. Buongiorno. Ciao. Hai detto sì, però.
4: Un po' infantita.
0: Vabbè, succede. Ilaria, non possiamo farti giocare, purtroppo.
2: Che peccato.
4: Lo so.
0: Però tu riproverai ancora.
4: Mi fa piacere sentirvi.
0: Anche a noi, Ilaria. Noi ti ringraziamo. Vuoi salutare qualcuno da Lucca?
4: Ti saluto tutti, in particolare voi che mi tenete tanta compagnia la mattina nel viaggio.
0: E grazie, è un piacere.
3: Grazie.
0: Ciao Ila.
3: Ciao, che bella Lucca.
0: Che bella Lucca. Ma sai che è molto bella anche Ascoli Piceno?
3: Guarda
0: dove andiamo adesso. Da Donatella. Buongiorno Donatella. Che bella Lucca. Ma sai che è molto bella anche Ascoli Piceno? Guarda dove andiamo adesso. Da Donatella. Buongiorno Donatella.

0: Non è abbastanza, no, è completo con tantissime attività ed escursioni, quindi diciamo siamo nella media dei vari centri.
1: D'accordo, sì, allora fai pure certamente il nome della società.
0: La società è di Ascoli Piceno e si chiama Giocamondo.
2: Giocamondo.
1: Carina, sì. Giocamondo. Quindi che cosa organizzate, Donatella? Cioè che tipo di attività? Immagino
3: Festini,
1: ci sia la piscina.
0: Sì, esatto, attività sportive, escursioni, siamo presenti in centri in tutta Italia.
3: Ma dai.
0: E quindi sì, potete vedere il nostro sito.
1: Com'è il vostro sito, Donatella?
0: Il sito proprio dei centri estivi è
1: lamiaestate.it.
0: Sì.
1: Se cercate degli animatori, se le candidature fossero aperte,
2: noi ci siamo.
0: Ah, ok, perfetto. Donatella. Vi aspettiamo allora.
1: Pizza si candida.
3: Sì.
1: Per attività manuali
3: sempre
0: va bene, anche i laboratori facciamo.
3: Perfetto,
1: noi siamo perfetti. Esatto.
3: Donatella.
1: Allora, Donatella, la tua parola qual era con la P e con la I?
0: Pizza.
2: Pizza, certo.
1: Come il nostro Piripizza. Brava, Donatella, sei la prima. Resta lì a giocare. Vediamo un po' chi arriva dietro di te, chi giocherà insieme a te. Ricordiamo che si gioca anche da casa.
3: Certo.
2: Primo squillo.
3: Sono i salvatori dopo.
2: Secondo squillo. Terzo.
3: Dai.
4: Pronto.
1: Pronto.
3: Dovevi dire pronti.
2: Pronti.
3: No.
1: È pronto, non vale.
4: No, non è possibile.
1: Dovevi rispondere con la parola direttamente. Che parola avevi scritto?
4: Che parola avevi scritto? Piacere
1: nostro.
2: Peccato.
4: Comunque un piacere sentirvi. Saranno 20 anni che vi ascolto.
2: Chi sei?
1: O chi siete? Perché sentivo che parlavi con qualcuno, forse con te in macchina,
4: Sì, è mia figlia in macchina. Mia figlia.
1: Ciao, la salutiamo.
3: Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Ok. No, è timida, non vuole parlare.
1: Amore. Come si chiama?
4: Marica.
1: Ciao. E tu sei papà?
4: Io sono Luigi.
1: Papà Luigi. Ragazzi, noi vi facciamo fare tutti i saluti che volete. Naturalmente purtroppo non potete giocare.
2: Sarà per la prossima.
4: Io saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, anche Marica, gli amici di scuola. E niente, grazie ragazzi.
1: No, ma grazie a te, grazie Luigi. A riprova, ok?
2: Ciao,
1: un bacio a Marica.
2: Ciao. E dove andiamo?
3: Andiamo a Ravenna da Michela.
1: Eccola, ciao Michi, benvenuta.
2: Buongiorno.
5: Ciao, grazie, buongiorno.
1: Buongiorno Michela da Ravenna. Ciao. Non è un caso quindi che tu con la I e con la P scegli piadina come parola?
5: Esatto.
2: Gioca in casa.
1: Insomma, perfetto, che buono. Michela, la piadina delle vostre parti, insomma, quella doc.
2: Mattina abbiamo pizza e piadina.
3: Vedi.
1: Hanno fame i nostri concorrenti oggi. Michele, tu che fai a Ravenna?
5: Anch'io sono un'educatrice. Lavoro con l'handicap, sì.
1: È brava la nostra Michela. Brava. Perfetto. Dai. Allora, abbiamo formato, composto la squadra di questa mattina. Donatella, Ascoli Piceno è la prima. Segue Michela da Ravenna, come già detto. Attenzione, Salvatore.
3: Che mi piace, Tutoriori. State bene con le orecchie aperte. Ascoltate bene la vocale, la consonante, che vi potete babbare due premio.
1: Allora, Donatella, partiamo. Sei pronta, carica? Concentrata?
0: Sì, carica.
1: Ascolta, Mitch.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la C di Como.
3: No.
0: Pasta.
1: La A di Ancona, la C di Como, Donatella.
0: Pasta.
6: Non è corretto.
2: Casta.
1: No, aspetta, io ho capito pasta, ma forse è casta.
0: No, casta con la C di Como. Casta.
6: Va bene, corretto.
1: E allora è buona, perdonaci.
3: Patatina.
1: Cominciamo adesso.
2: È che abbiamo fame, dopo pizza e piadina ci stava anche la pasta, chiaramente.
1: Ognuno inizia a sentire parole diverse. Mamma mia, no, casta, perfetto. Bravissima Donatella, salta il primo ostacolo, ma tutto è nelle mani di Michela. Michi.

0: Dimmi.
1: Andiamo?
0: Sì.
2: Vai. Vai. Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la M di Milano.
0: Allora.
1: No!
0: Mal.
1: Michi!
3: Oh, si dice davanti al teatro, no?
1: Oh, a me ne è venuta in mente una, non molto radiofonica, con la E con la M. Sì, anche a te è venuta quella?
3: Si diceva davanti al teatro. Certo.
1: Ah, no, si diceva davanti al teatro, sì. Guarda, è venuto in mente a tutti, anche il nostro Max Valdi la scrive, mannaggia, mannaggia. E purtroppo Michela non ci dà la parola con la E e con la M. Questo significa che i Salvatori potrebbero babbarsi i due premi, sia quello di Donatella e quello di Michela. No. Attenzione, vi stiamo chiamando.
3: Dovete rispondere con la parola che avete scritto, mi raccomando.
1: Ecco, sì, ma farlo entro quinto squillo, però,
3: E se è quella la parola, ditela a bassa voce.
1: Beh, vabbè, ma sai quanti l'hanno scritta? Certo. Molti è venuto in mente, primo.
2: Secondo. Terzo.
4: Entra!
1: È dentro, nel tempo, dentro, giusto? Dentro. Sì, la menta, la menta. Abbiamo tremato con me. Menta, no, menta. Barista, menta, menta forte. Salvatore, ciao, chi sei? Salvatore?
4: Andrea da Torino.
1: Bravo, ciao. Andrea da Torino. Rimani lì che tra poco veniamo da te a conoscerti. Tempo di salutare Donatella d'Ascoli Piceno. Donatella, è andata così purtroppo.
5: È andata così, va bene. Sono felicissima di avervi sentito. Sono tantissimi anni che vi ascolto.
1: Grazie di cuore. Vale anche per noi naturalmente. Salutiamo te, salutiamo tutti gli amici di Giocamondo.
3: Sì.
1: E
5: sì,
1: tu chi vuoi?
5: Posso salutare mio marito Andrea che vi ascolta sempre.
1: Grazie, ciao, grande Andrea. Donatella, un bacio enorme, buona estate da noi.
2: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Miki.
6: Sì.
1: Vabbè, è andata così.
6: Vabbè. Però sono contenta di avervi sentito. Sono 28 anni che vi ascolto, vi ho conosciuto tramite mio marito.
1: Grazie.
6: E quindi sono contentissima, sono contentissima.
1: Grazie Michela, grazie. Vale naturalmente anche per noi, quindi continua a seguirci. Naturalmente puoi sempre riprovare. Vuoi salutare qualcuno?
6: Sì, mio marito Riccardo e i miei figli, Erika e Gabriele.
1: Un bacio a tutta la tua famiglia, grazie Michela, ciao Ravenna.
2: Ciao.
1: Andiamo. E allora, come
3: Andrea da Torino.
1: Salvatore Torino. Andrea di Torino, complimenti.
4: Ciao ragazzi.
3: Ciao patateo.
4: Mi spiace per le ragazze, mi spiace davvero. È il gioco, che dobbiamo fare?
1: Il gioco, ma certo. Andrea, tu lo sai che ti porti a casa due premi?
4: Sì. Che fortuna!
1: Andrea, che fai a Torino?
4: Niente, noi adesso, come mi hai detto, è fallita e siamo purtroppo disoccupati, 30 mamma. Persone, stiamo lottando per riottenere il lavoro, dai. Siamo in lotta.
1: Porca miseria, ci dispiace immensamente, veramente Andrea, dovete lottare, continuate
4: ci
1: a lottare.
4: Ci battiamo, andiamo avanti e saluto tutti i miei ex colleghi, ne approfitto.
3: Bravo.
1: Guarda, siamo assolutamente con voi. Un abbraccio a te, a tutti i tuoi colleghi.
2: Che ruolo ricoprivi? Magari c'è qualcuno che sta cercando.
4: Facevamo consegne per pacchi per Amazon, Poste Italiane. Facciamo i corrieri.
1: Beh, allora speriamo che questi due pacchi che tu vinci questa mattina, che ti verranno consegnati,
3: non li dovrai portare
1: siano di buon auspicio, dai, possano portarti bene, portare fortuna a te, naturalmente, ai tuoi colleghi. Quindi Andrea, ti abbracciamo forte. Vuoi approfittarne, fare anche dei saluti magari alla famiglia?
4: Sì, saluto tutta la famiglia, la mia compagna Angela, tutti i miei ex colleghi, tutti voi e il grande capitano.
1: Grazie. E il super capitano che tornerà, insomma, speriamo presto. Andrea, un bacio da noi, bocca al lupo.
3: Ciao. Sai che torna domani il gioco nuovo?
1: Veramente?
3: Ma certo.
1: Che bello.
3: Io sto bene, grazie.

0: Io ascolto 105 tutto esaurito.
1: Radio 105 sì!
0: Con lui, il capitano Marco Galli.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex.
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Sai che suono ha la serata perfetta?
12: Deliveroo!
11: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
14: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
13: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
18: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
23: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
24: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
25: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte, Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Sveglia esauriti, sveglia!
5: Forza ragazzi, tutti ascoltare 105.
26: Tutto esaurito, la sveglia più bella che c'è.

0: protagonisti, le suoniamo tutte.
1: Col PBM mio, basta richiedere la tua canzone al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale. Verrete in onda con noi,
2: sì, una bella dedica, perché sì, no, per un esempio, dolce ricordo della vostra infanzia con una bellissima canzone del passato. Le mettiamo tutte, tutte quante.
0: Sì, tutte, ma soprattutto non andrete a casa mani vuote. Ma secondo voi saremo molto generosi. Allora, PBM mio, sotto con le vostre richieste, perché arriva, tra poco.
3: Tutto esaurito.
1: C'è anche il pallone in cuoio.
0: Te lo buco, però. Arriva bucato.
4: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova, un incidente causa code per 5 km tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, un mezzo in panne causa code tra il bivio per la A4 Torino-Trieste e Udine Sud in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla A1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa-Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Sul grande raccordo anulare di Roma, code tra la Flaminia e l'Aurelia in direzione Appia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, lunghe code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine sulla statale 146 di Chianciano, rallentamenti per lavori tra Sant'Albino e Torrita di Siena in direzione San Quirico d'Orcia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
15: Famila, con noi, sei in famiglia.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
21: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
24: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
23: Basta un penny.

0: questo.
1: E attenzione, okay. La notiziona sarebbe che oltre 24.000 automobilisti avrebbero pagato volontariamente online.
2: Che bravi,
1: solo 24.000, noi italiani, ma avremmo bloccato tutto pur di pagare.
3: Siete sicuri?
4: 105, tutto esaurito.
5: Capitano, io avrei preso la macchina apposta per uscire e non pagare il pedaggio, anche se non avevo una meta.
1: Pazzesco.
6: E poi non torni a casa con il senso di colpa, capito? Che non hai pagato. Non ti senti? Ma non ti senti sporco di dirlo? No?
7: C'è la barriera aperta, uno passa, scusami.
1: Max, Fabio Liuzzi non pagherebbe, lo ha urlato ai 420. Tu pagheresti da bravo italiano invece il pedaggio?
8: Beh, io ho fatto quest'estate che sono andato in Sicilia e non funzionava. Ho pagato
1: e cos'hai fatto? Come ti sei comportato?
8: Sono andato sul sito, ho scritto dove sono entrato, ho scritto dove sono uscito e ho pagato.
1: Bravo. Un esempio per l'Italia! Un esempio! Caino e Abele! Abbiamo all'interno del programma.
7: Hai capito? Se non lo faceva prendeva la multa. Che
1: Caino e Abele.
9: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata dalla redazione. Non si sblocca lo stallo sull'Iran, in realtà si aggrava dopo che gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi di Teheran che stavano cercando di collocare mine. Washington parla di autodifesa, ma il regime avverte: avrete una risposta durissima oltre la regione. Il segretario di Stato americano poco fa ha minacciato: Hormuz sarà riaperto in un modo o nell'altro. Intanto nuovo attacco alla flottiglia in Libia, gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Gli esiti delle comunali: il centrodestra conquista Reggio Calabria al primo turno, tiene Venezia malgrado l'assalto del centrosinistra che vince Prato in campo largo con Biffoni. A Messina prevale nettamente il centrista Basile, di Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Altro De Luca: Vincenzo, ex governatore della Campania, torna sindaco di Salerno con un plebiscito. Arezzo al ballottaggio con il centrodestra in vantaggio, come a Lecco, Macerata e Crotone. Centrosinistra in testa invece a Chieti con l'ex vicepresidente del CSM Legnini. A Mantova anche Pistoia, Avellino, Fermo, Andria, Trani ed Enna. Affluenza al 60%, in calo di quasi 5 punti sulle comunali di 5 anni fa. Allarme per due cooperanti rientrati dall'Uganda con la febbre. Il Ministero della Salute ha fatto scattare immediatamente a Milano il protocollo Ebola per sottoporre i due, un uomo e una donna di 31 e 33 anni, ai test. Ebbene, sono risultati negativi. L'assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, spiega.
2: Può essere un problema sanitario gravissimo, ma per farlo diventare un problema sanitario gravissimo bisogna avere tutta una serie di condizioni climatiche e sociali che per fortuna non abbiamo qui in Italia.
1: Maldive, l'Università di Genova cancella la pagina della professoressa Montefalcone. Attività scientifiche e campionamenti anche a profondità superiori agli 80 metri. La comunità dunque sapeva, ora gli studenti chiedono che torni online la sua scheda sul sito dell'Ateneo. Un messaggio chiaro alle big tech: restare umani. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, è un invito a disarmare l'intelligenza artificiale sottraendola alla competizione militare ed economica. Leone poi mette in guardia anche sul ruolo delle aziende nella Silicon Valley, auspicando che il potere non sia in mano a pochi, e avvisa sulla nascita di nuovi schiavi al servizio della tecnologia. Lo sport, calcio, Milan, si riparte da Ibrahimovic, unico punto fermo per il patron cardinale che ha azzerato la dirigenza, esonerando anche Allegri, parlando di fallimento inequivocabile per la mancata qualificazione Champions. L'ex rossonero ora è in contatto con De Laurentiis, che però valuta anche italiano. Sulla panchina della Lazio arriva Gattuso, Sarri vola all'Atalanta. Tennis, Cobolli e Berrettini al secondo turno del Roland Garros. Buona la prima anche per Paolini. Alle 11 Arnaldi affronta nel primo turno Griekspoor. Alle 15 Dardari contro Hofner. Esordio per Sinner alle 20:15 contro Tabor. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, diciamo, certo.
3: Eh beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Gigi, non è giovedì.
8: Non è Gigi. Ma fa fun?
7: A Radio 105 sono le 9:06.
9: Sasà, cato.
10: Grazie.
7: Prego.
11: Qui in Milano, il capitano Marco Gagliardi.
12: Ciao Marco.
11: Lo show radiofonico.
12: Tutto.
11: Esatto.

0: carica.
1: La carica che vi arriva dalla ciurma. Di tutto esaurito. Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Vedi il nostro Cristiano. C'è. Scrive pizza che urla ai ragazzini. C'è. Ve lo buco quel pallone. Ma mi, certo, sarebbe proprio piaciuto averlo sentito, anche perché fino a ve lo buco tutto bene, ma sì, a quel pallone era già senza voce,
3: a
1: è vero?
2: Ma poverino, ma non è vero invece.
1: Io gliel'ho chiesto prima, Betty, fuori, ho detto, ma veramente con questo tono l'hai sgridato? Ha detto, sì, anche peggio di così.
2: È in corso anche per un po', eh?
3: No, perché dopo prendono l'abitudine.
1: Vabbè, perché giocavano nei garage, pizza.
3: Sì, sì, sentivi pa-pa-pam contro le basculelle, once and for. C'è mamma cata la.
4: Ma dove
3: mia...
4: devono andare sti
1: bambini?
4: Ma
1: infatti,
4: bambini,
1: perché
4: dai,
1: poi in giardino non li fai giocare, in giardino condominiale, perché vuoi che rimanga tutto perfetto.
3: Certo.
1: E allora dove devono andare?
3: In mezzo alla strada.
1: Ma dai, passano le macchine. Sì, tremendo.
4: C'è la Milano Meta, li mandiamo.
1: Allora amici, attenzione, perché il vostro momento sta per scattare. L'operazione PBMB, le suoniamo tutte.
3: Basta richiederle al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
4: Ma voi avete un regolamento condominiale che vieta ai bambini
3: io
4: di giocare?
3: No, no, mi interessa, lo faccio io il regolamento.
4: Sei l'amministratore.
3: No, no, devo decidere io cosa vanno a fare.
1: Di solito quelli standard prevedono periodi di silenzio, per esempio, esatto, per il riposino pomeridiano.
3: Ma certo, anche un'altra, ecco, prima o poi.
1: E possono anche vietare l'utilizzo degli spazi comuni anche per il gioco dei bambini.
5: Attenzione, mi permetto di sottolineare, anche per informazione, molto spesso gli anziani non amano i rumori pesanti nel loro condominio.
3: Bravo.
5: Ma in assenza di un regolamento scritto in cui si evidenzia che è vietato questo o quello, i bambini sono liberissimi di giocare, ovviamente non arrecando danni all'altrui proprietà.
1: Certo, questo è corretto.
4: Quindi anche nel giardino.
1: Quindi
5: anche
1: nel giardino.
5: Se il cortile è adibito a parcheggio, il gioco è vietato se questo provoca danni certificati alle auto, altrimenti un altro condomino, per esempio se fossi io nel tuo condominio, ti farei valere in assemblea il regolamento comunale o un tentativo di modifica a maggioranza qualificata, a ciò che tu possa poi vietare.
3: Sì, dopo ti buco le gomme della macchina.
4: Ti buco. Ma non puoi. Ma i bambini hanno diritto a giocare, capito?
1: Guarda la Sarono cosa ti scrive. Poi i bambini diranno, te la buco quella moto. Quindi pizza, stai attento.
4: Ma che ricordo avranno quei bambini? Che
3: ricordo, lascia stare, che ce l'hanno bene.
4: Quell'omone coi baffi.
1: Guarda che lui gli insegna la vita, cioè, non è che poi da adulti possono fare quello che vogliono.
2: E poi pizza, senti cosa ti dicono da casa.
1: Attenzione,
6: pizza, noi ci mandavano a raccogliere le patate. E silenzio.
3: Bravo.
6: E ci divertivamo come matti.
3: Ma è vero.
6: Voilà, che stavamo meglio quando stavamo peggio. Ciao, Michele da Imola.
1: Ciao. Però chiaramente tutto cambia.
2: Sì.
1: Che dobbiamo fare? Allora, sentite qua, una turista aveva fatto ricorso perché in un soggiorno, tra l'altro costato tanto,
3: una botta,
1: stiamo parlando di 6.000 euro, era un hotel di lusso. Questo hotel le serviva soltanto l'acqua in bottiglia, la modica cifra di 7 euro.
3: L'acqua in bottiglia,
1: 7 euro l'acqua in bottiglia. Lei ha fatto ricorso, le è stato negato il risarcimento. Non c'è prova di violazione del contratto. Quindi Boris, ci vuoi dire che noi non possiamo andare al ristorante e chiedere dell'acqua del rubinetto? Dobbiamo per forza acquistare la bottiglia?
5: Certo. In effetti la notizia è importante, perché come sapete in Cassazione si crea orientamento giurisprudenziale. Tra l'altro la bottiglia in questione era di 0,75, quindi neanche un litro. Immaginate pranzi e cene. La signora aveva pagato 5.700 euro per una settimana in mezza pensione. E il conto ovviamente è salito di non poco per l'acqua al tavolo. Allora lei aveva chiesto acqua del rubinetto, cioè potabile.
4: Però tu vai, spendi tutti questi soldi e poi...
1: Tu dici vai al 5 Stelle e poi chiedi l'acqua del rubinetto.
4: Dai.
1: Però scusate, per esempio in Francia, proprio perché le bottiglie di acqua, che sia Evian, sono
3: costano
1: un'altra
3: più
1: marca,
3: del vino.
1: Esatto, quasi. È consentito richiedere la carafe, che poi è acqua del rubinetto, quindi tu devi essere consapevole che stai bevendo acqua del rubinetto, non è neanche detto sia filtrata.
3: Appunto.
1: Però lo puoi fare. Ne hai
5: in realtà, secondo, sì, ma secondo la Cassazione no, perché il in questo caso poi non
2: in
5: sa,
2: Italia.
5: In Italia, esatto, sì, sì, siamo sulle Dolomiti, siamo a Corvara per la verità, in Badia, l'hotel è molto noto, un 5 stelle della zona.
2: Che poi l'acqua lì sarà anche buonissima, quella del rubinetto.
5: Ed era quello che sosteneva la turista, diceva io sono venuto qui per prestazioni caratteristiche, l'acqua è una prestazione caratteristica di questa zona perché ovviamente è particolarmente pura. E poi non era scritto la tipologia di servizio nel contratto. Quindi che cosa significa? Che per la Cassazione dice non c'era specificato che potesse essere scelta l'acqua del rubinetto o l'acqua minerale. Per cui non essendo scritto, allora tu ti devi adeguare. La signora chiedeva un risarcimento di 2700 euro economico, ma la Cassazione lo ha negato dando ragione all'albergo.
2: Ha speso 2700 euro in acqua?
5: No, no, no, no, era il danno economico.
1: E che viene, casa, Betty,
5: viene poi definito di stress emotivo, cioè il fatto che lei abbia dovuto
2: stress,
5: in una settimana litigare con il gestore proprio per poter avere un diritto che però in questo caso non ci sono norme secondo i supremi giudici che obbligano l'albergo.
3: Ma andavi alla sorgente.
1: Andare alla sorgente
3: e ti prendevi la bottiglia d'acqua.
1: E vabbè, ma poi cosa fai? Vai al ristorante con la bottiglia presa alla sorgente? No. Nella borraccia. Magari metti la borraccia sul tavolo di un hotel a 5 stelle.
2: Poi, scusa, la devi trovare la sorgente.
4: Ma che uccello, tu dici.
3: Ma scusa, Boris, sto male. Ti faccio una domanda.
4: Beh, ma tu non puoi andare al ristorante e ti porti l'acqua da casa. È uguale, lo stesso esempio è uguale. Vai in albergo e poi mi porto. Apro la borsa e mi tiro fuori le bottiglie di acqua. Ma
1: tu scusami, amici, già che ci sei anche due panini.
4: Che due panini mi porto.
3: Scusa, Boris. Prego. No. Ma facciamo un esempio. Io mi porto una bottiglia di vino da casa e vado al ristorante.
4: Ma non puoi. Ma
3: come non puoi?
4: Ma che stai dicendo?
3: Io sto pagando il coperto.
1: Boris, aiutaci.
3: Non la posso bere? Scusa.
5: In realtà è possibile portare. No. No, no, è possibile portare vino da casa al ristorante. Grazie a. Si chiama, se non erro, diritto di tappo.
3: Bravo.
1: Diritto di tappo.
5: Sì, si chiama diritto di tappo in giurisprudenza. Ora vado a tentoni perché non ricordo alla perfezione. Sì. Però questa pratica ha un costo solitamente compreso tra i 10 e i 30 euro a bottiglia che copre il servizio.
4: Come il taglio della torta.
5: Esattamente. Esattamente. Come allora il gestore dovrà, dovrà comunque lavare i bicchieri del tuo vino e quindi hai un sovrapprezzo comunque. Okay, però tu hai una bottiglia che ti è stata regalata nel 1920 per e quindi vuoi usufruirne per festeggiare una data importante puoi portarlo, però ci sono delle regole da rispettare, quindi si avvisa il gestore, il ristorante, si chiede sempre prima, possibilmente in fase di prenotazione, bisogna evitare il doppione, cioè mi devi spiegare perché stai portando questa bottiglia, se ce l'ho anch'io allora non la porti da casa.
4: Cioè se è un regalo che ti fanno in quel momento lì ci può stare.
5: Ma magari veramente ce l'avevi conservata una riserva per dire di un vino pregiato. Sì. Ma in questo caso va avvisato il ristoratore chiedendo il rispetto del diritto di tappo.
3: Vabbè, ma io mi porto anche i bicchieri da casa.
1: Certo. Pizza, mangia a casa a questo punto. Scusami, allora è intanto Danilo l'idraulico, Novi Ligure. Buongiorno Danilo, scrive tutto in proporzione. Se vai in una pensione a Varazze la paghi un euro magari l'acqua. Se vai nell'hotel la 5 stelle evidentemente sono 7 euro la bottiglietta.
4: Anche l'acqua del rubinetto in un ristorante, in un bar, cioè non è che è detto che sia servita gratuitamente, ragazzi.
5: Torniamo al punto principale. L'avvocato dell'hotel dice noi utilizziamo l'acqua minerale per evitare l'eventualità di problemi legati all'acqua della rete idrica. Questo è un conto, farlo pagare come se fosse un barolo, né un'altra. Insomma, queste sono le valutazioni.
4: Deve essere conforme alle norme sanitarie, quello è ovvio. Se io sto somministrando dell'acqua, chiaramente, ho una tipo microfiltrata e tutto il resto, le do così. Però ti ripeto, ci sono posti che anche l'acqua del rubinetto te la fanno pagare.
5: Certo. Non c'è però scusate, la sentenza dà ragione all'albergatore, va detto. No, no, ma anche in primo grado, giudice di pace, in appello al tribunale e Cassazione.
1: È Cassazione e quindi nulla si può fare perché
5: hanno così hanno è sentenza di Cassazione, ha ragione l'albergatore.
1: Certo. Allora, Sheila da Milano dice: però ci sono ristoranti dove una caraffa d'acqua del lavandino, probabilmente anche se arriva da un depuratore, ma di un lavandino, te la fanno pagare 3-4 euro. E questa è una cosa che io non comprendo assolutamente. Secondo lei non è corretta, anche perché dice poi la caraffa mi arriva aperta.
4: Ma quindi, cosa c'entra? È acqua trattata quella lì. Comunque,
1: esatto, cioè, in teoria se c'è scritto che è acqua filtrata, certo, appunto trattata, filtrata, così dovrebbe essere. Chi è Betty?
0: Pizza, adesso che hai la moto puoi andare al ristorante, ti metti la tua borraccia fresca dentro la sella, mangi, esci e bevi. Grandissimo.
3: Bravo, ho già comprato il portabottiglie per la moto, fratello.
1: Attenzione Albe da Salona, ti scrivete la buco la bottiglia o la borraccia. No, tra l'altro è notizia di questi giorni, un ristoratore, una pizzeria ha fatto pagare ad un cliente un euro in più per la foglia di basilico sulla pizza?
4: Che ma vergogna, non ci credo. Che vergogna.
5: Sì, è accaduto anche questo.
1: È accaduto anche questo.
4: Un euro è tantissimo.
1: E questo, no, ma e questo non è solo si può fare? Sì, cioè a discrezione del ristorante, della pizzeria, quello che è.
5: È molto discutibile, perché è come se io ti chiedessi la carbonara e tu mi fai pagare il guanciale. Se mangio una pizza margherita, a norma di creazione della pizza, di ricetta originale, c'è scritto basilico, salvo che lui non lo abbia scritto sul menù, quindi ti ha detto pomodoro, mozzarella, che ne so io, e scaglie di parmigiano, ma non c'era il basilico. Tu lo chiedi, paghi un euro in più. In quel caso, seppur un po' subdolo, però ha ragione il ristoratore.
1: Mamma mia, bisogna stare un po' attenti.
4: La cosiddetta aggiunta.
1: Tutto.
3: La famosa aggiunta, 5 euro mi dà l'aggiunta.
1: Sentite, ci scrive un sommelier professionista, dice: faccio spesso collaborazioni con i luxury hotel della Costa Smeralda, dice spesso il diritto di tappo può arrivare a 500 euro.
3: Ma però.
5: Sì, perché ovviamente si cerca di scoraggiare questa pratica, se no ci portiamo tutto il vino da casa e c'è un margine più basso.
2: 500 euro, altro che scoraggiare.
3: Che, diciamo, sul vino c'è un guadagno del 300%.
1: Del 300?
3: Ma sì.
1: Caspita. Chi è Betty?
7: Ragazzi, bisogna farsi furbi. Te prendi una bottiglia, ti costa 7 euro. Poi vai al Conad e compri un pacco da 6 da 60 litri, te lo tieni in camera. Poi quando vai su, bevi tutta l'acqua che vuoi. Dai. Anche lì sono dei principianti. Oltretutto, ricchi senza portafoglio.
1: Bravo Massimo da Monguzzo dice: buongiorno, a me non hanno fatto portare la torta in un ristorante perché dicevano che se poi qualcuno stava male non potevano prendersi la colpa per un alimento che arriva da fuori.
4: Sì, è vero, questa cosa c'è.
8: No, devono presentare un documento dove ci sono gli ingredienti, gli allergeni, e quando porti la torta devi avere questo documento. Se no non lo puoi,
1: che scarica poi il ristorante eventualmente dalla responsabilità
8: sulla pasticceria che ha prodotto la torta.
1: Sì, sì, certamente. E poi ci state scrivendo di tutto circa il costo dell'acqua naturale in bottiglia in diverse parti, diciamo, d'Italia e nel mondo. Per esempio Miriana Verona dice: un bar in Piazza Duomo a Firenze, ho pagato una bottiglia di acqua a 7 euro.
2: Ma però...
1: Una bottiglia d'acqua da mezzo litro, euro 5 in un volo, in una low cost, per esempio. Simona da Cassano d'Adda, chi è Betty?
9: Me una volta hanno fatto pagare un euro in più per essermi fatta tagliare il trancio di pizza in due da portare a scuola a mio figlio. Vergognoso. Elisabetta da Chieri.
4: Sì, ma sono posti veramente. No, questi devono fallire. Questi
3: ma
4: posti,
3: andate in giro con le posate,
1: con i coltelli, con le forbici.
4: Con il coltellino svizzero.
1: Adesso ho capito perché, infatti, nello zaino pizza hai di tutto: forbici, coltellino, tutto, lima.
3: Sì, sì, anche la forchetta, il cucchiaino.
2: Ilenia, quella è la sapienza dell'età.
1: Ragazzi, ma pizza, vedi che ci deve insegnare la vita.
5: Però ricordiamo che i consumatori hanno una grandissima forza, che non è solo quella di citare in giudizio, ma quella di non ritornare nei posti dove hanno subito un'ingiustizia. Se mi fai pagare la pizza, non solo non ci torno più, ma dirò a tutti che tu fai pagare il taglio. Bravo. E in questo caso guadagnerai un euro, ma perderai clientela, perché stai facendo il furbo con me.
1: Non c'è dubbio.
5: Ma non te lo consente.
1: Fatemi fare un saluto a Max da Bovisio che ci scrive: io l'ho fatta pagare a mia moglie a casa l'acqua, 2 euro.
10: Primavera.

0: mio!
1: È mio!
0: È mio!
2: È mio!
1: TTM!
2: Mio!
3: Ma che musica! Che musica! Che musica!
0: È mio!
1: Mio! No, mio! Stop!
2: TTM è mio!
1: Siamo nel TTM mio, sì. Amici, le suoniamo tutte! Ci impegneremo, quantomeno a farlo anche oggi. Le vostre richieste musicali, quanto gliela facciamo pagare questa suonata?
0: Questa suonata, ma 1,50 euro.
4: €1,50.
0: Ma sì.
1: È gratis. Dove andiamo?
0: A Lissone, da Chiara.
4: Buongiorno.
1: Ciao, ciao. Chiarita.
5: Ciao.
1: Buongiorno. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
5: Che impressione.
1: Ah, a colazione?
4: Colazione.
1: Chiara, benvenuta.
5: Grazie, grazie mille.
1: Ma grazie. Ciao. A te, che fai a Lissone? Lissuan, io chiamo Lissuan.
5: Sono in questo momento ostaggio di mia figlia di 6 mesi. Amore. Quindi sono a casa in maternità.
1: Piccolina, auguri allora.
5: Sì, sì, appena svegliata ovviamente, perché vi ha sentito come tutti i giorni.
1: Ah, che bello.
5: Lavoro in una grande multinazionale che vende sport, mettiamola così.
1: Sport, da quelle parti lì, forse
4: sempre
1: abbiamo
4: Lissone,
1: capito.
5: Sì, sì, non è difficile, insomma.
0: Ma certo.
1: Insomma, in quelle zone lì non ce ne sono 800, chiaro. Come si chiama la piccolina di 6 mesi che ci ascolta?
5: Beatrice.
1: Ciao Beatrice.
0: Ciao
1: amore.
4: È il papà di
5: Ragazzi,
4: Beatrice.
5: Sto sorridendo, non succede spesso, ma sto sorridendo.
1: Che bello.
5: È incredibile.
1: Ciao Bea.
4: E il papà di Beatrice come si chiama?
5: Alex.
4: Eccolo lì, grande Alex. Lui è a lavorare adesso, giusto? Magari ci
5: sì,
4: sta ascoltando.
5: Sì, lui a lavorare. In realtà gli ho chiesto di mettere le cuffie per questi 10 minuti. Vediamo se ci è riuscito.
1: Grande, ciao Alex.
0: Ciao.
1: Ti salutiamo tutti anche noi. Chiara, ce l'hai? Ce l'avete un numero fortunato? Tu e Beatrice?
5: Sì, il 7.
1: 7.
4: Sette.
1: Eccolo qua, numero 7, il primo numero fortunato di oggi, il numero di Chiara che sceglie. Senti qua, pizza 1996. C'è un motivo, Chiara?
5: Pizza. Sì, perché in realtà è stata la mia prima cassetta,
1: sì.
5: Il mio primo Walkman,
1: sì.
5: Regalata da mio zio che ci ha lasciato da poco.
1: Amore.
5: E quindi è rimasta nel cuore, insomma.
1: Certo. E ci credo, e ci
5: sì.
1: credo.
5: Sì, sì, sì.
1: Bella, bella.
5: Buon gustaio.
1: Buon gustaio, diciamolo. Ci fa piacere riascoltarla insieme a te, quindi Chiara, se la vuoi dedicare a qualcuno, naturalmente la puoi anche annunciare.
5: Allora, la dedico alla mia piccola, perché spero che abbia dei gusti musicali come i miei, insomma.
1: Okay.
5: Per tutti quelli che stanno ascoltando, tranqui funky per voi.
1: Articolo 31, grazie Chiara.

0: no, è mio.
1: È mio.
2: È mio.
1: È mio.
2: PBM mio.
1: Cucù. Mi ha chiuso la parte in faccia.
2: È mio.
1: Cucù.
3: PBM mio.
1: Siamo nel PBM mio e ve le stiamo suonando tutte al 342 41 15 105. Fate ancora in tempo, riceviamo tutte le vostre richieste musicali. Sentite adesso dove andiamo.
4: Andiamo a Bolzano
5: a conoscere Alessandro, Giorgia, Bianca, Elisa e Giada.
1: Ragazzi, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Allora, ciao.
5: Macchina piena.
1: Mi sa proprio di sì.
6: Stra piena.
1: Tu sei papà Alessandro?
6: Sì.
1: Ok.
6: Okay, mamma Giorgia.
1: Ciao Giorgia.
6: E ci sono le tre piccolette.
1: E le tre piccolette, quindi Bianca, Elisa e Giada.
5: Che età
6: sì,
5: hanno?
6: 4 anni, 2 anni e 2 mesi,
1: piccoline.
0: Ma dai,
1: Ale, sei coccolato, sei in mezzo alle donne, tutte femmine.
6: C'è chi guarda questo lato e chi ne guarda un altro.
4: Bravo, ma te ne accorgerai più avanti, fratello.
1: Scusami, Alessandro, permettimi, io sto dalla parte delle donne, certo. Quindi secondo me tu sarai amato, certo. Spupazzato dalle tue femmine, no? Di casa.
6: Il papino.
1: Ma scusami, Alessandro, Giorgia, dove state andando con le piccole?
6: Stiamo tornando a casa a Bolzano.
1: Sì.
6: Non siamo nativi in Bolzano, siamo stati a fare un weekend a Jesolo.
0: Ah dai, bello.
5: Siete stati al mare.
6: Nel Trentino, il Trentino lunedì è festa. E quindi siete... abbiamo scelto questo Ponte Lungo.
1: Bello, siete riusciti quindi a fare un weekend lungo. Beh, Jesolo, che insomma è un posto che noi abbiamo nel cuore.
0: È vero.
1: Adoriamo moltissimo, ci abbiamo passato insomma diversi anni anche con Radio 105. Radio. Bello. Quindi si torna a casa, Ale.
6: Purtroppo sì.
1: Però felici. Ecco.
4: Certo,
1: tra l'altro avete beccato un weekend perfetto.
5: Già.
6: Stupendo, giornate bellissime, sole pieno.
5: Estate.
6: Già inizia il primo caldo, sì.
1: Sì. Alessandro, ma di dove siete voi quindi originari? Mi sembra di sentire un accento romano, sbaglio?
6: Giusto, corretto. Primo caldo, sì.
1: Sì. Alessandro, ma di dove siete voi quindi originari? Mi sembra di sentire un accento romano, sbaglio?
6: Giusto.

0: Ti sentiamo un po' a tratti, ogni tanto sparisci.
1: Sì, è un numero che ci porta fortuna e ci segue da tanti anni.
0: Perfetto, 8 preso, secondo ed ultimo numero fortunato di oggi, amici, potete già mandare la somma.
2: Al 342-41-15-105, Alessandro ha scelto una canzone patatino, che è uno spettacolo.
1: Anche mia figlia Bianca, quindi...
0: ma veramente?
2: Oh, grande,
0: pazzesca. Allora, chi l'annuncia, Alessandro? La fai annunciare a
1: la
0: Bianca?
1: Vai.
0: Dai,
1: vai. Come si chiama? Quelle, come si chiama?
3: Il pino e fucile
0: agli occhiali. Bianca, è tua, è vostra. Buon rientro a casa, ragazzi.
2: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. Questo è dei tuoi tempi, pizza?
2: Sì, mi ricordo.

0: Amiche, che capelli volete oggi? Lisci, mossi, voluminosi o con onde naturali? Con Dreamy Hair Style Pro 2 fate tutto. Asciugate, modellate, create onde, lisciate senza rovinare i capelli grazie alla tecnologia giusta. Meno stress termico per risultati duraturi. Sarà come avere il vostro parrucchiere a casa. E quest'estate Dreamy Beauty vi aspetta al 105 Summer Festival. Scoprite di più sul sito ufficiale Dreamy.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità.

0: relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Matteo!
6: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Oh, wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: È mio!
17: Fermi tutti!
12: Questo è il
17: Super PBM mio!
18: Super PBM mio!
17: Zuba Zuba! PBM mio, c'era una somma
12: sì.
17: da fare. E lui?
12: L'ha fatta!
19: Edo, buongiorno!
20: Buongiorno!
17: Ciao Edo, buongiorno a te! Di dove sei Edo? Provincia di Siena, leggiamo.
5: Sì, a Badia San Salvatore, nel Monte Amiata.
17: Bellissimo. Ah, beh, ma che zone meravigliose, Edo. Benvenuto. E che fai alla Badia San Salvatore?
5: San Salvatore. Sono un trasportatore.
17: Ok, quindi sei sempre in giro, Edo.
19: Col camion?
5: Sì, sempre in giro. Per trapidi.
17: Adesso dove sei? Nelle tue zone?
5: Sono in Val d'Orcia.
17: Ah, va bene, bella. Quindi non hai fatto tanta strada. No. Posti meravigliosi,
5: no, no,
17: eh?
5: No, sono vicino.
17: E che trasporti, Edo?
5: Sono sempre nelle nostre zone.
17: Sì.
5: Come?
17: Che trasporti?
5: No, faccio raccolta rifiuti.
17: Ok. Allora, Super Edo, c'era una somma da fare. Sì. Vagile, questa mattina il total...
5: 15.
19: Bravissimo.
17: E allora arriveranno i nostri regali per te proprio lì in provincia di Siena. Edo, scegli un pezzo rock. E ci voleva
19: allora. Adrenalina pura.
17: Sì.
5: Linkin Park.
17: Sì.
5: Il titolo ditelo voi perché non me lo ricordo.
17: Sì, adesso glielo facciamo dire a pizza. Edo, tu lo vuoi dedicare?
5: Lo dedico a tutti voi.
17: Grazie.
5: Ai miei bambini, insomma, sono grandi, diciamo, sì. Ivan e Iris, e alla mia moglie Simona.
17: E alla tua moglie, e beh, è giusto. Un bacio a te, Edo, a Simone e ai bimbi, ai bimbi grandi.
19: Ciao,
17: Linkin Park con...
8: Want some fun.

0: Bella, Linkin Park, What I Have Done. Zoba, BBM mio di oggi. Abbiamo finito?
1: Abbiamo finito, cari ragazzi.
2: Sei già vestito?
1: Ma torniamo domani dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto.
0: Sì.
1: E dalle 7 sarà nuovamente tutto esaurito.
0: Scusami, come mai ti sei messo il cappellino in testa, la giacchettina di jeans, che fa forse un po' freddo nello studio, visto che ci stai lasciando con 12 gradi.
2: Torna in moto,
1: ragazzi. Certo.
0: Amici, grazie a tutti voi. Vi lasciamo con i Friends. Si torna domani mattina pronti, carichi per un'altra mattina insieme con
1: tutto
3: esaurito.
0: Grazie Ciurma, ciao Betty, ciao. Boris, Max, ciao Fabio,
4: ciao
2: Belli, ciao Elenia, ciao.
0: Ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Modena Sud e il bivio della 1 A22. Sempre in autosole, coda per traffico tra Melegnano e il bivio dell'autosole tangenziale ovest di Milano. Verso il grande raccordo anulare, invece, rallentamenti di un chilometro tra Torre Nova e il bivio della diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Sulla A8 dei Laghi, in direzione di Milano, coda tra il bivio A8, A36 Pedemontana e Castellano Lanza per un veicolo in avaria. Un incidente invece lungo la A9 verso Lainate causa rallentamenti in uscita Lomazzo Nord provenendo da Como. Sulla A14 in direzione di Taranto 3 km di rallentamenti per un incidente tra San Benedetto del Tronto e Giulianova. Infine lungo la statale 148 Pontina traffico rallentato tra Pomezia Nord e l'incrocio Pratica di Mare Torvaianica verso l'incrocio via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
11: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
10: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
14: Ah, però.
13: Quando ti dicono che è misura.
14: Ah, però.
13: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: E se fosse solo colpa mia?
16: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
15: Cosa è cambiato?
16: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
18: Famila, con noi, sei in famiglia.
19: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
21: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
22: E di vincere, Antonella!
23: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia.
23: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
24: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
25: 105 Summer Festival.
26: 105 Summer Festival.
25: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
26: 105 Summer Festival.
25: 5 giugno, Venezia.
26: 12 giugno, Chiavari.
25: 18 e 19 giugno, Ferrara.
26: 3 luglio, Baia Domizia.
25: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
26: Conducono gli speaker di Radio 105.
25: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
26: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
27: Radio 105. Proud to be different.

0: Self-aware.
1: E ora vediamo l'ora esatta da Milano. Sono le 10 in punto. La temperatura è 48 gradi.
2: Sono 52 da ste parti. Comunque l'ora è la stessa. L'ora è la stessa.
3: Anche a Roma?
2: Sì, sì, pazzesco, giuro.
3: Come che fai?
1: Avanti.
3: Ieri l'ho vista dal dentista.
0: Chi?
3: Questa radio qua.
2: Ah.
3: A cui vi riferite?
1: Vabbè, non è bello dare del

0: sigla, però.
1: No, ma sai cosa mi fa impazzire? Non vorrei fare il Mazzoli, però buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Quando mi capita di seguire delle altre radio.
2: Cioè, fare il Mazzoli ormai è un verbo, un mazzolare.
1: Cioè, mi pare che
3: è uno sport.
1: Le squadre dei programmi le facciano con il sorteggio. Perché vedo in onda delle persone.
3: Poco assortite, dici.
1: Assortite in un modo che io forse non capisco, forse arte contemporanea non arrivo.
2: Ma ti sembra normale fare una critica di un'altra radio, dai?
1: Perché era la dentista.
3: Soprattutto, della dietrologia, stai cercando di dirmi qualcosa?
2: Ci stai proponendo come direttore per quella radio?
1: No, anzi Manola, tu che sei arrivata da poco sembri già ben assortita, lo scrivono anche gli ascoltatori.
2: Sì.
1: Ma no, ci ho pensato perché Marco ha fatto quella roba ta, io ero dal dentista, la vedevano, guardavano.
2: Capito, ma o ti proponi come direttore, direbbe qualcuno.
1: No,
2: o ti,
1: sei, ti fai una cosa da utente,
2: da udente, visto che eri dal dentista.
1: Ma poi scusi, con tutti i soldi che gli diamo
3: a chi?
1: A Zerbini e Sguinzo, ma non possono mettere 105
3: No, tra l'altro. Comunque, e i nostri amici, magari collegati sul canale 66, possono contribuire a questa cosa che siete molto belli con la camicia sbottonata.
2: Oh.
3: Siete un po' così, meno formali. Mi piacete, mamma mia, guarda, un po' sexy, un po'.
2: Allora,
3: vedo, non vedo.
2: Devi sapere che mi sono già informato dal nostro dentista. Per una
3: quasi.
2: Il nostro dentista, perché così potrebbe
3: piacere. Vabbè, però è esagerato così. Bacetto. Adesso sembri dell'altra.
2: Potrebbe piacere a Vecchioni.
1: Ma tu tieni una pilamme esagerata.
2: Ma adesso devo depilarmi.
1: Una pilamme esagerata.
3: Assomigli un po' a Proce.
2: Un po' a Broce.
1: Sì, un po' a Broce.
2: Volevo dire che mi sono già informato dal nostro dentista e dice che per causa dell'antenna non riesce a breccare il canale 66. No. Se no avrebbe già girato. Il suo problema, dice, al pomeriggio i bambini non entrano dal dentista.
3: La
2: ma
3: regia video
2: lì.
3: Mi sta facendo uno zoom sulla tua scollatura in questo momento.
2: Sì.
3: Ti ringrazio, non so chi c'ha in regia,
1: ma
3: potete
1: diretta.
3: Anche evitare. Grazie.
1: Ma in bassa frequenza, credo.
3: Ma
1: quindi non riceve il segnale. Quindi
2: non riceve
1: quell'altra lì perché.
2: In più dice che da diletta alle 8 in poi i ragazzini rimangono lì fissi a guardare il TV.
3: Prima
2: perché c'è Dilette le Otte e poi perché c'è lo zoo e si divertono in modo particolare. Entrano e appena il dentista sta per pungerli con anestesia sanno tutte le parolacce.
0: Però lo zoo non va in diretta TV.
1: Tra l'altro,
2: e cosa c'è?
1: È una scusa, ma come lo sapevi? Sul loro canale, loro sono in diretta su un altro
2: e
1: canale.
2: E si vede che loro vedono il loro canale. Il loro canale.
1: Va
2: bene,
1: facciamo cambiare con tutto il denaro che
2: non vedo.
1: Non si può. Montagli tu un'antenna che sei smanettone. Io in attesa non posso vedere.
2: Manda Manola a mandare l'antenna.
1: Non posso vedere uno.
3: E faccio l'antenna direttamente a questo punto.
1: Poi un'altra e poi un terzo che
2: ma che carina come cosa.
1: Senti,
3: ci hai dormito stanotte.
2: Senti, ma infatti
1: no, assolutamente
2: ti sei preparato come non lo so.
1: No, zero, che lui
2: pezzo.
1: Che lui ha fatto tun tun tun e mi è venuto in mente. Buongiorno Lidia.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno Lidia.
3: Ah,
2: e tu
3: bene,
2: di che radio vuoi parlare oggi? Di che radio
4: no,
2: vuoi parlare?
4: Solo di questa.
1: Cioè le nostre posso dire, le nostre sono belle, le
2: no,
1: nostre.
2: Ma è vero, ci sono delle radio dove a parte i nomi, noi abbiamo dei nomi normali, capito? Dario.
3: Oddio, Manola.
2: Sì, vabbè. Manola, il tuo cognome è un po' più particolare, Musley. Però, se no, che abbiamo? Non so, Fabiola. Anzi, noi usiamo molto i nomi senza cognomi. Ross, Tony, Manola.
3: Sì.
2: Gli altri invece li senti. Comodo. Filippo Gennaro della Guardisca in Vinci Paolini. E ci colleghiamo con Ignazio Paonitti Ronolli. Ciao, sono Ignazio Paonini Ronolli, ma ci colleghiamo con e vanno avanti 30 minuti a passarsi la linea.
1: Magari, bellissimo. Perché parlano in realtà pochissimo. Però era per dire che le nostre radio sono belle. Noi abbiamo una radio più giovane, una rock, una più classica, una più elegante. Cioè, insomma, siamo proud to be different, questo lo dico.
2: Esatto.
1: Scusa, Manola,
3: bene.
1: Non volevo iniziare il programma essendo divisivo. Anzi,
3: no,
1: come
3: guarda,
1: ha
3: in
1: detto,
3: realtà io ti ascolto sempre con interesse quando
1: grazie,
3: hai questi punti
1: Manola,
3: di vista.
1: Grazie Manola. Comunque non fatemi lavorare troppo perché comunque c'è un argomento.
2: Ma l'altro giorno guardavo un video bellissimo di Ficarra e Picone che facevano i due siciliani. Avete visto quando stavano sulle sedioline? A me piace molto quando in teatro, su un palco, sono insieme due attori, sì. E fanno sto gioco e fanno due siciliani di quelli sempre stanchi che non lavorano. Cioè una roba molto particolare. Uno dei due faceva credo Picone e diceva all'altro sono distrutto perché mia cognata c'è mio cognato che sta veramente trattando male mia sorella, cioè veramente la trascura, e no, non è possibile, ma io l'ho fatto seguire, la trascura, ma come la trascura? Quella c'ha una moglie che ingrassa a vista d'occhio, un figlio che si è già fatto 3 anni di galera, la figlia che se Dio vuole se la sono fatta tutta in paese, una famiglia bellissima, perché, sai quelle cose che dicono loro, è la trascura, io l'ho fatto seguire, e allora ho scoperto perché la trascura. Lavora. Non è possibile il lavoro, no.
1: Infatti tu dici in Sicilia stereotipo, invece la University of British Columbia e la University of Basilea, dove una volta avevamo una radio, ricordate, avevamo 105 svizzera.
3: Ah sì? Pensa.
1: Sì, hanno analizzato. Cioè, quindi hanno reso più.
0: No.
1: Hanno analizzato le abitudini di migliaia di persone per capire, diciamo, quali attività siano più spesso associate a una buona giornata, cioè a un umore positivo. Tra i risultati emersi ce n'è uno che fa riflettere. Qual è? Lavorare troppo a lungo sembrerebbe ridurre la probabilità di essere felici e sentirsi bene. Il limite dovrebbe essere 6 ore, come dico sempre io. Più di 3 ore al giorno, secondo me, è volgare.
2: Noi pensiamo sempre ai giapponesi che lavorano tanto, si sentono bene così, a uscire dall'ufficio dopo il capo. Più lavorano, più sembra che si senta meglio, se no si sentono in colpa.
1: Sì, però poi bevono e si sfondano.
2: Si sfondano.
1: Li vedi buttati a terra con la valigetta.
3: Quindi noi siamo le persone più felici al mondo.
2: Ma non tanto. Io seguo da un po' di
1: tempo. Tu fai 18
2: tempo.
1: Lavori.
2: Ma seguo da un po' di tempo. Una ragazza, credo sia finlandese o svedese o norvegese, qualcosa del genere.
3: Sui social la segui, immagino.
2: Sì, nel nord Europa la seguirei anche, ma comunque.
1: se potessi.
2: No, ma il problema è quando la raggiungo, poi che faccio? Non mi ricordo questo. Questa operazione qua, okay. Io potrei anche seguirla.
1: Sono passati anni, come fai uno?
2: Come faccio poi? E lei dice, qui in Italia è incredibile rispetto al nord Europa, per noi il tempo libero è sacro. Diceva, è una cosa normale, noi cioè il nostro tempo libero non ce lo deve levare nessuno, e nessuno penserebbe mai di dirci lavora un minuto in più, lavora, cioè perché per noi è importantissimo, mentre in Italia non ci tengono così tanto, cioè lavorano anche mezz'ora in più, cioè non è per loro di primaria importanza come il nord Europa.
1: Ma possiamo dirla tutta, la frase il lavoro nobilita l'uomo l'ha scritta un qualche datore di lavoro che doveva fare i soldi, perché alla fine non è che fa schifo lavorare, ma quante cose puoi fare nella vita oltre la, quante cose belle, cioè, non dico che non bisogna lavorare,
3: che comunque
1: lavorare.
3: Ti nobiliterebbero,
1: ma
3: in
1: stai
3: ogni
1: scherzando
3: caso.
1: Leggere,
3: sì,
1: viaggiare, leggere i libri, guardare i film, stare con tuo figlio, cioè nel senso, non è che negli anni abbiamo un po' sopravvalutato sta faccenda del lavoro, che
3: ma secondo me era una frase palliativa, capito?
1: Ma cioè, inventando qualche milionario.
3: Sì, certo. O comunque, vabbè, non è proprio comunista. Tutto negativo, può
1: no,
3: anche
1: certo
3: nobilitare
1: no.
3: Il lavoro.
1: Poi dipende che lavoro fai, se ti appassiona. Però l'idea di lavorare tanto, distruggersi e non avere più tempo, capisco che molti di voi mi stanno mandando a fanculo perché non è che scelgono di farlo.
3: Giustamente, mi
1: devono
3: sentono
1: farlo.
3: Dire,
1: ma
3: io
1: ti sto difendendo, non mi sto accusando.
2: Il giusto forse è innanzitutto il più fortunato, è chi fa un lavoro che è anche il suo hobby, quindi trova piacevole lavorare.
1: Chiaro.
2: Perciò dire vado dopo in spiaggia non lo sente, non so, sì, è un bisogno, ma non lo sente proprio necessario come uno in Nord Europa che evidentemente non vede l'ora di tornare, anche per costumi loro, per idee loro, certo, di tornare a casa, dalla famiglia, dal cane. Noi quando torniamo a casa in famiglia non vediamo l'ora di tornare al lavoro, diciamo la verità.
3: Guarda, poco ma sicura, la verità.
2: Torni a casa, no. L'unico che ti incontro è il cane, porca di una puttana. E tu dici, vabbè, non vedo l'ora di tornare al lavoro.
1: Dove
2: c'è qualcuno che mi saluta.
1: Domanda secca. Ma
3: vai.
1: Quante ore dovremmo lavorare, secondo voi? Cioè, questi dicono 6 ore.
2: In Nord Europa lavorano 6 ore.
1: Secondo voi lì fuori quante ore, cioè la quantità giusta di tempo che bisognerebbe dedicare al lavoro ogni giorno? Lidia?
4: 6 ore.
2: 6 ore.
4: Assolutamente sì.
1: Ollo?
0: Sì, sì, anch'io. 6 ore.
1: Avete fatto voi il sondaggio?
4: L'ho scritto io in realtà.
2: 6 ore. Comunque la frase viene attribuita a Charles Darwin o Karl Marx, ma invece sembra sia di Hegel.
1: Quale? Il lavoro nobilita l'uomo. Spero non sia Marx, perché ho stima di lui.
3: Domanda alla domanda: 6 ore intervallate comunque da una consistente pausa.
2: Ma non solo, di ferie non ne parliamo?
3: Cioè, se 6 ore strutturate come?
1: E soprattutto,
3: fatemi capire.
1: 6 ore, ma quante volte a settimana? No, 6 ore,
3: esatto.
1: Il venerdì. Cioè,
3: sei ore al giorno.
2: La ragazza norvegese che seguo ha detto: sì, questi lavorano 8 ore, ma in realtà sottotitolo era quello che fanno loro in otto, noi lo facciamo in due. Perché l'italiano è un pochino più.
1: Sai che la produttività di un'ora lavorativa italiana è uno dei temi macroeconomici.
2: Invece cioè... non è vero, perché noi greci invece abbiamo una produttività altissima nel lavoro. Io sapevo.
1: No, io so il contrario.
3: Basta, chiudiamo. No,
1: io sapevo che in realtà
2: Costo del lavoro, hai ragione. Il costo del lavoro è più basso. In Italia e in Grecia il costo del lavoro, perché noi prendiamo poco di stipendio, però siamo poco produttivi.
1: Sì.
2: È così.
1: Sì.

0: però,
1: cosa
2: io
1: però?
2: Passa il tempo, ma io e Sheeran, cioè mi piace sempre di più. È pazzesco.
3: Bravo, bravo, ragazzi, bravo. Ragazzo,
2: invece mi piace sempre 100, un po' di più, un po' di più. 105, 110, 110. No?
3: Qui è con Martin Garrix, quindi è un fit, è un fit, è un featuring, cioè più una collab. È una collab. Che c'è la collab vinilica
1: o una collabo?
3: Collab.
0: Fatto?
1: Collabo. Una collabo detta all'italiana.
3: Collabo.
1: Una collabo. Una collabo, linguaggio collabo. Giovane, Gen Z.
4: Allora, ciao Rosario, ciao Tony.
2: È tornato.
4: Che bel décolleté che avete.
2: Sono tornate, non ascoltano più Radio Capital.
1: Amiche, amiche, io vi penso e faccio riferimento a particolari che magari vi sono sfuggiti. Non mi ringraziate, non vi
3: però,
1: preoccupate.
3: Amiche, prossimo saluto, prossimo messaggio, inseriamo anche Manola.
1: Ma io non ho una scollatura come la vostra oggi.
2: Diciamo
1: non
2: che
1: non
2: tu hai meno tette di noi. Diciamo la verità.
1: Ah, guarda,
2: noi,
1: sì, sì, sì.
2: Noi abbiamo mangiato tanto pollo da piccoli.
1: Guarda, Ross, è molto provato da questa frase che hai fatto.
3: No,
1: hai detto.
3: Ti volevo dire, Manola, che tu non puoi avere una scollatura, così come io non posso avere la permanente. Cioè, lo stesso perché manca proprio.
2: Vabbè,
1: guarda, ti volevo far notare che stai ridendo solo tu.
2: Oltretutto stai parlando con noi, cioè,
1: guarda.
2: No, a lei non è vero, a lei piace il seno abbondante.
1: Comunque io no, comunque magari non avrò granché da se, però abbondo altrove.
3: Ma
1: possiamo
3: bel
1: andare avanti.
2: Sì, noi potremmo parlarne per ore, però a me piacciono le ragazze
3: piatte,
2: Sì, il seno di Keira Knightley,
1: sì,
2: per
1: dicono che sia più elegante
3: di Olivia
1: però posso
3: Dean,
1: dire
3: di
1: da donna
2: sì.
1: Che diciamo ci sono delle proporzioni che se vengono rispettate sono
2: certo.
1: Un'altra cosa
2: certo.
1: Poi la natura uno la rispetta, io non ho fatto niente.
3: Comunque
1: infatti,
3: ieri hai rischiato di far venire il, come si dice, lo sciupon,
2: un infarto, un altro infarto
3: al dottor Vecchioni, professor Vecchioni.
2: Vecchioni era veramente
3: gli occhi
2: preso
3: a cuore,
2: bene,
3: gli occhi a cuore quando ti guardava.
2: Sì,
3: sai,
2: sì.
1: Ma posso dire pure io, cioè io sono fan, lo sapete, quindi
2: certo
1: sono
2: punto
1: contenta.
2: Ha proprio detto, chi è quel sergente maggiore che c'è lì inquadrato?
3: No,
2: che fai? Diciamo la verità, noi sotto la radio abbiamo una garritta, come possiamo dire?
3: Ah, sì,
1: sì,
3: una,
1: sì,
2: con i militari, con dei militari, sono di varie armi, credo, si alternano. Ci sono delle soldatesse che sono di
1: molto
2: un carino, ragazze,
1: molto
2: carine.
1: Poi la divisa
2: le stanno scegliendo, delle volte non sono molto alte, hanno sto mitra che tocca per terra, sembrano quelle israeliane. Che
3: amici di Monza. L'altra sera sono andato a vedere Monza Juve Stabia.
2: C'erano i militari.
3: Anche se ho un testosterone.
1: C'erano le hostess.
3: No, c'era una, non so se poliziotto o carabiniere, non me lo ricordo.
2: Non
3: ma sembrava uscita. No, io so che mi confondo.
2: E come è possibile?
3: Sembrava uscita da un film americano, una serie Netflix. Era proprio di una bellezza.
2: Sembra che i più belli siano quelli della polizia stradale o quelli in moto. Che hanno delle divise aderentissime.
1: Ma gli uomini, perché le donne
2: anche le donne, ma anche
3: questa,
2: le donne
3: questa ragazza
2: hanno
3: la...
2: delle divise molto aderenti.
3: Se qualcuno la conosce magari.
2: E sono i più fotografati su Instagram.
3: Lo so, ma sai che c'era tutta
2: aspettano
3: anche...
2: che si voltino, pam.
3: Ma non c'era anche tutta la polemica che qualcuno aveva detto fotografato i poliziotti italiani dicendo
2: sì, sì.
3: Che sono bellissimi, qualcuno ha detto anche
1: sì,
3: questo
1: sì.
3: È body shaming, cioè anche questo è sessismo al contrario. Comunque
2: ma secondo me li scelgono.
1: Beh, adesso sta facendo il giro dei social l'immagine di questo prete stupendo, meraviglioso, protagonista del calendario romano ormai da dei preti ormai da boh 20 anni. Ma questo non è un prete, era un ragazzetto di 17 anni 20 anni fa che ha fatto una fotografia e l'hanno piazzato su questo
3: certo,
1: calendario.
3: Ripescato.
1: È diventato
3: certo.
1: Talmente famoso nel mondo che l'hanno dovuto ripescare.
2: Film.
1: Lui poverino fa tutt'altro nella vita, però bellissimo uomo, quindi più o meno.
2: Credo
1: insomma.
2: In Gatto in tangenziale il secondo, come un gatto in tangenziale il secondo, che c'è il prete Argentero che praticamente gioca a pallone a torso nudo.
1: Stupendo.
2: E a tutte le fan che sono
3: quando
2: lì.
3: Quando ho visto con la poliziotta, vabbè. Ero con mio fratello e mio nipote, li ho scippati e ho cominciato a correre, così
2: nella speranza.
1: All'altro.
3: Sì, allora, cioè, purtroppo no.
2: Ritorniamo al nostro argomento. Quante ore dovrebbe essere la nostra giornata lavorativa?
3: Proprio sul costo, ore piace a tanti.
2: Sul costo del lavoro, io ho una classifica. Il Lussemburgo ha il più alto costo del lavoro. Noi siamo a metà classifica, non siamo più. Cioè, prima l'Islanda, la Norvegia, la Danimarca, l'Irlanda, l'Olanda, la Germania, l'Austria, la Finlandia, la Francia, la Svezia. La media dell'Unione Europea, non è vero che il nostro costo del lavoro
3: no,
2: è più alto. Diciamo che
3: alla...
2: il reddito è basso visto le tasse.
3: E anche la produttività, cioè avevo sentito, avevo letto che siccome l'Italia è fatta prevalentemente di aziende medie e
2: terziarie
3: piccole,
2: e piccole, sì,
3: quindi aziende familiari, quindi poca ricerca, poca innovazione, un'ora di lavoro, ma non perché il lavoratore è scarso, perché non ha i strumenti, mezzi, la tecnologia, quindi la nostra ora di lavoro,
2: questa la
3: nostra ora di lavoro è meno produttiva che altrove. Sì,
2: bravo.
3: No, l'ho sentito,
2: cioè, la prima cosa che hai detto per quello che riguarda,
1: ma poi chiaro, sintetico, veramente bravo.
2: Sì, proprio nylon sintetico,
1: sì, plastica, sintetico. Proprio
3: comunque bravo, 6 ore piace a tanti, eh? 6 sì. ore è un buono spunto.
2: Io propongo 5 ore e 50.
3: E allora
2: le ore di 50 minuti come a scuola.
3: Facciamo una petizione
1: su
3: .org.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
3: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
2: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
18: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Senti come nasce il risparmio.
21: Oh, wow!
20: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
23: con il sottoscritto Enrico Papi
24: e Lodovica Comello.
0: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
0: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
0: solo su Radio 105.
15: Vi aspetto!

0: visto che è successo al povero Somber?
1: Cosa è successo?
0: Stava cantando, è arrivato un cavallo pazzo, sai quelli che fanno invasioni di campo.
2: Io pensavo veramente un cavallo sul palco.
0: Il cosiddetto cavallo pazzo che l'ha spinto giù dal palco. Lui stava cantando tutto vestito figo, la me. È arrivato uno, vieni buttare.
2: Ma come ti buttare pure?
1: Cioè, ormai non puoi nemmeno più star tranquillo con col tuo fan, con i tuoi fan. Cioè, non si sa mai quali sono le reazioni, non
2: quando
1: si possono prevedere.
2: Quando sei sul palco devi stare attento, cioè proprio l'altoparlante dice non superate la linea gialla, non superate la linea gialla, come in metropolitana.
0: Ma voi ogni tanto vi guardate alle spalle in metropolitana? Io che non ho mai paura, avendo assistito a quella cosa brutta, ultimamente quando sto lì dico fammi guardare, magari c'è un matto dietro che mi spiega.
1: Beh, io sai perché ti succede ultimamente? Perché non sei nato donna. Noi perché donne lo facciamo puntualmente.
0: Brava, 1-0 per te.
1: Allora, noi lo facciamo puntualmente.
2: Io ti dico
1: tutta la vita.
2: Io mi metto di tre quarti. Quindi non mi metto proprio parallelo in modo da avere una visuale un attimino, lo faccio naturalmente, ma mi sembra non lo so,
0: normale.
2: Sì, normale,
0: una grande città
2: così.
0: Comunque Somber era il protagonista del nostro 105 Selection. Vogliamo tornare al nostro argomento?
2: Mi sembra anche giusto.
0: Abbiamo colto nel segno,
2: Mi sembra anche giusto. Io però sono stanco di alzarmi presto la mattina perché devo sempre fare qualcosa. Stamattina ho dovuto portare il motorino a fare
0: perché smetti di dormire, non ti
3: da chi l'hai portato, Tony?
2: Da Francone.
3: Francone.
2: Tra l'altro Francone si può parlare di moto, ma non si può discutere.
0: Cioè ormai fanno le scenette. Ma no, fanno le scenette. Fanno le scenette per fare le marchette. Cioè, ma è incredibile.
1: No, che poi io mi fido.
0: È come se
1: cioè,
0: ci dicessi: Manola, che bei capelli! E tu li ho appena acconciati da.
2: Ma guarda chi parla,
1: mi affido alla discussione perché dico ma non ci sarà mai nulla di malizioso, invece no, alla fine
0: invece devi sempre aspettartela.
1: Mannaggia,
2: mi sono fatto una mezz'oretta di camminata, sapete quei posti che a Milano sono talmente tanto vicini che non vale la pena prendere due mezzi, però sono abbastanza lontani di fare mezz'ora a piedi.
3: È arrivato sudatissimo.
0: Quindi scusa, agganciandoci a quello
1: però
0: che stiamo dicendo.
1: Però guarda che fisichetto che c'ha.
0: Potresti venire qua alle 6:30 e lavorare di più a proposito di quello che stiamo dicendo.
1: Ragazzi, sono d'accordissimo con voi. Da titolare di una piccola azienda, spero un domani di riuscire a far lavorare tutti i miei dipendenti 6 ore al giorno. Gigi da Cirié.
0: Allora, posso citare mia moglie? Posso farlo, non cito l'azienda.
1: Sì, non hai ancora parlato della
0: non
1: bambina.
0: Cito l'azienda.
1: Quindi
0: mia moglie
1: fare...
0: ha appena iniziato, ha cambiato azienda. L'azienda nuova in cui lavora, che è completamente...
2: Cioè ha cambiato azienda nel senso che ha cambiato lavoro o è entrato in un'azienda e l'ha cambiata?
0: No. La prima che hai detto. Per il momento la prima che hai detto. Questa azienda è sprovvista di uffici. Cioè tutti i dipendenti in giro per il mondo, perché è un'azienda americana, lavorano esclusivamente in smart working. Non solo. Tu lavori solo con un obiettivo, quindi puoi scrivere sulla tua scheda che è condivisa con gli altri, scusate, puoi scrivere 4:30 vado a prendere la mia figlia a scuola. Ed è una cosa consentita, cioè non hai un orario. L'importante è che entro i tempi stabiliti il progetto che stai seguendo venga
2: infatti
0: portato
2: a
0: termine.
2: È la situazione migliore. E lo può fare secondo me chi lavora in proprio alla fine della fiera, però chi lavora in proprio lavora di più proprio perché ha bisogno di mantenere un certo standard. Però proprio alla fine della fiera, chi lavora in proprio lavora di più proprio perché ha bisogno di mantenere un certo standard. Però la

0: Al caldo, quindi si inizia presto, si finisce presto e ti
1: di solito non si pulisce il
0: vater,
1: come quella pubblicità
0: non pulisce il vater.
1: Beh, il resinatore è uno che non sta lì a resinare
0: certo,
1: sulle ore di lavoro,
0: certo. Tra l'altro io ricordo tutta una zona che è stata trattata così, pian dei resinelli.
1: I resinelli, è vero.
2: Vabbè, schibidi boppi.
3: Sì, io faccio il camionista.
0: Sì, sai dove trovano il materiale i resinatori?
3: Ormai con sufficienza, lo dico.
1: Sai da dove? La resina.
0: Dagli alberi.
1: Ma anche a resina, lì, la zona di Napoli.
3: Posso leggere il messaggio di Mao? Veramente per dare un taglio a questa cosa?
1: Sì, prego, vada.
3: C'è Mao il camionista, che è una categoria che io veramente stimo particolarmente. Lui lavora 12 ore al giorno.
1: Povero, sì.
3: E secondo me nel mio lavoro e in agricoltura 10-12 ore al giorno sono l'orario giusto, la quantità di ore giusto. In fabbrica, ufficio, 7 ore sarebbe l'ideale.
1: Cioè, cosa vuol dire giuste? Che è contento di lavorare tutte queste ore?
3: Pare di sì. Forse sono giuste perché è giusta la tempistica per quel lavoro lì.
0: Il pilota di camion, l'autotrasportatore, il camionaro, perché camionista non si può più dire, si può dire camionaro, che secondo me è più brutto
4: che
0: il
4: pilota di camionaro. Secondo me,
3: sai.
0: Scusa?
4: Autista di auto articolati.
1: Ma perché camionaro? Camionaro è dispregiativo.
0: No, come per noi invece loro preferiscono essere chiamati camionaro e non camionista. Sì, credo di sì. Credo di sì. Ditecelo, ma quanto ho capito è così. Però volevo dire, va bene, troppo, 12 ore sono veramente troppo.
1: Ma scherzi,
0: in agricoltura, però,
1: schiavitù.
0: Io penso che lavorino tanto certe stagioni e un po' meno altre. Credo, perché ci sono delle stagioni dove dopo aver arato il terreno non è che devi stare lì, puoi fare dei lavori più interni, ma non è che c'hai molto molto da fare, a meno che non hai delle serre.
1: Gabriele, quindi la settimana prossima fate 6 ore di diretta. Caro amico mio nostro, noi a un certo punto facciamo dalle 10 alle 2 del pomeriggio.
0: 4 ore al giorno,
1: capito?
3: Ma io ne ho sempre lavorate 3 per 10 anni, 13-16.
1: Ah sì, dove stavi a radio io, musica iraniana?
0: Beh, ma scusami Manola, 3 ore sono tante, ma io a te darei l'ergastolo proprio. Cioè tutto il tempo, 24 ore su 24.
3: Perché non puoi fare a meno di me.
5: Sì, buongiorno, a che ora per partecipare al gioco?
1: Non c'è il gioco. Comunque, prima ho sbagliato tutto, come al solito.
0: Di.
1: La sorella di Lindsay Vonn, sciatrice, si era riferita al personale medico italiano dicendo: guardate gli infermieri e i dottori italiani poi ne riparliamo.
0: Ma quello, stiamo parlando di una categoria che si fa un mazzo.
3: Già.
1: No, ma lei parlava della bellezza.
0: Della bellezza.
1: Dell'avvenenza.
3: E comunque è quella categoria lì che si fa pure un gran mazzo.
0: Probabilmente rimangono in forma per questo. Però
1: io ho una nipote fa quel lavoro ed è magra, e non dico stressata, però insomma è un lavoro, lì entriamo in un altro campionato, non è solo la durata, è l'intensità anche emotiva.
0: Lasciamo perdere, diciamo, quei lavori lì che sono veramente
3: al volo
0: da santificare.
3: Camionaro, camionista, camionista.
1: Ma perché
3: non
1: è meglio camionaro?
0: Però sappiate che per noi esseri umani, quelli che sorpassano in moto da tutte le parti in auto, quelli piccoli che non guidano il camion, secondo me camionista è più elegante che camionaro. Camionaro sembra una parola brutta e non riesco a capire perché lo preferiate. Però
1: vedi, guarda, siamo autisti o camionisti? Camionaro è dispregiativo. Camionaro è dispregiativo.
3: Però c'è chi lo preferisce.
1: Vabbè. Ma invece si dovrebbe dire autotrasportatore.
0: Autotrasportatore.
1: Che è uno che si trasporta da solo, perché è un'auto.
0: No, quelli che guidano il camion in auto.

0: pezzo, ragazzi. Quando suonavo la batteria io.
1: Quando?
0: Mamma mia.
2: La batteria di pentole però suonava, era il più bravo del mondo.
0: Picchiavo sulla pentola a pressione in un modo particolare. Era proprio una batteria di pentole, le avevo prese insieme a un cambio Shimano comprando due materassi.
2: A un certo punto la davano cambio in premio Shimano. La batteria, ma come mai la davano in premio?
0: La batteria di pentola e il cambio Shimano. Io non sapevo dove mettere il cambio Shimano perché non avevo.
1: O la parure di lenzuola davano oppure il cambio
0: parure.
1: Shimano.
0: Sì, la parure.
1: Allora, parure di lenzuola.
0: Amici di 105, avete sentenziato. Allora, molti di voi dicono è meglio dire camionista. Molti altri è meglio camionaro, molti altri conducente di veicoli industriali. Insomma, mettetevi d'accordo.
2: Perché alcuni preferiscono il camionaro perché lo trovano un po' più, come fosse, gergale.
0: Gergale, no? Tra loro.
2: Autoironico.
0: Però tra loro. Quindi camionista sembrerebbe però quasi offensivo per alcuni, per altro invece è categoria.
2: Come quando i rapper americani tra di loro usano la N-word cosiddetta, ma se la usi tu dall'esterno non va bene.
1: Si danno
0: Nigga.
3: Sì. Ross si dice adesso, si dice operatore logistico, op log si chiama nelle aziende.
2: Un camionista?
0: Sì.
1: Qualcuno suggerisce impiegato del volante, mi sembra un po' troppo artificiale.
0: Allora,
1: come
0: logistica però è tutto quanto, quindi sia quello che compila la scheda di dove mettere il materiale, che quello che lo trasporta all'interno, che quello che lo trasporta sull'autostrada. Quindi questa è la logistica. Operatore logistico in generale, ci saranno poi delle categorie, no?
2: Certo.
1: Comunque, nel dubbio, restiamo con camionista noi.
2: Intanto restiamo umani.
1: Non so, sarebbe già qualcosa.
0: Oppure quelli che guidano la barra pesante.
2: Cos'è la barra pesante? Linguaggio dei radioamatori?
0: Cazzo, per la prima volta c'hai azzeccato.
2: Oggi è la seconda volta che mi dici per la prima volta c'hai azzeccato.
1: Sei in forma.
2: In un solo episodio.
0: Hai preso le supposte che ti avevo detto di prendere. Le hai prese, le hai messe.
2: Verità supposte. Fosforo
1: in supposta.
0: Perché è sempre così.
2: Vabbè, comunque sì, insomma, sta facendo delle ore. Devo dire che davvero abbiamo colto nel segno, perché tanti sono convinti di questa cosa, di cui io personalmente sono arci convinto. Cioè che se tutti, adesso noi no, perché facciamo un lavoro particolare, però se tutti quelli che lavorano molte ore potessero ottimizzare questa durata.
0: E vedi, noi per esempio lo facciamo, il lavoro dovrebbe essere organizzato in modo più flessibile, basato sugli obiettivi. L'importante è che un compito venga svolto bene, con qualità, eccetera, eccetera, eccetera. Carlo da Cesena Brianza. Carlo, non leggo tutto il tuo messaggio, però l'ho letto prima e è molto interessante. Però volevo fare un esempio. Per esempio, noi preferiamo assolutamente la diretta perché siamo sulle notizie e così via. Ma potendo, noi possiamo anche registrare.
2: Alcuni colleghi registrano.
0: Quindi
2: noi abbiamo trovato un buon equilibrio.
0: Confezionano prima.
2: Finiamo la diretta, rimaniamo 6-7 ore in radio a preparare tutti gli argomenti. Sì, notizie,
1: esatto.
2: A tenere la gente.
0: A importunare gli altri nel loro programma.
1: Io nel dubbio, mentre voi continuate a lavorare, me ne andrei da Giusy alla spiaggia di Plage Menu. Lei ci ascolta col venticello, col bel tempo.
2: A lei tutto questo discorso sul lavoro proprio non la tange.
1: No, vado da Giusy. Voi continuate pure.
0: Cos'è?
1: Vado da Giusy.
0: Plage Menu. E dove?
2: Plage Menu.
0: È in Sardegna.
1: Sud Sardegna, Eia.
2: Nel sud, Eia.
0: Tra l'altro, ho scoperto che c'è una canzone degli Stadio proprio cantata in sardo. Che sarebbe Chiedimi se mi piacciono i Beatles.
2: Hanno fatto
0: giusto
2: la versione,
0: il titolo?
2: La versione,
0: Chiedimi.
2: Ma rifatta dagli Stadio stessi o da.
0: No, perché nel coro fanno io.
2: È presa larghissima.
4: Scusa se ancora ti chiamo.
2: Scusa, la parola giusta è scusa. Scusa. Cioè, dopo che hai fatto Sabatura, abbiamo messo un disco che cominciava con scusa.
0: Scusa.
2: Capisci perché?
1: Adesso sono tornata.
0: Volevo solo un po' di te.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
3: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
4: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Super conveniente per la vita.
7: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
18: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa Live.
20: 105 Micasa Live.
0: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Micasa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
21: C'è 105 Micasa.
20: 105 Micasa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
22: 105
23: Che storia.
24: Radio 105 compie 50 anni.
23: Che storia.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
1: Che pezzone abbiamo messo, Upside Down di Diana Ross.
2: Che tempi, 1980.
1: Diana Ross, mia.
2: Sentite, vi faccio sentire il disco sardo degli Stadio. Senti?
3: Volentieri.
2: Senti, senti. Aio, eh? Attenzione qua. Aio! Aio!
3: Cioè io gli ho dato anche fiducia, capito?
2: Aio!
3: Questa cosa mi uccide.
2: Senti? Aio! Oh, non c'è da fare. Aio.
3: Comunque la spiaggia di prima aveva scritto male la nostra ascoltatrice, si chiama Plagemesu.
1: Sì, infatti, Emesu. Ce lo scrivono. Il correttore deve aver
3: Plagemesu.
1: Preso. Ma anche a voi il correttore ogni tanto prende delle parole che tu non hai mai scritto. Tu devi scrivere tipo mangiamo un sushi e lui scrive mandami l'incartamento e ti rispondo. Ma io non l'ho mai scritta quella frase. È indemoniato. Cos'è? Cos'è?
2: È indemoniato. Mandiamo la sigla, dai. No, prima il disco, hai ragione. Tra poco, prima il signor orario. Sono le 11, abbiamo parlato talmente tanto. Sono le 11 e un minuto, tra poco avremo Massimo Picozzi.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: La rima, la rima qui
1: cavana,
0: no,
2: L'unico frutto del lavoro è la cavana.
3: Carovana, dici.
0: Signore e signori, dalla sede di Milano va ora in onda Siesa e Milano.
4: Bravo. Che brivido,
5: Cappuccetto Rosso. Sì. Su, apri la porta.
6: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
7: Io sono Pennywise, il clown danzante.
8: L'assassino è qui.
9: Dove?
10: Ecco.
11: Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
12: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
2: Ecco, sono parole che io ho in testa questa settimana. Da quando sono arrivati i 32-35 gradi, io penso proprio sia l'incubo più spaventoso che io abbia mai vissuto. E so che
4: Niente, Picozzi, l'estate non ti piace.
2: L'estate non mi piace. E so che Picozzi mi capisce.
13: Buongiorno, Picozzi. Che mi è venuto subito in mente Ogni maledetta domenica.
0: Sì.
13: Con Michael Douglas.
2: No, con Al Pacino.
4: Chi?
13: Ogni maledetta domenica?
0: No, quello che dici tu è
2: un giorno di ordinaria follia.
0: Ma perché col caldo la gente, cioè già quelli un po' macchinano più fuori.
13: Certo. Lui viene bloccato dal traffico autostradale e si ritrova una mosca che vola nell'abitacolo della sua auto e non riesce a tirare giù il finestrino.
2: E quello è il trigger, no?
13: Sì, ma il problema è che riesce a spostare tutti gli spettatori delle sale cinematografiche in una condizione di rabbia e di tensione incredibile.
0: Sì, però non ho mai capito in quel film cosa ci fa con le armi. Ce le ha già
13: nel bazooka.
0: Quindi è già fuori di testa.
13: Mi pare che lui fosse già stato tradito dalla moglie o qualcosa del genere, si è tornato a casa e ha deciso di farsi terra bruciata.
2: Abbiamo utilizzato il sapere di Picozzi, perché in queste ore stanno uscendo molte notizie su questa crisi, no, che ha avuto Belén Rodriguez, nota showgirl argentina, ma italiana di fatto ormai da molti anni. Allora chiedevamo, perché tante volte i giornali danno per scontato che uno sappia le definizioni di tutto, no? A me invece piace quando il giornale fa il boxino. Che cos'è il TSO, per dirne una, no? Cos'è
13: il trattamento, sanitario obbligatorio, certo. Ricorre nel momento stesso in cui tu hai una persona, un paziente davanti che ha necessità di cure urgenti e si rifiuta di assumere.
2: Non collabora, diciamo.
13: Non è proprio a questo punto devi somministrargliele contro la sua volontà ed entra in gioco. Il TSO inizialmente viene disposto dal sindaco e il sindaco alla fine su proposta di due sanitari.
2: Il sindaco
13: che firma,
0: o chi ne fa
13: autorità, come autorità.
2: Ah, veramente?
13: Sì.
2: Cioè non il direttore dell'ospedale? Non
13: no,
2: so.
13: Viene proposto in genere da medici psichiatri e avvallato dal sindaco come autorità.
2: Lo sapevate? Sì.
4: Scusa, una domanda, prof, però. Cioè, io magari paziente mi rifiuto. Perché non far riferimento ad un familiare piuttosto che al sindaco? Cioè, posso chiedere a un familiare eventualmente il consenso?
2: Perché sei maggiorenne, credo.
13: Diciamo che...
4: Però il sindaco decidi... che non è direttamente collegato a me, no? Cosa ne può sapere?
13: Ma il sindaco non avvalla il TSO relativamente al caso, lo avvalla relativamente alle indicazioni formali degli psichiatri che dicono c'è bisogno.
2: Provo io una spiegazione? Perché se lo chiedesse a un familiare...
13: A un familiare è impossibile.
2: La ragione prevalente è quella dell'affetto verso la persona. Devi chiederlo a un'autorità che in qualche modo protegga la cittadinanza dalle eventuali azioni nocive che quella persona può mettere.
13: Molto spesso, no, più che dall'affetto, dal rancore.
2: Dal rancore, però lo devi dire a uno imparziale.
13: Ci sono sempre situazioni problematiche e divisive, quindi ricorrere... No, si ricorre a un funzionario.
2: Esatto,
13: il sindaco è un funzionario. Inizialmente viene disposto per 7 giorni prorogabili, se la situazione rientra, cioè le cure fanno effetto, e devo dirvi che in genere le patologie psichiatriche in genere hanno questa regola: più sono acute nella loro insorgenza, migliore è la prognosi. Quindi se prima dei 7 giorni la persona accetta di assumere le terapie e di restare volontariamente in reparto, il TSO, il provvedimento, viene cancellato e si prosegue con un regime volontario.
2: Ma cosa ti fanno fisicamente? Cioè ti legano, per esempio?
13: No, assolutamente.
2: Cosa fanno? Ti prendono di peso e ti portano via.
0: Ti danno una mazzata in testa.
2: Cosa ti fanno?
13: Farmaci. Farmaci subito, essenzialmente.
2: Quindi, iniezione in un braccio, così ti sedano subito?
13: Non funziona in questi casi così velocemente. In genere sono fleboclisi, flebo, cioè o iniezioni endovenose. Più spesso... diciamo
2: se tu ti divincoli, come fanno a farti una...
0: Cioè... Bah, non lo so.
4: Ma sono comunque situazioni delicate. Contenga.
0: Se sei vegetariano, comunque, se ti sedano subito, se no... Va bene, parliamo del caso di oggi.
4: Sono schifata.
0: Volevo drammatizzare un attimo. Cioè, volevo drammatizzare. Se c'è il pinsimonio, se no non...
13: Sto pensando alla delicatezza della situazione, quando a un certo punto... E qualcuno contesta, ovviamente non si fa più la contenzione fisica del paziente, certo. Però il problema è quanto la contenzione farmacologica non sia una forma di contenzione fisica.
0: Lo è comunque, no?
13: Però quanto il non intervenire può procurare un danno ancora maggiore al paziente.
0: Certo.
13: E quindi sono tematiche che, certo, molti presidi sono stati negli anni cancellati, non vedremo mai più, si spera. È una situazione con Jack Nicholson che cammina intontito.
0: Vabbè, quello intontito è stato lobotomizzato, quindi
2: sì. Noi abbiamo avuto un ospite che dopo
0: in qualcuno volò su un nido del cuculo.
2: Abbiamo avuto un ospite che dopo pochi mesi ebbe questo destino, vi ricordate?
13: Ma voi pensate questa cosa, che esisteva una cinquantina d'anni fa il ricorso alla chirurgia transorbitale, cioè
2: la lobotomia, di fatto.
13: Era una sorta di lobotomia, con un ago tagliente si passava attraverso la cavità oculare e si sezionavano e quindi si uccideva psicologicamente la persona, che la quale miseria, otteneva, ragazzi, per i familiari spesso, otteneva il vantaggio di una maggiore tranquillizzazione, certo, a discapito della presenza e della vita.
2: Complimenti. Un po' drastica, diciamo.
0: Va bene, di cosa parliamo oggi invece, Massimo Picozzi?
13: Parliamo di un caso che mi era totalmente sfuggito, un caso che può essere rubricato sotto la voce banalità del male, mm-hmm, assomiglia a due casi che ho seguito ed è veramente, però io francamente mai sentito. È un angelo della morte,
2: cosiddetto, sì,
13: che quindi ha colpito come infermiere nei reparti ospedalieri nella Frisia orientale, che è una regione al confine tra la Germania e i Paesi Bassi.
2: Quindi comunque siamo in ospedale, ma non siamo in un ambito psichiatrico.
13: No, assolutamente no. Anzi, siamo nell'esatto, se si può dire, opposto, cioè siamo in un reparto di rianimazione.
2: Ok, andiamo.
0: Con la prima parte della scheda.
1: Nils Egel attraversa i corridoi dell'ospedale con passo rapido. Le porte automatiche si aprono davanti a lui. I monitor lampeggiano nella penombra del reparto di terapie intensive. Le pompe di infusione scandiscono un ritmo meccanico, quasi un respiro artificiale. È notte nel nord della Germania. Le corsie odorano di disinfettante, plastica sterile, caffè lasciato troppo a lungo sui carrelli. In quel mondo sospeso fra vita e morte, dove ogni allarme può significare un arresto cardiaco o un improvviso ritorno alla vita, Nils Egel è perfettamente a suo agio. I colleghi lo descrivono come un infermiere esperto, veloce, presente, uno di quelli che non si bloccano durante le emergenze. Quando un battito si arresta, lui arriva subito. Quando un monitor grida all'emergenza, è già accanto al letto del paziente. Negli ospedali di Oldenburg e Delmenhorst, fra la fine degli anni 90 e il 2005, il suo nome circola come quello di un professionista affidabile. Nessuno immagina che molte di quelle emergenze le abbia create lui stesso.

0: me che schifo.
1: Posso dirti che non mi aspettavo te che baci Jude Law così sulle labbra?
2: Ma ragazzi, dobbiamo spiegare, ragazzi.
1: Non allora, spiego. Ad un certo punto, noi abbiamo questa questa chat folcloristica dei Friends, in cui arriva un link. Clicco su sto link, si apre la foto di Tony che bacia sulle labbra Jude Law.
3: Mentre va Killing Me Softly, tra l'altro.
1: È tutto giusto sulla carta. Diciamo che è un'immagine un po' forte quando la vai proprio a guardare.
0: E
1: nel
0: io devo...
1: dettaglio.
0: Niente, volevo condividere con voi durante CSI Milano una
1: ma
0: foto.
1: Ma perché
0: che
1: ti piace? È un tuo sogno nel cassetto?
0: Per
1: oppure...
0: tentare di addolcire la storia di oggi.
4: No, invece io stavo proprio pensando che Jude Law mi riporta immediatamente al talento di Mr. Ripley.
3: Che bello quel
0: era
3: film.
0: Era giovanissimo.
3: E che bella la serie anche, ti devo dire.
4: La serie è più inquietante ancora perché lì è tratteggiato lo psicopatico puro. Cioè quello senza alcun tipo di ritorno morale, soltanto il suo tornaconto. Jude Law è la vittima del film con Matt Damon, psicopatico, Mr. Ripley, mentre la serie invece è con un attore che ha fatto
3: non così famoso, di cui non ricordiamo il nome, ma molto bella. Abbiamo messo Killing Me Softly perché di base, adesso magari abbiamo fatto un... come dire, una cosa un po', non dico perfida, no? Perché poi nella canzone in realtà si parla di amore e di tutt'altro. Però uccidere con lentezza è un po' quello che fanno questo tipo di assassini, no?
4: Direi di sì, non lo so se userei il termine softly.
3: Sì, nel senso che è una morte, tra virgolette, dolce, diciamo, no? Cioè non è...
4: E secondo me hai perfettamente ragione sotto certi aspetti, torto su altri, perché secondo me è la morte più terribile, cioè quella... che ti viene data da un soggetto, da un signore, che dovrebbe aiutarti, sì, ma che si sente Dio e quindi amministra così la morte, distribuisce la morte nella convinzione che non ci sia nessuno che possa impedirglielo, nessuno sopra di lui. Quindi in questo caso è la quintessenza del narcisismo patologico, del narcisismo
0: perché
4: maligno.
0: Uno, secondo te, uno, perché questo tipo di soppressioni di paramedici o di medici?
4: Ci sono molte spiegazioni che poi riprenderò più avanti. Per ora basti dire che Nils Oegel, che è il nome di questo infermiere della rianimazione che ha ucciso in Germania, non è il tipico serial killer nato in una famiglia disfunzionale, è un tizio nato da una famiglia normale, di gente tranquilla, lui anche un amante dell'ordine, del rigore, tant'è che si appassiona allo studio della medicina e quindi dell'infermieristica ed anzi per moltissimi anni lui è considerato uno dei più efficienti infermieri della rianimazione, dove in realtà per rianimazione si intendono situazioni di costante allarme e costante pericolo,
3: certo,
4: di vita.
3: È successo tante volte questo, vero? L'ho visto anche in dei film.
0: Però,
3: c'era un caso
0: però
4: a me è capitato di seguirne due.
0: Però in rianimazione forse era la prima volta, quindi magari in lui c'era proprio un'idea di questa persona... stiamo tentando di salvarlo, ma poi non sarà, evidentemente sarebbe meglio per lui così. Perché scegliere?
4: Qualcuno parla sarebbe di sindrome dell'eroe.
0: Sì, quello di sostituirsi.
1: La stessa sindrome di quell'infermiera famosa che poi interveniva, cioè non solo causava la morte ai pazienti, ma poi interveniva in modo tale da salvarli e quindi essere messa al centro dell'attenzione come eroina,
4: sì,
1: del caso.
4: E
1: no?
4: Sonia Calefi, l'ho periziata io, questa donna. Che ha diviso i suoi interventi assolutamente letali tra gli ospedali di Como, di Lecco, e quindi in Lombardia. Che Nils Oegel sia un eroe maligno, cioè gli eroi maligni, gli eroi così stranamente definibili in questa forma, sono quelli che sono attratti non tanto dal dare la morte quanto dal creare una situazione di allarme e di emergenza. Cioè quello di cui hanno bisogno è apparire come eroi, cioè se non ci fosse stato
0: quello dell'altra volta, però questo qui invece
4: anche,
0: no, anche perché poi li
4: salva. È un'ipotesi, non tutti vengono a morire, il numero esatto poi lo descriveremo durante la puntata delle vittime, perché è un tema, è un dato ancora oggi sconosciuto.
3: Mettiamo una canzone e poi torniamo dopo? No, andiamo in pubblicità e poi vi raccontiamo il resto della storia di CSI Milano di oggi.
5: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Basta un Penny!
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl, vale davvero, eh?
16: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
17: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
18: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
19: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
20: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
21: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
20: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
22: Scelgo sempre la formazione più adatta.
23: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
24: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
25: Radio 105. Proud
0: to be different.

0: Tour, Sabrina Carpenter su Radio 105 alle 11.28 e martedì, come ogni martedì da 322 anni, c'è Massimo Picozzi che viene a raccontarci casi di
1: crimine. Però portati benissimo.
0: Portati benissimo, lui, noi un po' meno.
2: Dove siamo arrivati, Massimo?
3: Siamo arrivati a questa efficienza presunta di Nils Oegel come infermiere negli ospedali tedeschi, il quale naturalmente era, e questo è ovvio, estremamente disponibile, cioè gradito ai colleghi, perché è estremamente disponibile a coprire i turni difficili, cioè quelli in cui c'erano più pazienti a rischio di morte perché non si sapeva, intubati, respiratore.
2: Perché è il reparto, abbiamo detto che è il reparto di terapia intensiva.
3: Terapia intensiva o rianimazione, si può chiamare in entrambi i modi, e quindi i suoi colleghi gli erano grati. Naturalmente ci sono voluti anni e forse neanche tutti sono ancora convinti che l'incremento delle morti durante i suoi turni di servizio fosse legato a una sua, a un suo intervento diretto.
2: O fosse la legge.
1: Hanno ancora dubbi?
3: Alcuni dubbi possiamo anche anticiparli e li riprenderemo.
0: Non spoilerarti non spoilerarti. Non ti disunire, Picozzi.
3: Quando tu vai incontro al triste mietitore, in realtà degli atti successivi sono l'accumulazione oppure
0: la cremazione,
3: certo. E quindi il discorso è che naturalmente in tutti quei soggetti in cui c'è ancora tuttora oggi un sospetto di un intervento letale da parte di Oegel, ci terremo il dubbio perché sono stati cremati i corpi, quindi
2: comunque nel reparto terapia intensiva poi sono ricorrenti,
0: sì,
2: i casi,
0: diciamo,
2: del genere, quindi
0: è difficile andare
2: difficile
0: a stabilire. Se lo fai in un reparto dove sistemano i femori, sì, di 30 calciatori,
3: per seguire il vostro esempio, la vostra citazione, Sonia Caleffi, l'infermiera serial killer più nota italiana,
0: che tu avevi personalmente
3: periziato, sì, in realtà veniva soprannominata la sfigata.
2: Perché quando arrivava in turno,
3: piuttosto che vederci dentro qualche cosa di anomalo, era più sopportabile l'idea di che c'entrasse la sfortuna, e quindi Sonia Caleffi era l'infermiera sfigata, perché quando arrivava lei di turno aumentava il numero delle
0: morti. Che correttezza intorno a lei, perché cioè sfigata o una che portava sfiga, che sarebbe,
2: sì,
0: più
2: questo intendevano dire,
0: in questo senso intendevi, cioè quella che portava sfiga o quella che era sfortunata lei. Comunque era una terza possibilità, cioè li faceva morire lei in larga parte.
3: In larga parte, okay. Interveniva lei o comunque c'erano delle aggravamenti,
0: c'era del metodo,
3: sì, però quello che era particolare di questo caso ve lo racconto dopo.
0: Va bene.
2: Io poi quello che dicevo prima, dopo te lo ripeterò perché mi rimane sempre il dubbio. Sentiamo la seconda parte.
4: Ma dietro quell'efficienza, secondo molti esperti, esiste qualcosa di più profondo. Un bisogno quasi disperato di riconoscimento. La terapia intensiva offre esattamente questo. È un ambiente dominato dall'adrenalina, dal controllo, dalla tecnica, che riesce a gestire una rianimazione, conquista immediatamente attenzione e rispetto. In quel reparto il tempo si misura in secondi. Una scelta corretta può salvare una vita, una sbagliata può uccidere. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Oegel sviluppa lentamente un rituale. Somministra ai pazienti farmaci cardiaci non necessari, sostanze capaci di provocare collassi improvvisi. Il cuore rallenta, il monitor segnala l'emergenza, partono gli allarmi. A quel punto entra in scena lui. Corre verso il letto, organizza la rianimazione, impartisce ordini, tenta di riportare i parametri del paziente alla normalità. A volte ci riesce. E in quei momenti diventa l'eroe del reparto. Altre volte il paziente muore, ma in terapia intensiva la morte è parte della quotidianità ed è proprio questa normalità a proteggerlo. Molti serial killer hanno bisogno di nascondere i corpi. Oegel no. Il corpo morto viene registrato, certificato, accompagnato da una diagnosi plausibile. L'assassino si mimetizza nella statistica clinica. Ma con il tempo qualcosa comincia a incrinarsi. Alcuni colleghi notano che durante i suoi turni le emergenze aumentano, altri ricordano il suo atteggiamento quasi eccitato durante le rianimazioni. Qualcuno percepisce una strana coincidenza fra la sua presenza e gli arresti cardiaci improvvisi, ma nessuno riesce davvero a formulare apertamente il sospetto. L'idea che un infermiere possa provocare deliberatamente la morte dei pazienti che ha in cura è inaccettabile.
2: Quindi in questo caso lui cercava attenzioni, poteva far vedere il suo valore soltanto nel momento dell'emergenza più importante e la creava,
3: una
2: creava
3: sorta
2: l'occasione.
3: Di dipendenza dall'adrenalina, sì. Cioè lui lo vedevano anche eccitato nel momento stesso in cui, dopo aver creato, nessuno lo sapeva, una situazione di allarme, interveniva. Quando prima vi citavo il caso dell'infermiera sfigata, sì. È perché il paradosso della vicenda è che mentre Hoegel, una volta creata l'emergenza, si mostrava assolutamente abile, capace, veloce e determinante, la Sonia Caleffi rimaneva totalmente paralizzata. Cioè già lavorava in reparti diversi, lavorava in reparti di medicina, che purtroppo e non da ora sono oramai diventati dei reparti di geriatria, quindi con pazienti molto ma molto anziani e molto fragili. Per cui lei creava questa situazione di emergenza iniettando in genere una siringa d'aria con una bolla d'aria,
0: quindi
3: provocando un'embolia.
1: Mamma mia. Okay.
3: E poi che cosa faceva? Chiamava il reparto di emergenze. E quindi sapendo che arrivava il rianimatore accompagnato da un'infermiera che diceva praticamente chi se n'è accorto per primo?
2: Io.
3: Spostati che adesso facciamo noi, dacci una mano, prendi le garze, eccetera.
2: Certo.
3: Follia, il problema, ragazzi, era che talmente era povera, incapace dal punto di vista anche di personalità, che quando arrivava il rianimatore lei era lì in disparte, in un angolo. Tutti la notavano che il suo unico intervento era quello di ripulirsi con un batuffolo di cotone bagnato nell'alcol.
0: Un po' di indizi c'erano. Cioè.
3: Eppure si è dovuto lì attendere una situazione diretta, cioè una famiglia che ha portato una loro...
0: Ma non è che la coprivano, vero?
3: No, assolutamente.
0: Non accettavano lì.
3: È una situazione diretta, cioè una famiglia che ha portato una loro...
0: Ma non è che la coprivano, vero?
3: No, assolutamente.

0: Si è risolto il problema. E lui si sente bravo perché l'ha fatto. Io quando riesco a fare una cosa dicono: Tony, che bravo che sei, sei riuscito a fare sta roba. Quindi nella natura umana cercare consensi negli altri. Certo che ci sono dei lavori, non è che un poliziotto per sentirsi bravo provoca una rapina per essere il primo arrivato. Certo che un infermiere per sentirsi bravo rispetto agli altri risolve un problema, però provocarlo per risolverlo è effettivamente eccessivo, ma è un po' nella natura umana.
1: E diciamo che quando il narcisismo prende le strade della patologia, allora quella non è più una domanda, è una deriva criminale. Allora a questo punto è comprensibile, non è giustificabile.
2: Non è giustificabile.
0: È comprensibile, non giustificabile.
2: Il finale, giusto. L'ultima parte della storia di oggi, tra poco.
3: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Charlotte Cardin, ça va sans dire, voilà. Mes amis.
1: E le Jason Fair rien ne va più, perché ci sta sempre bene.
0: Oui, la... je suis Catherine Deneuve.
2: Ma la nipote di Pierre?
0: Di Pierre Cardin. Pierre Cardin. Eravamo ragazzini, era un brand fortissimo. Pierre Cardin.
1: Ma guarda che...
0: è ancora forte?
1: Ma non tantissimo, come un tempo, ma insomma, c'è la sua.
0: Pierre Cardin.
2: Pierre Paolo Cardin.
0: Ma magari è veramente... parente del,
1: magari la
0: stilista, io so.
1: Sì,
2: siamo arrivati alla terza parte della storia.
3: Sì, diciamo che abbiamo citato fin qui Sonia Caleffi, l'infermiera Kill, sì. Che viene scoperta perché una famiglia porta una loro anziana parente, se ben ricordo, prossima ai 100 anni. E naturalmente era sì in condizioni consone all'età, però non ancora certamente in situazione di pericolo di vita. La ricoverano, l'infermiera di turno, cioè Sonia Caleffi, manda fuori i parenti dalla stanza per preparare la stanza appunto per la loro congiunta, e quando esce notano che ha le mani sporche di sangue e non c'era in previsione nessuna terapia cruenta, quindi rientrano e trovano la loro congiunta rantolante. A questo punto si avvia un'inchiesta

0: che porterà poi alla luce gli altri delitti.
1: Scusa, ma l'aveva mai in sporco di sangue perché le ha fatto l'iniezione? Ah, ok. Di aria.
0: Però vi dicevo anche che se Hegel in realtà ha giocato a fare l'onnipotente e l'efficiente, per cui è passato per quello, passava per quello che era l'eroe della giornata, Sonia Calef in realtà non riusciva nemmeno a emergere, anzi emergeva come l'incapace di turno.
2: Vicenda giudiziale è finita come poi?
0: Con una, adesso non ricordo se con una piena capacità e le attenuanti.
2: Viva lei, è in vita?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, aveva.
2: In carcere quindi?
0: Sì, okay. Penso che sia già uscita oramai, perché sono passati anni, per cui.
2: È confortante.
3: Mamma mia,
0: insomma, mai così poco confortante come l'esempio che avete qui accanto a voi, che ha lavorato per anni insieme a un medico di pronto soccorso, poi rivelatosi un serial killer.
1: Chi è?
0: Con tal dottor Leonardo Cazzaniga, che operava all'ospedale di Saronno, che io vedevo quando io lavoravo in reparto di psichiatria.
2: Serial killer?
0: Sì. Nel senso che adesso anche qui non ricordo, stiamo parlando di 4 o 5 vittime, ha confessato di averlo fatto perché secondo lui quelle persone erano in condizioni di sofferenza, in condizioni
1: critiche.
0: Vedi,
1: quella cosa che dicevo prima, a un certo punto inizi a pensare che devi sostituirti a Dio.
2: Sì, certo, diciamo il medico di Saronno. Saronno,
3: confermo giusto? Comunque sì, che la Caleffi è stata liberata il 25 ottobre del 2018 dopo aver scontato 14 anni di carcere.
0: 14 anni di carcere sono il frutto di una piena capacità con le attenuanti generiche.
1: Fermiamoci qui, nel senso che andiamo con la terza parte della scheda.
4: La svolta arriva nel 2005. Una collega sorprende Hegel mentre prepara un'iniezione non prescritta. Poco dopo il paziente entra in crisi, questa volta però sopravvive. Ed è proprio la sopravvivenza a rendere possibile il collegamento diretto fra l'azione e il collasso cardiaco. La polizia interviene, Hegel viene arrestato. All'inizio sembra un caso limitato, ma gli investigatori iniziano a guardare indietro. Ed è allora che la storia cambia dimensione. Le autorità riesumano corpi, analizzano cartelle cliniche, confrontano turni di lavoro e registri ospedalieri. Emergono dati inquietanti. Durante la presenza di Hegel, le emergenze cardiache aumentano in modo anomalo. Alcuni pazienti presentano tracce di farmaci incompatibili con le cure previste. I numeri crescono lentamente, ma inesorabilmente. Prima pochi casi sospetti, poi decine, poi un'intera sequenza di morti distribuite negli anni. Le indagini si trasformano nella più grande revisione medico-legale della storia tedesca. Vengono riesumati decine di corpi. Tossicologi e medici legali lavorano per anni. Molti familiari scoprono improvvisamente che la morte di un padre, di una madre, di un coniuge, forse non è stata naturale.
2: Massimo.
0: E lì l'opinione pubblica tedesca è costretta a sbattere la faccia contro questa realtà, cioè di avere banalizzato, minimizzato il comportamento criminale di un uomo. Il primo processo, oltretutto non l'abbiamo detto, ma stiamo parlando di fatti estremamente recenti, perché il primo processo è del 2015. E quindi nel primo processo del 2015 la condanna che arriva è per alcune morti. È 2019, secondo processo. E lui, pensate, per quello vi dicevo all'inizio della puntata che non so come mi sia sfuggita questo caso famoso, nel secondo processo del 2019 gli vengono imputati, ma condannato per, 83 omicidi.
3: Oh mamma!
0: Ma naturalmente c'è
1: una strage.
3: Mamma mia!
0: Cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale il numero di morti causato da un'unica persona più ampio mai registrato in Germania.
1: Vinto lui,
2: non ci sono stati attentati terroristici mai
0: di quella portata di 83.
2: Infatti 83 sono tanti. Domanda Massimo, magari una domanda stupida, ma quando cominci a svolgere una professione così delicata come appunto l'infermiere, non esistono delle perizie base, diciamo, per il tuo equilibrio
0: test attitudinale,
2: psicoattitudinale, cioè comunque è un lavoro dove tu hai a che fare costantemente con Non lo so, esiste, cioè, è come cominciare a fare un qualsiasi altro lavoro, quello intendo, oppure ci sono dei livelli magari maggiori?
0: Non credo che ci siano test attitudinali come quelli per i piloti.
2: Inseriamo.
0: E poi naturalmente qualche anno fa era sorta la polemica su se somministrarli ai politici. Insieme anche ai test antidroga.
2: Lì però poi il paese rimarrebbe, non avrebbe più un governo, cioè non avrebbe governo, opposizione, il Parlamento si svuoterebbe in pochi minuti, quindi
1: ne sono sicuro anch'io.
0: Comunque quello che sorprenderà, al di là di questo numero, 83 casi, di cui però gli esperti parlano, c'è chi arriva a stimarne 300, perché naturalmente ci sono tutti quei casi che si diceva essere stati poi cremati.
1: Dubbi.
0: O riesumati.
2: Che non puoi andare a verificare.
0: Perché naturalmente, ad esempio, dipende anche dalla sostanza che tu utilizzi per dare la morte. Se utilizzi un farmaco cardiotossico in dosaggi maggiori, allora puoi andare a fare un esame autoptico, tossicologico, e scoprire che ne hai in corpo 100 volte la dose prescritta.
2: Certo.
0: Ma se ricorri a un'embolia polmonare, in realtà nel
1: non trovi niente.
0: Pochi giorni e non trovi.
3: Più difficile.
0: Assolutamente.
2: Grazie Massimo, noi ci risentiamo martedì prossimo.
0: Comunque il tema finale che si è deciso per quest'uomo è stato il bisogno di controllo.
1: Bisogno di controllo.
0: Cioè, la ragione ultima per cui spegneva i monitor, staccava le flebo era: io posso con un semplice gesto della mia mano cancellare.
3: Un delirio di onnipotenza.
2: Si poteva trovare un hobby, un bel videogioco dove sfogare.
3: Bel delirio.
0: E comunque pensate, vi ripeto, ai giornali e alla pubblica opinione tedesca che si è accorta improvvisamente di avere centinaia di morti e tutti hanno fatto quello che si fa molto spesso nelle situazioni estreme, si cambia di reparto. Cioè quando c'era il dubbio che ci fossero troppi casi, anziché fare una sorveglianza, un test psicoattitudinale, si preferiva cambiare reparto.
1: Grazie Massimo.
0: A voi.
3: Grazie.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Radio 105. Digi che resta.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia.
2: 12 giugno, Chiavari.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara.
2: 3 luglio, Baia Domizia. Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
2: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
6: Famila, con noi, sei in famiglia.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Dai, racconta.
17: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
16: Un altro malessere?
17: No, è tornata la candida.
16: Ma puoi provare Meclon Crema.
17: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
20: Che confusione sarà perché...
21: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
21: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke.

0: discettato, sei molto, sei molto discettato, sei molto disquisito.
1: Disquisito
0: di questo aspetto di Trico Ballacco, Adam Levine. Adam Levine, cantante di Maroon 5, che a un certo punto, non dico livelli di Jim Carrey, però è comparso in pubblico e tutti hanno detto: ma è altra persona. È
1: comunque
0: è diverso.
1: Comunque puoi fare solo se è molto buono. Cioè è
0: disquisito, sì, è vero,
1: disquisito, no, solo se molto bello. E abbiamo terminato, grazie.
0: Ma
1: Roma,
0: no, con le mani sul viso.
2: Io sono sono esausta. Non sto più dietro ai vostri, come si chiamano, i calambur. Non sto più dietro a ste cose, non ce la faccio.
0: Dovremmo aprire un bar e chiamarlo calambur. Un bar dove tutti quelli che entrano devono fare questo tipo di battute. Pensa che meraviglia.
1: Grazie Roma,
2: che avanguardia. Grazie amici
1: di Milano. Ci sentiamo domani, Manola, e da Milano invece Tony Ross con... Vieni qui?
2: Non lo so se vengo, non lo so se
0: proprio in onda, dici,
2: no, guarda, dopo il calambur, guarda, l'ultimo non...
1: Senza di te a questa radio manca
2: l'essenza.
0: La radio, è vero.
2: Tra l'altro oggi ha cambiato profumo, non mi riconosco. Vorrei adesso togliermi dal mio corpo e andare...
0: Perché lo sai com'è la regola, no? Quando cambi profumo lo senti di più perché sei meno abituato.
2: Mamma mia, non mi sopporto.
1: Grazie. Vabbè. Lidia!
3: Grazie a
1: grazie
3: voi.
1: Marco!
2: Grazie. Ciao, ciao ragazzi!
1: Vi lasciamo con Takeaway!
0: A domani! Qui!
4: A Radio 105 le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova. Negoziati sempre più difficili tra Stati Uniti e Iran. Le diplomazie lavorano in un clima di tensione. Un accordo è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato Rubio, che però aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Teheran replica: una qualsiasi nuova aggressione avrà conseguenze ancora più dure oltre i confini della regione. Parla poi la guida suprema Khamenei: il Medio Oriente non sarà più scudo per le basi americane. Riprendono gli attacchi dell'esercito ebraico, 12 morti in Libano. Il presidente di Confindustria Orsini durante l'assemblea generale degli industriali ha evidenziato come la crisi dello stretto di Hormuz e la congiuntura del commercio globale pesi. L'Europa cambi marcia per reggere l'urto di Stati Uniti e Cina, dice il numero uno degli imprenditori, davanti alle massime cariche istituzionali poi aggiunge.
7: Le tensioni geopolitiche sul commercio mondiale mettono ancora più sotto pressione tutte le nostre filiere. L'accesso al mercato americano è diventato più costoso e i prodotti cinesi stanno invadendo il nostro mercato a prezzi inigestibili.
6: Vicino Bruxelles un treno in corsa travolge uno scuolabus, diversi morti a bordo, 7 studenti adolescenti. A Seul in Corea è crollato un cavalcavia, almeno 3 morti. La cronaca italiana: un 12enne è stato ferito a Napoli nel quartiere sanità con 2 fendenti al petto che gli sarebbero stati sferrati dal padre, che poi ha tentato di togliersi la vita. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe anche aggredito un'infermiera del 118. Ora sono entrambi in ospedale. 7 comuni al centro-sinistra, 3 al centro-destra, 2 a candidati civici, 6 vanno al ballottaggio. Si conclude così il primo turno delle comunali. Il centro-destra mantiene Venezia con Venturini, strappa Reggio Calabria e Crotone. I civici tengono fermo in Messina, dove si impone la lista di Cateno De Luca. Il centro-sinistra si riconferma ad Andria, Mantova, Prato e Salerno con De Luca sindaco per la quinta volta. Si prende poi Avellino, Enna e Pistoia. Al ballottaggio vanno tra 2 settimane Lecco, Arezzo, Agrigento, Macerata, Chieti, Trani. Europa sempre più nella morsa del caldo. 7 morti in Francia per cause connesse alle alte temperature. In Italia picchi di 35 gradi. Domani atteso un lieve calo. Lo sport calcio è in corso a Roma. Un vertice per il nuovo allenatore del Napoli, De Laurentiis, punta su Italiano, che dopo 2 anni lascia Bologna. Tensione in casa Milan dopo i repulisti di patron Cardinale. Contestazione per Ibrahimovic. Nessun calciatore ha salutato sui social Allegri. Tennis al Roland Garros. Arnaldi ora in campo nel primo turno contro Griekspoor. Alle 15 Dardari affronta Hofer. Esordio per Sinner questa sera alle 20:15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: beh, ma i nostri controlli.
9: No, no,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line.
8: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line.
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua?
3: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105. Oggi è martedì, buongiorno Jake.
1: Buongiorno, buongiorno Cali.
0: Mauri, Lauretta, tutti quanti voi, i merdini dei social di Radio 105 che sono pronti.
1: No, non ci sono merdini, c'è solo un grande merdone.
0: Perfetto, lo salutiamo.
1: Che farima con sì? Farima
0: con sì? Con Simone, perché il grande merdone farima con Simone. Poi esatto. Ovviamente ci sono altri dello staff che salutiamo e sono i merdini.
1: No, ma per sapere chi è il più grande merda del mondo basta cercare su Google Simone Titta Ferrante.
0: No. Esattamente. Questo è brutto perché
1: è lui,
0: nomi,
1: è lui.
0: È brutto dare i nomi.
1: Biggest potrei... shit
2: no,
1: in the world.
2: Dice Google, forse cercavi merda.
0: È esattamente esatto. quello. Esatto. E tutto ciò che noi facciamo, ovviamente, che non è merda, ma la ritrovate sui social.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Decidete voi. Decidete voi, decidete
1: carta
0: voi.
1: Canta, i numeri parlano ragazzi.
0: I numeri parlano.
1: Gli uomini mentono, le donne mentono, i numeri no.
0: I numeri no e soprattutto la nostra musa ispiratrice su contenuti discutibili. La salutiamo ancora una volta, Camilla Merdini Ghini.
1: Camilla,
0: grazie, buongiorno.
2: A tutti,
0: come
2: buongiorno,
0: stai?
2: Alla grande.
1: Mi fa mai sei vestita la tirolese che sta per darmi uno strudel?
2: Perché vorrei darti uno strudel. Ho uno strudel pronto per te.
1: Ma grazie.
0: Che bella. Hai sfornato uno strudel?
2: Sforno strudel come...
1: Non cominciamo, ragazzi,
0: che
1: è troppo
0: presto. Scusate.
3: Wow, che caldo. Sì. Buonasera a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao. Oggi devo dire è un po' caldino,
1: Questo è un amico tuo, mi sa.
0: Sì, ma è una festa che ho fatto io e ho
1: preso tu e Adriano.
0: Ho preso un po' di interviste e mi piacerebbe insomma condividerle con voi. Però apriamo questa puntata, visto prima di entrare nell'argomento, con quella che è una canzone che mi sono ripromesso di ascoltare insieme,
1: sì.
0: Tutti quanti. Alziamoci in piedi, grazie, ok? Prego.
1: Ah, senti, il nuovo singolo di Simone Titta Ferrante.
2: Signore, perché
1: ascolta il grido nella mia preghiera.
0: Grazie, grazie amici, possiamo iniziare.
2: Bravi tutti.
0: Io ti giuro, Jake, una volta, questa è un po' blasfema,
2: No, dico. Dai. No.
0: Una volta.
1: Ah,
0: una
1: no, volta. Quella che devi raccontare.
0: Sì, no, una volta io e te, così. Solo per una volta. Andiamo a fare i chirichetti.
1: No.
2: Ma non avete
1: non
2: più l'età per fare
1: no,
2: i chirichetti. Sono 80 anni per gamba.
0: Perché non si
4: potete
0: può?
4: Potete fare il catechismo però.
0: No.
4: Sì.
1: Io ho paura ragazzi, i chirichetti finiscono sempre male.
0: No. News. Prego.
2: News. L'amicizia tra colleghi è vera.
0: Vera?
2: Se dura quando cambi lavoro.
0: L'amicizia tra colleghi è dura.
2: È vera. Se dura.
0: È dura. Se l'amicizia è vera tra
2: quando
0: colleghi
2: cambi
0: quando
2: lavoro.
0: Cambi lavoro.
1: Sì.
0: Ci sta.
1: È interessante?
2: No.
1: Però
0: cambieremo argomento?
1: Sicuro.
0: Parleremo di Camilla? Sicuramente. Ma nel frattempo, se avete voglia di pensare in questo frangente, prego. Che è? Oh,
2: ragazzi,
0: sono
2: tutta bagnana.
0: Perfetto!
1: È già famosa all over the internet questa dichiarazione.
0: Sì. Abbiamo anche dei grandi come per esempio la nostra incredibile
2: mi sono bagnata.
0: Antonella che salutiamo.
2: Noi,
1: Antonella comunque ne ha fatte parecchie nella vita,
0: sì.
1: È una grandissima.
0: Sì. Pronti? Via!
2: Rimaniamo qua che si baila con il ritmo.
1: Pronti? Via!
0: Sembro Jocelyn.

0: Non ho disannunciato il disco, però aspetta, Maurizio, a mandare la nota perché è importante. È la prima volta che ascolto Samurai J qui su Radio 105 con questo flamenco Paranoia. E adesso possiamo ascoltare le note, prego.
1: Sono sicuro.
0: No, vai,
2: Samurai
0: vai.
3: Camilla, sei ancora tutta bagnata? Idraulico.
0: No,
2: è fatta bene questa.
0: Posso dire, a me questi doppi sensi un po' anche volgari non fanno
2: io
0: parte.
2: Io vivo per quello, ragazzi. Non il fanno doppio parte... senso è proprio il stallo della vita per me.
0: Bah, io posso dire?
4: Mm. Viva la fisica!
2: E so, il solito che Dio la benedisica.
0: Come sempre. Sempre piaciute a me le discipline legate alla matematica in generale. Sì, comunque, sì. Amici, c'è un argomento, lo abbiamo già trattato, cambiamo argomento.
5: No!
0: Lo proviamo?
5: Certo!
0: Proviamo, prego!
5: Eccoci qua per l'argomento del giorno.
6: Ma come fai a essere ancora single così bella?
7: Perché tengo pesce!
0: No!
5: Allora, eccoci qua.
2: Sì, sì, sì.
5: Odiare il capo in costante micromanaging.
0: Cosa
5: condividere
2: già iniziamo malissimo, raga. Non ho capito niente.
0: Odiare
5: il capo in costante micromanaging. Condividere spesso la pausa pranzo per lamentarsi di essere
2: sottosviluppata, volevi dire? Forse.
0: No, sottosviluppata è brutto. Sottona?
5: È che noi non facciamo, non lavoriamo, quindi non so questi termini.
2: Sottopalla?
0: Sottopalla male,
8: Sotto, parlo io che
0: sottostaffati. È arrivata l'ingegnere,
8: sotto,
0: vai.
8: Sottostaffati.
0: Sottostaffati.
2: La tigre di Nova.
5: Farsi un aperitivo post lavoro o una cena in cui vi raccontate anche fatti personali.
0: Certo.
5: Sono tutti segnali che con la tua o il tuo collega avete un ottimo rapporto.
0: Vai, salta la riga.
5: Quando cambierai? Cambierà il lavoro. Smetterete in poco tempo di frequentarvi?
0: Via.
5: A questo si aggiunge una recente ricerca della University of Kentucky, secondo cui le amicizie nate intorno ai 40 anni
2: fritto è il più buono,
0: è buonissimo di quello.
5: Inoltre, nello stesso studio si sottolinea che le persone
0: basta.
5: Turnover.
2: Va bene.
0: Ok, amici, quindi tutto chiaro.
2: Cosa chiediamo ai nostri amici?
0: Come state? C'è caldo oggi?
5: Siete amici dei vostri colleghi? Avete amicizie
8: del vostro ex capo?
2: Avete conosciuto gente sul lavoro che poi sono diventati dei veri amici nella vita? Esatto. E soprattutto avete delle storie piccanti tra colleghi?
0: Certo.
2: Ce la metto lì perché almeno.
0: Certo, ma soprattutto allora, visto che poi diventerà storie piccanti subito, ok, io parlerò del mio amico che mi sta ascoltando, che fa l'ascensorista. E tu sai di chi sto parlando, ok?
2: Arcangel?
5: No, amici del giovedì.
0: Esatto, ecco, sono lì.
2: No, ma non è un amico di qua.
0: No. Gaggiano.
2: Gaggiano.
0: Allora,
2: dove vai a comprare?
0: Esattamente, i palloni per giocare a calcio. Però devo dire, c'è un tema sull'amicizia, perché alcune amicizie che sono nate, per esempio, nel luogo di lavoro, che adesso non è lo stesso, magari sono rimaste. Ed è lì la vera amicizia. Se no è facile essere come Camilla Ghini. Adesso tutti amici. Poi cambia radio, ma chi ti caga?
5: È qua che casca l'asino.
0: Casca!
2: Scusami un attimo, fratello, ma se questa cambia radio, ma dove vuoi che va?
0: Ma dove va?
2: Senza di noi, dove va?
0: Ma vai,
2: cioè, grande talento, per carità di Dio, ma qua è l'amalgama.
5: Guarda che...
0: Occhio, perché la sta per dire, vai!
2: Ormai siamo come Franco e Ciccio, non puoi andare via da sola, capito?
0: Musica tensiva perché sta per dire qualcosa di importante. Guarda la camera, prego, guarda
2: ovviamente,
0: che io...
2: Ovviamente tu sei Ciccio, io sono Franco.
5: Che io sono voluta da tutti. Delle altre emittenti
0: cacciata
5: radiofoniche.
0: Beh,
5: allora, non mi hanno cacciato.
2: Una già non ci puoi mai più tornare nella tua vita.
5: Non ti credere,
2: Dai, fuori, poi chi ti vuole, sentiamo.
5: Fatta una figura del me. Quelle top.
2: Sì, chiediamo a Linus. Linus, per caso hai chiamato Camilla Ghini?
0: Ci mettiamo d'accordo che io sarei anche disposto a fare una micro colletta.
2: Ma secondo te Linus ha chiamato Camilla o Camilla ha chiamato Linus?
0: Totale, Camilla la stalker. La stalker di Linus.
2: Ciao, io lavoro lì, non so, mi conosco. Sì, Camilla.
0: Sì, Camilla Ghini.
2: Sì, Camilla Ghini. Sì, sono io, sì.
0: Ah, vabbè. Vuoi dire qualcosa tua discolpa?
5: Vi adoro tutti, voglio bene.
2: E
5: grazie,
2: vuoi rimanere qua?
0: Benissimo. E allora noi ti prendiamo a braccia
5: tenetemi stretta perché un attimo che...
2: Posso? E un attimo che... Ma sono tutti così, pezzi di oggi. grande. Chi è? L'eterna fedeltà. L'ho perso, ma è sempre di Dio questa.
0: Sì.
2: Ah, povero, povero Simo che guarda, ci guarda e dice: ma
0: no, ma senti che bella.
2: Questa però è bella, Signore mio pastore, versione narco narco melodico.
0: Va bene amici, comunque aspettiamo i vostri messaggi. Nel frattempo dobbiamo dire una cosa importante: cambieremo argomento.
2: Sì, dopo cambieremo questa... anche su Brett.
0: Sì, tanto diventerà quella volta che hai fatto l'amore con uno che era un tuo collega di un'altra radio. E ovviamente lo salutiamo. Ciao.
5: Mai accaduto.
2: Dai, tanto raga, vanno sgamato già tutti.
5: Ma sì, non è vero, sì, mai sì, accaduto. Ah, io sì, non so di chi state parlando. Sono
2: i miei messaggi
5: dei
2: DM mi dicono: ma stamattina Daniele e Camilla arrivano insieme. Certo. Te lo giuro, mi arrivano questi.
5: Guarda,
2: DM.
5: Ma quando mai?
0: Guarda, quel giorno.
5: Io arrivo
0: sarà
5: sempre puntuale.
0: Quel giorno sarà la mia morte ufficiale. Cioè, proprio
2: l'altro giorno gli ho scritto: "Hey Camilla, buongiorno. Stanotte a casa di chi hai dormito?"
0: Esatto, è quella la vera domanda. È quella la vera domanda. Ogni tanto.
5: Ma la mia, al massimo ricevo a casa mia, scusa, perché
0: ricevo?
2: Vabbè, ma ragazzi, hai imparato dalle sue dirimpettaglie.
0: No, ma Camilla, cioè, ti giuro, stai degenerando. Stai degenerando, io lo dico per te.
2: Meno male che ti sei auto sospesa da forum. Perché?
5: Cioè, no, perché è finita la stagione? Solo per questo.
0: Camilla, siamo in onda, ti ricordo questo. Scusate, però, è importante.
1: Aspetta un attimo, io devo andare un attimo a fare 5 gocce di sangue.
0: Quindi
2: è Valeriona questa.
0: Quindi
5: e quindi nel frattempo Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Il prossimo appuntamento, dal 30 maggio al 1 giugno, è ad Alba, ma su estate.it trovate più di 100 tappe, da nord a sud, per vivere giornate di sport e divertimento e provare anche il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
1: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte, Cystiset Forte!
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
12: Pasta un penny.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore,
15: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
15: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
20: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
22: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
23: C'è 105 Mi Casa.
2: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
25: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Che bello questo, che bello. 105 selection di Somber con Potential qui su Radio 105 a 105.
1: È finalmente libera?
2: Sì, è libera, basta. Solo sul selection, nel senso che non possiamo precludere un'opportunità.
0: La liberiamo.
1: Prendiamogli lo spell.
2: Allora, dai. 3, 2, 1, libera!
1: Libera.
0: Ah, mi sento veramente più leggera. Esatto. Justin Bieber, Harry Styles, Ed Sheeran, Somber, vi amo.
1: Sì, sei più leggera, ma non hai pagato. Non sei più leggera di
2: no, soldi. No. No, vabbè. Il debito rimane però, eh.
0: Ah sì?
2: Eh sì, cioè
0: vabbè,
2: sei
0: poi
2: libera.
0: Vediamo come sdebitarci, dai. Okay. Poi ci mettiamo d'accordo.
2: Ma
0: dai,
2: tu stai vendendo il tuo corpo
0: no,
2: in diretta?
0: Ma che c'entra? Cioè,
1: tra l'altro da tutto il giorno, da quando abbiamo iniziato.
2: A parte che hai dato una quotazione altissima.
1: Ricevo in casa.
0: Ma ricevo gli amici, le amiche. Le amiche che ho conosciuto, per esempio, nel mio vecchio lavoro.
2: Brava, che hai appunto, sei collegata all'argomento.
1: Che è esattamente quello, se non sbaglio.
0: Esatto.
2: Esatto, stiamo parlando. D'altronde. Te la sei cercata, Camilla. Errore tuo, ci sta.
0: Errore mio.
2: Di questo stavamo parlando, ovvero se nei vecchi posti di lavoro avete fatto delle amicizie che sono poi rimaste, prima di passare a avete ciulato nel precedente vostro lavoro
0: sì.
2: E l'amante che avete ovviamente sul posto di lavoro, e quindi questa trasmissione la chiudiamo ora. A domani. Ciao.
0: Ciao.
2: Oh, no, posso così. E sono arrivati dei messaggi,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: poi
0: sì, sì,
2: via
0: sì,
2: nota
0: sì.
2: vocale vi vergognate un po', ve lo devo dire. Cioè avete un po' paura.
0: Sono
1: sai
0: un
1: come
0: po
1: si chiama la tipa di Simo?
2: Come si chiama?
1: L'amante religiosa.
0: No.
2: Bello. Bello.
0: Nato da pagliaccio del fra.
1: Però era bella, eh.
2: Cioè ci sta, però.
1: La metto, la metto, eccomi qua.
2: Esatto. Vedi,
0: per esempio. Per esempio, Cristina.
2: È un omaggio al video di Fibra. Prego.
0: Cristina scrive: ciao, la mia migliore amica da 30 anni è una mia ex collega.
2: Bene, Cristina, okay. Posso dire?
0: Grazie,
2: cioè, grazie, però potevi dire qualcosa di più.
1: Quindi, Cristina, quanti anni hai? Almeno 60.
0: Sì, magari 57.
2: Ma cosa ne sai tu? Magari, ma perché?
3: 57 e hai iniziato a lavorare a 27.
1: Ah, esatto.
0: Vabbè, magari vabbè,
1: ma la gente che va a scuola inizia a lavorare a 27, mica come noi.
0: Sì, esatto.
1: E mi è iniziato a lavorare a 13.
0: Esatto. Poi
2: ci
0: c'è
2: sta.
0: Anche Paolo che scrive: no, ciao, sì, io mio ex collega.
2: Mi esco le cose.
1: Io mi esco le palle.
4: Io mi esco le palle tutti i giorni.
0: Vabbè, insomma,
4: al capo.
0: Un po' di persone sono amiche.
2: Vabbè, insomma, sintesi. Mi piace. Cioè, riusciamo anche a non
1: ci provare mai più mentre bevo la coca.
2: Cioè, tu hai sintetizzato i messaggi
0: dell'ascoltatore.
2: Ma io cosa li faccio mandare a fare?
1: Non abbiamo dei vocali.
0: Guarda io.
1: Mazza, che programma di merda.
0: Pranzo Paola, che ho oggi segnato.
2: Chi è Pranzo Paola?
1: Paola di Benedetto.
0: È una delle mie
1: migliori amiche. Che Dio la benedica proprio, ma proprio, eh.
0: Esatto. E ci siamo conosciute nel mio vecchio lavoro, per
2: sì.
0: esempio.
1: Ah, cioè, anche lei.
0: Anche lei.
2: Beh, adesso insomma, devo dire la verità, c'è anche un'altra
1: beh,
2: tua amica, no?
1: Vecchio lavoro,
0: chi?
2: No, un'altra tua amica era di un precedente network, cioè del tuo precedente lavoro, se non erro. No, tu non so. Me l'hai detto.
0: Ma che hai
2: molte amiche che facevano parte della vecchia radio dove
0: sì,
2: lavoravi.
0: Certo. Ma cioè, tantissime.
2: È normale.
0: Certo.
1: Tipo chi?
2: Maristel
1: Polanco?
0: Per esempio, non posso fare nomi, cognomi, però le mie amiche che mi sono rimaste dal vecchio lavoro sono Paola sicuramente,
1: sì.
0: Carolina, Mario, sì. Deborah, ce
1: Nicole.
0: Ne sono tanti.
1: Nicole.
2: Nicole.
0: Nicole.
2: Sì.
0: Chi è Nicole?
5: Guarda.
0: C'era Nicole.
5: Guardate ora. Quindi stop alla droga.
2: Okay.
5: Non usate
1: sì,
5: la
1: è vero.
5: Droga.
1: Non usate la droga.
2: Non usatela. Allora,
1: ma questa è la mia amica.
2: Eh sì.
1: Grande.
2: Lo
1: la
2: sai.
1: Saluto tanto.
2: A proposito, io sto
0: è
2: pensando.
0: È tua amica del tuo vecchio lavoro?
1: No.
2: No, io sto okay. pensando.
1: No, no, l'ho
2: a...
1: conosciuta a Napoli, però devo sì, dire no, la verità, è una persona piacevolissima.
0: Mi hai chiamato.
2: Sì.
1: Ti ho chiamato. Ah sì, ti ho videochiamato. Esatto.
2: Sì. Sì, sì. Ma veramente l'hai conosciuta
1: sì, sì.
2: dal vivo?
1: Verità?
0: Sì.
2: Ah.
0: Sì.
2: Beh, comunque
0: ci siamo conosciute anche noi su
1: l'ho videochiamata subito per fargli vedere che ero con Rita Decrescente.
2: È perché tra influencer sei della stessa
1: ma
2: generazione.
1: Comunque guarda, Rita totale, ve lo dico,
0: sì,
1: ragazzi,
0: sì,
1: seriamente.
2: Sì, è un personaggio un po' alla fine.
1: Vabbè, è un personaggio, però
2: no, è un personaggio,
1: piace, per personaggio.
2: Un personaggio un po' non so quanto recitato e quanto vero, questo è il tema.
1: Ah, quanto basta.
2: Quanto basta.
1: È come il sale.
2: Sì,
0: è un po' come te, Daniele, è un po' come te.
2: Come me, come?
0: Un po' come te.
2: Allora, sapete
1: secondo me lui è recitato in meglio, cioè nella vita è peggio.
0: Esatto.
2: Cioè io do una rappresentazione migliore,
1: sì, migliore.
2: Di me stesso.
1: di quello che sono. Se la gente sapesse.
2: Aspetta che ci sto pensando, però io devo dire la verità.
6: Sono pure molto impegnato, ti dico, per legge ci vuole molto tempo libero pure, Non ho tutto, lo so che uno pensa che io non faccio niente tutto il giorno, però sono molto impegnato in realtà.
1: Ma chi è Chiofalone questo?
7: Grande Chiofalone.
6: A pensare e sto là un'oretta e mezza a pensare così.
1: Tutti ce li abbiamo qua.
6: Ho capito a ragionare. Comunque faccio un lavoro creativo,
2: lo so, lo so. È questo che penso di me stesso. Comunque amici, in realtà guardate come vi ribalto il programma. Siete pronti?
0: Sì.
1: Vuoi leggerci un articolo da Plus?
2: No. Cancellate tutto quello che abbiamo detto e diventa una nuova news. Sei pronto con la nuova news che sto inventando?
1: No.
2: Cancellate tutto quello che abbiamo detto e diventa una nuova news. Sei pronto con la nuova news che sto inventando?

0: Sì, sei capace, Mauri, sì. Ti insegno io, c'è uno shortcut, te lo, cioè, lo so, lo sapevo fare.
1: Sono
0: tu lo sai fare.
1: Sono in difficoltà.
0: Vabbè, vengo io, te lo insegno.
2: Lui non lo sa perché lui c'ha lo shortcut. È un altro...
0: No! Sì, che è un tool. È un tool.
2: Dai, è la sua app.
3: La retta che fa. Però dai.
2: Come Lauretta?
0: Scusa.
2: Lauretta, quando è che hai visto il tarello di...
3: No, no, no. Sappiamo.
4: Allora, io non l'avevo, ho visto
1: l'avevo
4: nulla.
1: L'avevo chiesto di non dirlo, dai.
4: No, io no, non
0: no,
4: ho
0: no,
4: visto
0: no, frena,
4: nulla.
0: Frena.
2: Ma?
4: So.
5: So.
2: Perché te l'ha detto lui.
1: Buona domenica.
0: Buona domenica anche a te.
1: Buona domenica.
0: No, ma hai Saif, scusate.

0: Volta Saif con Buona Domenica, perché noi facciamo delle gag e poi ci perdiamo i nuovi grandi successi dei protagonisti di Radio 105, della nostra programmazione, che vengono celebrati con i passaggi radiofonici e con magari le ospitate all'interno del nostro tour, che è alle porte, amici.
1: Sta arrivando.
0: Sta per partire. Ma non solo, stiamo anche preparando grandi sorprese per quella che è la festa della radio,
1: sì.
0: E abbiamo deciso di far fare stage diving a Camilla Ghini con tutti che però vanno via.
1: Esatto.
2: E io pensavo che la sorpresa fosse che Camilla non c'è. Quella sembra una grande
0: potrebbe
2: sorpresa.
0: Essere che ci fai un video messaggio?
2: Devi uscire, sul palco e dire: sono tutta bagnata.
0: Sì, allora potrebbe essere un'idea.
1: Quello viene bene. Ma pensa quanti si offenderebbero se non ci fossi. Se ne vanno, piangono, tragedia.
2: Secondo me almeno due.
0: Due.
1: Sì. Mia madre e mio padre.
0: Esatto. Vengono?
2: No, tuo padre non lo so.
1: No,
2: forse
1: mio padre
2: tua madre.
1: Rimane.
0: Ma scusa, ma sai che mi hai dato un'idea importante? Ma perché non porti i Topez? Cioè, finalmente il colpo che tutti si aspettavano.
2: Se io non preoccuparsi per la camera, la faccio dormire con me.
0: Sì.
1: E Maurizio?
0: Maurizio la porta. Ma la porta, cioè, la va a prendere in macchina.
2: Oh, Maurizio, però, mai rotti i coglioni, però. Sono già due su due. Ma basta.
0: Sì, infatti, Maurizio.
2: E prima, no, Maurizio qua, Maurizio là. Poi Maurizio la porta lui.
3: Hai ragione, scusami.
0: Infatti, Maurizio, per caso hai avuto il piacere di
2: ricevere... fare minacce finte.

0: Sai che perché non te meno? Perché non ci riesco.
1: Vado? Sono arrivati per caso dei messaggi su amori
2: in ufficio.
1: In ufficio, ovviamente tra colleghi e soprattutto loschi, cioè torbidi, lordi, diciamo sporchi.
0: Lordi, schifosi.
1: Sì, schifosoni. Abbiamo pisciato la voce? Prego.
0: L'abbiamo pisciata per te.
1: Prego.
3: Io sono stato amante per ben due volte di due capi differenti. Morale della favola, ho dovuto abbandonare il lavoro perché ovviamente come uomini di alto livello non ero disposto ad accettare un rifiuto al termine della relazione.
1: Ma non capisco se è la voce di una donna pisciata di un uomo.
2: È un uomo.
1: Quindi è un amore È un uomo o una donna?
4: No, è una donna.
1: Ecco, la voce pisciata non si capisce.
5: No, era una donna.
1: Era una donna. Ah,
4: si chiamava Laura.
1: Lei.
2: No.
1: Lei era l'amante del capo.
0: Di due capi differenti.
1: Di due capi.
0: Sì. Adesso non si capisce. Posso se dire? Due capi della stessa azienda o capo di due capi.
2: Brava.
0: Scusa, Jake.
4: Probabilmente era capo passera.
2: No.
0: Scusate, sto male. Però questa roba di picciare la voce c'è è tornata.
4: Sì, mettiamo subito indietro.
2: un altro.
3: Ciao a tutti, io fidanzatissima da 10 anni,
1: sì.
3: Collega di lavoro, nasce una super amicizia.
2: Sì.
3: Ho lasciato il mio compagno dopo 10 anni per fidanzarmi con il mio collega.
1: Ok, anche in questo caso,
2: succede, ci sta.
0: Tutto è bene quel che finisce bene.
2: Amore.
1: C'è anche il poliamore,
2: No, che poliamore, dai.
1: Vabbè, insomma.
4: Sì.
2: No, lei invece è stata brava perché si è innamorata e ha detto basta, lascio.
0: Sì, io continuo. Giusto. Ma no, giusto, infatti, tutto è bene quel che finisce
1: continuo
0: bene.
1: Continuo a non capire se sono.
2: Ma una donna ha detto fidanzatissima da 10 anni. Ha detto.
4: Poi?
1: Beh, poi.
3: Ciao. Di lavoro non portavo sul posto di lavoro.
1: Sì.
0: Numero uno.
1: Ma un uomo o una donna questo?
2: Ok, perfetto.
1: C'è anche. Ma sono uomini e donne?
2: No, comunque posso dire questa cosa di mettere le note vocali così è bellissima.
4: Sì, fantastico. Devo metterle tutte.
2: Aspetta che tutte anche quelle tranquille.
4: Mi erano tutte di Felice Maniero.
1: Mi è arrivata una nota anche a me, Maurizio, è incredibile.
6: 60% dello cliente che viene qui non chiede un solo preservativo.
1: Ma veramente?
7: È de bocca o anche de culo?
6: Ma de nada.
1: De nada. Perfetto, amici. Allora, è il momento della musica, è il momento in cui abbiamo delle grandi pronunce.
2: Grazie, mi avrei raccontato una storia veramente interessante, però purtroppo non c'è più tempo, mannaggia.
1: Guarda, se
0: che
1: vuoi
0: bello.
1: Guarda, mannaggia, se vuoi 12 secondi
4: ma
1: da adesso.
4: Ma c'è un sacco di tempo in realtà.
1: No. 12 secondi da adesso.
0: Dai.
8: Io comunque non ho mai avuto una conversazione col mio capo, ma con tutti gli altri dipendenti sì.
1: Grazie, Camilla.

0: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
3: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
4: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
5: Super conveniente della vita.
6: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
17: Bravo Carlo, sono venute bene?
16: In realtà no, direi proprio di no.
17: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da...
16: Flyer Alarm.
17: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
18: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
19: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: E se fosse solo colpa mia?
21: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
20: Cosa è cambiato?
21: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: Le leggi le parole? No.
13: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
22: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
23: 105 Summer Festival.
24: 105 Summer Festival.
23: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
25: 105 Summer Festival.
23: 5 giugno, Venezia.
25: 12 giugno, Chiavari.
23: 18 e 19 giugno, Ferrara.
25: 3 luglio, Baia Domizia.
23: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
25: Conducono gli speaker di Radio 105.
23: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
25: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
26: 105
27: 105
26: 105 Che storia!
27: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: Sister Sledge qui su Radio 105. Naturalmente abbiamo una nota per chiudere il programma in relazione ai picciati, chiamiamo così, cioè agli sì, audio che bellissimi, non fanno capire da chi arrivano.
1: Bellissimi.
0: C'è un ultimo messaggio, prego.
2: Sì, sì, sì.
3: Io e mio marito lavoravamo insieme una conciliera, si lavorava le pelli, abbiamo lavorato tanti anni insieme.
2: No, questo era meglio l'altro.
3: Gli ultimi due anni lui sposato da una vita e mezzo, io convivevo con bambine eccetera, diciamo il lavoro è stato dalle 8
0: sì,
3: e da lì, insomma, da una scena di lavoro a un'altra scena di lavoro ci siamo innamorati, adesso è quasi 8 anni che stiamo insieme e abbiamo due bellissimi bambini e sicuramente lui stava anche ascoltando perché gira col cane.
0: Perfetto,
2: bellissimo. Io ho capito solo che si sono sposati e hanno dei bellissimi bambini.
1: Anch'io.
2: Sono,
1: in giro
2: sono 4 anni
1: adesso
2: che stanno insieme, ma per, era meglio picciotto così.
0: D'altronde noi ci teniamo
1: vabbè,
0: a mantenere
1: prova,
0: la
1: dai,
0: privacy
1: vabbè,
0: dei
1: vabbè,
0: nostri
1: vabbè,
0: ascoltatori. Vabbè. Poi le riascoltiamo con calma fuori onda noi e sì, ovviamente mandiamo i messaggi ai vostri rispettivi amanti. Ma questa sì, è un'altra storia. Non facciamo queste cose se non pagate. Ovviamente questo si chiama ricatto, ma è giusto così. Abbiamo chiuso la puntata ufficialmente? Bene, grazie Camilla, grazie,
1: grazie
0: Jake,
1: grazie
0: Lauretta,
1: a voi, grazie
0: Maurizio,
1: a voi,
0: ci ritroviamo domani a partire dalle 12.
2: Ciao, ciao, lavoro ciao, nel mondo dello spettacolo, mi sono fatto tutti i rapper del mondo.

0: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
1: E che sapori, Antonella!
2: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: E sono le ore 13, cari squizzati! Yeah! Buongiorno!
1: Dai, spegni! È 4, 5, 6, 7... Buongiorno, squizzati!

0: 105. Buongiorno Spizzare d'Italia, buongiorno Lodovica.
1: Buongiorno Harry,
0: oggi sei venuta,
1: finalmente ti vediamo.
0: No, finalmente vedo
1: finalmente
0: te.
1: Finalmente ti sei degnato di venire.
0: No, ragazzi, lo sapete cos'è successo? Adesso dobbiamo dire ai nostri ascoltatori, perché noi vi vogliamo bene, vi diciamo tutto, non abbiamo peli sulla lingua.
1: Sì, che è successo?
0: Mi ha detto, se non vieni a Milano non vengo nemmeno oggi. Sono dovuto venire a Milano, sono dovuto partire questa mattina alle 6:30.
1: Io sono così, capricciosa.
0: Ho capito, ma ti pare che io devo fare queste scene, devo arrivare fin qui, che stamattina alle 6:30 oppure sbagliato treno?
1: Tu?
0: Alle 6:30.
1: Ah, io prima di te.
0: Ma non è vero.
1: No, Ciccio, io alle 6 mi sono svegliata. Sai dove mi sono svegliata stamattina? A Madrid ero.
0: Ma veramente?
1: Ti capisci?
0: A Madrid.
1: Come ti sono,
0: che stavi facendo? Trick and track a Madrid, sei andato a fare.
1: Tutti devono star facendo trick and track in giro.
0: Me l'ha detto Uzi.
1: Sono una donna impegnata, ero lì a lavorare, capito?
0: A lavorare. Ma vai a zappare la terra a lavorare.
1: Sono
0: a
1: lavorare, a girare una cosa a Madrid.
0: Ma tu sai che
1: è così impossibile?
0: No, no, no,
1: da
0: anzi,
1: credere?
0: No, no, anzi,
1: allora.
0: io sono come dire, sono convinto che
1: sei contento che me ne vado fuori.
0: No,
1: la...
0: No, assolutamente, mi sei mancata molto. Sono convinto che invece Madrid è una città che ti può capire. È avanti, perché è avanti,
1: cioè,
0: perché avanti.
1: Bravo, avanti. Bravo. Ma quanto si sta bene a Madrid?
0: Sta benissimo.
1: Bella, luminosa, larga, pulita.
0: Simon, Milano fa schifo. Ma no, Milano fa schifo, Roma fa schifo.
1: No, non fa schifo. Ma ho mai detto ste cose?
0: Ma tutti mi fanno incavolare, tutti vanno.
1: Però è bella, luminosa,
0: uno
1: è pulita.
0: Va a Madrid, ma quanto è bella Madrid.
1: Ma è bella Madrid perché è bella Madrid.
0: Ma è bella pure Milano, è bella pure Roma.
1: Ma sì, ma è bello tutto in Italia, Harry, tranquillo, tranquillo.
0: Mi direi che quando vai a Madrid non porti
1: Madrid
0: coso e fai ticca-tacca-tricca-tracca.
1: No, c'era anche coso, perché è venuto nel weekend, poi se n'è andato, io sono rimasta a lavorare.
0: Ma che palle sto coso, sempre in mezzo alle cose, io però, mamma mia.
1: Non l'hai neanche mai conosciuto.
0: Ma non te dà mai respiro.
1: Allora, leggiamo un po' di notiziole. Dunque, parliamo di un tuo quasi coetaneo, Enzo Ricci, 91 anni, storico fondatore del marchio dolciario Le Tre Marie.
0: Ride, tutti in regia ridono, che cretini.
1: Praticamente fondatore del marchio Le Tre Marie, ha deciso di trasferire in vita l'intero patrimonio di famiglia al nipote Alessandro, di 52 anni, che sarà l'unico erede di 400 milioni di euro.
0: Sai qual è? Che lui è ancora vivo. E invece quell'altro è morto da un chip, preso un colpo quando ha sentito questa cosa, è schiattato il nipote là.
1: E noi, Harry, in quanto tua famiglia radiofonica, ti invitiamo a fare lo stesso tipo di pensiero.
0: Certo, poi, a comprare Tre Marie.
1: No, cederci.
0: Ma poi dice
1: che
0: guadagniamo un sacco di soldi quei Tre Marie, regà. Ma vi rendete conto?
1: Porco cane. Va bene, salutiamo Alessandro.
0: Ciao Alessà, dacci qualcosa pure a noi se ti è capitato spiccio. Non stiamo qua,
1: Poi parliamo di truffe, perché torna su WhatsApp la truffa, attenzione, che ti frega i soldi. Un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale che arriva sotto forma di messaggio urgente, con il rischio concreto di vedersi svuotare il conto corrente. La polizia postale avverte: non cliccate sul link, non fatelo mai.
0: No, okay? Ma quello che su WhatsApp te frega non è quello.
1: Che te frega?
0: Sono le chat che fanno, sai, le mamme quando devono far regalo a qualcuno, ai maestri.
1: A me lo dici.
0: Quelle.
1: Poi è periodo adesso di regali maestri.
0: Quanto mettete?
1: Io sto impazzendo!
0: Ma quanto mettete a testa?
1: Ma io poi faccio un regalo a parte, perché mio figlio
0: perché
1: è l'ultimo.
0: Perché se ne caculo sei!
1: Ma no,
0: perché se ne caculo!
1: Perché c'è il gruppo dei 5 anni che se ne va. Vabbè, lascia stare.
0: Ma dai! Ma si fa con tutti gli anni. L'altro giorno mia moglie mi fa: sai, abbiamo fatto la chat della maestra.
1: Alcuni
0: hanno fatto una chat alternativa, vogliono fare un altro regalo. Ma scusa, è l'ultimo anno che mio figlio va a scuola lì? Poi non la vede più sta maestra? No, dico.
1: Madonna, ma
0: no,
1: come
0: no, dico. Tra l'altro l'altro giorno voglio dire,
1: essere umano.
0: No, scherzo,
1: spregevole.
0: Comunque l'altro giorno mio figlio si è graduato, la graduation.
1: Ho visto,
0: carino.
1: Bravo.
0: Ha fatto questa cosa tutta la scuola, eccetera, eccetera. Sai, no, è stata una bella cosa. Però sai, dico una cosa seria. Sai cosa? Però io ho pensato mentre stavo là, che proprio è finito un ciclo.
1: Certo,
0: cioè io
1: un po' dispiaciuto.
0: Un po' dispiaciuto, perché in realtà ogni tanto lo accompagnava a scuola. Cioè adesso è proprio finito un ciclo.
1: Non serve più a niente.
0: Non serve proprio più a nulla.
1: Basta.
0: Insomma, mi è scesa un po' una lacrimuccia. Però
1: patatone,
0: così.
1: Vabbè,
0: finito un ciclo, però lui è cresciuto. Quindi mia figlia ormai ha dato, anche lui basta. Ormai mi dedicherò ad altro. Va
1: ci
0: bene.
1: Facciamo Piantino.
0: Facciamoci un piantino.
1: Vabbè. Poi parliamo di giochi. Secondo quanto dichiarato dal noto analista Michael Patcher, entro il 2030 tutti i videogiochi fisici scompariranno. Pensa te, cioè? Saranno distribuiti per mezzo di servizi cloud computing. Grazie all'intelligenza artificiale generativa saranno iperrealisti e non ci renderemo conto della differenza tra realtà e finzione.
0: Da un lato positivo, cioè la tecnologia, da un lato mette un po' paura questa cosa.
1: La solita ansia, certo. Però cogliamo la palla al balzo per parlare di giochi.
0: Game, bellissimo, giochi. Ma che bello, questo è veramente un bello argomento. Giochi.
1: Bello largo.
0: Sì. Facciamo così, ci ascoltiamo. Sorry, scusa lo siento. Sì, dei pinguini tattici nucleari che a me piacciono moltissimo.
1: Anche a me.
0: Quindi, sorry. Scusa, lo siento.
1: No, non te perdono, no.
0: Non è un brano di Malgioglio, ma è dei pinguini tattici nucleari.

0: 300 pinguini tattici nucleari.
1: Sono forti, eh?
0: Mi piacciono tantissimo. Li ho visti in concerto l'anno scorso, ma quest'anno non fanno altre date d'estate.
1: No.
0: Sono molto dispiaciuta. Toccherà aspettare l'anno prossimo.
1: Vabbè, però è anche giusto. Non è che devi andare tutte le estati in tournée, no? Giusto?
0: Tutte le certo sera, che ci devi andare, scusa.
1: Senti, quindi l'argomento l'abbiamo scelto, no?
0: Che sono okay. I?
1: No, sei già ragazzi, sei dimenticata
0: non
1: l'argomento.
0: No,
1: giuro.
0: Volevo chiedere a te. I giochi, io lo so, volevo mettere alla prova te.
1: Games.
0: Anziano e tra l'altro settimana prossima, ragazzi.
1: Compie 41 anni, sì.
0: Compie
1: sì. 41.
0: Più 20.
1: Ma di che? Ma quando mai? 41? Puoi vedere il mio documento?
0: Va, sì, sì.
1: Oddio, ho perso il documento. Chi?
0: Oddio. Allora, presentiamo subito i primi due giocatori, vai.
2: Lo squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
0: Oh, primo giocatore di oggi si chiama Marco, 35 anni, vive a Roma, professore di scienze motorie in una scuola superiore, dice che lo fanno impazzire. Hai tutta la nostra solidarietà. Ciao Marco.
1: Marco, buongiorno.
6: Ciao Enrico, ciao Lotto.
0: Buongiorno.
1: Ciao Marco. Senti Marco, tu sei nato a Roma, però sei calabrese?
6: No, io sono abruzzese, calabrese è il mio cognome.
1: Calabrese,
6: quindi vivo a Roma, sono abruzzese ma mi rimetto calabrese.
1: Ma abruzzese di dove? Che anche io sono un po' abruzzese, di dove?
6: Avezzano, provincia dell'Aquila.
1: Vedi. Io più, mia mamma era teramana, quindi...
6: Ah, sì, siamo quasi parenti.
1: Canzasso, un paesino. Senti,
6: sì, conosco.
1: Conosci? Bello, eh?
6: Sì.
1: Ti piace?
6: Sì,
1: bello,
6: sì, l'Abruzzo è tutto bello.
1: Tra gli altri abruzzesi, popolo meraviglioso. E si mangia anche bene, c'è sta la... Sai che ci sta? Gli arrosticini ti piacciono?
0: Certo,
6: gli arrosticini sono patrimonio dell'umanità.
0: No, quello sì, e quello lo sanno tutti.
1: Buonissimo.
0: Che proprio l'arrosticino più
1: pecora,
0: buono in Abruzzo.
1: Arrosticino di pecora.
0: Se c'è un altro
6: sì,
0: prodotto
6: pecora,
0: tipico che dovessimo proprio distaccare...
1: Diglielo Marco, poi c'ho io il mio.
0: Cos'altro c'è?
1: Diglielo.
6: Beh, Dio... Ogni zona ha poi un prodotto suo, però
1: c'è pure i cagioniti, diciamo come si chiamano? Mia mamma li chiamava i cagioniti, che sono dei dolci, sono una specie di dumpling, sono dei dumpling che noi prima della Cina ce li siamo inventati, sono i Donald Dumpling, sono carini. Dimmi un altro piatto, Marco, guarda che ci sono. Tante cose ci sono,
6: ce ne sono talmente tanti che adesso dirlo...
0: Niente, l'abbiamo mandato in crisi.
6: Mi avete mandato in crisi.
1: Senti Marco, ti faccio la domanda. Come si dice?
0: Che fame, basta, dai.
1: Come si dice giocare in inglese? Si dice play o jock?
6: Play.
1: Bravo!
0: Bravissimo. Allora, a sfidare Marco c'è Linda, 25 anni, vive a Brescia, commessa in un negozio. Come hobby fa la volontaria in un gattile, anche se allergica. Ciao Linda!
1: Ciao Linda!
7: Ciao a tutti!
0: Quindi
7: ciao.
0: Via di antistaminico, Linda!
7: Sì, via di antistaminico e mascherine in questo periodo.
1: Ma dai!
0: Mamma mia, ma come fai?
7: Non ci riesco, sono troppo degli amori, non riesco.
0: Amore, ma che brava
7: colpa,
0: che sei.
7: Se non vado, li amo troppo.
1: Senti, cara. Linda, ti faccio subito la domanda, ok? Sei pronta?
7: Certo.
1: Qual è il gioco di carte napoletano più famoso? Scopa oppure lava?
7: Scopa.
1: Brava!
0: Bravissima, allora abbiamo Marco contro Linda nella prima manche. Questo o quello?
2: Questo o quello?
0: Questo o quello?
2: Questo o quello?
0: Questo o quello?
1: Oh, vi faccio un esempio, se dico ruba mazzetto, nascondino, in quale gioco si conta senza sbirciare?
6: Nascondino.
1: E questo è il gioco.
0: Bello.
1: Va bene? Okay, state attenti, perfetto. Quindi io, voi, dopo che vi avrò detto due giochi, dovete rispondere alla mia domanda: a quale dei due giochi appartiene questa regola? Ok? Se è esatto, andate avanti. Se sbagliate per due volte, il primo di voi che sbaglia due volte è fuori dal gioco. Quindi io partirei con Marco. Monopoli 1. In quale gioco si grida 1 quando si rimane con una sola carta?
0: Pensateci bene.
1: Se cercate di fare gli autori, apriamo un casting, ragazzi. Cioè, a rubare i soldi proprio.
6: Immagino a 1.
0: Bravo, okay. Marco.
1: Linda, palla a mano o palla a volo? In quale gioco si schiaccia la palla con le mani? Cercasi autori
7: palla
1: disperatamente.
7: Palla a volo.
1: Io mi rifiuto di andare avanti con le domande, ragazzi. Mi rifiuto.
0: Dai, divertente, vai.
1: Tennis o ping pong? Senti, in quale gioco la partita si svolge sopra un tavolo?
0: Occhio.
1: Te sbagliai.
6: Ping pong.
1: Ma dai.
0: Bravo.
1: Linda, io mi rifiuto di andare avanti con la prossima. Cubo di Rubik o dadi? In quale gioco si ruotano i cubetti dei dadi per allineare i colori?
7: Cubo di Rubik.
0: Sì, brava. Vai, ancora, ancora.
1: No, no, mi rifiuto, vai te.
0: Allora, Tupac, vai, vai. Tupac o Pac-Man? In quale gioco si mangiano puntini evitando i fantasmi?
6: Pac-Man.
0: Sì, bravo.
1: Mi rifiuto, vai avanti. Non posso pensare che...
0: Dai,
1: dai, leggi.
0: Ah, io?
1: Sì.
0: Mario Kart o King Kong? In quale gioco si lanciano bucce di banana agli avversari?
1: Vabbè, io la farei manca a far
7: Mario bar. Kart.
0: Bravo, ma non era scontato perché King Kong, essendo una scimmia.
1: Vabbè, vabbè, raga, facciamo una cosa. Diamogli a tutti e due che sono salvi, perché è inutile. No, tutti uguali questi qua. Cioè, non è che... Cioè... Scusate,
0: bravissimi.
1: Ma, cioè, sono tutti uguali, guarda, ne leggo un'altra. Senti questa. Ruba mazzo, ruba bandiera. In quale gioco si ruba bandiera? Quanto è difficile.
6: Siamo già passati tutto.
1: Cioè, sì, sì, ma
0: salvi,
1: no, ma,
0: ragazzi,
1: no, ma per dire, no? Allora, ragazzi, scrivete. Allora, facciamolo veramente. Allora, 342 41 15 105.
0: Sì.
1: Volete diventare autori di questa trasmissione?
0: Adesso,
1: no, non
0: sto
1: scherzando. Seriamente, seriamente. Allora, mandate il vostro curriculum se volete diventare autore di questa trasmissione. Non abbiamo tanti soldi, però. No, veramente non
0: ma il cuore è grande, ok?
1: Il cuore è grande. Poi, se siete con una bella cravatta, potete andare a cena la sera con Asaia. Lei fa un provino, ovviamente, per questo non è che. No, Se siete delle belle ragazze, potete andare a cena con Suma.
0: Vedi?
1: Se siete persone divertenti, allegre, spensierate, che non bevate e fa niente, potete uscire con me e Lodovica, che vi trovate nello stesso. Aspetta,
0: Luzzi, non ci esce nessuno.
1: Alla fine. Se volete invece una raccomandazione, dovete uscire con Uzi. Sì, ragazzi. Insomma, Ubi Maio minor incesso. Cioè, è per forza. Cioè, va proprio. Vabbè, ragazzi, ci siamo divertiti. Spero almeno Marco e Linda. Oggi era molto facile questo gioco. Vi siete salvati tutti e due. Noi andiamo in pubblicità. Quando torniamo, invece, uno di loro due ci dovrà salutare.
0: Per forza, per forza.
2: 105. Sentite anche voi quel momento della giornata in cui il cervello smette di lavorare e pensa a una sola cosa? La pizza! Allora, tutti alla Pizza Romana da Giulio Cesare, finalmente anche a Milano. È la vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, stesa a mano e soprattutto scrocchiarella, come Roma comanda. Dalle ricette tradizionali alle creazioni più spinte, sempre con ingredienti di prima qualità. C'è solo una regola per gustarsela. Si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza Romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provare.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
17: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
18: Eccoci. Puoi dire l'orario perché sennò poi Marco dice che siamo registrati. Puoi dire l'orario per favore?
19: No, sono le 13:21. Buon martedì a tutti gli squizzati. Buon martedì anche ai nostri due concorrenti di oggi, Marco e Linda. Bravi. Che hanno superato brillantemente una manche difficilissima, composta da domande del tenore di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, più o meno, no?
18: Di che colore era?
19: Non so, ci
20: devo pensare. Io sono daltonico, quindi non avrei risposto.
18: Quindi Marco, tu vieni da Roma, hai 35 anni, Linda invece da Brescia, 25 anni. Tu, Linda, sei una commessa in un negozio e sei fidanzata, mentre tu, Marco, sei un professore di scienze motorie, anche tu fidanzato da 10 anni.
20: Sì, esatto.
18: E nessuno di voi è venuto in mente di all'altro mi vuoi sposare?
20: No, no, non è la nostra priorità. Ancora siamo giovani.
18: Ma bravo Marco.
7: C'è tempo.
18: Marco, bravo, sì. Bravo.
19: Beh,
18: Marco. Beh, Linda, 25 anni, giovanissima. Voglia, c'è tempo, eh.
7: Sì, c'è Marco, tempo, però.
18: Ma come Marco, però? 35, ancora tutta la vita davanti.
19: 35, ha bisogno di iniziare a mettere giù i paletti.
20: Giovane,
19: un attimo,
20: sono giovane.
18: Oh, 35. E poi sei come dire. Sei gli arresti domiciliari da 10 anni.
19: Ma
18: perché
19: come?
18: È fidanzato da 10 anni, no?
20: Come no? No, ho iniziato a convivere l'anno scorso, quindi è solo un anno.
18: Quindi da. Quindi un anno col braccialetto che mi stai, diciamo.
20: Più o meno. Però gli altri 9 anni sono stati belli.
18: Bravo, mi piace così romantico. Tu invece, Linda, da quanti anni? 4? Leggo?
7: Noi 4, sì, a agosto facciamo 4 anni.
18: Ma convivenza oppure
19: ma
18: solo fidanzamento?
19: Dai.
18: Sì, c'ha ragione.
7: No, non conviviamo ancora,
18: Occhio che dal giorno che si convive, tac, scatta il braccialetto elettronico.
19: Senti
18: dico,
19: le perle di parte.
18: Allora, adesso noi giochiamo ad un bel gioco che è Indovina chi o cosa.
19: Bravo.
21: Indovina chi? Ma chi? Indovina chi? Ma anche cosa?
18: Come avete capito, oggi gli autori sono buoni, quindi anche l'indovina chi o cosa è un indovina chi o cosa basic, si può indovinare. Quindi, caro Marco, parlando di games, di cosa parlo? Senti, te dico la prima e me la becchi. Sei pronto?
20: Sì.
18: Lancio.
20: Gioco.
18: Vabbè, allora c'è con me, Marco. Era facile.
19: No, non è così
18: Linda.
19: Immediato, dai.
18: Casualità.
7: Vortex.
18: Che hai detto?
7: Il vortex. Il quando lanci
19: addirittura. No, no, no,
18: la
19: no,
18: Peppa,
19: no.
18: No. Marco.
20: Sì.
18: Punti.
20: Palla.
18: No, il gioco che lanci la palla. No, casomai la strappi la palla, Linda.
22: Probabilità.
7: Le freccette.
18: Ma no! No! No! Marco.
20: Sì.
18: Sei.
20: Rugby.
18: Ma allora, c'hai con me. Linda. Ci sei? Ci sei?
7: Sì, certo, sì, sì. I dadi?
18: Brava, senza indizio! Okay. Ragazzi, senza indizio. Numero uno, Linda. Ma applausi, veramente, senza indizio. Linda, ora tocca a te. Di cosa parlo?
7: Okay.
18: Carte.
7: Briscola.
18: No. Marco, punti.
20: Scopa.
18: No. Linda. Pulito.
7: Scala 40.
18: Ma no! Marco, mazzetto.
20: Non lo so.
18: Ma no, Linda, pinella.
7: Ruba mazzetto.
18: Vai avanti te. Vai avanti te, io mi rifiuto. Vai avanti te. Vai.
7: Non lo conosco.
18: Ma che non lo conosco?
19: Ma sì, nonni, ci giocano i nonni.
20: Ruba mazzo.
19: Vabbè, ancora. Allora,
18: vabbè, lo dico io, burraco, basta.
7: Cavolo.
18: No, burraco. Andiamo avanti. Di cosa parlo? Combinazioni. Marco, combinazioni.
20: Bingo.
18: No. Linda, rompicapo.
7: Il cubo di Rubik.
18: No! Marco, rompi palle. Ah no, quella è Lodovica. Spiaggia.
20: Sudoku.
18: Oh, bravo, applauso. Applauso a Marco, mi dai soddisfazioni.
19: Bello,
18: uno pari.
19: Sudoku.
18: Linda, tocca a te. Di cosa parlo? Conquiste.
7: Oddio. È quello. Non viene il nome.
18: Ah, mica stiamo a porta, un talk, no? Marco, Francia.
20: Risico!
18: E sono due. Attenzione, Marco, 6-2, Linda 1, vediamo se recuperi. Mi devi dire di chi parlo? Uomo!
20: Ma chi?
18: Sì, uomo.
20: No, no, io, Marco.
18: Sì, Marco, te, uomo.
20: Uomo, non lo so, Totti.
18: Ma che c'entra con i giochi? Come ti è venuto?
19: Vabbè, gioca a calcio.
18: Ah, per quello? Vabbè, però, però. Allora, Linda, italiano. Sì. Italiano.
7: Monopoli, non lo so.
18: Chi? Marco, idraulico.
20: Super Mario.
18: Super Mario, sì! Poi avrei detto kart.
19: Bravo.
18: Baffo Nintendo. E allora Marco per 3-1 mi batte Linda. Linda, ti dobbiamo salutare.
19: Ciao,
18: mannaggia,
19: Linda.
18: Mi dispiace.
7: Ciao, grazie comunque.
18: Mannaggia.
19: Un bacione.
18: È stato breve ma intenso, ciao, Linda. Ciao, ciao, ciao.
7: Grazie
18: Marco.
7: A tutti.
18: Marco, sì, bravo. Ciao. Pure fortunato, grazie. Devo dire, Marco. Diciamocelo.
20: Sì, sì, non guasta mai, non guasta mai, dai.
18: Marco, però ti volevo dire che nel frattempo mio papà, anche se non è abruzzese, però avendo avuto mia mamma vicino per tanti anni, ha detto anche il timballo. Timballo quello abruzzese. Io ti aggiungo però i cagiunetti e i bocconotti, che sono proprio dei dolci natalizi che tra l'altro ci vengono suggeriti da un ascoltatore, un'ascoltatrice. I cagiunetti e bocconotti sono buonissimi. I bocconotti poi veramente fantastici.
19: Dai.
18: Proprio buoni.
20: Sì, poi hanno anche nomi diversi in base diciamo dal posto, però ci sono molti dolci natalizi buoni.
18: Sì. Poi c'è pure la ceciata.
20: La ceciata.
18: Vero, che è una specie di palline di pasta che vengono messe con lo zucchero buonissimo, il miele, insomma molto buona. Siccome ci sta venendo fame, ci ascoltiamo Magnetic di Bausa, quindi ci facciamo una Bausa,
19: una bigola Bausa
18: e poi torniamo con gli squizzati di 105.

0: 16:31. Oggi giochiamo a tema giochi, games, tutto ciò che riguarda insomma il mondo dei giochi da tavola, digitali, quello che ve pare. Marco ha mandato a casa Linda, ma verrà subito risfidato. Vai!
1: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino!
0: E verrà risfidato da Antonio, 35 anni, vive a Roma pure lui, quindi sarà una sfida tutta romana.
2: Dai,
0: lavora per una società di sharing. Attenzione, mi dispiace per Marco, ma Antonio è appassionato di giochi da tavolo e collezionista di carte sportive. Ciao Antonio!
2: Ciao Antonio!
3: Ciao Enrico, ciao Lodo.
0: Buongiorno!
2: Senti Antonio, buongiorno. Quindi questa è la tua trasmissione, la tua puntata, il tuo argomento, visto che sei un amante dei giochi.
3: Oddio, speriamo di sì, dai.
2: Perché noi richiamiamo ovviamente chi si iscrive e ovviamente non sappiamo prima quale sarà l'argomento, quindi oggi ti è capitato, quindi sei stato fortunato, un argomento dove ti senti a casa, giusto?
3: Ma Marco lo vedo comunque preparato,
2: Marco, come ti senti?
4: No,
2: stai cominciando a sentire la pressione?
4: È solo fortuna, la mia.
2: Vedi che mette la mano avanti.
0: Però adesso mouse musicale, quindi dovete essere sul pezzo con la musica.
2: Anche perché dobbiamo scaldarci,
0: esatto.
2: Marco, tu cosa fai domani sera? Abbiamo detto alle 21:15. No, domani, giovedì, perché domani è mercoledì,
4: guardo,
2: giusto?
4: Esatto. Guardo Sarabanda Celebrity.
2: E
4: bravo.
2: Tu, Antonio, cosa fai?
3: Io ho appuntamento con Marco per Sarabanda Celebrity.
2: Grandi! Grandi!
0: Chiediamo cosa faccio.
2: E Lodo, tu cosa fai invece alle 21:20?
0: Non lo so, strada a cena, chiedo a una amica.
2: Bastarda! Okay.
0: Scherzo, ti guarderò,
2: non è
0: Harry,
2: vero,
0: ovvio.
2: Non mi guarda, non mi caga proprio. Allora, attenzione. Com'è la fortuna, Antonio? Ceca o slovacca?
3: Ceca.
2: Bravo!
0: Bravo, allora abbiamo Antonio contro Marco nella manche musicale. O la sai o te ne vai.
5: O la sai
6: o te ne vai.
2: Oh, si arriva a 5. Ogni titolo esatto punto, ogni titolo sbagliato punto all'avversario. Quindi abbiamo Antonio da Roma contro Marco da Roma. Questa è una puntata proprio romana. Uff, romana.
0: Due gladiatori.
2: I due gladiatori che si sfidano. Partiamo con Antonio, il primo gladiatore. E per te abbiamo... Sapete che mi viene in mente una cosa? Tanto sentiamo Claudio Cecchetto per te, poi mi sta venendo in mente una cosa, vai!
5: Dormire! Salutare!
3: Gioca giù!
2: Bravo!
5: Gioca giù!
2: Che bella sta canzone! Facciamola un po', vai!
5: Salutare!
2: Dei deficienti, se vogliamo!
5: Autostop!
2: Cioè, però figa sta canzone!
0: Starnuto.
2: No, veramente era fighissima. Claudio Cecchetto, veramente. Qui è stato proprio avantissimo negli anni. Un punto per Antonio. Marco, ora tocca a te.
4: Sì.
2: Per te invece abbiamo, sempre per stare in tema così di canzoni di qualche anno fa, ma insomma che hanno inciso anche nella storia, non solo della musica, ma anche della televisione, ad esempio. Abbiamo Renzo Arbore per Marco, vai.
4: Oddio, non l'ho sentito.
2: Come no?

0: canzone. Grande Renzo Arbore. Tra l'altro la coincidenza oggi in treno mentre venivo a Milano per incontrarti, perché sennò tu non saresti mai venuta,
1: sì,
0: perché mi hai obbligato a venire.
1: Giusto.
0: Mi ha obbligato a venire a Milano, dico soltanto questo.
1: Sì.
0: E mi è apparso su, sai quando tu scrolli per vedere le cose su Instagram così, un vecchio video dove c'era Renzo Arbore che faceva la sigla di Quelli della Notte.
1: Sì.
0: Ma quanto era avanti, ragazzi, veramente era avantissimo. Allora, 2-0, scusa.
1: 2-0 per Antonio, 2-0. Sì.
0: Antonio, adesso facciamo un'altra cosa. Tu ascolti questa canzone e mi devi dire il titolo. Se fa stessa cosa.
1: Esatto.
2: Okay.
0: I Village People, vai.
1: Vai.
0: Dai.
2: Young Man.
0: No! YMCA.

0: Vegas.
1: How I wish that there were more than 24 hours in the day.
0: Che bella! Punto ad Antonio! Che poi in America non la chiamano Las Vegas?
2: Come la chiamano?
0: Vegas.
2: Ah, Vegas.
0: Vegas. Come a Los Angeles, LA.
2: LA.
0: Capito?
2: The City of Angels.
0: Bravissima. Allora, Antonio contro Marco. Antonio, sei a 3 punti. E per te abbiamo una canzone di Bob Sinclair e Raffaella. Fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che... Ah!

0: non la posso,
1: vero, no? Perché questa è proprio far l'amore. Sì. Però mannaggia, ci sei andato vicino, perché a far l'amore comincia tu. Punto a Marco, punto a Marco. Marco?
2: Sì.
1: A far l'amore cominci tu?
2: Come?
1: No, dico, a far l'amore cominci tu?
2: Speriamo.
0: Ogni tanto.
1: Come speriamo?
2: Ogni tanto. Sì, sì, sì. Nella realtà, sì, ogni tanto. È 50 e 50.
1: Ah, 50 e 50. Antonio, a far l'amore cominci tu?
3: 50 e sì. 50, dai.
2: Ah. 50 e 50.
1: Lodovica, a far l'amore cominci tu?
0: 50 e 50, dai. Enrico, a far l'amore cominci tu?
1: 100%!
0: Madonna, ma sei proprio...
1: Allora, ci riassume Bob Sinclair la situazione. La situazione.
4: Hola, amici.
5: Ma è francese.
0: Ah, parla così.
4: No, Bob. Sono Bob Sinclair. Allora, siamo 3 a 2 per Antonio e tocca a Marco.
1: Ma come Bob Sinclair?
0: Bob Sinclair.
4: Perché non sai che faccio dopo che metti i dischi.
0: Ma ce lo immaginiamo.
1: Marco! Marco!
2: Eccomi.
1: Ah, che fatica, ragazzi.
0: Dai, allora.
1: Come facciamo qua? Io andrei con David Guetta.
2: Più facile.
1: Io andrei con David Guetta. Ragazzi, questi concorrenti la notte dormono perché poi il giorno lavorano. Non è come te, Summa, che scegli questa canzone che la notte ti vai a bombare in giro.
5: È facilissima. A sentire

0: Ah, quanto mi piace, sti pezzi mi piacciono proprio tanto quando gli danno così che pompano alla grande.
1: Sì.
0: Però la situazione è che Antonio ha 4 punti. Antonio!
2: Sì, ci sono, ci sono.
1: Dai.
0: Dai, ma andiamo con Vasco! Con Vasco, con Vasco!
1: Paura!
0: Dai! Giocala, giocala!
1: Giocala, giocala! È difficile.
0: È difficile questa. Marco, se sbagli la tua, sì, dai un punto a Antonio e va lui. Per te invece c'è una canzone, dai, secondo me la becchi. Perché Marrakesh con Killa. Killala, killala. Si cantano sto brano, vai!
3: Buone chance, mo. La gente non ci credeva, adesso vuoi un favore, no.
0: Dai, con i giochi è facile. Dai! Qui era da buttarsi, slot machine. E allora Antonio si salva e Antonio va allo squizzone.
1: Bravo Anto.
2: Grazie. Bravo Anto. Complimenti a Marco.
0: Salutiamo Marco. Ciao, ciao Marco.
1: Ciao Marco, un bacione.
2: Ciao Enrico, grazie. Ciao Ludo.
0: Allora,
1: ciao.
0: Antonio, concentrati bene durante il brano che adesso sto per lanciare di Mr. Rain. Concentrati e vai a vedere sui social, in internet, insomma gira e guarda tutto. Quelle che sono le curiosità, le informazioni
1: giochi,
0: riguardano i giochi game, va bene? Poi torniamo e giochi allo spizzone.
4: Noi due siamo bravi.

0: Ti guardo e penso a cose che non si dicono. E ora che resta di me, di te, mezza canzone, qualche attacco di
1: Mr. Rain con Lunedì Nero. Ma questo è un martedì di sole, sì, di gioia, e sì, di trionfo nell'aria per Antonio, che farà lo squizzone.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro.
3: 2000 euro.
2: Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco de Lo Squizzone.
4: E alle ore 13:44 e 50 secondi in diretta su Radio 105, negli squizzati di 105. E ora sono le 13:44 e 59 per la precisione.
1: 13:45 adesso.
4: Alla faccia di Marco, che non ci crede mai, che sta, quel bastardo sta a Miami, capito, al sole. E attenzione, abbiamo il nostro Antonio che va allo squizzone. Antonio!
5: Sì, eccolo.
4: Bravo, eccolo. Bravo, bravo Antonio. Allora Antonio, tu lavori per una società di sharing, cosa condividete? Sì, esatto. Cosa condividete?
5: Mi occupo della gestione delle batterie, diciamo.
4: Ah, bene, bene.
5: All'interno del territorio.
4: E convivi da quanti anni?
5: Convivo da un anno e sto insieme a Barbara da 4, che la saluto tra l'altro.
4: Ah, salutiamo anche noi, salutiamo, salutiamo. Sei appassionato di giochi da tavolo, quindi questa l'avevo detto che era la tua puntata, vedi? Hai visto?
5: Diciamo la fine puntata, dai, non diciamolo prima.
1: Bravo, hai ragione.
4: E allora, caro Antonio, adesso in 60 secondi di tempo, se mi dai 5 risposte esatte, ti porti a casa.
1: Vai. Paura.
4: 2000 euro. E questo te lo dico alle 13:45 e 59 secondi. Sei pronto?
5: Ci sono, vai.
4: Tempo. Quanti sono in campo durante una partita di basket? Quanti sono?
5: 10.
4: Bravo. Quale serie TV Netflix ruota attorno al gioco di D&D?
5: Squid Game.
4: No, stop. Stranger Things. Non ci devi pensare troppo. Non ci devi pensare troppo. Attenzione, attenzione. Ripartiamo?
5: Sì.
4: Una risposta hai dato, eh? Cosa fa aumentare le dimensioni di Super Mario?
5: Il fungo.
4: Esatto. In quale gioco di carte il seme di una carta domina gli altri semi?
5: 37.
4: No, briscola. In che anno è nato il gioco del Monopoli?
5: Passo.
4: 1935. In quale serie TV coreana i partecipanti devono superare giochi mortali per vincere un premio in denaro?
5: Squid Game.
4: Esatto, stop. Stop. 25 secondi.
1: Bravo.
4: Due risposte e ti porti a casa 2000 euro. Sei pronto?
5: Sì.
4: In quale anno è stato inventato il gioco Minecraft?
5: Passo.
4: Che gioco è il rimpiattino?
5: Passo.
4: Stop! Allora, rimpiattino è la variante del classico nascondino. Invece Minecraft del 2009. Attenzione, tre risposte esatte. Devi dare due risposte entro 19 secondi di tempo. Come si dice nel gergo del gioco mancare il bersaglio nella battaglia navale?
5: Missare?
4: No, stop. Acqua! Acqua.
5: Ah, acqua.
4: Quando uno non prende dice acqua. Attenzione, attenzione, attenzione. È un gioco un po' antico, oggi potremmo dire, no? I giovanissimi potrebbero dire antico. Però, insomma, attenzione. 11 secondi di tempo, due risposte esatte. Visto che parlavamo prima di rimpiattini, in quale canzone tempo Luciano Ligabue li nomina?
5: Passo.
4: Stop, ho messo via. 8 secondi, 8 secondi, ce la puoi fare. Concentrato. Sei pronto?
5: Sì.
4: Devi essere velocissimo, eh? Ok?
5: Sì, sì.
4: Chi indossa la maglia diversa in una squadra di pallavolo?
5: L'arbitro.
4: Stop, no, libero, il libero.
5: Ah, il libero.
4: In quale gioco da tavolo i calciatori vengono spostati colpendoli con le dita?
5: Cobuteo.
4: Stop, stop, ragazzi. Ok, 4, te ne manca uno. Dai che hai recuperato. Peccato prima che hai perso tempo per quelli. No, peccato, peccato. Allora, guarda, allora guarda. Ascoltami bene, ascoltami bene. Io sarò velocissimo nel leggere la domanda. Tu hai un secondo proprio per rispondere. Un secondo. Però se tu segui Sarabanda nel 7x30 in un secondo si può vincere.
1: Si fa il mondo.
4: Ok. Allora, aspetta che mi alleno. Aspetta.
1: Come dai, Harry, dai, dai.
3: E come faccio? Devo allenarmi per la domanda, quindi non è facile.
1: Vai.
3: Allora. Dico tempo, eh? Parliamo di film. Ed è il 95. Un gioco da tavolo si trasforma in un film, in una città, in una giungla pericolosa. Qual è?
5: Jumanji.
3: E la risposta che hai dato sul gong è esatta! E ti porti a casa 2000 euro! Hai buttato tutta all'aria! Andò a buttare tutta all'aria! E alle 13:50:05 in diretta su Radio 105!
1: Bravo!
3: Antonio vince 2000 euro!
1: Campione! Campionissimo!
3: Bene, bene, bene! Allora, grazie Antonio! Bravo, bravo,
5: grazie
3: bravo!
5: A voi, grazie a voi!
3: Bravo,
5: grazie.
3: Bravo! E noi alle 13:50:23 andiamo
1: facciamo?
3: In pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo.
1: Va
3: per benino.
6: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
15: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
18: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
19: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
18: Ma non ho nemmeno l'acqua.
19: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte, Cystiset Forte!
19: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
21: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 13.59, ragazzi, ritardissimo.
1: Oh, yes.
0: Siamo in diretta alle 13.59.08 per la precisione.
1: Salutiamo.
0: Salutiamo tutti, salutiamo anche Marco che da Miami invece è registrato oggi.
1: Dicono di sì, mi hanno detto
0: sì,
1: di sì.
0: È registrato.
2: Sono le 16 e 7 minuti.
0: Marco,
2: e 12 secondi.
0: Ragazzi, Marco, è registrato, ragazzi. Non credete. Cioè, Marco è bravissimo.
2: Sono le 18 e 99 secondi primi.
0: Lo senti, è registrato lui. Solo che loro sono bravi. No, loro sono bravi, mettono l'orario, registrano le registrate. Tipo, sono le
2: 24 e 24 secondi primi.
0: Lo senti, è registratissimo, capito?
1: Sì, sì, loro registrano tutte le ore.
0: Peccato perché l'unico programma in diretta su Radio 105
1: siamo
0: sono
1: noi.
0: Siamo noi. Così è.
1: Siamo noi, questa formazione che non manca mai nessuno.
3: Quindi, mamma mia.
0: Senti,
3: io capisco la pagliacceria di Papi.
0: Senti,
3: ma tu lo
0: vero, ma è campionata la voce, non è lui.
2: Sono le 27 e 99 minuti primi.
0: Marco! Marco,
3: dai, vai via.
1: Oh, che ridere. Va bene, dai, andiamo.
3: C'è il tuo tecnico che mi dà la mia voce in eco, non capisco un cazzo. Quell'idiota di quella schifezza magra lì.
4: Guarda che è il tuo tecnico che sta facendo casino.
3: Mamma mia.
1: Ciao. Andiamo, Harry, andiamo.
0: Diamo la linea al mio programma preferito. Ciao. Allo Zoo di 105.
1: Ciao, squizzati.
2: Sono le 47.99 secondi primi.
0: A quel bell'uomo di Marco Mazzoli, il nuovo
3: Eccolo
0: sex
3: lì.
0: Symbol dell'America Latina. Dopo Ricky Martin c'è lui.
3: C'è il ricchione che è Pippo.
1: Dai.
0: A domani, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao Marco.
2: Ciao, sono le 98 e 99 minuti primi.
0: Ciao Marco.
3: Allora, non c'è cosa peggiore che avere Papi in loop. Lo sentivo, cioè, sei volte, capito?
5: Sai che io mi addormento e sento lui che saluta Sarabà. Sì. Cioè, una roba. I suoi saluti nell'aria.
6: Lo vedo anche nel palantino.
5: Sì, sì, è una roba.
3: Oh, comunque è bello avere un rapporto con voi attraverso WhatsApp. Ogni mattina mi sveglio e uno di voi ha una malattia rara, l'ebola addirittura.
5: Tranne me.
3: Sì. La lebbra quando?
5: Johnny è il paziente zero. Cioè, lui è incredibile.
3: Spettacolo proprio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono
2: 2, 1 minuto e 27 secondi primi.
7: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Amici, ciao.
2: Ciao.
7: Oggi velocemente andrò a presentare chi di questo programma condurrà la diretta. Ovviamente ci sarà Pippo Palmieri, anche perché senza di lui il programma sarebbe cacca di tacchino.
5: Non è vero?
7: Poi purtroppo Letizia Puccioni, lei è la nuova Leone di Lerna. Ho detto una cazzata.
5: No.
7: Stefanone mi ha detto che alla sera vai alla finestra a gridare sono la nuova Leone di Lernia. Se non è così, allora
1: ritratto.
7: Saluto con difficoltà. No, oggi non ci riesco proprio.
2: Lo so.
7: Io non ti sopporto più. È tutta la mattina che rutti e rutti.
5: Ah, lui!
7: Hai rotto il cazzo. Ma essendo un professionista ti presento lo stesso.
5: Bravo.
7: Ecco a voi.
2: Sì.
7: Mi spiace, ma qui è stato Pippo ad abbassare il volume.
5: So io per
7: ora lo splendido Fabio Alisei.
2: Ecco.
7: Di te non posso dire niente. Impeccabile.
5: Bravissimo, so.
7: Guarda, Mazzoli, in questo momento non mi vedi, ma ti sto presentando in ginocchio sui ceci e con quattro branzini nel culo. Tanto ti ammiro. Se io fossi una donna, sarei la tua puttana.
2: Grazie.
7: Dio, quanto sei manzo. Ecco a voi, Marco Mazzoli.
2: Grazie.
7: Sigla.

0: Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Madonna, c'ho due cerotti sulla schiena, sono un vecchio rincoglionito ormai, mamma mia che brutto.
2: Per il tuffo sempre?
1: Sempre per il tuffo, cioè alla bersagliera proprio, mamma. A proposito, ieri mi sono sparato due film di Fantozzi, non li vedevo da una vita, ragazzi, che genio, porca troia.
3: Altra magia.
1: Siccome girava in chat questo discorso che ha fatto molti anni fa, tutto serio, perché lui fuori dal set era una persona
3: molto seria. Era un depressione come tutti i comici.
1: Sì. Non era depressione, era una persona molto seria.
3: Una sera sono andato a casa di Checco Zalone, si è tagliato le vene.
2: Ma non è vero.
3: I comici sono tristi,
2: nell'una nell'altra cosa.
1: Sì. No, allora, che siano un po' depressioni è vero, perché comunque anche Bisio, anni fa che avevo fatto quel film con lui dove si intravedeva il mio avambraccio, cioè lui fuori dalla scena era una persona molto seria, molto schiva, poi si accendeva la telecamera e partiva.
3: Invece Panna di hanno il coglione anche dal vivo. Sto scherzando, Panna, siamo amici.
4: Angelo Pintus è il numero uno, dentro o fuori.
3: Angelo Pintus non è un comico.
4: Ma cosa stai dicendo?
1: Come no?
3: È un comico Pintus.
5: È un buon tempone.
3: È uno che ha avuto fortuna.
1: Ma non è vero.
3: No, è simpaticissimo. È simpatico.
1: Comunque non mi ricordavo che... Aspetta, qual è il secondo? Il secondo tragico Fantozzi si chiama? Sì. Ok, quello è stato il primo che ho visto, poi ho visto Fantozzi contro tutti e poi mi sono addormentato perché era un po' tardi.
5: E poi basta, perché non esistono altri Fantozzi.
1: 1976, ragazzi, ma era avanti anni luce.
3: E siamo ancora così.
1: Porca puttana, oh. Cioè, effettivamente rappresenta al meglio la nostra società, quella italiana. Ma poi c'è il grande, c'è il direttore dei direttori.
3: Esatto.
1: Che cazzo è? Come noi a Mediaset, uguale.
3: Arcangelo capito? Ereditario l'ha inventato lui.
5: Ma a parte la struttura aziendale, anche il sistema politico, la
1: tutto,
5: società.
1: Tutto, uguale.
5: Lo specchio di adesso. Padre.
1: Poi tutti gli altri, quando arriva il mega direttore, leccaculo di merda, poi appena si girava, era un pugnalarsi a vicenda. Uguale, pazzesco, figa, ha proprio dipinto la nostra società e quella roba lì è rimasto, sono cambiate le macchine e l'abbigliamento, ma comunque sempre
3: uguale.
1: No,
3: ci sono più partite IVA che all'epoca non esistevano, erano solo lavoratori dipendenti operai.
5: Sì, che poi più o meno anche la partita IVA, insomma.
3: Sì, sono lavoratori dipendenti senza le garanzie.
1: Senti, scusate ragazzi, devo aprire una parentesi molto triste, io sono distrutto da, ma credo anche milioni di appassionati di auto.
5: Non lo dire, ti prego, non lo dire.
1: Sì, la presentazione della nuova Ferrari elettrica.
3: A Paolo non è piaciuta tanto.
5: Stai zitto! Non l'ho detto io, stai zitto, no?
1: È la cosa più brutta che io abbia mai visto.
3: Stamattina Paolo è arrivato imprecando.
5: Ma... Non lo devi dire!
3: Perché ha visto la nuova Ferrari. E ha detto, quella non è una macchina.
5: Basta!
2: No. Fabio, ma sei veramente una merda, eh?
3: Sì. Non gli è piaciuta, avrà il diritto di dire che non gli piace Paolo Nois, nocito Federico.
5: Sta parlando Mazzoli che conduttore.
1: Sto parlando e c'è lei che interrompe lui, che lui che interrompe l'altro.
3: Esatto.
1: E lasciate parlare il signore dottore. Mazzoli. Buffo.
3: Sono io il signore buffo?
1: No, è Paolo. Tu non sai niente.
5: Stavi parlando tu, stavi esprimendo tu la tua opinione.
1: La mia opinione è che è la macchina più brutta che abbia mai prodotto la Ferrari. Cioè, una roba.
3: È la stessa cosa che ha detto Paolo Federico Nocito.
1: Oh, è un parere. Ragazzi, certo. Se leggi i commenti nella pagina ufficiale della Ferrari, cioè i commenti dall'inglese allo spagnolo all'argentino, chiunque
2: c'è
1: abbia...
2: da dire che anche Luca Cordero di Montezemolo l'ha toccata piano e ha detto se per cortesia possono togliere il cavallino da quella
1: ma
2: vettura.
1: Chi è che l'ha fatta quindi? Chi è che l'ha fatta?
2: Vabbè, lui non è più
5: l'hanno fatta l'Apple.
3: No, ma non era un concorso per i bambini delle elementari, disegna la tua Ferrari del futuro.
1: Allora, ve la ricordate la Fiat Coupé? Ve la ricordate?
2: Certo.
1: È la stessa macchina un po' più moderna elettrica, ma è una roba.
5: La Fiat Coupé era una gran macchina.
1: Sì, ai tempi, stiamo parlando di 2000 anni fa, cioè questa dovrebbe essere la Ferrari elettrica, uno si immagina una roba super mega sportiva, no, orribile, bruttissima.
5: Meno male che ci sono i cinesi che hanno fatto delle belle cose.
1: Ecco, esatto, sì, cioè, ma non lo so io, come si può mettere un cavallino su una roba del genere?
3: Sembra un po' una Captur, vero?
5: Magari la capiremo fra 30 anni, come giusto.
1: Ma magari no, ma lascia stare, ma tu sei Ferrari. tu devi fare i motori a scoppio. Uno che si compra la Ferrari vuole quel rumore lì, quelle prestazioni lì, spendere quei soldi.
2: Però
1: buttare
2: le prestazioni non cambiano, cioè anzi, no, migliora l'auto elettrica, non c'è più
1: amore
2: il rumore.
1: Amore mio, io ho una macchina elettrica per l'ufficio, no? Ed è una macchina meravigliosa, ma fa quello.
2: È un cassone quello.
1: Ma deve fare quello, quello è un camion, mi serve per fare gli eventi, le cose. Ma se io, appassionato di macchine, mi tolgo il mio motore a benzina che fa quel bel rumore, mi dà quelle prestazioni, non ho più la passione delle auto. Ho una macchina elettrica del cazzo. Cioè
3: se, tu scegli, se tu scegli quel marchio lì, è perché vuoi un determinato tipo di prestazioni.
1: Tipo, Alisei,
3: come andare con una Escort da 2000 euro.
1: Esatto,
3: se l'Escort da 2000 euro ha la Candida, tanto vale andare con quella da 50.
5: Non ho capito molto bene.
3: Ma mi è venuto un esempio più calzante. Scusate, ragazzi. Oggi la giornata degli esempi sbagliati.
1: Fai sentire, vai.
5: Questo è un 430.
1: Io amo la Ferrari, cioè per me fa le macchine più belle del mondo, è stata una pugnalata, Ah, ok, accelera adesso Pippo, per favore, un attimo.
4: Eh no, non riesco a metterla prima.
5: Ma io sono già venuto così. Però
2: va bene. Comunque l'Università di Pisa ha messo a confronto stessa auto, non la Ferrari, una Golf, la Golf normale e una Golf elettrica, e emerge che le auto elettriche sono 3 volte più efficienti dei veicoli convenzionali.
5: Allora, non c'entra glielo dico niente. Io, Marco, glielo dico io.
2: Ditemelo, perché se io sto parlando
5: esistono le automobili, esistono
1: i mezzi di trasporto,
5: gli elettrodomestici.
1: Esatto, okay? Esatto. Allora, c'è chi è appassionato di auto, l'automobile, che è quella roba lì, e poi c'è il mezzo di trasporto, ovvero la macchina di Fabio Lisei, che è quell'affare che lui usa ogni tanto per spostarsi da una parte
3: all'altra. Allora, la mia si chiama debito, non è un mezzo di trasporto. Si chiama debito su ruota.
5: Se facessi manutenzione regolare, magari.
1: Ma cioè, non sono serve. Due robe diverse. Cioè, la Ferrari fa delle macchine e deve continuare a fare le macchine.
2: E ne ha fatta anche una elettrica. Cioè, perché no?
5: No, una macchina!
2: Tutto il mondo va verso.
5: No, solo tu!
1: Chi?
2: Io ho bicicletta, sì, che guarda.
1: Dai, su. Ma anche la Formula 1 che ci ha messo mezzo motore elettrico, i pilotti sono incazzati neri, non vogliono più fare. Nessuno vuole più fare quel mestiere lì, mi sono rotti i coglioni. Devi aspettare in curva che si ricarica la batteria. Ma vai a cagare! Un bel V10, Cristo santo, che fa quel rumore meraviglioso. Ne hai uno. Prego, Pippo.
5: Posso aprire anche una piccola parentesi?
1: Mm-hmm.
5: Gli aspirapolvere elettrici con le ruote, no? Hanno messo anche un altro problema su strada: il fatto che magari persone del tutto impreparate si trovano sotto il culo 400-500 cavalli. Una volta ci volevano almeno 200.000 euro. Una persona di un certo prestigio per comprare quella.
1: Adesso
5: cavalleria.
1: Con una macchinina piccolina ci puoi avere.
5: Adesso una Twingo da 500 cavalli. Cioè, la persone non sono preparate a guidare certe
3: cose. E neanche i pedoni.
5: E neanche i pedoni che non le sentono arrivare.
2: Esatto.
5: Se vuoi fare degli aspirapolvere elettrici che ti spostano da posto a posto, falle di 50 cavalli che fanno 30 all'ora e
4: vi
5: ti portano
4: V12,
5: lì.
4: Vi do un V12.
1: Oh, sì, vai. Ma
5: senti, Godzilla, che... senti.
4: Facciamo partire adesso. Aspetta, metto la prima. Ci siamo. Ah, parto tranquillo.
5: Aspetta, qua sto pippando.
4: Ma è andata.
2: Sì, certo, è il suo perché, dai.
1: È quello. La differenza è quella.
4: Aspetta, ti faccio sentire adesso la Ferrari luce.
5: Aspetta che accendo click. La spengo click.
3: Perché non mettono un suono di cavalcata delle Valchirie?
1: Ma non fraintendeteci. Allora, l'auto elettrica ha il suo perché. Ci sta. Deve, è una componente in più. Ci sta. A parte che la macchina elettrica è stata inventata nel 1942, 46, forse anche prima. Forse nei primi del Novecento.
5: Sì, qualche coglione c'è sempre stato nella storia.
1: Ma non è un coglione. Sono due robe diverse.
5: Esatto.
1: Che non vanno mescolate. Soprattutto con un marchio come quello della Ferrari, punto.
2: Capito, ma non poteva non farla, secondo me.
5: Sì, allora, poteva.
1: Aspetta, uno scrive: ciao Marco, la Ferrari ha presentato la sua Arna dell'Alfa Romeo. Esatto, sì, è vero. È l'equivalente dell'Arna. Quando l'alfista, che adorava l'Alfa Romeo e che adora ancora l'Alfa Romeo, vide arrivare l'Arna. L'Arna fu una roba. È uguale.
5: Almeno c'erano altre vetture che comunque nel contesto.
3: So una cosa di macchine!
1: Prego,
3: in mente adesso.
2: Vai.
3: Voi sapete
2: vai.
3: Perché la Panda si chiama Panda?
2: Panda in mare, Panda in montagna.
3: Panda a fanculo, sì. No, non è per quello. No, non lo sapete perché si chiama Panda?
1: No, perché si chiama Panda?
3: Non c'entra un cazzo con il panda. Cioè, non c'entra niente con la bestia.
1: Beh, diccelo.
3: In pratica, sai che la Fiat fino alla Panda aveva dato tutti i numeri, no? 500, 127, ok?
1: Sì, sì.
3: Decidono di chiamarla Panda per una dea romana, che nessuno sa chi è, che si chiamava Empanda. Era una dea. No, era una dea dell'agricoltura.
1: Sì, inventata adesso.
3: Era una dea dell'agricoltura.
5: Vabbè, ma erano gli anni dell'eroina, ci sta.
1: Allora, aspetta,
5: ci
1: sta. Non mi fido.
5: Sì, ma neanch'io.
1: Un attimo che controlliamo.
3: Poi ha abbreviato in Panda perché per essere assonante con la bestia.
5: Penso proprio che in azienda qualche stronzo abbia fatto un ragionamento.
1: Arrivo.
3: Una volta c'era gente di cultura.
1: Ciao, Chatti. Senti, mi puoi cercare per favore perché la Fiat Panda si chiama Panda? Grazie.
3: Racconto le cose.
4: E nel frattempo.
6: Per rendere omaggio al panda gigante, simbolo della conservazione ambientale. Negli anni Ottanta il nome evocava simpatia e praticità, in linea con la filosofia semplice.
3: Ma non è vero!
1: Ma sei una merda bugiarda!
3: Allora, fai una ricetta!
1: Chicca cerca! Mamma, quante bugiardi!
3: È la dea romana in panda!
5: Ma che cazzo di...
1: Per rendere omaggio al panda gigante, simbolo della conservazione ambientale, negli anni Ottanta il nome evocava simpatia e praticità.
3: Questo, scusa Marco, questo è successo dopo. Quando loro la chiamarono panda, il WWF gli fece causa. Perché il panda era il simbolo del WWF. E allora loro sponsorizzarono il WWF con la panda.
7: Esatto.
3: Allora,
7: però prima era una divinità minore sulle strade, sì, protettrice della sicurezza sulle
1: strade. Un cazzo.
3: Puoi alzare il braccio adesso per favore, perché non mi basta per il succo.
5: E in panda.
2: Io non avevo mai pensato al panda in quanto panda.
7: Aspetta, cerco il nome.
1: Non mi posso muovere. Ragazzi, c'ho un dolore atroce.
3: Fa male le panda nel culo,
1: basta adesso, mi stai facendo venire il durello, basta. Oh.
2: Il panda era originario di Roma e aveva un santuario posizionato.
1: Siamo passati oltre,
2: alla
1: finita. Basta, fermati con sta roba del panda.
5: La gag è andata.
1: È andata.
3: Un minuto e mezzo fa, prima del rumore della macchina, era finita.
7: Ok.
3: È andata via in panda e via.
1: Comunque, allora, bisogna fare distinzione. Panda. C'è chi ama le macchine e continuerà a amare quel rumore che abbiamo appena sentito, chi invece se ne fotte il cazzo la vede come un semplice mezzo di trasporto, e che sia elettrico, che sia pedale, non gliene fotte una sega.
3: Esatto.
1: Però bisogna rispettare chi ama le macchine, chi ama il motore vero, quello a combustione, e quindi ci vuole un po' di rispetto per un marchio che ha sempre rappresentato quella roba lì, punto. Questo è il punto, fine.
3: Esatto.
1: E comunque rimane brutta esteticamente, è brutta, a prescindere che sia elettrica o meno, è una macchina brutta.
3: Sembra
1: basta.
3: Quei macchinari che usano in Svizzera per l'eutanasia.
5: Adesso però...
3: Allora ritratto.
5: Uno degli avvocati straordinari.
3: Allora ritratto e chiedo scusa anche agli svizzeri.
5: Esatto. Adesso è troppo.
3: Non so perché sarà il colore.
5: Minimo di rispetto per il cavallino.
3: Ritrattato.
5: Tanto però, nel mondo.
1: Sai che non ci è andato lontanissimo.
5: No Marco, io cerco di salvarla sta situazione. Questo cattivi,
1: Ragazzi, dai, cerchiamo di alleggerire. Puccioni, a posto?
2: A postissimo. Il panda non c'è.
1: Adesso riparte.
5: Dice che poi è...
1: No, allora, velocemente. Ebola Milano, paura rientrata. Test negativo. Stamattina io mi sveglio e inizio a vedere. Ragazzi, forse ho l'Ebola. Questo Johnny. Quell'altro. Ma io, cazzo, lavoro vicino a te, quindi ce l'ho anch'io. Sembrava che ci fosse un'epidemia nello zoo. In realtà no. Comunque, si chiama... Shigella?
3: Shigella non è quella a fare per lavarsi la patata,
1: Shigella è un genere di batterio responsabile della scigellosi o dissenteria bacillare. Quindi niente di preoccupante. Avete la Shigella, ragazzi, tranquilli. Posto così. Cosa c'è, Puccioni? Cos'hai?
2: No, che palle tutti questi. La settimana scorsa c'era l'antivirus, ora l'Ebola. Cioè, che palle.
1: Ho capito, amore.
2: Alla fine non crederemo proprio più a niente. Quindi,
1: ma ci stanno provando in tutti i modi. Gente sbuffa e si gira dall'altra parte, dico cazzo, è andata male.
2: È andata male anche questa. Proviamo con un altro.
1: Proviamo un'altra, niente. Adesso sono stati smentiti dal sacco di Milano.
2: Niente,
1: domani si inventeranno un'altra roba.
2: Un'altra, così, un allarme continuo.
3: I calli agli occhi sarebbero stranissimi.
1: Comunque, visto che ieri mi sono sparato questa meraviglia di Fantozzi, oggi c'era una volta Sanremo e dedicata ai meravigliosi anni 70.
2: Olè.
1: Ci colleghiamo, vai Pippuzzo.
8: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
9: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

0: condotto dal trio delle meraviglie Mike Bongiorno, Silvia Coscina e Paolo Villaggio. La 22esima edizione del festival vede l'introduzione di un sistema computerizzato per la giuria, sistema molto meno complesso di un moderno allegro chirurgo, e che ovviamente si impallò dopo 2 minuti, scatenando il caos fra i giurati.
1: Semplice, semplicissimo. Grazie, la sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: Forse è questo il motivo della vittoria piuttosto sorprendente di Nicola Di Bari con Mamma. I giorni dell'arcobaleno.
2: Tu adesso ti vedi grande, di più
3: tristezza,
2: sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura.
0: Il secondo posto se lo aggiudica Dante Specchietti con L'amore mio m'ha rubato un piede.

0: ce n'è.
1: Solo nono classificato, uno dei favoriti della vigilia, Enrico Tonno Applausi.
2: Ma chi
1: con...
2: è? Cosa? Ma chi è? Chi è Enrico Tonno Applausi?
1: Enrico Tonno Applausi. Ce la faccio. Enrico Tonno Applausi con chitarra.
3: Capolavoro.
4: C'era una volta Sanremo.
5: Chitarra! Chitarra! Estensione del mio cazzo.
1: Olè. No.

0: L'ovvietà.
1: Mentre invece il mio fallo puzza e molle come pongo.
0: Sicuri.

0: E bisogna scendere fino all'ultima posizione per trovare la grande pacchia gracchia con il ballo del crociato.
1: Pacchia gracchia. Mi piace.
2: Pronti? Tutti insieme, eh?

0: il capolavoro, come meno male.
1: Meno male che non le fanno più una volta, ma ci sei tu che le fai così.
2: Esatto, perché esatto.
1: Sei di una bravura straordinaria e fra 15 giorni vedremo. Vedremo.
2: Caro lei.
1: Anzi, sentiremo, caro lei. Sentiremo.
0: Mamma mia, ragazzi, che male. Allora, è come se avessi uno dietro di me, no? Che ogni tanto, quando faccio un movimento normale, mi ficca un pugnale nella schiena, una roba di scosse elettriche.
1: Sì. È successo a Giulio Cesare, credo.
3: Fai agopuntura.
0: Ma vaffanculo, io che faccio punture, ma tu lo sai che io e gli aghi. Ma sai che io per prendere in mano una puntina devo mettermi due paia di guanti.
4: Sì. Come hai fatto a farti i tatuaggi?
0: Ma non lo so, ecco, il tatuaggio è una roba strana, perché non vedo l'ago e quindi.
1: Ah, se non vuoi fare l'agopuntura, ti consiglio il lancio delle uova.
3: Sì,
1: tu ti metti contro un muro e le persone te ne lanciano
3: o le arance a Ivrea.
0: Allora mia moglie mi ha comprato quel kittino, sai quelli che compri su Amazon per fare il test del PSA, che c'ha quell'aghino che pif ti buca il dito. Niente, non c'è stato verso, impossibile. Ho fatto però gli esami della cacca, quello del colon. È interessante sto kit, ti danno questo foglio adesivo da attaccare
1: sulla cacca,
0: sull'asse del cesso. Tu fai la cacca su questo robo qui e poi
4: solo il barattolino.
1: No, devi farla nel colapasta in Italia.
0: No.
3: A voi non cagate nel barattolino e poi levate il resto come col gelato?
1: No. Io la faccio nel colapasta e poi tiro due cucchiai.
3: Io pensavo che era come la schiuma della birra, cioè alla fine.
1: No,
3: io uso una spatola via.
1: Ma non ci sta nel barattolino.
3: Cioè, è diventato un po' la coppetta del nonno, capito?
0: No, questo te lo fai a casa, non hai bisogno di mandarlo a nessuno. Cioè,
3: lo assaggi tu.
1: Che schifo. Io lo porto di persona in mano.
3: Sì. Ma senza il tappo, perché non si attacca più.
0: Quello è l'esame vero, però se vuoi così fare un controllo ogni tanto, caghi su questo foglio di carta adesivo. Poi una volta che c'hai, diciamo, lo stronzo appoggiato lì, tiri fuori questo barattolino. C'è una specie di pennellino dove pennelli la cacca, la rimetti dentro e poi con le goccine.
1: Ma del resto cosa ne fai? Cioè, la tieni da parte?
0: No, la butti.
3: Come la butti? Scusa, come fai il confronto con gli esami futuri?
1: Ma poi non c'è nostalgia.
5: Caro Marco, visto che il lunedì 1 e martedì 2 il gruppo Radio Mediaset farà il ponte, se per caso devi ritornare a Las Vegas, diccelo con un discreto anticipo e non come sempre all'ultimo secondo.
0: Certo.
5: Paolo deve mettere in acqua la barca e tutti gli altri devono comprare viveri e alcol da consumare sul natante. Grazie.
0: Non ho capito la domanda, Marco, ma perché quando si parla di merda va tutto bene, per una puntina di un ago ti fai mille storie? Perché la merda non mi fa paura, gli aghi sì.
3: Sono due cose un pelo diverse comunque.
1: Ti sei mai punto con una merda?
0: La merda non punge.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
8: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
7: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
9: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
10: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
2: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
14: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
15: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
16: Tutti per Oro Cash.
17: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
18: E di vincere, Antonella!
19: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
19: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
20: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
23: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
24: Con lo zoo si mangia bene.

0: capito.
1: Ma cos'è che cazzo devi fare? Devi fumare?
0: Ma no, ma perché allora, secondo me la mentalità è questa, no? Tu vedi un posto meraviglioso, la Sardegna, delle spiagge incredibili, dove ovviamente andrà a morire la Puccioni, come ha già preventivato da mesi ormai, no?
2: Esatto.
0: Tu vedi questa spiaggia meravigliosa, magari vivi nel Wisconsin, capito? E non c'hai la sabbia e dici, cazzo, però... me la porto dietro e mi faccio una piccola spiaggettina per nani, non lo so, io ancora...
1: L'alberello Zen, nomi. L'alberello.
0: Sì, può
2: ecco,
0: essere.
2: 40
0: non so.
2: Kg ti fa la spiaggettina.
3: Io, quando sono andato lì nell'interno della California, al Sequoia Park, ho cercato di portarmi dietro una sequoia.
1: Però in culo non ci sta.
3: Solo che sul Trailblazer non sono riuscito a caricarla.
0: Porca puttana.
3: E anche
0: peccato.
3: Col coltellino delle unghie non riuscivo a scavarla.
4: A stintino non puoi usare l'asciugamano di spugna, perché altrimenti prende troppa sabbia. Esatto. Quindi basta, devi usare la stuola.
0: Veramente? Sì, sei serio? No, dai.
2: Forse portarla via, uno cerca di proteggere quello che ha.
0: Beh, guarda che molte spiagge, per esempio qua a Miami, molte spiagge vengono mangiate erose dal mare, quindi cosa fanno? Dragano nella baia tutta la sabbia e la portano fuori. Nell'arco di 6-8 mesi il mare la ributta dentro e si ricrea di nuovo, lo chiamano, com'è che si chiama il posto?
1: Sandbar.
0: Sandbar, sì. Dove l'acqua è molto bassa, bella, trasparente, vai
1: sotto
0: lì.
1: Sotto l'olio delle barche.
3: A Sanremo è peggio, perché prendono la sabbia dall'Adriatico.
1: E la vendono in America.
3: No, la mettono a Sanremo, dopo due mesi è di nuovo sull'Adriatico e nessuno sa spiegarsi
1: come è possibile.
3: È una roba stranissima.
0: Si sposta.
3: Ma non è possibile.
1: Se ne va, torna a casa.
3: 200 km. Allora, la spiaggia boomerang, te lo giuro. Arrivi a giugno sulla spiaggetta lì di Sanremo e dici, ma lì hanno messo la sabbia.
1: La Disney farà tipo Nemo, un film.
0: Dopo ma no, mese... perché hanno scavato, in realtà, per entrare nella baia di Miami c'era un ingresso solo a sud e un ingresso a Fort Lauderdale, che è a 45 km da Miami. Ne hanno fatto uno artificiale e quindi si succhia tutto quello, no? Lì c'è una corrente della Madonna
1: sì.
0: E la sabbia ritorna dentro. Quindi ogni 6-8 mesi devono rifare questa operazione che costa milioni di dollari e non serve a un cazzo.
1: Per gli amici che vogliono ridere tanto delle persone che non sanno andare in barca, cercate Allover Marina, che non so come si chiama la pagina, insomma questo bocca di porto dove diciamo ci sono delle onde abbastanza interessanti, affrontate da persone assolutamente impreparate a fare quella tratta.
0: Hallover si chiama, Hallover Boat, e ci sono persone che hanno piazzato proprio telecamere fisse e riprendono questi idioti.
3: I coglioni.
0: No, allora tu vedi ste vecchie a prua, no? Che cavalcano quest'onda e gli vola via il telefonino, il costume da bagno.
1: Volano via le persone, hai visto le tre panzone che volano sulla poppa della barca dalla prua? Cioè un volo si spezzano il collo.
0: E questi riprendono 24 ore su 24 perché ogni giorno ne succede una. Barche che affondano, meraviglioso.
3: Se non volete andare a cercare in rete, tra 10 anni le vedete a Striscia la Notizia.
2: Sì, quando devi stare vicini.
1: Non credo ripartirà
0: col Gabibbo. Ballandi, guardate queste pancione.
1: Gabebbo,
3: vedrai.
0: Allora, la chicca ci ha girato questa notizia. Allora, coppie, 10 frasi con cui un uomo non dovrebbe mai rivolgersi a una donna.
3: Tipo, ciao brutto cesso?
0: No, no, okay. Allora, dire le frasi sbagliate al momento sbagliato non è solo un passo falso relazionale, è una caduta di tono imperdonabile.
3: Aia.
0: Abbiamo selezionato 10 grandi classici della sfortuna verbale maschile. Sei calma adesso? Mai. Dopo una litigata? Mai. Traduzione percepita, smetti di fare l'isterica, ok? Poi... anche la mia ex faceva così. Ecco, quella è una roba che non va mai detta.
3: Questa è proprio palese.
0: Molti uomini tendono, dopo un rapporto sessuale, a dire questa frase: allora, ti è piaciuto? Ecco, sta roba le donne lo odiano. Poi.
3: Ma io dico, lo so che ti è piaciuto.
2: Peggio ancora.
0: Attenzione.
3: Cioè, non è una domanda.
0: Questa è gravissima. Oggi sei intrattabile, hai il ciclo?
3: Con mia moglie non funziona perché mia moglie è sempre intrattabile. Non so quando ho le mestruazioni.
0: Te l'avevo detto, non va mai detto a una donna, mai. Anche quando hai proprio una ragione spudorata, mai dirlo. E poi questa, hai proprio l'aria stanca. Cosa ti è successo? Lì per una donna significa essere brutta, cessa, vecchia, malvestita, pettinata male, rughe.
3: Secondo me l'aspetto peggiore di questa frase è che tu non capisci tutte le cose che lei ha fatto e tu non hai visto.
1: Allora,
3: perché mentre tu ne hai fatta una, lei ne ha fatte 71. Se tu dici, ma sei stanca, cos'è che c'hai? Vuol dire che non hai capito un cazzo della sua giornata.
2: Bravo,
3: è quella che la fa incazzare.
0: Posso dirti che nel nostro rapporto tra me e Stefania, in realtà è lei che sminuisce spesso il lavoro che faccio. Siccome dobbiamo gestire un'altra azienda, no? E lei mi risponde sempre:

0: Vabbè, ma tu hai fatto la musica? Cioè, okay, cosa vuol dire tu hai fatto la musica? Cioè, programmare una radio non è facile, certo. Fare tutto, i jingle, le robe, le sigle.
1: Hai ragione, Marco. Ma allora posso dare un musica. Consiglio? Voglio dare un consiglio a tutti gli uomini. Allora, per chiudere ogni tipo di discussione con una donna, basta dire scusa Cinzia. Cioè, anche se lei si chiama Chicca, come ti chiami tu?
0: Letizia.
1: Scusa Cinzia. Chi è Cinzia? Basta, lì qualsiasi problema viene accantonato, poi risolvi il problema di Cinzia.
0: Però poi andiamo avanti, non è finita. Hai messo su un chiletto? Dovevi proprio vestirti così?
1: Ma chi è sto pezzo di merda?
2: Chi è sto cretino?
0: Ecco, io spesso dico questo a mia moglie: fai come vuoi, per me è uguale. E questa roba le manda proprio in sbattimento totale. Poi non hai proprio capito niente, è una roba che non va mai detto una donna. Ragioni proprio come un uomo, è la frase proprio.
2: Io dico ragioni come il culo. Che è bipartisan. Entrambi abbiamo bisogno.
0: Siete d'accordo, signore dello zoo, Letizia e Chicca?
3: Sì,
0: siete d'accordo?
3: Sì, assolutamente.
0: Ma tra tutte queste che abbiamo elencato, qual è la peggiore? Cioè, qual è proprio quella da evitare?
3: Hai il ciclo.
0: In assoluto. Hai il ciclo? Ah, sì,
3: eh. Io quella non sopporto.
2: Vabbè, adesso a te ancora un anno, poi.
3: A prescindere. È stato detto troppe volte.
1: Alla fine come si chiama lei?
0: Cinzia. Allora, ho una buona notizia per gli ascoltatori. Attenzione, perché alle 15 avremo una persona meravigliosa.
2: Hai ancora una persona.
0: Una persona straordinaria che io amo alla follia. Perché io sono attratto dai pazzi, voi lo sapete. Ed è per questo che sono circondato da dei malati mentali. Io sono l'unico normale qua. Io sono l'unico normale in questo programma, ricordiamolo. Alle 15, per parlare di alieni e i vari avvistamenti, eccetera, abbiamo scelto di ospitare un grande esperto. Ovvero Red Ronnie. Red Ronnie che deve tra l'altro 35.000 lire
1: mi deve.
0: 35.000 lire a Paolo.
1: Gli interessi dell'epoca sono 600 euro di oggi.
2: Sì, sono tanti.
0: Sì, più o meno. Quindi alle 15 Red Ronnie ci racconterà con precisione millimetrica qual è la reale situazione su tutti questi avvistamenti, le pubblicazioni della Casa Bianca, eccetera, eccetera.
1: Tipo Oliver Togni che ci insegna la fisica. Cioè, questo esatto. È il concetto.
2: Vabbè, però non sminuirlo prima, scusa.
1: Ce
2: l'abbiamo come ospite, bisogna pomparlo, poi si sminuirà da solo.
0: Okay, va bene. Allora, per scaldare l'atmosfera ci colleghiamo ovviamente con gli unici alieni che conosciamo, ovvero i Puglieni.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
5: Soggetto 131, 17, 29. Camionista sgozzapapere, fuso di capoccia. Contatto.
6: Upa, c'è una mamma della zoccola?
7: Upa, c'è una di mamma!
6: Da troi?
7: Anda su un bacapocchi di mamma!
6: Siufi?
7: Ma perché mi ero un bucato stamattina?
6: Siufi di pepe tu?
7: U figli di puttone, no, ma perché non mi ha fatto cao?
6: Mamma, tu mangi lo cazzo!
7: Ma veramente, oh, tu mi rompo un cazzo a me che si senza fanindo, oh, chi te strami la morto?
6: E tu tazza, tua morte è viva?
7: Ma la fa mocca a te quella puttana, mamma!
6: Sorda pura!
0: Bello!
5: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
0: Chi è sta gente?
8: Pronto?
6: Upa! Terremoto!
8: Ma vaffa mocca che da troia da mamma, dove è mocco l'occio, sta quanta c'è?
7: Se hai le palle, chiamami alle 13. Senza palle, se hai i coglioni, chiamami alle 13. Come non posso parlare, brutto figlio da bocchi. Non ti chiamano più che quando vedi chi sta male, brutto bastardo.
6: Cazzo di merda.
0: Terremoto.
5: Upa. Soggetto 55, 54, sì. 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta.
2: Questo è bello, Marco.
5: Contatto.
8: Pronto?
6: Upa.
8: Pronto?
6: Upa, scelgo la mamma della cronologia.
8: Morte di mamma, le di strammali, mila morto. Pizzarrone.
6: Upa.
8: Chi è?
6: Mila morto.
8: Chi che sta parla?
6: Upa, c'è una merda, cazzo!
8: E di chi ti stra male muerto a redo? A te quella puttana di mamma da.
6: Che sordo la mangia a casa di cazzo!
8: E frauda, quello cornuto. Chi è che sta parlando che sono a lavoro? Chi è che sta parlando?
6: Lefre.
8: Chi sta parlando?
6: Lefre, c'è la polpa tu.
8: Lo picciola di sorda. E di mamma da. E di nonna da. E di la cognata di nonna da. Lo frati di sorda di nonna da. Di mamma da.
6: Tu e tutte mila morte che te.
8: No, tutte le morti di chi te sta. Mali.
6: Upa!
8: Pizzarrone! Upa, c'è una risorda, sì! E di mamma da! Sono al lavoro, mi stai facendo perdere tempo, non hai le palle, è la seconda volta che chiami, pezzo di merda!
6: Tepie!
8: Un piccione risorda, arredo!
6: Ti piace la ciulla!
8: Ti piace lo culo di mamma da! Questa spugnata di mamma da! Quella chi destra muerto arredo! Mannaggia tutti i miei morti di chi destra, mali. Muerto pizzarrone.
6: Tu e mila
8: scambio. Coglione, pezzo di merda, palesati, coglione, palesati, ti scanno, palesati, pezzo di merda, culla chi destra, ma mila muerto, credo. Gula, sorda, mamma e frauda, e tutti le muerti di chi destra, ma mila muerti. Mille muerto, arredo. Coglione, pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Coglione, faccia di merda. Vaffanculo, chi devi stare morto?
2: È in ufficio.
8: Coglione, sono al lavoro, palesati, perché non hai le palle di dirmi chi sei?
6: È mamma.
8: È sorda.
6: È zia.
8: È frauda.
6: È cugina.
0: Non resiste.
8: È frase di cucina.
6: È canetto, lo pigli in gol.
8: Vaffanculo, chi ti è morto? Coglione, pezzo di merda.
6: Cite.
8: Pezzo di merda, coglione.
6: Mila morto.
8: No, a te pezzo di merda, un culo a chi ti stra mila morto. Affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo, pezzo di merda.
6: Affanculo, pezzo di merda.
8: Affanculo, mamma, un culo a chi ti stra mila morto, arredo.
6: Mila morto. Suonissima.
0: Che capolavoro.
9: Primo contatto fallito.
0: Sì, anche il secondo,
2: tre minuti,
0: il terzo.
2: Mila.
1: Sì, mila, questo
0: qua è... Allora, stiamo scaldando l'atmosfera. Tra l'altro ieri sera ho visto questa intervista fatta a due piloti di linea che a un certo punto, mentre stavano attraversando l'oceano, hanno visto questo oggetto non identificato che si è messo sotto l'aereo e stava a 100 piedi. Quanto sono 100 piedi? 200...
2: Dipende dal numero. Io ho 43. No.
10: Forse 30 metri?
0: Sì. 30 metri? 30 metri sotto l'aereo che viaggiava a tipo 800 km orari. Fisso, senza cioè veramente muoversi di un millimetro, pensa alla tecnologia, e li ha seguiti per un bel po' di tempo e poi se n'è andato per i cazzi suoi. Oh, qui sono piloti di linea,
1: è
0: gente...
1: tutto per evitare gli sbirri UFO, certo. per coprire la targa dell'UFO.
2: Ma infatti hanno tirato giù il finestrino UFO e hanno buttato il fumo UFO,
1: la mamma UFO.
0: Ne parliamo tra poco con Retronny.
10: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace. Noi siamo lo Zoo.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni. Solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati sempre.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
1: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
0: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Ciao Gio, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
7: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
6: Gio, ma che dici, sono un disastro.
7: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
12: Che storia!
13: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

0: non mi fare così con la mano, Palmieri. Allora, la versione più brutta esistente al mondo del capolavoro di Jamiroquai l'abbiamo messa noi.
1: Ah.
0: Ma hai detto, metto Space Cowboy?
2: È la classic luce radio questa.
3: Vabbè, fate quello che volete.
0: No, ci stavamo aspettando, volevamo insultare questa versione di Jamiroquai.
2: Solo tu.
4: Solo
3: bellissima,
4: tu.
3: È bellissima.
0: Cosa bellissima? Non c'è Stuart Zenden, non c'è la batteria
3: ma
0: originale.
3: Ma non dire cazzate, ma non sei un cazzo di Jamiroquai.
0: È una merdata house.
4: Senti,
0: no, dai, è come pulire
3: ignorante.
0: Il cesso con Shakespeare.
3: Abbiamo
0: sai
3: un che
0: grande
3: sei un ignorante
0: ospite.
3: Maledetto.
0: Andate a fanculo, lasciate stare Jamiroquai.
2: Ragazzi, abbiamo un grande ospite, non facciamo brutte figure.
0: Ma sarà d'accordo anche lui.
3: Scusate, ma questo remix qua era quello che ha voluto lui, cioè l'ha fatto lui sto remix, eh? L'ha fatto Jamiroquai.
0: Sì, ma è brutta.
3: Ma non è vero che è brutta.
4: Allora.
3: Ma dai, non sei
0: allora,
3: un cazzo.
0: Allora suoniamo Yesterday dei Beatles, con i Bong.
3: Scusate, stavo riguardando un pezzo di Fantozzi che mi sono perso ieri . E niente, mi sono perso via, che figa, madonna quanto era geniale quell'uomo. Allora attenzione, abbiamo deciso di parlare di alieni, di avvistamenti, di documenti rilasciati dal governo americano e per parlarne abbiamo scelto il più grande esperto del nostro paese,
0: di Fregnacce.
3: Eccolo, no. guarda quanto è bello, guarda quanto è bello. Ladies and gentlemen, con noi il grande Red Ronnie. Quanto
2: Ciao,
3: sei bello, mamma quanto
2: Ciao,
3: sei
2: Red.
3: Bello.
2: Ti accoglierei con un assolo di chitarra, ma non la so suonare per colpa tua. Quindi...
4: Ancora, Red.
0: Non sei più tanto.
5: Ma sì,
0: Red.
5: Ma sai, io ho fatto il videocorso di chitarra, cioè l'ho diretto, ma poi sai, se ci sono delle pippe che comprano il videocorso di chitarra, non è che puoi, capito, fare le cose.
2: Io poi mi farò
5: quindi...
2: esplodere davanti a casa tua, ne riparleremo, dai.
3: Senti Red, allora, tu praticamente ogni settimana fai delle puntate sul tuo canale, Red Ronnie TV, dove parlate di alieni, ma siccome dicono che tu sei un ciarlatano, i miei colleghi, no? In realtà tu hai delle persone molto preparate nella tua trasmissione e io una volta ho partecipato quando c'è stato quell'avvistamento a Miami che poi era una cazzata alla fine e niente, volevamo sapere da te, visto che ne stai parlando e tratti questo argomento da un sacco di tempo, allora, questi cazzo di alieni esistono, non esistono? I documenti rilasciati dal governo americano sono attendibili o non sono attendibili?
4: Dimostrano più che altro qualcosa oppure no?
3: Esatto, prego. Beh, la parola.
5: Intanto sai, non è solo i documenti del governo americano, ma sono tutti gli avvistamenti che ci sono. La differenza tra adesso e una volta è che adesso tutti hanno un telefonino e quindi quando vedono qualcosa di strano lo filmano. Certo. Ieri sera io sul mio canale YouTube ho fatto un collegamento con Pier Giorgio Caria appena tornato da Washington e dal Messico, dove abbiamo mostrato un filmato di una sfera di buca proprio che vola, che genera del bruciato attorno. Quindi ci sono delle prove inattendibili. Attendibili. Okay. E altra cosa, poi improvvisamente vengono svelati questi file. Chiaramente iniziano piano piano, perché adesso ci fanno vedere questi puntini luminosi, questi puntini che schizzano via, che chiaramente però non ci fa
2: che può
5: ci
2: essere anche un difetto
5: vedere...
2: della cornea alla fine.
5: Sì, la tua cornea.
3: O l'eiaculazione di un pilota.
5: Sì, lo so. Sai, quelli che si sono masturbati molto da ragazzini e continuano ancora adesso perché non c'hanno le ragazze, inevitabilmente. Poi dopo anni vedono...
2: Non lo so.
3: Come dov'è? Nel suo ufficio?
0: No, perché mi sono masturbato molto da ragazzino, non lo vedo. E continui a farlo anche adesso.
3: Stupido.
2: Torniamo alla fiera di Bugo. Sì. Sai che hai detto prima?
5: No, la fiera di Bugo. Quindi hanno cominciato a mettere questi. Non solo, ma c'è stato un pastore importante, evangelista, fra l'altro... Marco lo sa benissimo che Trump è preda degli evangelisti, cioè gli mettono le mani sopra, eccetera, che è stato convocato assieme ad altri pastori importanti della Chiesa americana per fare un convegno dove dicevano adesso dovete cominciare a preparare i vostri fedeli alla dichiarazione che esistono delle altre razze extraterrestri. In TV in America hanno detto che sono già quattro le razze che hanno visto, quindi diciamo è una roba ormai anche perché vedi,
3: però Caria,
5: noi siamo
3: Caria sostiene che siano già sulla Terra da un sacco di tempo, giusto?
5: Ma certo,
3: cioè
5: che
3: hanno delle basi,
5: certo, che sono sulla Terra.
3: Ah, ok.
5: Ma non solo, non solo perché ci sono delle basi e ci sono delle basi, ci sono dei, c'è addirittura c'è un video di un UFO che va dentro all'Etna, proprio va dentro. va dentro. Quindi
2: a comprare i cannoli, i cannoli spaziali.
0: Spaziali però.
5: Cioè, ma perché io accetto dei troglodini?
2: No, noi scherziamo, noi scherziamo, però io e Marco siamo molto appassionati all'argomento, se no non
0: io invece mi limito a ridere.
2: Perché fra le, una cosa volevo chiederti, fra le quattro razze aliene ci sono i nordici, che sono quelli un po' più del nostro aspetto.
0: Sì, biondi.
2: Il fatto che ci siamo nordici vuol dire che ci sono anche le nordiche. I romagnoli cosa ne pensano di questa cosa delle nuove nordiche da chiavare del resto dello spazio?
5: Ma dunque, tanto per cominciare, dicono che noi esseri umani di oggi siamo il frutto di scopate che hanno fatto degli alieni con esseri molto involuti.
0: Ariccione.
5: Qualcuno è venuto molto male.
3: Ecco. Male. Sì,
5: no,
3: sì.
5: Noise aveva un alieno un po' del cazzo. No, che l'ha
2: scopato. Non è che proprio la genealogia ieri, voglio dire.
5: Comunque, no, a parte questo, dicono veramente questo.
3: Però, cioè, allora, siccome ci sono delle persone che non credono in nulla, e uno di questi è Fabio Lisei, no? Lui dice: io finché non vedo, non credo. La domanda che si pongono tutti, adesso, a parte il fatto che giustamente tu dicevi oggi, tutti hanno il telefonino e quindi possono riprendere molti più avvistamenti, però allo stesso tempo c'è l'intelligenza artificiale e quindi tante persone pensano che i documenti rilasciati dalla Casa Bianca siano fatti con le AI. Fabio si domanda sempre, ma se veramente sono qui e adesso iniziano a rilasciare i documenti, perché non ne fanno palesare almeno uno? Magari un nordico, che sono biondi, dicono belli, sono persone
0: le
3: come
0: le riconosci
3: noi,
0: dal viuster e dagli sandali.
3: Esatto. Perché allora, non si mostrano? Dunque, perché non si palesano?
5: Dunque, per Alisei, che è come San Tommaso, che vuol metterci assolutamente il naso,
0: sì. Io sono più come San Randazzo.
4: No, lascia fare, no, andiamo avanti.
0: No, non sono pazzo.
5: A San Randazzo che deve prendere...
2: Esatto,
0: vitamine.
5: Quindi, no, comunque ci sono delle devono cominciare piano piano, perché la presenza, perché hanno ritardato tanto tempo? Si dice che negli anni 50 Eisenhower abbia incontrato dei capi alieni che gli hanno detto: avete 50 anni per dichiarare che esistono altre razze.
3: Okay.
5: Il tempo è passato, perché hanno interrotto tanto? Perché il mondo economico ha detto: ma voi siete fuori, ma se dichiarate che esistono delle altre extraterrestri, crolla tutto il sistema economico. Pensa al sistema religioso, pensa alla religione, cioè. E improvvisamente il Papa deve dire: esistono altre razze, oppure l'Ayatollah, e in che Dio credono? Come funziona? Quindi devi andare con molta calma a dire questo, hai capito? Per questo poi hai quelli come Alisei, che quelli
3: anche la frase Dio ci ha fatto sua immagine e somiglianza, a quel punto diventa un cubo di Rubik, perché se esistono altre razze, tipo quelle aliene, il grigio, quello o quell'altro, vuol dire che il creatore, che Dio, ha diverse forme, quindi...
2: quante gliene assegniamo noi? Voglia, anche in animate.
0: Allora siamo dei pionieri.
2: I veneti hanno sempre avuto ragione, signori.
0: Lo abbiamo proprio rappresentato in ogni forma e colore.
2: Sì.
3: Quindi secondo te a breve ci sarà una rivelazione? Cioè ci presenteranno...
5: No, a breve purtroppo saranno costretti a venire, perché la Terra è un pianeta molto importante, perché è uno dei pochi pianeti che ha tutte le forme viventi. Minerale, perché ricordi che anche il minerale è vivo, animale, vegetale, animale e umano. E quindi la Terra è un pianeta prezioso che noi stiamo distruggendo. Non è un caso che le apparizioni di astronavi avvenga nei luoghi dove ci sono basi nucleari, cioè ci sono molti racconti su questo, anche di generali, capito? Perché? Perché loro ci hanno fatto mettere la prima bomba atomica per far capire che era una stronzata. Poi la prima bomba atomica non era grave come quelle che hanno oggi. Putin ha appena mandato uno di quei razzi abbastanza pericolosi sull'Ucraina, è un razzo che può arrivare fino a New York. Quindi cosa succede? Che in caso di guerra atomica noi vediamo il cielo pieno di astronavi, perché dicono: avete rotto il cazzo.
3: Ah, ok, quindi la sintesi avete rotto il cazzo, cioè non vogliono che ci autodistruggiamo.
0: Quindi sono di Catania fondamentalmente gli alieni, cioè persone sbrigate.
1: Siamo noi che arriviamo dal futuro, siamo noi. Siamo
3: quello
1: noi.
3: È quello che dice mio padre, sostiene che siamo noi che abbiamo scoperto il modo di viaggiare nel tempo, questo nel futuro, e che quindi torniamo
0: indietro.
3: Perché
0: non aggiungere anche i viaggi nel tempo agli alieni?
2: Scusate, ma la famosa e così ufficiale e anche scientifica panspermia, secondo me la spiega molto più semplicemente. Cioè è DNA che ha viaggiato nello spazio, cioè alla fine
0: ed è finito sul mio pane.
2: Ci sono state le condizioni miliardi di anni fa per fare un'evoluzione da batteri a cellule e poi via discorrendo, cioè la cosa più semplice e scientifica.
5: Sì, ma guarda che anche il concetto di tempo, il concetto di velocità è tutto relativo.
4: Einstein, diciamo che
0: Einstein era un coglione, dai, ma con quei baffi di merda, dai.
3: E quei capelli del cazzo, dai.
5: Allora, quella che mi piace di più è Letizia, perché sta grazie. Zitta ogni tanto dice delle cose sensate.
4: Grazie, grazie. Fate...
0: Perché non la so pagano. Se...
3: Lei dovrebbe essere la giornalista seria del programma, pensa te.
5: Ma meno male che ce n'è una. Comunque, guarda, ti faccio un esempio.
3: Sì.
5: Già noi, la religione ci dice che noi andremo per l'eternità in paradiso, l'eternità. Come fa a esistere l'eternità nel nostro concetto di tempo? Certo. Come fa a non esserci un inizio? Noi abbiamo un inizio e una fine come concetto. Certo. Idem la velocità. Uno dice, ma come fanno gli extraterrestri ad arrivare con le astronavi ad andare più veloci della luna quando della luce quando ci sono anni migliaia di anni luce da una galassia? Perché noi ragioniamo in un'altra maniera. Loro hanno il trasporto immediato. Hanno gli Stargate, hanno tante cose.
0: Mica la Capture, noi... diglielo, Roger.
4: Lui c'ha la Capture.
5: Non ho sentito la cazzata che hai detto, ma è lo stesso.
0: Sì, in effetti è lo stesso, Red.
3: È lo stesso, è lo stesso.
4: È la sua macchina.
3: Vabbè, quindi previsione, dai, Red, dacci una previsione. Quando si paleserà il primo alieno sulla Terra? Quando è che ce lo sveleranno?
5: Non lo so, però i tempi stanno andando con una velocità pazzesca e non è soltanto un fatto di alieni. Voi, chi ci fa caso, nota che le coincidenze sono sempre più veloci. Ci sono sempre più evoluzioni e involuzioni. Dal 2020, che è stato l'anno in cui c'è stato lo spartiacque, nel 2020 tu hai le persone fra virgolette risvegliate che si stanno unendo e le persone rincoglionite, cioè lì ad esempio due ci sono di sicuro che stanno andando da un'altra parte
3: che vanno dall'altra parte, ok, che è vaffanculo, giusto? È quella parte lì, giusto?
5: No, sono quelli che dicono stanno lì, no? Perché ci sono tre tipi di persone, quelle che dicono allora noi dobbiamo fare qualcosa, tant'è vero che noi il 6 di giugno faremo un OM, una preghiera collettiva per il quarto anno consecutivo sulle spiagge di Miramare di Rimini, bagni 142 143, ci saranno 8-10 mila persone,
0: c'è figa?
5: Con una preghiera per la pace, perché alza la frequenza Schumann della Terra, che sì, Alice non sa neanche cos'è Schumann, ma comunque lo stesso
0: è uno del Signore degli Anelli.
3: Adesso sembri Crozza, però adesso faccio fatica a capire se sei quello vero.
2: Sai che mi hai convinto a dare l'uno per mille agli istituti di igiene mentale?
4: Non si può dare il 2? Forse il 5.
2: Comunque, vabbè, la prevenzione.
5: Una preghiera. Faremo un 6, una preghiera per la pace a Rimini. Se volete venire, se volete venire, Letizia, Alisei e noi.
3: Quando è? Scusa, ripeti la data. Quando è, Red?
5: Il 6 di giugno, alla sera, un sabato. Okay. Faremo un OM, cioè la musica, ci saranno discorsi, meditazioni, eccetera. Ed è stato bello perché due anni fa è venuto Claudio Cecchetto, no? Hai visto 10.000 persone e dice: ma cos'è questa cosa? E dice: ma è l'OM.
3: Un concerto.
5: Ma non ho visto nessun cartello che la pubblicizzava. E bella, ma dove è stato pubblicizzato? Dico, sul mio YouTube. Ma è perché c'è tanta gente? Perché è venuto ad ascoltare?
0: Arriga,
5: a un certo punto, Mapi, sua moglie, ha detto: Claudio, Re, state zitti che voglio ascoltare. E lui l'ha guardato. E
3: lui è partito, poi ha fatto pregare. Alieni!
2: E via ancora soldi.
3: Red, ti terrei in onda per 7 ore di fila, ma dobbiamo salutarti perché purtroppo i tempi sono quelli. Però il 6 giugno.
5: Sappi che sono venuto sulla fiducia, non sapevo neanche di che cosa avremmo parlato.
3: Alieni, noi siamo curiosi.
0: Il tuo pane.
5: Mica me l'hanno hanno detto.
3: Vabbè, ma detto, quello è il bello.
5: Vai allo Zoo di 105, dico, vabbè, andiamo dai cazzoni.
2: Comunque stai sereno, fratello, perché noi ti verremo a trovare sempre, comunque, ovunque ti porteranno e ti legheranno, e noi saremo...
4: Verremo a ridere sotto la tua finestra.
2: I primi a comunque... fare om.
3: Comunque, per chiudere sto discorso, se ci pensi, noi stiamo vivendo tutti quanti in un reality show dove non sai da dove arrivi, non sai perché sei qui, non sai quanto tempo ci rimarrai e non sai quando te ne andrai e non sai neanche dove andrai. Cioè, guarda che più
2: no,
3: grosso...
2: No, dove andrai lo sai, perché ti ci mandiamo tutti i giorni. Quello ce l'hai ben chiaro.
3: È un bel incubo, comunque, se ci pensi. Red, ti voglio bene, grazie mille. A presto,
5: ciao Marco,
3: ciao fratello,
4: ciao, grazie.
3: Ciao, grandissimo, numero uno, ciao. Allora, attenzione, visto che siamo in tema, ci colleghiamo con un programma che tratta misteri.
4: Certo.
3: Un programma stratosferico, incredibile, con dei grandissimi professionisti.
2: Non Red Rondi.
3: Peggio. Si chiama Misteriosissimo, prego.
6: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, ecco. Volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Ascolta adesso il terzo episodio senza sensi di colpa. Quelli lasciali a noi che lo streamiamo.
3: Ah, ecco.

0: misteriosissimo.
1: Sigla bella.
2: Sì. Bentornati a una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche sì. Oggi ci occuperemo di dipanare alcuni degli interrogativi che da sempre affascinano la mente umana. Oggi, nello specifico, parleremo delle famose teste dell'isola di Pasqua. Ecco, abbiamo con noi anche questa sera nel nostro podcast due opinionisti di grandissimo valore internazionale.
3: Salve a tutte, salve!
2: Non l'ho ancora presentata, aspetti, non sia ansioso, perché c'è una signora e, come dice il Galateo,
3: meglio entrare in culo che farsi Zebedeo.
2: Abbiamo letto evidentemente due versioni differenti. Sì, no, sì. Il Galateo dice prima le signore, quindi signora, si presenti.
4: Sì, salve, buongiorno, sono la professoressa Antorchi del Dipartimento di Storia Antica dell'Università La Sapienza,
2: sì,
4: di Roma, dottorato
2: lungo.
4: Antichità.
2: Va bene, una prof, va bene, una professoressa. Bentornata, professor Cibetta.
3: Sì, salve.
2: Ecco, lei oggi è qui in qualità di...
3: Io conosco profondamente l'essere, non so se la professoressa ha mai fatto un giro all'isola a Pasqua, no?
2: Quale isola a Pasqua?
3: A Pasqua, all'isola, no? Dove ci sono le teste.
4: Stiamo parlando dell'isola di Pasqua.
2: Pasqua, sì, beh, il famosi
3: Mohai. Hai. I famosi nazisti
2: che
3: dell'isola a Pasqua.
2: Che c'è cercano i nazisti dell'isola a Pasqua?
3: Hai, che...
2: No, sono Mohai, si chiamavano così.
3: Mohai. Infatti, se mi permette di introdurre l'argomento, l'isola a Pasqua si va solo a Pasqua, perché è proprio un periodo in cui l'oceano permette di fare questa navigazione.
2: No, si chiama isola di Pasqua perché, lo spieghi, dottoressa?
4: Veramente il toponimo isola di Pasqua è stato scelto perché l'isola è stata scoperta nel periodo di Pasqua.
3: Appunto, perché...
2: Toponimo.
3: Il toponimo, un topo scopritore, che è un... purtroppo in antichità noi ci siamo fusi con i ratti.
2: Quando è successa questa roba?
3: A un certo punto della nostra evoluzione noi siamo stati anche mezzi ratti.
2: Ah, come quello delle tartarughe ninja.
3: Come quello
2: delle
3: tartarughe
2: Sprinter.
3: E noi a un certo punto abbiamo fatto questo viaggio, sì, solo a Pasqua, si fa, sì, perché questa isola, il mare si muove impetuoso ad agosto, sì, l'isola luna.
2: E dietro una tendina di stelle
3: se la cavò.
2: Esatto.
3: Arrivo e prende il sotto... Soltanto in questo soffietto temporale si può raggiungere questi saldi, dove ci sono appunto questi cazzi che
2: non sono cazzi, professoressa, illustri, perché
4: sì, no, esatto, non sono membri maschili, si tratta di teste
3: di cazzo,
4: rituali, che sono state impiantate nella terra esattamente, sì, la tecnica costruttiva non è ancora chiarissima, ci sono diverse ipotesi sul funzionamento del trasporto,
3: sì,
4: delle teste che sono dei
3: maschili, dai, va bene, che si è fatta quella che studi, ma non sa un cazzo.
2: Beh, professoressa,
3: sì, anche io sono professore, che vuol dire? Sono professore io?
2: Non lo so, io a lei
3: sono professore io.
4: A me non mi sembra, però non lo so.
3: Io sono professore.
2: È professore.
3: Sono professore.
2: La particolarità di queste teste
3: di cazzo
2: è guardano tutte
3: verso fangulo. Fangulo è un arcipelago giapponese.
2: Ma che c'è? Perché, lontano mille miglia.
3: Perché praticamente questa tribù che ha colonizzato, venendo questi mezzi topi, che hanno colonizzato quest'isola, venivano proprio dal profondo oriente, dall'isola di Fangulo.
2: Fangulo. Scusi, chiedo per verifica. Sì. A lei risulta un'isola di Fangulo, un arcipelago?
3: No, è Fangulo.
2: Fangulo.
4: Io veramente non l'ho mai sentita.
3: Vabbè,
4: però...
3: ma non sa un cazzo, non ha viaggiato nella vita, cosa vuole sapere? Praticamente questi fanguleani, no?
2: Sì, sì.
3: Hanno praticamente eretto questi cazzi. Antropomorfi che assomigliano a esseri.
2: Chi sono? Perché la domanda che noi ci poniamo.
3: Praticamente in antichità, lei, professoressa, mi può dire con ragione.
2: Lo dica,
3: cioè può dirmi con ragione, no?
4: Dipende che sta per dire.
3: No, lei mi deve dire con ragione, a prescindere.
4: Non credo, no.
3: Anche per il grado, vedi, io sono più professore di lei.
4: Non penso.
2: Non sono gradi. Lei ha arrotolato un pacchetto di sigarette nella maglietta.
3: Sono gradi, professore, sicurezza in se stessa. Mi chiedo quando sei. Mi dico, è un professore che c'ha la sigaretta. Lei va in una scuola elementare, no?
2: Con le sigarette.
3: Appena in classe, vede, se arrotola un pacchetto di sigarette, sputa per terra e tira una bestemmia. Lei non l'ha mai visto l'attimo fuggente?
4: Non mi sembra un bel esempio.
3: Lei è l'attimo fuggente con quell'eroe, con quel capitano di recitazione di Will Smith,
2: Robbie Williams.
3: Che oltre ad essere un grande cantante, è un attore.
2: È un altro,
3: della Madonna,
2: è un altro quasi omonimo.
3: Lui insegna che a scuola bisogna liberarsi.
4: Ma
3: no?
4: Lei dov'è che insegna?
3: Io insegno alle scuole elementari.
2: Questo non le dà un grossissimo spessore all'interno di questa discussione su misteri.
3: Lei sta scherzando?
2: No.
3: I ragazzini che seguono le mie lezioni potrebbero insegnarvi a tutti voi a rubare.
4: Sì. Ma cosa insegna lei? Cosa insegna?
3: Insegno storia, geografia, matematica, filosofia.
2: Tutto quanto.
4: No, filosofia alle elementari non credo che sia.
3: Infatti non capisco un cazzo, se posso essere sincero.
2: Allora, torniamo su queste enormi teste.
3: Deve essere una teste. Mohai.
2: Mohai.
3: Che in lingua rupesce significa mongo.
2: E questo spiegherebbe
3: Mongolai era
2: Mongolai cioè perché è passato
3: remoto.
2: Non credeci, no, scusi, non vorrei, lei professore.
3: È un verbo, mongolare.
2: Ma ah, esiste, scusi professoressa, lei
4: No, io questo non lo conoscevo, non era a conoscenza, però se lo dice il professor Scibacchi qua.
3: Vedi che ha imparato.
2: Si è sottomessa immediatamente.
3: Cosa succede?
2: Piaggeria.
3: Quest'isola con i cazzi che spuntano, l'isola dei cazzi, famosa isola dei cazzi.
2: Di Pasqua.
3: Di Pasqua, i cazzi di Pasqua.
2: I cazzi di Pasqua.
3: I cazzi di Pasqua. Senza sorpresa, attenzione.
2: Ah, ecco.
3: Senza sorpresa.
2: Quindi aprendo le teste,
3: aprendo le teste dentro non c'è una minchia.
2: Ecco, sì, ma lei ha ispezionato. Cioè lei ha fatto un carotaggio.
3: Sì, io sono stato, sì, carote, melanzane, quello che c'era a disposizione. Non è che proprio i piatti tipici si sprecano.
2: Ma dove, scusi?
3: Un ristorante c'è nell'isola.
2: Ma no, non c'è niente sull'isola, ci sono solo queste enormi capocce di pietre.
3: Io ho mangiato in un ristorante di pesce, se devo dire, molto buono.
2: All'isola di Pasqua.
3: All'isola a Pasqua. Era a Pasqua, abbiamo fatto una grigliata il giorno prima. Poi il giorno dopo ci siamo fermati a dormire.
2: Pasquetta. Il giorno dopo.
3: L'isola di Pasquetta che è di fianco.
2: Ed è più piccina, immagino.
3: Ma no, in realtà è più grande, perché là ci sono tutti gli alberghi.
2: Ma sull'isola di Pasquetta, ci dica, professoressa, che tipo invece di megaliti ci sono?
4: Sì, sull'isola di Pasquetta ci stanno dei piccoli monoliti, no? Non lo so, mi state a confondere, scusate, io sono l'isola di Pasqua.
2: Ma l'isola di Pasquetta esiste o non esiste?
4: No, mi pare che non esista, no, a me, però...
3: È arrivata la stronza che sa tutto lei, capito? Non c'è neanche il pacchetto di sigarette nella mano.
4: Io ho fatto un dottorato di ricerca sull'isola di Pasqua, ora lei mi viene...
3: E io mi sono fatto 3 anni di galera per furto con scassa, allora cosa facciamo? Ci mettiamo a che cazzo c'è il più lungo, non ho capito.
4: No, chiaramente più lungo c'è lei, però sulla...
3: Ah, vedi che mi guarda anche il cazzo la signora,
4: vedi? No, semplicemente io non ce l'ho, cioè se non ce l'ho...
3: Lo vuole.
2: Mi scusi, con tutti i rispetti per la sua formazione accademica, però lei non c'ha le sigarette, guarda il cazzo.
4: Ma insomma,
2: è una persona perversa.
3: Sì, è anche un po' puttana, se posso. Scusi, con tutto il rispetto parlando.
4: Credo che vi stiate allargando, non è l'argomento, non era l'isola di Pasqua.
3: Adesso facciamo un po' di shaming, pure grasso sono diventato. Senta, io guarda, io chiuderei qua l'argomento se per lei va bene.
2: Scusi, nella parola puttana non vedo un grande rispetto, scusi. Se mi permetto,
3: È antichità.
2: È antichità.
3: L'antica viene... Roma puttanitis.
2: Sì, che vuole...
3: Save camem.
2: Save camem. Che vuol
3: che
2: dire?
3: Vuol dire la signora ha detto una scogliera.
2: Castroneria.
4: Nel mio master di latino colloquiale non c'è stava.
3: Nel mio master c'è anche il castello di Gresco. C'ho tutta la collezione completa, quindi non mi spacchiamo.
2: Lei ha dei master a casa?
3: Ce l'ha. Ho
4: dei diplomi dei master.
3: Ma è arrivata, ha studiato anche i men, la bastarda. Vaffanculo.
2: Abbiamo sbagliato la controparte. Mi scusi, le chiedo scusa, professor Scibè.
3: Guardi, io veramente alzo le mani. Salutiamo, alzo le mani.
2: Allora, per quanto riguarda allora il grande mistero insondabile dell'isola di Pasqua.
3: Sta puttana.
2: Abbiamo concluso qua.
3: È latino.
2: Esatto, è latino anche sta porco. Abbiamo andato in vacca anche con questa puntata. Ecco.
3: Lei si dimentica sempre di essere in diretta comunque.
2: Come mi dimentico?
1: Misteriosissimo. Ma che conduttore è? Che programma è?
0: È più credibile di Retrodi.
1: Invece io vi invito a guardare il suo canale, la sua TV, è stupendo.
0: No, ma ti do ragione, perché lui comunque è un intrattenitore.
3: Certo.
0: Lo sa fare
1: bene. Sì, ma poi ha un sacco di ospiti, poi sta a te decidere se dicono cazzate o meno. Comunque nessuno ha delle prove, ne abbiamo già parlato un miliardo di volte.
5: C'è bisogno, in un senso né in un altro.
0: C'è bisogno di spazi così, cioè nel senso le persone che hanno questo tipo di interesse devono avere uno spazio in cui incontrarsi, capito?
5: Esatto.
0: Che non sia semplicemente il retro di un furgone con dei cani che gli abbaiano addosso.
1: Manicomio,
0: o mentre stai facendo la metanfetamina,
3: esatto, cioè,
0: anche senza pastiglie devono poter parlare tra di loro.
1: Giusto. Ragazzi, ci colleghiamo con Wender che oggi ha tirato fuori il signor Sono Carico, il Mac. Prego Pippo, andiamo, vai.
6: In questa puntata Wender utilizzerà le voci di quel tizio che su Instagram fa sempre vedere il trapezio. Lui si chiama il Mac, ma l'altro giorno ha postato un video in macchina, tutto spaccato.
7: Ragazzi, non sto scherzando! Sono Carico! Sono Carico a 10.000!
1: E allora?
7: E 10.000 volte!
6: Wender ha subito catturato le voci e le utilizzerà per questo nuovo scherzo telefonico, ma qualcosa andrà storto.
8: Pronto?
7: Ragazzi!
8: Pronto?
7: Ma sto scherzando! Sono
8: ma chi parla?
7: Sono carico! Sono carico 10.000! Mettiti la volta!
8: Ma chi parla?
7: Sono carico, ragazzi! Non scherzo! Sono carico! Ragazzi!
8: Cosa c'è?
7: Non sto scherzando! Sono
8: carico! Guarda che hai sbagliato numero!
7: Sono carico 10.000! Sono carico, ragazzi!
8: Ma chi parla?
7: Non scherzo! Non sto
8: scherzando!
7: Non sto scherzando! Sono carico!
8: Ma non capisco!
7: Mettici le volte! Sono carico, ragazzi!
8: Ma chi parla?
7: Sono carico 10.000!
8: Non capisco niente!
7: Sono carico, ragazzi!
8: Ma vorrei cagare.
6: Ragione, Wender, dopo aver chiamato la vecchia, ha lasciato il tasto che permette di agganciare la telefonata in on. E così la linea del telefono della vecchia rimane agganciata a Wender. Se lei dovesse chiamare qualcuno, Wender lo sentirebbe. Infatti, dopo un minuto ha sentito questo suono. Questo è il numero di telefono che sta facendo la vecchia per chiamare qualcuno. Quindi Wender, essendo un grandissimo pezzo di merda, ha caricato immediatamente le voci di Carlo Verdone per rispondere alla chiamata. Quindi la situazione si è ribaltata. La preda va dal cacciatore. In questo caso, quel mongoide di Wender. Ho lasciato qualche secondo di base per creare più tensione. È proprio scemo, Wender. Sì.
9: Pronto?
8: Pronto, Barbara?
9: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
8: Ma chi parla?
9: Io sono un amico da tuo fratello.
8: Quale fratello?
9: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... No. Siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
8: Ma guarda che io non ho fratelli.
9: Pronto, Amedeo?
8: Ma va a cagare.
9: Ci sentiamo allora.
6: A questo punto Wender ha lasciato la linea della vecchia sempre collegata con il suo computer, aprendo la sessione di Jürgen con la speranza che la vecchia richiamasse Barbara. L'attesa è durata qualche minuto, quando... La vecchia carogna sparacandele ha richiamato. Ora Wender la terminerà a colpi di frasi porno.
10: Chi è?
8: Pronto? Ma chi parla?
10: Puttana che sei.
8: Cosa c'è?
10: Ah, fanno io per bene. Venga, entri, maggiore. Pronto?
8: Pronto?
10: È in forma, maggiore?
8: È in forma, maggiore?
10: Adesso ce la fattiamo tutte e due. No. Poi le diamo i soldi a questa puttana mangiacazzo.
8: Ma chi parla?
10: Sì. Ecco.
8: Ecco.
11: Signora!
10: Ecco, sto per sbagliare.
8: No. Parli, mi dica cosa vuole.
10: Baciamelo piano.
8: Mi dica cosa vuole.
10: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
8: Ma va a cagare.
10: Oh.
1: No, ancora. Ne voglio ancora.
0: È peccato.
1: Che spreco. Cazzo. Questo sarà rimasto tutta la notte in radio con lei attaccata e gli avrà fatto 8.000 miliardi di scherzi. Ah. Eh sì, perché se lui rimane agganciato col traslatore telefonico, lei non può chiamare nessuno.
0: Può solo sparare le sue candele.
1: Cosa vuol dire?
12: E anche questa volta Paolo Noyes aveva ragione. Ha predetto un caldo anomalo e il caldo è arrivato.
0: Non l'ho predetto.
12: L'unica cosa che ancora non riesci a prevedere sono i numeri del lotto.
1: Eh sì. Dai, spara le sei, vai.
0: Ma no,
1: spara
0: no,
1: le
0: no,
1: sei.
0: Non ho dai. Il dono della previsione.
1: Già, adesso no.
13: Senza questi
1: adesso.
13: Tuoi poteri, per
0: 10,
13: favore.
0: 15,
1: aspetta,
0: 8.
1: 10, 15, 8.
0: 26.
1: Sì.
0: 31.
1: 31 è il numero magico? Vai.
0: Cazzo, 49! Cazzo 49.
1: Beh, cazzo 49.
0: Cazzo 49 sembra un taxi, eh?
1: Cazzo 49 sulla ruota, cos'è? Cici.
11: Ma no, facciamo Super Enalotto.
13: Super Enalotto, allora non manca. Io non ho mai giocato a Super Enalotto.
1: 10, 15, 8, 26, 31 e 49. Segnatelo.
11: 6.
14: Va bene, giusto, 6. Sono d'accordo.
13: Il 6?
14: Sì.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6.
13: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
11: Numero Jolly,
14: 6.
11: Numero Jolly. 6.
1: Numero Jolly, numero Jolly. Vai, dai, un numero, vai, vai, un numero a caso. Vai, vai, Paolo, vai.
14: Un altro.
13: Ma basta, io ne ho solo. Adesso ne ho 6 di numeri.
14: Gioca due volte il 6.
1: 10, 15, 8, 26, 31, 49. Brutta talpa maledetta.
13: Io?
1: No, mia sorella.
14: Oh, hai rovinato tutte le previsioni. Adesso non escono. Adesso non escono.
13: Vabbè.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store. Sa, sa.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia! Ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
16: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
21: E se fosse solo colpa mia?
22: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza.

0: Girls.
1: Allora, secondo voi è una provocazione questa o è una roba seria? Allora, nella cittadella dello studente di Grosseto hanno tolto i bagni per gli uomini e per le donne e hanno fatto le toilette gender neutral. Solo che nel, se guardate la foto, cioè sul report, c'è, vabbè, la sedia a rotelle, poi c'è un robottino che sarebbe tipo R2D2 di Guerre Stellari, c'è Batman, un uomo con la minigonna, cioè hanno rappresentato qualsiasi tipo di essere vivente, giusto, sulla terra. Vabbè. Secondo me è una provocazione, dai.
2: Vabbè, ma è anche una cosa simpatica. Cioè, cosa ci avresti messo sulla porta tu?
1: Beh, scrivevi gender neutral, fine.
2: La gente non sa l'inglese. Dov'è questa roba qua? L'hanno fatta dove?
1: A Grosseto.
2: Uff, a Grosseto. Ma i grossetani sanno l'inglese.
3: Però
4: dai, secondo me la cosa giusta da fare era persone con pudore e senza pudore. Ovvero chi scorreggia, caca per terra, le piscia donne. Fuori, le donne, quindi
3: ancora questa
4: quelli
3: storia.
4: Che si vergognano dei rumorini, che non vogliono vedere i peli, vanno da una parte. Cioè, così.
1: Beh, c'è stata la polemica comunque, perché dicono che effettivamente siamo un po' uno scherzo, perché Batman, c'è Zorro, un alieno, poi c'è
3: una
1: un
3: sirena.
1: Uomo con la gonna, una sirena.
2: Mi ricordo il battesimo di mia figlia, gli invitati.
1: Vabbè, ma alla fine, cioè, l'unica roba importante è che un uomo non possa entrare in un bagno dove c'è una bambina o un bambino, insomma,
3: esatto.
1: Secondo me.
3: Anche una donna.
1: Dovono fare
2: senza
1: un bagno
2: pagare,
1: per i
2: peraltro.
1: Aspetta. Dovono fare un bagno per i bambini e il resto fai il cazzo che vuoi, se ti senti robot.
2: No, allora, tu fai un unico bagno, poi a metà del bagno metti una porticina più bassa per bambini e nani.
4: Ma ancora più piccolo per il bianconiglio.
2: Esatto, sempre minuscolo per i topolini, capito?
1: Ma che cazzo, ma io non lo so, ma veramente, ma c'è gente che ha tempo da perdere.
2: Ma comunque, ragazzi, tutti i cessi di tutti i bar sono gender free, eh?
4: Sì,
2: cioè al bar c'è un solo
1: c'è un
2: cesso,
1: bagno solo,
2: esatto, chi entra caga, cioè, esatto, non è che l'hanno inventata Grosseto, esatto, cioè, esatto. Grosseto ha inventato, cosa ha inventato?
3: Niente.
1: No, ma l'hanno fatto anche negli aeroporti, tipo se vai nell'aeroporto della Delta Airlines c'è il bagno gender fluid, cioè c'è quello uomini, donne e

0: quelli confusi. Allora io dico, scusami, se sei un uomo che però si sente donna, andrai nel bagno delle donne, suppongo. Non lo so.
1: No, vai in quello degli uomini perché ci sono i vespasiani.
0: Se io, ti senti io credo donna... che se tu comunque hai il cazzo, vai nel bagno degli uomini. Se hai la fregna, vai in quello delle donne. Fine, risolto il problema.
2: Dividi in cacca, pipì, perché comunque la cacca e la pipì sono due cose.
1: Snaricio?
2: No, allora cacca, pipì e pippare, cioè sono tre bagni diversi.
0: In tre bagni.
1: E cambiare i bambini, allora qua. No, però pippare e cambiare i bambini non vanno in conflitto.
2: No, non vanno in conflitto, anzi hai la base per stendere.
1: Esatto.
0: Beh, giusto, bambino. È vero, poi alla fine c'è comunque il borotalco, quindi più
2: cioè,
0: o meno
2: insieme, voglio dire.
1: Sulla schiena del
3: invece,
1: bambino.
3: Invece Marco, hai visto a proposito delle Olimpiadi del doping che ci sono state a Las Vegas? Non ha vinto nessuno. Cioè c'è stato un solo record.
2: Ha vinto la droga.
3: No, invece no, ha perso la droga. Cioè è incredibile questa cosa, perché non ha
0: cioè
3: non
0: nessuno è arrivato alla fine, eh?
3: No,
0: nessuno.
3: Sono arrivati tutti alla fine. Ma è stato battuto un solo record del mondo. Cioè in pratica la prova era anche quella, no? Capire se gli atleti dopati, e non come dice Fabio, erano scappati di casa, ma erano,
2: ma erano quattro scassati.
3: Non è vero di niente.
0: Falla finire, eh?
3: Erano anche degli ottimi atleti, ma comunque dopati non sono riusciti a superare i record battuti da atleti presunti non dopati.
0: Presunti
3: perché c'è anche il record di Melanie Griffith, che è ancora il record di velocità femminile, che malgrado tutto non è ancora stato superato.
0: Quindi tu vuoi dire che questi super uomini creati dalla medicina, diciamo, e dalla scienza non hanno portato gli stessi risultati di persone.
1: Scusa, Marco, abbi pazienza. Allora, tu sei un grandissimo atleta di livello mondiale.
0: Sì, ok.
1: Invece di andarti ad allenare e portare una medaglia d'oro al tuo paese che ti creerà fama e denaro, no, tu ti fai punturare di roba chimica che non sai a Las Vegas per battere un record davanti a 70
0: l'avete
1: scienziati.
0: Fatto tutti nel 2020, quindi.
1: Sì, ma non sono andata a correrci le Olimpiadi. Chi hanno preso?
3: Però non è così.
1: Hanno preso 5 marcioni che avevano perso
0: ma
1: tutto.
0: Ma non è vero! Non erano marcioni.
3: Non è vero, niente.
1: Se sei uno che ha vinto, non ti dico la gara del suo quartiere.
0: Erano atleti, sicuramente non atleti di altissimo livello, ma erano atleti dopo.
3: Anche di altissimo livello.
1: Posso dirti, fai fare un destro a Cristiano Ronaldo, vedrai quanti mondiali che vince.
3: Ma che c'entra, non ha bisogno non fare le Olimpiadi, ma comunque puoi essere miscredente su tutto, ma anche su questo che palle.
1: Ha preso quattro marcioni,
3: ma
1: dai.
3: Ma sono quattro marcioni, te sei un marcione.
1: Io sì.
3: Ecco.
0: Mettiamo Franco a farmi, dai, così almeno chiudiamo in bellezza, scusa.
2: Amico mio, io le metto le cose.
0: Ma vai a fanculo, dai, metti quella e facciamo 30 secondi di ritardo e ci succhino il cazzo.
2: Andiamo.
0: Hai visto, miscredente di merda, yeah, vaffanculo. Vai. Pubblicità.
4: Soffri spesso di mancanza attenzionale?
5: Non mi è mai sembrato di essere uno stronzo col prossimo, soprattutto con gli amici. D'altronde io sono bello e gli altri no. Sono alto, muscoloso e depilatissimo. Il fatto che le persone che mi stanno attorno devono darmi le attenzioni che merito non mi sembra una patologia. Perché io sono io e voi non siete un cazzo.
4: Ogni giorno nel mondo una marea di persone soffre della condizione di egocentrismo acuto.
6: Sono sempre stata la più figa della scuola. Ogni ragazzo mi moriva dietro. Ero sempre ricoperta di attenzioni. Mi facevano favori, regali. Anche i professori mi corteggiavano. Poi un giorno è arrivata quella stronza della terza B. E a me non mi filava più nessuno. Così la sfigurai lanciandogli un bicchiere di acido in faccia.
4: Quando accusi sintomi di egocentrismo e narcisismo, non andare in giro a lanciare acido. Corri subito in farmacia. La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella falsificazione di bandi comunali per la realizzazione di piste ciclabili inutili, ha brevettato un farmaco in grado di farvi passare l'egocentrismo cronico in un istante. Ego Bus 10.000. Ego Bus 10.000 si presenta sotto forma di simil collare per simil cani, al quale è applicato un simil taser. Vi basterà indossare Ego Bus 10.000 con al suo interno una simil intelligenza simil artificiale e il gioco è fatto. Infatti, Ego Bus 10.000 è simil in grado di simil riconoscere quando fate i simil stronzi e rilasciare istantaneamente una simil scossa da simil 10.000 volt, che vi farà tornare istantaneamente una persona mite e tranquilla. Ego Bus 10.000 è un prodotto Franco Farm. Attenzione, l'uso di EgoBus 10.000 provoca effetti collaterali eccezionalmente gravi, come spasmi muscolari fortissimi, come se veniste colpiti da un simil taser. Inspiegabili campane funebri che provengono dalle vostre orecchie non appena vi sentite ottimisti. Crescita improvvisa di un cuneo metallico sotto il mento, adatto come apriscatole in campeggio. Un rumore come di morso a una mela croccante che proviene dalle vostre ginocchia ogni volta che vi piegate. Sostituzione dei capezzoli in due pomelli di porta in ottone, con una irresistibile voglia di girarli quando siete stressati.
0: Quelli di mia moglie.
4: Rapito e violentato ripetutamente dagli alieni con sonde anali ogni venerdì dopo il lavoro e rilasciato il lunedì mattina. Per sempre.
0: Per sempre.
4: Trasformazione delle sopracciglia in due virgolette belle folte e conseguente espressione buffa perenne.
0: Io. Paolo.
4: Sostituzione delle spalle in due cuscini da divano, con conseguente voglia altrui di appoggiarcisi per fare una pennica. Fastidioso rumore di motocicletta 125 che sgasa pesante, proveniente dalla vostra schiena ogni volta che vi stiracchiate. Curiosa spuntazione di una targhetta in ottone sulla vostra fronte che riporta la scritta «Sono un coglione». Trasformazione delle unghie e delle mani in piccoli ferri da maglia e conseguente gesticolazione continua per lavorare un maglione immaginario. Comparsa di un doppio mento che si gonfia emettendo il caratteristico gracchio dei rospi ad ogni sospiro.
0: Bello!
4: Sostituzione delle ciglia in due mini ventagli che, se chiudete e aprite gli occhi velocemente e ripetutamente, vi rinfrescano. Bello, sbattuto fuori a calci nel culo e coppini da qualsiasi negozio in cui vi recate. Per sempre.
2: Io?
0: Paolo!
4: Morte per partita a bocce. Finita male.
2: Wender.
4: Hai capito, egocentrico del cazzo? Da oggi basta sentirsi sto cazzo. Grazie a EgoBus 10.000. EgoBus 10.000 è un prodotto Francofarm. E con la prima confezione in regalo una pozione per l'invisibilità che funziona solo se chiudi gli occhi.
0: Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ci risentiamo domani dalle 2 alle 4, se no ci ascoltate in replica stasera e poi trovate il podcast su Spotify, sul sito di 105. Grazie a Pippo, la Chicca, la Puccioni.
3: Ho sbagliato,
0: Paolo
3: era
0: Noyes.
3: Florence Griffith.
2: Ma che
3: non
2: cazzo ce ne frega?
0: Ma vaffanculo, Fabio Lisei, io sono Gianfranco Funari. A domani, ciao a tutti, ciao. Dammela uno, dammela due, dammela tre, dammela quattro.
7: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Per molti il futuro è solo incertezza.
11: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
13: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
12: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
16: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
17: Senti come nasce il risparmio.
18: Oh, wow!
17: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
19: A, due A.
20: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
21: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
22: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
23: E che sapori, Antonella!
24: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
25: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
26: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
27: Una cittadina isolata.
28: Ma che cosa? Internet è scomparso!
27: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
29: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
30: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
31: con il sottoscritto Enrico Papi
32: e Lodovica Comello.
31: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
30: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
31: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
30: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
31: solo su Radio 105.
32: Vi aspetto!

0: bella però Elizabeth Taylor. Beh, era sì, bellissima, era mamma molto mia, bella. Grande personalità, grande, insomma, grande personaggio.
1: Anche classe, sì, grandissima.
0: Eh sì, bella bella.
1: Vestiva bene.
0: Caro Darietto.
2: Buongiorno.
3: Dario, sei un grande.
1: Così subito, grande, sulla fiducia.
0: Bravo, bravo. Che ore sono?
1: Le 16, 1 minuto e 15 secondi.
0: Sei un grande, bene. Vai.
4: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: It's showtime! Music and
1: cars! Voilà! Col fischio!
2: Eh? Ma niente, no, schifezza proprio.
1: Buongiorno
2: Fabiolina.
1: Buon pomeriggio, buon caldissimo martedì 26 maggio, amici, sì. Benvenuti.
2: Sì, lo so che quando avete aperto gli occhi questa mattina vi sembrava già di essere prossimi alle ferie, alle vacanze.
1: No, certo.
2: Ferie, non sia mai.
1: Vacanze.
2: Sì, alla pensione.
1: Mamma mia, queste brutte parole.
2: Ma brutte parole, ma pensa veramente a quello che ha lavorato che adesso non vede l'ora e magari sul calendario c'ha primo
1: certo.
2: giugno, primo giorno di pensione.
1: Certo.
2: Capito?
1: Bello,
2: sì,
1: bello,
2: sì.
1: Bello,
2: ma per chi fa un lavoro, cioè, chiaro, certo. non per il nostro lavoro, assolutamente no. Io morirò in diretta. Ho deciso che voglio morire in diretta, anche perché le rate mi finiscono quando morirò, quindi non posso.
1: Secondo me, esatto, non avrai molta scelta.
2: No, esatto.
1: Però bello.
2: Beh,
1: buongiorno, vabbè, cavolo, vuoi mettere, scusami, una bella diretta.
2: Sì, e poi uno sciopone.
1: Beh, insomma,
2: sui saluti, bisogna... sui saluti. Allora ci sentiamo dopo.
1: Magari tipo a 97 anni,
2: no.
1: Una roba
2: ma
1: del
2: stai
1: genere,
2: scherzando? Ma
1: certo.
2: chi ci vuole arrivare così
1: ma
2: là?
1: Già
3: biascica 40,
2: ma
3: 97.
2: No, ma sono già una schifezza umana 42.
1: Ma no, ma non ti preoccupare. Che
2: facciamo
1: va tutto
2: 80,
1: bene.
2: 80 è un bel numero, è bello
1: sì,
2: tondo. 80,
1: sì, va bene. Allora, buongiorno a tutti, c'è la zia, la
2: sì.
1: salutiamo, zia, buongiorno. Vabbè, perché sono arrivate e non c'era.
2: Non l'avevo vista.
1: Non era in reception e quindi ho detto porca miseria, oggi non c'è, come mai? Anche perché il prossimo venerdì
2: sì.
1: stranamente c'è sciopero,
2: strano.
1: E quindi poi uno scioperone quello di venerdì prossimo, treni, metropolitane, bellissimo, anche perché inizia un weekend lungo di ponte,
2: è giusto
1: questo
2: farlo.
1: È un regalo, come il regalo di Natale,
2: esatto.
1: Ecco. Grazie a tutti naturalmente. E detto questo, e quindi insomma ho detto la zia non verrà venerdì.
2: Ma è solo martedì, Fabi. Cioè, perché avrebbe dovuto assentarsi di martedì? No, lei aspetta
1: capito.
2: Sempre l'approssimarsi del fine settimana.
1: Esatto, esattamente. E invece c'è appunto, quindi salutiamo lei, salutiamo la nostra Pinnetta. Buongiorno Pivaz.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
3: Ciao, buongiorno, bene.
1: Tutto bene?
2: Sì.
3: Oggi bene.
1: Bene, perché
2: meglio
1: ti sei
2: di
1: riposato
2: ieri.
1: Un po'.
3: Sì, ma a parte che mi sono riposato un po', sto cominciando ad abituarmi al caldo.
2: Ah, ok.
3: Quindi una volta che mi sarò abituato, arriverà fulmine
1: tempesta. La temperatura quella normale.
2: Sì.
1: Senti, a proposito di età, Fabio da Bucinasco dice oggi compio 62 anni, tanti auguri.
2: Ma no,
1: tanti auguri! E domani la mia mamma 86, quindi ammazza, tanti auguri a tutte e due, davvero. Grande
2: sì.
1: Fabio.
2: E poi un abbraccio grande a Danilo l'idraulico, il solito, il classico Danilo l'idraulico, che scrive una cosa però molto bella. In questa giornata pazza di caldo siete la mia bibita fresca.
1: Oh mamma, una bella ormonata
2: anche
1: bella ghiacciata.
4: Ma chi sei tu?
2: Ma perché
1: dobbiamo iniziare così la puntata con gli insulti?
2: Ma poi che t'hanno fatto di male?
1: Allora, abbiamo accennato
2: uno solo, non ho perso il tempo a mandarlo perché
1: certo.
2: è talmente facile.
1: Sì.
2: Dunque, Inzaghi, famoso, come
3: Filippo.
2: Si chiama? Perfetto, basta.
1: Stavo per dire una cosa, ma non posso dirla in questo momento. Adesso poi la dirò, va bene. Quindi
3: ma volevi far battute su Pippo?
1: Salutiamo Filippo, o Pippo per gli amici.
2: O Pippo, certo.
1: Esatto, oggi è il suo onomastico. Tanti auguri.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: E allora spara.
1: Ciao ragazzi, sono Marco, da Genova, 59 anni. Sì, volevo dirvi se potevate fare gli auguri alla mia nipotina Alice, che oggi compie il suo primo anno. Auguri dal nonno Marco.
2: Ma quanti anni
3: ha? Un anno, te l'ha detto.
4: È un anno la piccoletta. Lui 59.
3: Lui 59.
4: Che carina, tanti auguri. Benvenuta.
3: Esatto.
4: Benvenuta, benvenuta.
3: Cresce bene ascoltando Music in Cars.
4: Allora, lei fa parte, per esempio, adesso ha un anno, oggi compie un anno, quindi che tipo di generazione è?
3: Qual è
4: amici?
3: L'ultima?
4: Aiutatemi.
3: Generazione. Sai che non lo
5: no,
3: so.
5: Z, giù, no.
4: No, perché adesso della
5: Y.
4: Della Z Y. Ne parleremo. La generazione Z, ve lo ricordiamo, è quella che comprende tutti i nati dal 97 al 2012.
5: Allora Y.
4: A Y.
3: Sì, generazione Y, esattamente.
4: Quindi dal...
3: No, questo
4: oggi.
3: Nel senso non... Aspetta, generazione Y, no, perché mi dice solo il nome.
4: Ok.
3: Devo chiedere all'intelligenza artificiale, aspetta.
4: Vedi, perché è di questo che stiamo per parlare, amici. C'è un articolo che parla di intelligenza artificiale, prego.
3: No, la Y, scusami, sono i millennials.
4: Ah.
3: La Y
4: siete voi due.
3: Siamo noi, Anto.
4: Esatto.
3: Mi sa che è Alfa. Sì, assolutamente.
4: C'è della
3: sì.
4: confusione. Vedi che ognuno perde la propria identità adesso con queste generazioni.
3: No,
4: generazione.
3: Noi siamo
4: non
3: millennials.
4: Non si capisce tu chi sei.
5: No,
4: di
5: no,
4: cosa
5: no, ragazzi,
4: fai parte.
5: Allora c'è la Z che è 97-2012.
3: Sì. E l'Alfa che include dal 2010 al 2024. La generazione Alfa. La
5: Alpha.
3: Y siamo noi. Siamo i millennials dall'81.
4: E adesso dal 24 al 26 non c'è ancora, insomma.
3: Devono ancora trovare l'etichetta.
4: Io cos'è che sono che non mi ricordo?
3: Tu sei boomer.
5: Ma no,
4: boomer.
5: Boomer
4: sono i miei genitori.
3: X
4: boomer ancora. No, poi ce lo diciamo come sei boomer. Ormai è un termine che si utilizza, no? Come sento boomer, eccetera. In realtà boomer è
3: generazione X, Fabio.
4: X.
5: Sì, perché quelli nati dopo il 2012 sono generazione Alpha.
4: Alpha, ok.
3: Fino al 2024, comprende. Quindi dice. Però tu sei sicuramente X, perché metà degli anni 60
4: sì.
3: Fino agli anni 80.
4: Ok,
3: quindi ci sei
4: vabbè, io
3: dentro.
4: Sono X, ci sono dentro alla grande.
3: Sì, sì.
4: Allora, no, parliamo di questo articolo che è uscito dell'intelligenza artificiale, ma che parla proprio di quanto la generazione Z, soprattutto l'abbiamo detto, no? Mm-hmm. Quindi dal 97 al 2012, questo un po'
3: di range.
4: Sembra che chiaramente sia piuttosto preoccupato, detto così, insomma, non è che ci voleva proprio un articolo per farci notare la preoccupazione, insomma, delle nuove generazioni.
3: E anche il disagio, secondo me,
4: il
3: che
4: disagio,
3: provano.
4: La preoccupazione, un po' di tristezza, un po' di, insomma, ce ne sono tante, insomma, di situazioni probabilmente di stati d'animo non proprio positivi che ultimamente si sono venuti a creare, soprattutto proprio grazie o per colpa dell'intelligenza artificiale.
3: Esatto, perché c'è stato il boom, vabbè, l'intelligenza artificiale è una cosa che stiamo diciamo utilizzando nella vita di tutti i giorni ormai da un annetto
4: sì.
3: e mezzo, però è chiaro che le generazioni più giovani, la Z nello specifico, che sono un po' nativi digitali, perché già nel 97
4: certo.
3: c'era internet, c'era tutto quel mondo lì, hanno avuto il boom di entusiasmo per questo strumento, che in effetti all'inizio sembrava essere veramente rivoluzionario.
4: Assolutamente lo è.
3: È
4: per molte cose, lo è, poi insomma.
3: Però poi, quando ti rendi conto veramente che implicazioni può avere l'utilizzo di una tecnologia così, e soprattutto da parte dei datori di lavoro, inizi a spaventarti.
4: Sì.
3: E la generazione Z, nati tra il 97 e il 2012, adesso iniziano a essere molti diciamo nel periodo in cui inizia a cercare lavoro,
4: sì,
3: magari
4: quindi,
3: ti sei laureato
4: esatto,
3: da poco,
4: quindi preoccupati
3: molto.
4: E con un'ansia che sta veramente crescendo. Tra l'altro si parla di un entusiasmo iniziale fortissimo, come dicevamo, poi diminuito del 14%.
3: Sì, in un anno.
4: E capita nella vita però di essere entusiasti di qualcosa, ma proprio a bomba,
3: sì.
4: capito? Che sei veramente super felice, magari anche di un acquisto che hai comprato qualcosa recentemente?
3: Fabio, ma andiamo avanti, dai, su.
4: Per qualsiasi cosa, una situazione, un oggetto, un qualcosa che magari vi ha provocato veramente un entusiasmo iniziale devastante, e poi dopo un po' è andato a scemare.
3: Io ce l'ho un esempio calzante nel mio caso, grazie
4: sì,
3: Pirati.
4: Sì.
3: No, non era l'unicorno in questo caso. Il robot da cucina.
4: Veramente?
3: Il robot da cucina, sì. Io
4: perché tu infatti me ne hai sempre parlato
3: sempre.
4: Negli anni con grande entusiasmo.
3: Sì, io non avevo il modello però quello più famoso, avevo diciamo un altro modello meno performante.
4: Sì.
3: Per cui all'inizio chiaramente novità, un po' di cose le ho provate a fare.
4: Sì.
3: e poi l'entusiasmo è calato.
4: È vero,
3: mi
4: cala,
3: piace
4: cala.
3: Troppo cucinare da me le mie pietanze, no?
4: Sì.
3: Per cui mi è calato molto velocemente. Certo, se volessero regalarmi quello top di gamma di quella marca lì,
4: ma quella roba
3: allora...
4: lì, quando inizia ad avere tutto, sì, l'entusiasmo secondo me è anche legato a questo.
3: Un pochino,
4: no?
3: Lo perdi.
4: Il problema è anche questo, probabilmente il fatto di poter poi arrivare a, che ne so, il modello comunque, sì, più nuovo, l'oggetto più costoso, fa in modo di perdere un po' quell'entusiasmo nel tempo, cioè rimane una grande fiamma di felicità iniziale,
3: sì, e poi...
4: ma poi va a scemare perché ci si abitua, capito?
3: Ecco perché
4: purtroppo
3: quest'anno non ho cambiato il telefono, per esempio.
4: Ma vai a...
3: No, te lo... no, non sto scherzando perché...
4: No, non so, ma vabbè, ma che
3: l'anno prossimo avrò di nuovo l'entusiasmo.
4: L'anno per una volta.
3: Ma no, perché sennò mi casca l'entusiasmo.
4: Ah, certo,
3: no,
4: certo.
3: L'anno prossimo, che fanno quello che si apre e si chiude, prendo quello, 27 milioni
4: mamma
3: di euro.
4: Mamma mia. Vabbè. Beh, lo stesso Instagram, per esempio, quando è nato comunque eravamo tutti molto presi, no? Probabilmente era anche un modo veramente per condividere cose,
3: le
4: posti,
3: foto, ragazzi, cioè.
4: Esatto, posti che si visitavano. Adesso sta perdendo un po', per il mio punto di vista, sta perdendo un po' interesse.
3: Anche secondo me.
4: Sì.
3: Quindi, chiediamo a voi fancarsisti, quella cosa per cui avete provato grandissimo entusiasmo all'inizio e poi questo entusiasmo, puff, si è perso.
4: 342 41 15 105.

0: Mix con Ed Sheeran, prima ora di 105 Music in Cars. Amici, benvenuti.
1: Buon pomeriggio da quella donna meravigliosa che è Fabiola.
0: Grazie,
1: che bella.
0: Il mio Darietto, grazie, grazie.
1: Oggi siamo un albero praticamente.
0: Siamo...
1: Io sono tutto verde e tu
0: io sono un po' marrone.
1: Marrone. Io non sentivo marrone dalla Sicilia.
0: Amici, qual è quella cosa, quella persona, quella situazione che vi ha provocato inizialmente un grande entusiasmo, mm-hmm. magari una novità?
1: Sì, e poi improvvisamente, magari con il passare del tempo questo entusiasmo è scemato. Dicevi è persona, ci può stare anche un collega di lavoro con cui all'inizio
0: esatto.
1: grande entusiasmo
0: oppure un luogo, magari anche. Vi siete trasferiti in un posto pensando fosse meraviglioso e poi 342 41 15 105. 105
1: Music and Cars. Amici, arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali. Così tra un live e un Heineken sottopalco conosciamo nuovi amici che non sapevamo di avere, anche se poi spesso finiamo col perderli di vista. Beh, quest'estate c'è una novità.
0: Heineken infatti presenta al Nameless Festival il Clinker. Pensate, un bracciale smart da bicchiere che quando brindi con qualcuno non solo verifica il vostro match sui gusti musicali, ma crea una connessione che vi permette di rimanere in contatto.
1: Provate il Clinker al Nameless Festival all'Heineken Stage.
2: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49 euro.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi... un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
11: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon!
14: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops!
17: Ops!
18: Ops!
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
18: Ops!
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
19: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
20: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
21: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: perché ogni volta che devi disannunciare Somber,
1: sì,
0: ti viene proprio questa voce un po' Somber.
1: Somber.
0: Ma sarà il nome?
1: Non lo so, è il nome.
0: È il nome.
1: Ci sono dei nomi.
0: Sì,
1: no, magari.
0: Forse perché ti ricorda il sombrero.
1: So, sombrero.
0: Grande caldo, potential.
1: Sì, un po' il caldo. Mm. Sì, sì, amici.
0: 105 selection di questa settimana. Questo ragazzotto, insomma, ci piace sempre molto. Ma attenzione, perché magari anche per lui abbiamo provato grande entusiasmo. Poi se lo
1: poi
0: senti 100 volte,
1: insomma, no, nel senso. Ma anche lo stesso disco, le canzoni.
0: Brava,
1: ecco,
0: brava.
1: Parliamo di questo, cioè gli oggetti, le persone, le situazioni. Abbiamo detto grande entusiasmo iniziale e poi l'entusiasmo dopo un po', insomma, va a scemare. Può capitare con le canzoni. Magari alcune canzoni le ascolti talmente tanto che poi, ecco, no, più che altro devi smettere di ascoltare così
0: assiduamente,
1: esatto, in maniera così frequente probabilmente, perché poi se una canzone ti piace
0: Io più che sulla canzone in sé, sulla band, te l'ho già raccontato mille volte, l'ho già detto in onda, io grande fan dei Coldplay,
1: certo,
0: lo sai.
1: Certo.
0: L'entusiasmo negli ultimi anni è un po' sceso.
1: Sì.
0: Ma forse anche per cambiamenti legati al loro sound e quindi in cui io mi riconosco di meno. Può essere, però insomma, succede con la musica, succede con tutto probabilmente. E con i vostri messaggi, alcuni tra l'altro molto belli.
1: Stiamo aspettando, abbiamo mandato alla zia un messaggio, abbiamo letto quindi il numero. Vediamo se verrà in onda, perché è molto interessante.
0: Molto.
1: Vorrei capire questo processo che l'ha portato a non sopportare più una certa cosa, ma amarne un'altra tanto da farne una professione. Insomma, tra poco vediamo, se no leggeremo il messaggio. Abbiamo Francesca da Bergamo. Francesca?
2: Sì, ciao, buongiorno.
1: Ciao Francesca, come stai?
2: Ciao, bene, grazie, accaldata, ma bene,
1: lo so.
0: Immaginiamo.
1: Questa è la parola d'ordine ormai, per un
2: esatto,
1: po' sarà così.
2: Esatto.
0: Sì, un po' pezzamentus, diciamo.
1: Sì.
0: Senti, Francesca,
2: molto.
0: Cosa fai a Bergamo? Che lavoro fai?
2: Io sono un insegnante.
0: Ah, caspita.
1: Ah, sei un insegnante di che cosa, Fra?
2: Di scuola primaria.
0: Ok, quindi prima elementare, quelle scuole lì.
1: Sarebbe bellissimo se adesso dicesse, per esempio, io i bambini li ho sempre amati.
0: Esatto.
1: E adesso non li posso più vedere. Ecco, ti immagini una roba del genere un po' estrema,
0: Però lo sai,
2: mi fa licenziare, no?
0: No,
1: faceva molto ridere il fatto che in un argomento del genere tu faccia l'insegnante, poteva sembrare insomma,
0: però succede tanto quello,
1: Succede
0: però, tantissimo.
2: No,
1: succede.
2: Dai, non è vero, le mie colleghe sono tutte molto entusiaste. Colleghe e colleghi tutti molto entusiasti.
0: All'inizio senza dubbio.
1: No, però tipo al di là anche l'insegnante in generale. Io ho degli amici che l'hanno fatto, che magari adesso sono anche andati in pensione eccetera, e mi rendo conto che pur amando questa professione in maniera assoluta, anzi forse proprio per questo, perché l'hanno fatta in anni e comunque l'hanno amata tantissimo, sono arrivati a un certo punto a non sopportare più gli studenti, ma probabilmente
0: anche
1: le dinamiche, i ragazzi, dopo un po'
2: non
1: arrivi
2: nei particolari, ma le dinamiche, può essere dinamiche, può essere
1: che poi non ti fanno sopportare più nient'altro, però, capito, quindi l'ho detto, ma effettivamente può capitare, insomma, adesso
0: non è il tuo caso,
1: invece,
0: Fra.
1: Certo.
2: No, assolutamente no, invece vi chiamavo per dire questa cosa, che io ho acquistato tempo fa un macchinario, siccome sono una fan del Pilates, questa specie di reformer in piccolo, una specie di strumento, di lettino, no, che serve per allenarsi, ed ero convinta di poterlo utilizzare, non dico tutti i giorni, ma quasi.
1: Sì,
2: ecco, l'avrò usato due volte e poi dopo ce l'ho lì a ingombrare
0: sempre
2: in un angolo del mio armadio e niente.
0: Che
2: non so, forse è un classico, no?
0: Classico.
1: Questo è un classico. Esatto. Tanti anni fa, quando ero più piccola, per esempio, uscì lo step.
0: Sì, certo.
1: Quindi grande roba, lo step,
0: entusiasmo.
1: Lo faccio in casa.
0: Sì,
1: adesso mi faccio due polpacci così.
0: Così, solo i polpacci, tra l'altro, perché lo step solo quello serviva.
1: Ho detto una figa pazzesca. Niente, l'ho usato due volte. Adesso mi piacerebbe, per esempio, però non lo faccio, non lo compro, perché so, ormai mi conosco e quindi conosco questo meccanismo dell'entusiasmo che poi va a scemare. Infatti vado in palestra e faccio prima. Però c'è la pedana vibrante.
0: Sì, ma è...
1: Che devo dire la verità,
0: ha avuto il boom anni fa.
1: No, non si quella andava... però dove stai. Cioè, è proprio una pedana, anche abbastanza sottile. Tu la puoi mettere anche, insomma, sotto un mobile.
0: Sì,
1: sotto...
0: che vibra poi, cioè,
1: sì, vibra, però tu ti puoi anche mettere seduta, ti puoi, insomma, a seconda dell'esigenza esperienza che tu hai. Questa è una roba che a me piace molto, quando la vedo ho avuto un momento di ma mi è passato
0: tu
1: subito.
0: Pensa che io ho pagato per 3 volte per andarla a utilizzare 50 euro.
1: Ah, pure
0: a volta. Cazzo, sì, quando, quando le lanciarono. Non ho capito. Sì, proprio quello.
2: Anch'io l'ho fatto ai tempi, sì, di pagare 50 euro.
0: Costava 50 euro per andare a fare 20 minuti di vibrazioni.
3: Dario, sei un grande.
1: Mamma mia.
0: No, quindi, però non mi ha mai preso. Grande entusiasmo no, mi si sono scollate le corne. È successo di tutto, ma grande entusiasmo no, devo dirti, per quello. No, dove c'è fisico, io ho preso il tapirulanco,
1: no,
0: con la zia,
1: esatto,
0: usato poco e niente.
1: Mamma mia. Va bene, e quindi Francesca domanda, che cosa ne farai? Ecco, poi quando capita di stufarsi,
2: allora,
1: di qualcosa,
2: di piazzarlo vendendolo un po'
1: online,
2: diversi, brava, diciamo online,
1: certo.
2: Però ho notato che c'è una concorrenza spietata,
0: perché tutti lo comprano,
1: sì,
0: ma poi quella roba lì va fatta con degli istruttori seri, cioè devi farla in una, un posto che ti,
2: sì,
0: ti segue,
2: sì. E poi è la mancanza di costanza che mi contraddice,
1: quello, perché all'inizio
2: avrei dovuto già saperlo da prima,
1: è vero. Senti, ti auguro di poterlo rivendere, dai, così almeno insomma ti paghi una bella cena.
0: Zia, se ti serve un reformer, c'è Francesca che lo vende.
1: Esatto, contattala.
2: A chi serve, okay, se volete, esatto. Dopo questa bella pubblicità sicuramente lo vorranno tutti.
1: Va bene, va bene, va bene. Ti facciamo contattare. Se serve a qualcuno, insomma, può scriverci e vi metteremo in contatto. Grazie Fra,
0: ciao, Fra,
1: un bacio.
2: Buon pomeriggio,
1: anche
2: ciao
1: a te.
2: Ciao, ciao,
1: ciao, che bella voce.
0: Che carina, molto,
1: molto carina.
0: La maestra Francesca.
1: È vero, Franceschina da Bergamo.
0: 342 41 15 105 cose per cui avete provato grande entusiasmo all'inizio e poi grande.
1: Grande.

0: Temper City, sono le 16:38 minuti.
1: Adesso no,
0: beh, altro che pedana vibrante qua, insomma ci sono cose di cui parleremo tra pochissimo, amici, che potrebbero essere anche delle meravigliose idee regalo, ecco, perché no?
1: Beh, io ci sto già pensando.
0: Ma stai scherzando? Sì, io l'ho già visto, mi piace molto.
1: Tra poco torniamo, 342 41 15 105, state con noi.
0: Sì.
1: Io ci sto già pensando.
0: Ma stai scherzando? Sì, io l'ho già visto, mi piace molto.
1: Tra poco torniamo, 342 41 15 105, state con noi.
0: Sì.

0: Nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia. Tempo speso bene.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Super conveniente.
3: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
17: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
18: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
17: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: Francesco Gabbani in 105 Music and Cars. Benvenuti amici.
1: Benvenuti, benvenuti. Allora, intanto stiamo parlando di un argomento che è partito dall'intelligenza artificiale, perché la generazione Z ha grande entusiasmo all'inizio per questi strumenti tecnologici, e dopo un anno già il 14% insomma di perdita di entusiasmo è stato dimostrato da uno studio. E
0: questo

0: anche preoccupazione, anche uno dei motivi.
1: Ma soprattutto, esatto, secondo me è quello. Adesso qualcuno ci chiedeva: ma perché vi dà fastidio? Non è che ci dà fastidio, è che in effetti, per chi si approccia al mondo del lavoro, l'intelligenza artificiale oggi, in previsione del futuro, toglierà tantissimi posti di lavoro. Quindi quello.
0: Oscar scrive: tanto entusiasmo per la bici, ci avrò fatto 5 km, mi faceva male il sederino e non l'ho più usata. Quindi quando avete provato tanto entusiasmo per qualcosa, per un oggetto, per una persona, per un luogo, e poi magari, boh, così, è andato a scemare. Allora, attenzione, perché abbiamo un ascoltatore molto particolare, speciale, più che altro particolare quello che fa.
1: Sono d'accordo, anche molto bello quello che fa. Marco da Bologna. Marco, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi!
0: Ma ciao Marco! Come stai?
2: Bene, che bello sentirvi. Ma era qua in laboratorio che dipingevo, ho detto dai, glielo scrivo.
0: Ma guarda, hai fatto molto bene, perché tra l'altro noi, quando gli ascoltatori ci scrivono, e andiamo sempre a vedere, insomma, andiamo a sbirciare poi tutti i lavori che fanno, no? Quindi se c'è un sito piuttosto che... E dobbiamo farti complimenti,
1: sì,
0: Marco.
1: Sono bellissimi i lavori.
0: Fai dei lavori stupendi, davvero. Però raccontaci un po' la storia dall'inizio.
1: Ecco, l'entusiasmo all'inizio, cioè, perso.
0: Esatto.
2: Allora, l'entusiasmo all'inizio, sai, l'adolescenza, l'epoca delle scoperte. Io ho detto, dai Marco, provaci. Ma dai un tentativo, dai una speranza. E io ci ho provato, posso dire?
1: No, sì, quella magari...
0: Hai provato ad avere storie con delle donne.
1: Ecco.
2: Io ho provato ad avere storie con delle donne, dopodiché ho capito che io quella roba lì non l'ho mai capita tanto, capito?
0: Ecco,
2: e allora forse dovevo andare...
0: No, nel senso che o ti piace o non si capisce.
1: Pensa, io non ci ho manco provato, quindi non ho provato mai
0: l'entusiasmo. Lui è terrorizzato solo all'idea, quindi figurati.
2: E allora dopo, insomma, ho capito che la mia strada era un'altra, diciamo così.
1: Sì. E ne hai fatto un lavoro poi?
2: Io ho voluto cambiare dopo aver fatto tanti anni il musicista. Ho detto: senti, adesso oltre alla musica, che cos'è che mi piace? Mi piace dipingere e poi mi piace quella roba lì. E allora ho aperto un mio shop online di ceramiche erotiche, che è sodomaceramics.com.
0: Però io vi invito tutti gli ascoltatori a visitare il sito. Adesso, in realtà, intanto, veramente in bocca al lupo. Da quanto fai questo mestiere?
2: Grazie. Ma guarda, io ho iniziato, in realtà ho aperto da poco, un annetto fa, quindi è un pochino un work in progress, sì.
0: È bellissimo.
1: Però fai già delle cose molto belle, ti ispiri anche, ho visto, per delle ceramiche a dei dipinti del Rinascimento, può essere del 1500.
2: Sì. Beh, il tardo medioevo e Rinascimento è pieno di roba erotica, infatti Barbero, per esempio, ha fatto un libro anche sull'erotismo nel Rinascimento, e ci sono un sacco di opere d'arte erotiche, io le riproduco su ceramiche, mi diverto molto, ma perché poi c'è anche una sorta di ironia, no? A me piace quando la gente vede le mie robe e si mette a ridere, fa il sorriso, è bellissimo.
0: Guarda, c'è la testa che veramente trovo che sia
1: stupenda.
0: Bellissima, davvero, è stupenda, veramente, complimenti.
1: A me piacciono anche i ritratti, mi piacerebbe avere
0: davvero.
1: Allora, ricordiamo il sito.
2: Piacere che vi piaccia.
1: Sodoma Ceramics.
2: Sodomaceramics.com, e anche sui social.
1: Va bene.
0: Marco, buon lavoro, in bocca al lupo, davvero.
2: Ciao, grazie mille. Un bacione a tutti, ragazzi.
0: Un bacio, davvero. È veramente molto bello, ragazzi.
1: Sì.
0: È bello trasformare la propria professione anche su qualcosa che ti piace, su una tua passione, no? Insomma, personale.
1: Ma poi è arte comunque.
0: Esattamente,
1: dalla musica. Mi piace che tu abbia usato in bocca al lupo e non l'altro, per augurare fortuna, perché l'altro non...

0: tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente. È una promessa.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi-airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
0: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99€ e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni. Solo polli italiani a lenta crescita.
14: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati

0: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
1: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
0: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: 105.
5: Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: Qui ragazzacci, sì. Ma la vita è tutta l'entusiasmo.
1: È vero,
0: il problema è che poi incominci la giornata e dici, ma che cazzo c'è l'entusiasmarmi? Ciao belli,
2: quindi questo dicevo nella teoria, poi cominci la giornata e vedi che sai insomma quello che ti aspetta e perdi l'entusiasmo.
3: Ma io penso che
2: dipende dipende insomma, dipende da tante cose, dipende da quello che fai probabilmente.
3: Ma poi anche se fai la cosa più bella del mondo, ci sono dei momenti di bassa.
2: Ma ci sono dei momenti, ma come no, assolutamente. Però bravo, è una bella voce amico e mi piace così il tuo modo di affrontare la vita in maniera così un po' rock.
3: Bello questo, che storia, Sweat, Beautiful Ones. 105 Music and Cars.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Che ore sono, Darietti?
3: Pelo e contropelo, le 17.
2: Bravo.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna e Sabrina! Che bello, due amiche che se la passeggiano. Madonna e Sabrina.
1: Sì. Esatto, bring your love, dice giustamente, c'è chi porta il sole e chi porta l'amore.
0: Esatto. E cominciamo così con l'amore, questa seconda ora di Music in Cars. Amici fancarsisti, parliamo di tutte quelle cose che vi hanno entusiasmato all'inizio. Può essere proprio anche un amore, quindi grande entusiasmo. A lui sarà l'uomo della mia vita, lei sarà la donna della mia vita. E poi magari incredibilmente dopo poco tempo, insomma, tutto va a scemare.
1: Cambia qualcosa.
0: E cambia tutto, capito?
1: Guarda, ti leggo questo messaggio di un ascoltatore. 2 mesi fa, un amore inaspettato. Ero al settimo cielo. Ora, dice, che palle, ho 56 anni, 2 separazioni alle spalle e a questo punto credo di essere io il problema, o sicuramente di avere problemi di maturità da quel punto di vista. Non si firma, però già il fatto che se ne renda conto è un passo avanti.
0: Certo,
1: secondo me,
0: magari
1: hai
0: incontrato anche delle persone comunque sbagliate per te, insomma non lo sappiamo. Oggetti, qualsiasi cosa, veramente qualcosa che magari vi ha entusiasmato all'inizio e poi basta. Siamo partiti proprio da questa notizia che parlava dell'intelligenza artificiale.
1: Bella borraccia, per una scuola di
0: la borraccia. Bravo!
1: Sì, questa borraccia che cambia il sapore di quello che stai bevendo, perché in realtà ha dei filtrini profumati e quindi tu mentre bevi l'acqua che
0: mi
1: rimane
0: piace,
1: acqua.
0: Lo stai facendo con questa faccia.
1: Sì.
0: Io mi ricordo anni fa,
1: sì, certo,
0: che tu me la portavi, no, forse non l'avevi portata in radio, però
1: me l'avevano mandata,
0: sì,
1: in realtà, l'avevo
0: però
1: ricevuta, grande entusiasmo all'inizio.
0: Cambia la vita, ti
1: l'ho regalata
0: più
1: a Fabietto.
0: Acqua.
1: La vista se n'è innamorato, gli ho regalato la borraccia e i filtrini, perché non faceva tanto per me, vabbè.
0: Laura!
2: Sì!
0: Ciao Laura, come stai?
2: Ciao. Bene, benissimo, piacere di sentirvi.
0: Benvenuta Laura, bella.
2: Grazie.
0: Allora, senti, raccontaci un po', dai, cos'è quella roba che ti ha entusiasmato all'inizio e poi... Insomma.
2: Mi ha entusiasmato da morire che ho comprato la casa dei miei sogni orientativamente sui 40 anni. Avevo già, c'era già la mia famiglia, per cui 2 figli, e siamo stati benissimo. E parliamo di una casa, diciamo, schiera, in aperta campagna.
0: Okay.
2: E c'era una coppia residente, che è più anziana di me, e una signora in fondo che era quasi centenaria. È stata la cosa più bella che mi è capitato di poter incontrare, perché io per la signora veramente quando è mancata è stato un problema, perché siamo andati d'accordo, ci volevamo bene.
0: Sì.
2: E niente, a un certo punto è stata venduta una delle 2 seconde case che c'è in Giorgio, parliamo di 5 case, una seconda casa è stata venduta a una signora che aveva 10 anni in meno di me. Ho detto, guarda, questa mi rappresenta il futuro.
0: Sì, infatti.
2: Si sa mai, insomma, chi debba andarsene prima. Però questa cosa mi ha entusiasmato. Ho detto, guarda, il futuro, che bello. Arriva questa persona giovane in questo posto, in aperta campagna veneta.
0: Sì. Ma? Sento un ma.
2: Ma il ma è grandissimo, perché praticamente mi ha fatto passare la voglia di venire a casa la sera.
0: Mamma mia.
1: Ma com'è possibile? Ma perché?
2: Ma
1: cosa ha fatto?
2: Di un'inciviltà incivile, irrispettosa. Praticamente voleva... è presente quando compri una cosa, in realtà ne vuoi 3. E poi non ha portato rispetto per nessuno, inizialmente per noi che eravamo i confinanti diretti. È proprio vero, ho detto che quando compri una casa la compri nelle condizioni in cui sa, però in realtà quello che succede nel futuro non lo puoi sapere.
0: È verissimo.
2: E penso che, guarda, sarebbe stato meglio avere sono arrivata a pensare che sarebbe stato meglio un problema fisico di una cosa del genere.
1: Addirittura.
2: Perché veramente no.
0: Però è un... immagino che sia poi un problema quotidiano, cioè veramente ti toglie la voglia dal sogno iniziale. Adesso poi la casa è molto importante, al di là delle case che magari uno prende in città per vivere, eccetera. Poi c'è la casa dei sogni, c'è la casa che magari, insomma, quella proprio che a un certo punto a te piace, perché quella, ti piace, quella, ti fa star bene.
2: Per la quale fai sacrifici, di fare 2 settimane di ferie in vacanza per 20 anni, dopo in 20 anni.
0: Sì.
2: Ma lei
0: vive
2: nido,
0: da sola?
2: Era
0: ti faccio un paio di domande veloci, Laura, perché se non abbiamo troppo tempo.
2: Sì.
0: Lei viveva da sola?
2: No, almeno ci sarebbe stata quella giustificazione, invece no.
1: No. Quindi ha una famiglia anche lei e sono tutti in civili?
2: Si sono incontrati.
1: Che brutto così, mamma mia, mi sta facendo venire proprio
0: l'ansia.
1: Il dispiacere, l'ansia, sì, perché se dovesse succedere perché
0: e l'ansia.
2: Mi spiace lasciarvi questa cosa, perché l'ho vissuta per anni e so cosa vuol dire.
0: Ma scusami, ma hai finito, non lo vivi più? Cioè, nel senso, stai continuando a vivere questa situazione o
1: hai cambiato casa,
0: eccetera, qualcosa è cambiato?
2: No, sono rimasta qui, ho pensato di vendere casa, però ho pensato che non lo meritasse.
1: Giustamente, i tuoi sacrifici di una vita,
2: pian
1: tra l'altro.
2: Piano, il tempo farà il suo corso.
0: Quanti anni sono passati da quando lei si è trasferita lì?
2: 11.
0: Vabbè, cavolo, caspita. Ragazzi, 11 anni però è tanta roba, Devi essere veramente innamorata della tua casa, del posto in cui stai, perché magari
2: della mia casa, della mia famiglia, di quello che abbiamo
0: fatto. Assolutamente. No. Mamma mia. Guarda, ti auguro veramente che succeda qualcosa di bello, un miracolo, ecco, vogliamo chiamarlo così, qualcosa che possa in qualche modo.
2: Io auguro a loro tutto il bene del mondo, perché la gente quando è felice.
0: Ah, guarda, io lo dico, non rompe le balle. Io lo dico da sé. Io auguro sempre la felicità, ma al di là del fatto che sarebbe bello stare tutti bene, perché insomma in generale, però effettivamente quando uno è felice della propria vita, di quello che è, eccetera, insomma,
1: rompe meno le scatole,
0: soprattutto guarda meno insomma la vita degli altri, e quindi trovo che sia una grande verità.
2: Augurare il bene,
0: sempre
2: il meglio,
0: è la verità, sempre.
1: Che brava, che forza, però
0: sempre,
1: brava,
0: sempre.
1: Brava,
0: adesso,
1: Laura.
0: Poi, immagino, certo, se hai di fronte insomma un assassino, probabilmente, ecco, la felicità magari è difficile da augurare, però
2: noi auguriamo lo stesso. Dicono sempre che le cose tornano, no? Auguriamo il bene, che va sempre bene.
0: Va bene. Laura, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Un ciao, bacio, Laura. Davvero. Buona vita, in bocca al lupo. Bello.
1: Caspita, ragazzi.
0: Difficile,
1: Sì. E poi arrivano dei messaggi un po' legati anche a questa cosa. Qua siamo andati un po' più nello specifico.
0: Sì.
1: Prego, Fabi. Sì,
0: il mio problema è che invece non riesco più ad entusiasmarmi per niente. Roberto da Palermo, esattamente al contrario.
1: Questo è tremendo, lo so.
0: È tremendo, certo, assolutamente sì.
1: Vabbè, amici, grazie per le storie che ci avete raccontato. Quelle più leggere, quelle anche un po' più pesanti, mi rendo conto.
0: Sì, è vero. Ma adesso
3: è arrivato il giteno.
0: Tutti in piedi, flamenco paranoia.

0: Ma chissà come si chiamerà questa rubrica. Tra l'altro credo che anche questa tra poco...
1: Sì, amici,
0: vada
1: sì,
0: in
1: sì,
0: vacanza.
1: Sì. È vero, perché tutto cambia, si avvicina l'estate, non come temperatura, perché mi sembra insomma che si sia già. Però si avvicina l'estate, voi sapete che poi il programma, come dire, si veste
0: sì.
1: estivo.
0: Estivo, cioè estivo. Si sveste,
1: cioè,
0: più
1: si
0: che
1: si sveste un po',
0: sì,
1: esatto.
0: Sì, sì. Però intanto godiamoci questa settimana del Music and Charts. L'anno è il 2006, mm-hmm. il che vuol dire che noi abbiamo un po' analizzato quello che è stato il mercato discografico di quell'anno lì e i singoli che hanno avuto più successo, singoli o album. In questo caso veramente un pezzo che è rimasto nonostante sia di tanti anni fa. Era uscito l'anno prima, alla fine sì. dell'anno prima, nel 2005. Però poi...
1: E negli Stati Uniti il brano esplose proprio dopo questa performance di American Idol, mm-hmm. entrando poi nelle classifiche, perché poi è di quello che parliamo, di singoli che sono entrati poi nelle classifiche a volte internazionali, comunque mondiali, hanno avuto un grande successo. Canzone che poi ha ricevuto anche una nomination al Grammy Awards del 2007. Ascoltiamo, ve la ricorderete senz'altro, Black Horse and Cherry Tree.
0: Bello. Bella, KT Tunstall in 105 Music and Charts.

0: the Cherry Tree.
1: Oggi non lo so. Ma per entrambi, ma per entrambi, perché siamo entrambi non sandalati. Abbiamo fatto affidamento sul sando, quantomeno io ho fatto tanto affidamento.
0: Però a me è andata molto male ieri, perché l'ascoltatore che ha giocato con me è stato bravissimo, non ha mai sbagliato, è arrivato credo alla risposta numero 6 o numero 7, poi ha sbagliato e non ha fatto in tempo chiaramente a ricominciare. Quindi io ho portato a casa non solo la sconfitta, ma anche 0 punti.
1: Sì, non che a me sia andata. Ho vinto comunque, ma con 1 punto. Quindi
0: però hai portato a casa la vittoria, sì, insomma, sì, dai. Sì, sì.
1: Allora, vediamo come andrà oggi. Intanto, per partecipare, amici fancarsisti, pensate già alla squadra con la quale vorreste giocare. Sì. 342 41 15 105.
0: Dovete scrivere di qua o di là. Con la base, con questa canzone bella. Così, vedi che bella che è, Material Lover.

0: Amici, sappiamo che toccare l'argomento a quest'ora dovrebbe essere illegale, ma parliamo di pizza. Ma quella seria, al forno, croccante, della pizza romana da Giulio Cesare.
1: Finalmente anche a Milano la vera pizza romana cotta nel forno a legna, sottile, autentica, scrocchiarella.
0: Dimenticate la solita pizza, niente bordi alti o impasti gommosi, solo il profumo del legno e un equilibrio perfetto tra condimento e fragranza.
1: C'è solo una regola, si mangia con le mani e si gode in compagnia. Pizza romana da Giulio Cesare. Scovatela sui social e correte a provarla.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: casco.
0: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Senti come nasce il risparmio.
9: Oh, wow!
8: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
10: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!

0: I Medusa, Don't Wanna Go Home, nella seconda ora di 105 Music in Cars. Dai ragazzi, dai, dai, che è arrivato il momento del nostro gioco. Il gioco più bello del mondo, ma non lo so, vedete.
1: 105 Music in Cars presenta

0: Vediamo. Oggi è complicato anche dal punto di vista dei nomi, perché qui è un derby vero. Davide?
1: Sì.
2: Davide da Biella, il primo. Davide, come stai?
1: Bene, tutto bene, benissimo. E voi?
2: Bene, molto bene. Che cosa fai a Biella?
1: A Biella sono un insegnante, un formatore di un CFP, di una scuola professionale.
2: Sì. Cavolo, ma abbiamo degli ascoltatori meravigliosi ultimamente,
0: tutti
2: con una
0: studiati.
2: Voce tutti studiati, sì. No, ma soprattutto anche con una bella voce, sì. Ma guarda che bello, veramente sono contenta, pazzesco.
1: Bene, sono contento anche perché ci lavoro parecchio.
2: Immagino.
0: Si sente.
1: Nel Senti. Senso che poi di weekend e serale faccio il disc jockey.
2: In quel senso lo dicevi, no, pensavo chiaramente come insegnante, pensavo ovviamente che usassi la voce.
1: Che quello aiuta.
2: È chiaro che la comunicazione poi per te è fondamentale, però fai anche il DJ, quindi questa è un'altra cosa.
0: Ma DJ alla radio o DJ nei locali?
1: No, DJ nei locali, eventi privati.
0: Ok.
2: Ah, ok.
0: Giù il gettone che si parte.
2: Già, da tanto, Davide?
1: 2003, quindi
2: sono
1: 20...
2: quindi insomma, dai, un bel po', e non ti sei ancora stancato, dico.
1: No, il fisico sì, un po' si è stancato, me lo sta ricordando tutti i giorni, ma
2: quando
1: no,
2: fai troppo tardi, però la voglia c'è ancora, bravo Davide.
0: Bene.
2: Senti, con chi vuoi giocare?
1: Ma guardo un attimo le statistiche, io gioco con Dario.
2: Ok, va bene, giochi con Dario, io giocherò con, come dicevi tu, un altro Davide,
0: sì.
2: Quindi stesso nome ma da Varese. Davide.
0: Davide. Attenzione,
2: benissimo,
0: perché...
2: zia, corri per favore. Oh, sono già molto felice.
0: Che belle parole d'affetto da parte di Pivati. No, perché dovete sapere che la zia, per portare fortuna a Fabiola, si è trasferita momentaneamente dalla sua postazione.
2: Che
0: qui
2: carina,
0: allo studio.
2: Ma poi a lei piace il gioco, quindi insomma si sente anche di farne parte in qualche modo.
0: Lei ne
2: attivamente.
0: Fa parte,
2: esatto.
0: Ne fa parte perché la stampante dove stampiamo i fogli è accanto alla sua postazione.
2: Certo. Allora, intanto Davide da Biella, scusami, ti posso chiedere quanti anni hai?
1: 42.
2: Ok,
0: tra poco. Un bello 84.
2: Va bene.
0: Anche tu.
2: Allora,
1: un 84, un numero perfetto.
2: Proviamo Davide da Varese. Davide.
3: Ci sono, eccomi.
0: Eccolo.
2: Oh, Davide.
0: Come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Benvenuto. Che cosa fai a Varese, Davide, tu?
3: Faccio progettista meccanico.
0: Guarda, tutta gente bella, ragazzi. Ma cosa pensate di ascoltare veramente?
2: Il nostro programma è veramente incredibile. Cioè, vedi, non è che adesso quelli top ascoltano solo DJ.
0: Brava! Brava Fabiola, brava! Oh.
2: Ascoltano anche noi, anzi, devo dire che ultimamente. Grazie ancora. Allora, Davide da Biella gioca con Dario. Davide da Varese gioca con noi. Vai, pari o dispari?
0: Scegli tu.
2: Dispari.
0: Va bene. Bim, bum, bam.
2: Sette.
0: Brava,
2: allora,
0: Fabiolino.
2: Davide.
1: Yes.
2: Davide chiaramente da Varese, attenzione, il Davide che gioca con me. Allora, Davide da Varese, tu hai la possibilità di scegliere la categoria con cui giocare. La prima è buoni. Allora, parliamo del mondo Disney, quindi ci sono i buoni e ci sono i cattivi, cioè, protagonisti o antagonisti. Questa è la prima categoria. Oppure personaggi animali oppure umani dei cartoni animati.
0: Non solo Disney, in questo caso.
2: Esatto, questo cartone animato, ti do chiaramente dei nomi, mi dici se è un personaggio animale o umano.
3: Buoni e cattivi.
2: Buoni e cattivi? Buoni e cattivi. Vai. Allora, ci siamo?
3: Sì.
2: Vai. Aladdin.
3: Buono.
2: Izma.
3: Cattivo.
2: Jafar.
3: Cattivo.
2: Anastasia.
3: Buona.
2: Cuzco.
3: Come?
2: Cuzco.
3: Cattivo.
2: No, Aladdin.
3: Buono.
2: Izma.
3: Cattivo.
2: Jafar.
3: Cattivo.
2: Anastasia.
3: Buono.
0: Ok, brava.
2: Vabbè, 4.
0: Dai, hai fatto
2: Cuzco,
0: esattamente giusto.
2: Allora, è un protagonista Disney da Le Follie dell'Imperatore.
0: È l'imperatore, diciamo, che all'inizio è un po' cattivello, sembra un po', però poi chiaramente diventa un bel personaggio.
3: Mi mancava proprio come personaggio.
2: Sì, no, infatti, a me figurati, mancava, come se mancava.
0: Ma questo io me lo ricordo, il film è anche molto divertente, devo dire.
2: Sì.
0: Allora, invece andiamo a Biella, dal mio Davide.
2: Ok.
0: A noi sono rimasti personaggi animali o umani dei cartoni animati. Lo risottolineo, non sono solo Disney, quindi sono cartoni animati più ad ampio spettro.
1: Certo.
0: Ok? Sei pronto?
1: Animali. Ci proviamo.
0: Dai, andiamo.
2: Vai.
0: Matisse.
1: Animale.
0: Daria Morgendorfer.
1: Umano.
0: Mercy o Marcy.
1: Umano.
0: Alvin.
1: Animale.
0: Genoveffa.
1: Animale.
0: No, Matisse.
1: Animale.
0: Daria.
1: Umano.
0: Marcy.
1: Umano.
0: Alvin.
1: Animale.
0: Genoveffa.
1: Umano.
0: Grande! Ma che culo!
2: Uno in più!
0: Che fortuna!
2: Ma uno in più! Porca miseria, 5! Eh no, hai preso tutto il tempo a disposizione, sei stato bravo. E io purtroppo al 4 non avevo più tempo. Porca miseria. Allora, andiamo da Davide da Varese. Davide.
3: Per uno purtroppo.
2: Guarda, mi dispiace tantissimo, davvero. Saluta chi vuoi.
3: Saluto chi mi ha riconosciuto e voi che ci tenete compagnia, soprattutto quando si torna a casa.
2: Grazie davvero. Un bacio.
0: Ciao, Davide,
2: buona settimana.
3: Altrettanto.
2: Ciao, bello. Porca miseria.
0: Mamma Davide, che l'abbiamo veramente grande. Per un pelo. Caspita, mi sei caduto su Genoveffa, che è di Cenerentola, è una delle sorellastre.
1: Guarda,
0: no?
1: io devo chiedere scusa a Davide di Varese. Perché su 5, 3 non sapevo minimamente chi fosse.
2: Ma questo gioco...
1: conoscevo Matisse e Alvin. Matisse è il gatto
0: piccolino.
2: Sì.
1: Gli studiati, Alvin europeo, Alvin Superstar.
0: Sì.
1: Ma gli altri tre non
0: Daria era protagonista di Daria, un cartone animato su MTV dell'epoca.
2: Esatto.
1: Ah, ok, come me lo ricordo.
0: I Peanuts, e quindi era umana, bene. E Genoveffa appunto da Cenerentola.
2: Ma questo non è un gioco basato sulla meritocrazia, è un gioco basato
0: sul
2: anche
0: culo.
2: Sul culo. Sulla culo. No, nel senso che molte persone conoscono assolutamente le categorie, a volte, quindi sono molto brave, a volte va a fortuna.
0: Questa
2: e
0: era
2: quindi,
0: fortuna.
2: Insomma, ci sta tutta. Bravo.
0: Va bene, allora ti porti a casa il kit di Radio 105. Davide, grazie perché
1: superbo.
0: Con la tua insomma vincita io sono arrivato a 6. Sono a 6 contro i 4 di Fabi.
2: Mamma
0: mia. Va bene. Saluta pure chi vuoi.
1: Settimana.
2: Bravo,
1: esatto. Niente. Io voglio salutare solo tutto il CFP, Kino Sfap di Vigliano Biellese e tutte le varie sedi in tutta Italia. Saluto tutti quelli che mi hanno già scritto, che mi stanno già riconoscendo al gioco. Saluto tutti voi di Radio 105, che siete veramente fantastici dal mattino fino a tarda notte e anche tutto il weekend. E niente, grazie ancora di questo fantastico regalo.
2: Grazie Davide. Evviva, buon
0: Bravo.
2: Weekend
0: grazie
2: visto che poi sempre andrai a lavorare in giro. Un bacio.
0: Ciao.
2: Allora, io prima ho fatto una battuta, non volevo offendere nessuno, prima è arrivato un messaggio, adesso scusami perché io ho chiuso, di questo ascoltatore che dice no vabbè ma io faccio un altro lavoro, sono un umile operaio, anch'io vi ascolto e anch'io chiaramente sono importante, ma ci mancherebbe altro.
0: Cioè.
2: Prima ho fatto una battuta legata chiaramente a insomma.
0: Ma l'ho detto anch'io, sono tutti studiati, ma uno è studiato nel suo lavoro.
2: Ma certo.
0: Può essere qualsiasi
2: lavoro.
0: Ma voi
2: siete tutti speciali fan carsisti, lo diciamo sempre, quindi è proprio così. Comunque, bravo Darietto, 2-0. Aia, inizio a sentire.
4: Guarda che questa settimana è pesante, ci sono 30 gradi, il cappotto sarebbe troppo.
2: Che male sarebbe veramente.
0: No, male. ma secondo me non ci arriviamo al cappotto, io sono onesto.
4: Non succede. Se succede...
0: Se
2: guarda,
0: succede io ce l'ho già la
2: penitenza.
0: Ma no, ma lo sto dicendo, ma non è quella.
2: Mamma mia,
4: non
2: è
4: cambiato.
2: È cambiato. No, ma secondo me questa settimana no.
0: Ma no, ma
5: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua o di là.

0: Maroon 5, vai Maroon! Che Maroon!
1: Girano?
2: Maruni.
3: Fabiola, per curiosità, ma se Dario fa il cappotto, ti presenti a lavorare in bikini? Costo caldo.
4: Ma anche oggi Darione ha vinto di culo.
1: Beh, sì.
4: Ha rubato.
1: No, non ho rubato. No.
4: Anche oggi, Dario, vergognati. Non ho rubato. Tu c'hai culo.
1: Ma non ho rubato.
4: Tu c'hai una porta aerea.
1: Ma magari, che il mio è
5: grande piatto. Fabiola, continua così. Ma grande.
0: Bastardello.
5: Abbiamo... Ah, no, non hai vinto.
1: No.
5: Hai perso.
0: Sì.
5: Madonna, ci ho fatto da me. Ero da parte.
6: Fabiola.
0: Sì. Maledetti.
1: Uno ce n'è. Sì, comunque Piero da Bari.
0: Sono
1: volevo...
0: un po' preoccupata.
1: Ma vedi, figurati, Fabiola, da
0: io
1: qua
0: lo so
1: giovedì.
0: Che qua, insomma.
1: Domani vinci. Domani vinci, vedrai. Dai. Ma vedrai che domani va meglio. Metti i sandali domani.
0: Che nervoso!

0: cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio. Solo da 1 euro.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl a soli 75 centesimi.
11: Famila, con noi sei in famiglia.
12: 105 Traffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 7 si resta in coda per 1 km causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sulla A14 tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso viaggiando verso Taranto, tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala un senso unico alternato causa incidente all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Radio 105. E allora...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
5: Estate palco luci!
6: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
8: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
12: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
11: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
12: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
13: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
14: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
15: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
23: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live.
25: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
24: C'è 105 Mi Casa.
23: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
26: Hey! 105.
27: Hey! Radio 105. Proud to be different.
28: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione.
29: È l'immaginazione.
28: Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Crazy Nurse Barclay. Beh, insomma, anche questa è bella canzone che non ascoltavamo da un po' di tempo, che abbiamo scelto di mettere proprio come disco viaggio a chiudere questa puntata di martedì, caro Darietti.
1: Cara Fabiola, bella puntata, sono ancora entusiasta.
0: Bella puntata, la puntata sì. È l'ultima parte, insomma, purtroppo, vabbè, è andata come è andata.
1: Ma magari domani sarai entusiasta tu e io sarò.
0: Ma sì, ma non ti preoccupare.
2: Mi ha chiamato Giuliacci, detto che si prevede cappotto.
1: Sì, no, beh, non
2: si
1: è
2: vero. Si abbassano le temperature.
0: Che maledetti, ragazzi. E vabbè, ma prima o poi dovrà capitare anche a me. Però, insomma, oggi è ancora solo martedì, quindi...
1: Esatto.
0: E siamo veramente a metà, così, a metà gioco, neanche a metà settimana, però a metà gioco. Amici, grazie alla nostra Pinnetta.
1: Grazie
0: e grazie
1: mille
0: alla zia, che oggi l'ho vista più indaffarata del solito.
2: Evanescente.
0: Evanescente, come mai?
1: Perché era qui, ma era come se non ci fosse, capito?
2: Esattamente, già in sciopero.
0: E ha comprato cose, sai, entusiasmo iniziale, poi...
1: E poi ti passa. Grazie Pivaz per la regia. Grazie Fabiolina.
0: Grazie Darietto, grazie a voi. Amici fancarsisti, torniamo domani mercoledì su Radio 105 con...
1: 105 Music and Cars.
0: Ciao!

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: A Radio 105 sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Gerry Romano. All'assemblea di Confindustria parla Meloni. L'UE è un gigante burocratico, esitante quando deve far sentire la sua voce. Così il leader degli imprenditori, Orsini, Europa necessaria, ma cambi marcia. Presente anche Mattarella. Dal palco la Premier ha parlato pure di spese militari.
4: E la verità è che se non ti sai difendere, se chiedi a qualcun altro di garantire la tua sicurezza, lo pagherai in termini di autonomia, in termini di sovranità, in termini di capacità di difendere i tuoi interessi nazionali. Le spese di difesa sono il prezzo della libertà e io voglio che l'Italia sia una nazione libera.
3: Sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna, treni rallentati e ritardi fino a 2 ore. C'erano persone sui binari. L'avviso sul sito di Trenitalia. Intervento delle forze dell'ordine per la ripresa del traffico. I ritardi si sono accumulati con ricadute a catena su tutta la rete. Attacchi statunitensi a navi e siti di Teheran. Ma Rubio insiste, intesa possibile. Khamenei sicuro, il Medio Oriente non farà più da scudo alle basi USA. In Iran ripristinato internet. Le borse salgono, i prezzi di gas e petrolio calano. Israele torna a bombardare il Libano. 12 vittime. Nelle Fiandre orientali, in Belgio, scuola bus investito da un treno. Morti un 12enne, un 15enne, l'autista di 49 anni e l'accompagnatrice di 27. Altri 5 ragazzi ricoverati in ospedale. Al passaggio a livello i semafori erano rossi e le barriere abbassate. Il vecchio continente è stretto nella morsa dell'AFA. Caldo record in Francia. A Parigi 7 decessi. 2 vittime facevano sport all'aperto. Alte temperature anche in Italia e nel Regno Unito. A Londra il maggio più rovente di sempre. Oltre 33 gradi centigradi. E c'è canicola al Roland Garros, dove stasera gioca Sinner. Arnaldi batte Crispor. In campo la Cocciaretto. Tra mezz'ora d'Arderi. Yannick ha atteso per le 20 e 15, a sorpresa fuori Medvedev. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende. Sì, ma la nostra qualità. Ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line.
5: Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Italia.
1: La miseria, cosa c'è da essere triste?
2: Sono nervoso oggi.
1: Cosa fai? Il lavoro più bello del mondo. Sei nervoso perché?
2: Che cosa fai, la Ruby? Grazie di aver messo Miles Davis oggi nel centesimo anniversario della sua nascita.
1: Perché saresti agitato? Perché saresti stressato?
2: Perché
1: sentiamo.
2: Devo salutare una persona, la posso?
1: Ah,
2: salutarla?
1: Vabbè, tutto sto casino qua perché di sera devi fare una marchetta. E falla,
3: ciao.
1: Vai.
2: Ciao. Tu che hai aperto una macchina del 1988, tu che hai distrutto una serratura quando bastava appoggiarsi al vetro e sarebbe sceso, tu con una madre e 10.000 padri, tu che non trovando niente hai deciso di distruggere il portatelefono, rompere il portaoggetti, buttare all'aria le cassette del pronto soccorso, tu che hai divelto entrambi i sedili, tu che hai staccato i cavi dell'auto e ne hai tagliati alcuni, tu che non hai un Dio, e se lo hai è meglio che cominci a pregare di avere i soldi per un biglietto aereo che ti porti su un altro pianeta, prima che io venga in possesso dei video delle telecamere.
1: Ti hanno volto la macchina.
2: Perché passerò il resto della mia vita a cercare la tua faccia di merda. Sappilo.
1: Quando mi ha rotto il vetro a me, tutti a prendermi per il culo. Adesso spaccano la macchina.
2: Ti hanno rotto un vetro.
1: No, no, anche i coglioni mi hanno rotto.
2: Io devo rifare la macchina.
1: Ma è una macchina vintage. Trovi i pezzi quella.
2: Ma che cazzo volevi trovare?
1: Scusami, trovi i pezzi quella. Cambia la macchina, compra una nuova. Vecchia quella lì.
2: Infatti. L'ho già messo anche sul tuo conto.
1: Ma poi la domanda è:
2: allora c'è un parcheggio enorme. In più di tre quarti senza illuminazione, parcheggio sempre là perché non trovo mai posto. Ieri in ritardo ho trovato posto davanti alla porta.
1: È sempre
2: della
1: così.
2: Stazione.
1: Io
2: davanti
1: quando,
2: alla porta in
1: quando
2: luce.
1: Mi hanno buttato giù il vetro a Rimini, ero a 2 metri dall'albergo. Se l'avessi abbandonata su una statale, era ancora lì. E vabbè, come si dice, il karma, socio.
2: No, non è il karma, è che tu non dovevi dirmi dove l'hai parcheggiata.
1: Certo. E vabbè, tu hai fatto male sempre a partire sempre da Desenzano. Sai com'è? Pronti per cominciare anche oggi, salutando ovviamente la nostra Saretta in redazione, la Claudietta al centralino, e con noi ritorna ovviamente colui che ieri ha fatto un giretto a Desenzano con un piede da porca. Mattia,
2: Napoli, maialino verde, angry bird.
4: Non sono stato io.
1: Non sei stato tu?
2: Scusate, gli amici tuoi.
1: Ieri abbiamo cominciato il programma facendo le coccole a Martin. Se oggi volete prenderlo per il culo perché non ha più una macchina, potete farlo.
2: Ho già sistemato tutto.
1: Sai che
2: si aggiusta con due attrezzi e una forbicina.
1: E allora verrò a prenderti. Sembravi.
2: Invece che dormire fino alle 10, mi sono dovuto alzare alle 9:30.
4: Comunque ogni volta che lo guardo mi parte in testa questa musichetta.
1: So, è la roba. Sembrava quello del film. Com'è che si chiama? Vengo a prenderti.
2: Io sono. Come si chiama?
1: Scemo.
2: No, hai.
1: Vecchio.
2: Quando pensi sempre
1: stupido.
2: Positivo. Quando pensi positivo.
1: Giovanotti.
2: Ottimista. Questa è buona. Questa è buona.
1: Non so, pronti.
2: È il suo preferito.
1: Pronti per cominciare le nostre coordinate.
2: Vabbè, 342 41 15 105. Lo dobbiamo fare.
1: Niente, prenderti per il culo che ti ha rotto la macchina, ecco cosa dobbiamo fare.

0: Marino, sei proprio un bimbo bimbo cattivo.
1: Perché?
0: Non si prendono in giro gli amici.
1: Non è mio amico.
0: Martino,
2: siamo soci.
0: Io sono dimmi. Con te.
2: Amore.
0: Io ti vorrei abbracciare tanto.
2: Ma vieni qua, che
0: Marino,
2: facciamo anche altro.
0: Sei perfido.
1: No, no, no. Allora,
2: ci sei una serpe.
1: Io, allora, io Martin lo adoro da 20 anni, ma siccome mi ha preso per il culo ogni volta che mi hanno buttato giù il vetro, ora ditemi, per quale motivo dovrei provare pietà? Oggi, in questa giornata così soleggiata.
2: A me è la prima volta che mi entrano in macchina in 20 anni.
1: È bellissimo, te ne auguro altre 8 come me.
2: A te hanno rotto 7 litri perché, per non pagare, parcheggiavi in culo a Caprone.
1: Ma qua parcheggiavo in via Manini, che è una via bellissima, tra l'altro.
2: No, no, no, no, no, te l'hanno sempre rotto quando parcheggiavi là dove ci sono i tossici.
1: Ah sì, hai ragione, hai ragione, sì, era capitato. Sì.
2: Sono
1: sai
2: amici
1: che non,
2: miei?
1: Si non si poteva dire la parola tossico.
2: Sono amici
1: però.
2: Miei.
1: Chi è?
3: Ehi, bastardo, ti vengo a prendere. Bastardo.
2: Dai, vediamo di essere ottimisti, voglio dire.
1: Sì.
2: Io sono il tipico naufrago sulla spiaggia e tu mi dici, guarda, oggi ci toccherà mangiare sabbia. Io, però guarda quanta ce n'è.
1: Hai visto che roba, che buona, vai. Allora, entriamo in clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di traffico.
2: Sì.
1: Ok? D'altronde, insomma, le 18 è un po' un orario in cui rientrate tutti quanti a casa, siete sempre tantissimi lì fuori, che magari popolate le varie code in giro per l'Italia. Oggi l'arcinoto e conosciutissimo pool di esperti si è ritrovato attorno alla tavola rotonda e ha così decretato: quelli che si trovano più ore nel traffico sono più grassi.
2: Vabbè, stai più ore seduto,
1: no,
2: voglio dire.
1: Aspetta,
2: cazzo, c'è di ricercare.
1: C'è un motivo.
2: Scusa.
1: No, cosa mi devo
2: se uno
1: dire?
2: Va a piedi,
1: oh, raga.
2: Mangia la pasta asciutta. Va a lavorare in bici, va a piedi, smaltisce tutto.
1: Certo, giusto.
2: Tutto, quasi tutto. In macchina, in grado.
1: In realtà no, c'è una concatenazione.
2: Vedi i camionisti.
1: C'è una concatenazione un po' più pericolosa, ovvero che i ritardi imprevisti nel traffico, quindi se tu sei tanto nel traffico, è possibile che tu subisca un ritardo improvviso. Quelli che subiscono ritardi improvvisi, quelli che subiscono ritardi improvvisi, sono più portati
2: a ingrassare.
1: Ma fammi finire sta cazzo di notizia! Ma me la fai finire? Dicevo.
2: Dove eri rimasto?
1: Non si fa più la notizia, mi avete rotto le palle, basta, finito, vaffanculo a tutti, basta, non facciamo più la notizia, basta, basta. Passo minuti del mio tempo a trovare notizie.
2: Minuti. Trova,
1: allora, para. posso finire?
4: No, no.
1: Chiedo. Posso? Chiedo, se no la borraccia, ti tiro anche questa, non è un problema. Allora, dicevo.
2: Non dico più niente, giuro.
1: Parliamo di automobili oggi. Allora, oggi vorremmo chiedere a tutti voi.
2: Madonna mia, se sei
1: oggi nero, vorremmo bordo. Chiedere a tutti voi. La mia macchina aveva, la mia macchina non aveva. Ok? Scegliete voi. Ah, socio, mi dispiace, scusami. Non l'ho fatto apposta, davvero. La tua macchina cos'ha? Ah, non ha più niente. Oh mio Dio, guarda che dispiacere.
2: Ho già riparato
1: proprio,
2: tutto,
1: mi
2: socio.
1: Piange il cuore, davvero.
5: Ragazzi, basta.
1: Sei mortale oggi.
2: Non ci avevo pensato neanch'io, non ci avevi pensato
1: allora, la mia macchina. Allora,
2: che due coglioni.
1: Si parla di prima auto, ok? Allora, la mia prima auto aveva, la mia prima auto non aveva. Completatevi la frase, scegliete voi se utilizzare aveva o se utilizzare il non aveva. È uguale. L'importante è che poi concludiate con qualcosa di particolare che aveva o non aveva la vostra prima auto.
2: La mia prima auto, comprata con i miei soldi, aveva sotto il cofano due Kleber doppio corpo da 36.
1: Cosa essere?
2: Carburatore.
1: Ah, ok, beh, perfetto. Allora, la mia prima auto non aveva la quinta. Quando mettevo la quarta.
2: Però io caricavi solo donne con la quinta.
1: Perché lo sai che per me sotto la quarta non è vero amore. Esatto. Allora, quando. Scusami.
5: Raga, ho dolore ai fianchi.
1: Allora, stavo dicendo, la mia prima auto non aveva la quinta, essendo una Panda del 1997, tipo, quando inserivi la quarta e serviva la quinta, in realtà il motore più o meno faceva così. Ed era bellissimo. Oppure, che ne so, per esempio, la mia prima auto aveva un colore bellissimo. perché era un verde petrolio che avevano fatto solo per le panda.
2: La mia prima auto aveva gli interni in radica, che in realtà era compensato impialliciato.
1: Cos'è che era?
2: Era compensato alla fine. Cioè, quando poi con l'umidità ho visto che l'hanno si assemblata la cosa.
1: Te l'hanno assemblata le Leroy Merlin, te l'hanno assemblata la prima auto.
2: È un'auto della Madonna. Allora, sono andato a controllare, erano del 34, non del 36.
1: Quindi, poi, allora, la mia prima auto aveva o la mia prima auto non aveva? È uguale. Cioè, voi scegliete e completate quella. Maestra, io ne ho una bellissima. Guarda me, sì, guarda me. Vai. La mia prima auto non aveva l'autoradio.
2: Ehi.
1: Aveva un cruscotto, era completamente vuoto. Ok, avevo attorcigliato gli auricolari del Walkman attorno al... Okay. Una cosa da non fatelo adesso, una roba del genere, che è illegale. Sì. Ok. Legavo, avevo attorcigliato gli auricolari attorno al poggiatesta e sentivo una musica più o meno così. Però sì, ai tempi però mi sembrava una roba figa.
2: Qualcosina bello, funzionava.
1: Mi sembrava una roba molto figa. Sì.
2: La mia prima auto praticamente non aveva i sedili dietro. Era un 2 più 2. Dietro ci stavano due bambini senza le gambe.
1: Bellissimo. Sì, perché è stretto, stretto.
2: Sì, sì, strettissimo.
1: Cos'era un fiorino? Era, cos'era la tua prima auto?
2: Un fiorino?
1: Che auto avevi?
2: La Lancia Beta.
1: Cos'è la Lancia?
2: Lancia Beta.
1: Quella non famosa, c'era Lancia la Lancia Delta che era famosito. Io la Lancia Beta.
2: Che cazzo. C'è presente la Lancia Beta Monte Carlo?
1: Sì, sì.
2: Sono un po' più lunga.
1: Sì, sì, come no. Famosissima, ha fatto miliardi di rally nella Lancia Beta. Allora,
2: sì, esatto.
1: Quindi la mia prima auto aveva, la mia prima auto non aveva. Completate quella frase. Ovviamente con ciò che avevano non avevano le vostre prime auto. Matti,
2: oh, la prima auto che hai rubato.
5: Allora, io ho 15 anni, la prima auto aveva tutto, mica come voi.
1: Sì, quella è vera. Vabbè, tu la tua prima auto qual era?
5: La mia prima auto è stata... Ah no, però non aveva la ruota di scorta.
1: Vedi?
5: Perché aveva l'impianto GPL nel ruotino.
1: Nel ruotino, ah, okay.
2: Nel porta...
1: E non, e non c'era più?
5: E non aveva la
1: ruota di
5: scorta.
1: E quindi
5: se bucavi chiamavi il carro attrezzo.
1: Metteva, sostituiva con la bombola del gas.
2: Non potevi metterla... Non potevi metterla sul tetto?
5: Sì, sì, aerodinamica proprio.
2: Vabbè, ho capito. Proprio da schermare a piedi.
1: Sì, sì, bellissimo. Sì, sì. Va bene, allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Parliamo di prime automobili. Quindi, la mia prima auto aveva o la mia prima auto non aveva?
2: Non aveva.
1: Scegliete voi in quale direzione andare, che va bene entrambe, ovviamente.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi?
2: E oggi anche sul libretto.
1: Vabbè. Giusto. La mia prima auto non aveva

0: Dai Paolino, ma io non ho capito perché chi sta nel traffico ingrassa, ma non finisci mai una notizia, ma ti sembra? Ma che speaker sei? Ma dai, l'Elena.
1: C'hanno anche ragione. C'hanno anche ragione.
2: Sai che allora, la posso dire
1: No,
2: una
1: vabbè,
2: veramente? No, no.
1: prima di
2: No, no.
1: rispondere, socio, prima
2: Sì,
1: di rispondere,
2: prima di
1: passami
2: rispondere.
1: leggermente la
2: Sì,
1: base, per favore. Prima di rispondere, tu pensa quanta famiglia, quanto siamo
2: stavo
1: famiglia?
2: per dire questa roba qua. Stavo
1: Che
2: proprio per dire.
1: bello
2: Allora,
1: è! Ma che bello è!
2: la cosa bella di fare questo programma è che per ogni minchiata voi riuscite a trovarne una in più.
1: Sì,
2: Cioè, è una roba
1: è una
2: pazzesca, è
1: meraviglia! È una
2: fantastico.
1: meraviglia!
2: Allora, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato oggi. La mia prima auto aveva, la mia prima auto non aveva, ok? E scegliete voi la direzione da prendere. Per esempio, aveva i Parimor antirombo. Gianluca. Ma sono i
1: I
2: Parimor anti...
1: Parimor,
2: I para...
1: li monto anch'io i Parimor.
2: Quelli che non fanno rumore.
1: No, i Parimor sono quelli che non fanno entrare l'acqua quando piove dal finestrino. Sai quella cosa di plastica?
3: Deflettori, deflettori.
2: Ma qua i Parimor antirombo.
1: Perché se tu tieni aperto una volta le
2: Ah, entravano i
1: macchine.
2: pesci,
1: No.
2: giusto? I rombi. E quindi per
1: No,
2: quello.
1: le figure
2: Grazie.
1: geometriche
2: Sì.
1: entravano.
2: Poi la mia prima auto, la
1: Poi
2: 500,
1: sono deficiente.
2: aveva il paraurti in metallo, Merida Mantova.
1: La mia prima auto ha le cassette e ho ancora la mia prima auto, Rebecca.
4: La mia prima auto non aveva le cinture di sicurezza, Fiat 127 70 HP. Lì sì che si moriva da eroi.
1: Sì. C'è anche la mia dietro, non ha le
2: La mia prima
1: cinture.
2: auto aveva la levetta dell'aria calda al centro dei sedili posteriori,
1: Sì.
2: Giuseppe da
1: La
2: Livorno.
1: mia prima auto non aveva lo stop in alto, lo stop
2: Sì,
1: posteriore,
2: sì.
1: perché era del 78, massimo da
2: La mia
1: Treviso.
2: prima auto aveva la targa RSM perché il mio babbo
1: Ui.
2: lavorava là, sì.
1: Quindi niente multe, niente
2: Niente multe
1: multe.
2: perché è della Repubblica di San Marino. La mia prima auto, uno bianca, non aveva i sedili ribaltabili. Ho fatto dei grandi numeri. Pietro da Sondrio.
1: 127 super 5 speed, ma non aveva l'aria condizionata.
2: Ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa, allora vi ricordiamo solo le nostre coordinate. Parliamo della prima auto che avete avuto. La mia prima auto aveva oppure la mia prima auto non aveva? 342 41 15 105.
1: La mia prima auto aveva la seconda che grattava sempre.
2: Bellissimo.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
10: Famila, con noi, sei in famiglia.
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito... e il ricambio non arriva.
19: Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
20: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
21: E se fosse solo colpa mia?
22: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
21: Cosa è cambiato?
22: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
23: Matteo!
24: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
26: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: con Potential. Allora, oggi la notizia di cosa parlava?
1: Quale notizia?
0: Quella che non mi avete fatto dare.
1: Di automobili.
0: Ma parlava di automobili. Infatti, da lì è arrivato l'argomento di oggi.
1: Beh, te l'abbiamo...
0: Non me l'avete fatta leggere.
1: Figurati.
0: Sappiate che sono offeso.
1: Abbiamo anche gli ascoltatori che si lamentano.
0: Sì, ah,
1: che
0: certo.
1: Non finisci mai le frasi.
0: Perché non me l'avete fatta finire. Ma vabbè, comunque, da lì l'argomento di oggi.
1: No.
0: Che schifo di persone. Allora, la mia prima auto aveva, o la mia prima auto non aveva, è uguale, scegliete voi la direzione da prendere, vale qualsiasi delle due opzioni. 342 41 15 105.
1: La mia prima auto aveva 28 anni, ciao da Furio.
0: Grande.
2: La mia prima auto aveva la chiave per accendere il quadro, ma una levetta per accendersi.
1: Ah sì.
2: Perché era la 500 di mia mamma.
0: È vero, è vero.
2: Decapotabile, una roba da matti.
0: Ti tiravi l'aria, tipo una roba del genere, cos'è che era?
1: No, tiravi l'aria e poi erano due le leve.
0: Esatto.
1: Uno tiravi l'aria, con l'altra l'accendevi.
0: L'accendevi, è vero.
1: Lui gira la chiave nel quadro e poi si accendeva.
0: La mia prima auto aveva i sedili posteriori che diventavano un'amaca Panda 30, per il resto
1: sì,
0: mancava
1: sì.
0: Tutto, Andrea.
1: Yeah.
3: La mia prima auto aveva il motore lo sterzo e basta, era una 112 Geno,
0: dalla
3: provincia di Caltanissetta.
0: Ciao.
1: La mia prima auto aveva lo spinterogeno così basso che ogni pozzanghera si spegneva per almeno mezz'ora.
0: Mirko
1: da Settimo Milano.
0: La mia prima auto non aveva le cinture di sicurezza. Teresa da Montegrotto Terme.
1: Buonasera soci, piccola variazione. La mia prima auto non aveva 90.000 chilometri e ce l'ho ancora. E adesso ne ha 510.000.
0: Grande. La mia prima auto non aveva il servo sterzo. Fiat Tipo serviva a Schwarzenegger per parcheggiare.
1: Yeah.
4: Ciao soci.
0: Ciao.
4: La mia prima macchina aveva lo stereo stabile per poter fare serata. Un saluto caro dalla Spezia.
0: Grande.
1: Lo avete visto l'ascella?
0: La mia prima auto era una Fiat.
1: Sì.
0: 135 km orari massimi raggiunti in appena 44 km. Non aveva nulla, ma due soli optional erano obbligatori: anima e coraggio.
1: La mia prima auto aveva il pianale da tamarro. Pierluca da Albenga.
2: La mia prima auto aveva i finestrini che non salivano e scendevano, ma scorrevano avanti e indietro.
1: Ah sì?
2: La Renault 4.
1: Renault 4.
0: Bellissimo!
1: Sì, così, certo.
0: Tipo le porte, cioè tipo...
1: Sì, sono quelli che voglio... Io dietro ce li ho così.
0: Beh, davvero?
1: Cioè, certo, ce li scorrevoli dietro.
0: Cambia, metti le tende.
1: Eh?
0: Metti due riloghe, mettici due tendine, no, fai una roba diversa, scusami.
1: Volevo mettere un paio di veneziane.
0: Bravo.
1: Tanto adesso sono da sole.
0: Le metti lì, piccoli, chi casuga il canale, quelle robe lì.
1: È martedì, è socio.
0: Sì, mi ero dimenticato anche di sta porcata qua. Che era
1: porca. Un sacco di cose.
0: La mia prima auto aveva la capota nera in metallo. In estate ti ustionavi le dita per aprirla. Rick da Marsiglia.
1: La mia prima auto aveva il tettuccio apribile a manovella. Michele da Brescia.
0: Belli, è vero. La mia prima auto aveva... Guarda, il figo. La mia prima auto aveva due soli sedili, ma aveva già il cambio al volante. C'era una Smart Brabus. Brabus che l'hai comprata, bravo.
1: Vabbè, se c'ha 18 anni vuol dire.
0: Avevo capito, è invidia la mia.
1: Okay.
0: Non lo so dirlo. Chi è?
5: Soci, la mia prima auto, una Golf GTD, aveva un sub Cervin Vega dietro al cofano e due amplificatori attaccati alle spalliere dei sedili della Pioneer.
1: Sì.
5: Una cosa impressionante. Ciao grandi, graziamo da Mesagne.
0: Ciao Graziano.
1: La mia prima auto, Davide da Sarzana,
0: vai.
1: Questo farà invidia a tutti. La mia prima auto aveva sempre il pieno.
0: Adesso
1: è dura fare il pieno.
0: Adesso sì. La mia prima auto aveva più cenere di un cigar bar. Gentile concessione della proprietaria precedente, Irene da Genova. Quando compri le auto e quello prima di te ci fuma dentro,
1: sì,
0: cioè tu non te lo togli neanche se la butti nel mar Mediterraneo, quell'odore lì, una roba, mamma mia. Allora, completate voi la frase, vi ricordiamo soltanto l'argomento che è la mia prima auto, quindi parliamo di prime macchine. Tanto tutti abbiamo avuto la prima macchina. La mia prima macchina aveva, la mia prima auto non aveva. Scegliete voi quale opzione e la strada da seguire. 342 41 15 105.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: La mia prima auto si chiamava Mortimer.
0: No. L'ho evitato apposta e dai.
1: Era l'auto di un signore che si è tolto la vita col tuo di scappamento.
0: Ma io l'ho tolto apposta.
1: No,
0: ma povero, dai.

0: mobili questa sera, mamma che bello, veramente, cioè stiamo ritornando indietro di 20, 30, 40 anni con la vostra prima automobile.
1: Anche di 20 minuti con qualcuno.
0: Allora, beh, c'è qualcuno che è giovane, che fortunati voi che avete appena preso la patente, direi. Allora, la mia prima auto, quindi parliamo delle vostre prime macchine, la mia prima auto aveva, la mia prima auto non aveva.
1: Sono Carmine da Nocera Inferiore.
0: Vai.
1: La mia prima auto come optional aveva nel cofano i giornali che servivano quando andavo a ciulare, ad attaccare i vetri.
0: La mia prima auto aveva i fendinebbia gialli.
1: Sì.
0: La Citroen. Clio, Clio 16 valve, Gianfranco
1: francese,
0: D'Ameda.
1: Francese.
0: Allora, ci dobbiamo fermare noi, poi voi continuate a scrivere al rientro, leggiamo tutti i vostri messaggini, quindi parliamo di automobili, parliamo della vostra prima automobile, quindi... La mia prima automobile aveva.
1: Aveva oppure non aveva.
0: Aveva. Scegliete voi quale strada percorrere, che è indifferente.
1: 342 4115 105.
2: La mia prima auto aveva tutto. Per tre giorni, poi me l'hanno rubata.
0: Ma no!
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
17: 105 Summer Festival.
18: 105 Summer Festival.
17: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
18: 105 Summer Festival.
17: 5 giugno, Venezia.
18: 12 giugno, Chiavari.
17: 18 e 19 giugno, Ferrara.
18: 3 luglio, Baia Domizia.
17: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
18: Conducono gli speaker di Radio 105.
17: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
18: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: con American Girls su Radio 105. Allora,
1: c'è
0: oggi
1: che macchina che ha, Harry?
0: 3, 4, 2, 41, 15, 105. Oggi stiamo parlando proprio di automobili. Vi abbiamo domandato la vostra prima auto. Quindi, tornate indietro nel tempo di 5, 10, 20, anche 50 anni. La vostra prima auto aveva o la vostra prima auto non aveva? E ci completate voi la frase, 3-4 parole al massimo, 3-4-2-41-15-105.
1: La mia prima auto la usavo come una Ferrari, anche se l'ho pagata 10 volte di meno. Quindi solo il sabato e la domenica?
0: Sì, ma poi non ti ho detto, aveva o non aveva? La usava come una Ferrari, no? La prima auto aveva una levetta che la tiravi su, si alzava sulle quattro ruote. Era una Citroen GS,
1: vizio. Sì, ce l'ho avuta anch'io.
0: Ma ricordavo.
1: Beh, la giostra.
0: Chi è?
2: Buon pomeriggio, soci.
0: Ciao.
2: La mia prima auto aveva il turbo, nonché Renault 5. Marco da Pescara.
0: Bella. Grande, poi.
1: La mia prima auto non aveva il timone, ma ondulava lo stesso come una barca. La due cavalli. Marco Dall'Ini.
0: La mia prima auto aveva i finestrini a manovella, Denis da Giussano.
1: La mia prima auto non aveva cinture di sicurezza, Angelo da Nichelino.
0: Cioè, guarda che però, cioè, se ci pensate a quante robe sono cambiate sulle automobili.
1: A quanto morivamo male.
0: Cioè, veramente, morivamo da eroi. Chi è?
3: La mia prima auto aveva sedili ribaltabili in lampo. E quando eri con una bella tipa,
0: sì,
3: ci provavi. Se faceva wow, andava bene. Se faceva, oh, che cavolo fai?
1: No, ci ho preso dentro.
3: Pazienza.
0: Giusto. Poi la mia prima auto aveva lo sbrinatore posteriore, Fiat 126.
1: Delia da Scescina.
0: Scescina
1: a Livorno.
0: Vai.
1: La mia prima auto, Citroen AX rossa fiammante, aveva la Madonnina di serie sul cruscotto.
0: Sì, no. C'è anche.
1: Allora mi ha fatto venire in mente quante auto avevano quel poggiocchiali, poggiadocumenti.
0: Sì.
1: Che sembrava dove metti la radio. Ma la radio era più sotto.
0: Più sotto.
1: Solo che era orizzontale. Quindi ogni volta che mettevi la prima partivi cadeva tutto. Cioè, perché
0: c'era anche qualcuno che ha scritto
1: perché facevano questa cosa?
0: La mia prima auto non aveva l'airbag, al posto dell'airbag c'era Padre Pio. La mia prima auto era una Prince. Tua Savieda Pina Spezia. Chi è?
4: La mia prima... Ciao soci, la mia prima auto aveva il tettino apribile con due gancetti di gomma. La 500 primo modello.
0: Ciao, ciao bello.
1: Io a mia zia, che aveva la stessa auto, ho detto, ma che bello, mi fai vedere come si fa cabrio? Gliel'ho aperto mentre stava andando tipo a 90.
0: E fu così che volò via la zia.
1: No,
0: io avevo una zia che volò via. E vabbè, poi...
1: Non aveva i sedili ribaltabili, niente sesso.
0: La mia prima auto non aveva il servo sterzo. Poi ho anche bucato la gomma il primo giorno, Andrea.
1: La mia prima auto non aveva il servo sterzo, non funzionava il riscaldamento. No aria calda, ma soprattutto no aria fredda. Quindi
0: no
1: inverno aria. Guidavo con una mano sul volante e con l'altra pulivo il vetro. Angela.
0: Chi è?
5: La prima macchina era la 126 e per accenderla aveva la Sivalvola. Mitica,
1: sì.
5: Bellissima. Ciao, Lu da Mantova.
1: La Sivalvola.
0: Allora,
1: ma no, la Sivalvola.
0: La mia auto non aveva niente. Niente servosterzo. Niente ABS.
1: Sì.
0: Niente airbag.
1: Ah.
0: Niente aria condizionata. Tiravi giù il finestrino e l'aria era condizionata ad entrare.
1: La Grande. Mia prima macchina aveva un impianto stereo da 20 milioni.
0: Più l'impianto che neanche.
1: Sì,
0: sì, vabbè, sì. Sicuro. Più l'impianto che neanche l'auto. Chi è? Non ha suonato nessuno.

0: No.
1: C'ho l'allucinazione che ho.
2: No, sai cos'è? Il rombo. Perché non hai provato i pari.
1: Probabilmente sarà il vento nei capelli. Ah, allora, la mia. Fatti i cazzi tuoi. Sono andato in Turchia per rimettermeli. Adesso quei pochi che ho, fammeli tenere. Capelli. Allora, la mia prima auto, udite, udite, aveva il tettuccio con la manovella.
2: Quella.
1: Sai che serate sotto le stelle?
2: Sì.
1: Quando dice. Allora, la minchiata totale, quando avete un minimo di conoscenza delle stelle, ti faccio vedere le stelle.
2: Sì.
1: Quello lì è Orione. Quello lì è la cintura di Orione. Sotto la cintura di Orione c'è la spada di Orione.
0: Ma tu fai così?
1: Perché sotto la spada di Orione, dire che c'era l'uccello di Orione pareva brutto e quindi gli ha messo la spada di Orione. E poi c'è la storia del grande carro con la stella polare, lo sai?
0: No, di solito
1: quando la racconto poi mi limonano. Non vorrei raccontartela che magari.
2: No, io quando le dico adesso ti faccio vedere le stelle, le mordevo un dito o, o la guancia.
1: Allora, quando guardate in cielo e guardate il grande carro, il lato più esterno, ok, lo moltiplicate per 5, vedete una stella. Quella è la stella polare. Circa 5. Quello lì è il nord, esattamente. E le stelle polari le aveva Kenshiro. Quando dite quella roba.
2: Polari.
1: Le stelle, scusami, le sette stelle di Okuto. Le stelle del carro maggiore erano quelle di Okuto.
2: Ah, ma non erano sette?
1: Sette.
2: Una, due, quattro, sei sono.
1: Se vuoi contarne sei, magari una a Brescia si vede meno. E quindi sono sei, magari, non lo so.
2: E in realtà sono sette perché due sono quasi.
3: No, vi volevo solo dire che ho cambiato radio anche io.
1: Ma dai, ma era bella sta cosa, dai. Scusami, ho parlato di una roba per limonare. Ma c'è gente che se la vende sta roba, secondo me.
2: Sicuro.
1: Che se la beve.
2: Sì.

0: Stiamo parlando di prime automobili oggi, nel caso vi foste appena sintonizzati. Oggi vi abbiamo domandato: la mia prima auto aveva, oppure la mia prima auto non aveva? Al 342 41 15 105.
1: La mia prima auto aveva i sedili posteriori stranamente maculati.
0: Da guardare con lume.
1: E i bambini, no?
0: Sì, sì. Quelli sono arrivati dopo. Prima le macchie. Chi è?
2: La mia prima auto la sera aveva le ruote, il giorno dopo non c'erano più.
0: La mia prima auto era una Panda Dance Cabrio. Sì. Sembrava un Lieverna fuori serie. Qual Katia era da Lecce? Era quella Cabrio, sono andato a guardare. Io non mi ricordavo che la Panda ci fosse stata anche Cabrio.
1: Sì, sì,
0: non me la ricordavo proprio.
1: E poi chiudiamo questa prima ora. La mia prima auto aveva solo problemi.
0: Vabbè, giustamente c'ha ragione anche lui. Ci dobbiamo fermare. Voi continuate a scriverci, che poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. La mia prima auto aveva o la mia prima auto non aveva.
1: 342 41 15 105. Su 105 l'ora della
3: carovana. 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 si resta in coda per 2 km causa un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Napoli. Incolonnamenti per un altro incidente anche sulla A10 tra Genova Praia e Genova Pegli viaggiando verso il capoluogo ligure. Code per lavori invece sulla 14 tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso in direzione Taranto. Infine sulla statale 523 del colle di Centocroci si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Crocio Borgo Valditaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
9: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
8: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Super conveniente Natale.
14: Tutti i giorni manteniamo le promesse importanti, come quella di rendere ogni spesa semplice, veloce e conveniente. Super conveniente è una promessa.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
18: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
19: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
21: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
23: Senti come nasce il risparmio.
24: Oh, wow!
23: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.

0: Radio 105, sono le 19 in punto.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Umberto Cascone. L'Unione è un gigante burocratico, decisa nel regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Così Meloni dall'assemblea di Confindustria. Anche il presidente Orsini affonda. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Nessuno Stato da solo può rispondere alle sfide contemporanee. Domani a Camp David Trump convoca i membri del suo governo. Sul tavolo la crisi iraniana, negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud del paese. Teheran furiosa, palese violazione del cessate il fuoco, pronti a rispondere. Israele espande sensibilmente le operazioni di terra in Libano. Perizia psichiatrica urgente per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio a Modena. A chiedere l'accertamento è stata la procura per valutare le sue condizioni psichiche e i reali moventi. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una persona sui binari dell'alta velocità nei pressi di Reggio Emilia ha provocato ritardi di oltre 2 ore alla circolazione dei treni. Interessata la tratta Milano-Bologna, Trenitalia comunica che per la ripresa del traffico è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità belghe indagano sullo scontro mortale di stamattina tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre orientali. 4 le vittime, l'autista del mezzo, un'accompagnatrice e 2 ragazzini di 12 e 15 anni. L'incidente è avvenuto a un passaggio a livello, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare contro il tabagismo, ora il Parlamento dovrà esaminarla. Proposto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, tra cui tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo medio per un pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio 105, proud

0: comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105, ore in cui tra poco arriverà l'appuntamento del martedì, quello della stupidera, perché arriverà l'appuntamento di Riso Zero. Prima però chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove abbiamo parlato di automobili, anzi abbiamo parlato della vostra prima automobile, e da lì l'argomento di oggi. La
1: vi
0: mia
1: abbiamo
0: prima...
1: chiesto, la mia auto aveva, la mia auto non aveva.
0: Esattamente, 342 41 15 105, poi è uguale, potete scegliere qualsiasi delle due opzioni.
1: La mia prima auto aveva attaccato un sacco di adesivi.
0: La mia prima auto aveva l'acqua dietro della strumentazione del cruscotto, ma solo quando pioveva. Ma non ho mai avuto nessun problema lì.
1: Che bello, aveva l'acquario.
0: Bellissimo, Giuliano da Imola.
1: La mia prima auto aveva una relazione col meccanico, se no non si spiega.
0: Eh beh, per forza, la mia prima auto non aveva gli specchietti retrovisori laterali.
1: Ehi.
0: Ma perché? Ma c'erano delle macchine che non avevano veramente gli specchietti.
1: Una volta non era obbligatorio quello di destra. Poi, no, allora,
0: è vero,
1: obbligatori. Poi è diventato obbligatorio solo quello di sinistra,
0: esatto.
1: Quello del guidatore. Poi è diventato obbligatorio anche l'altro.
0: La mia prima auto quando aveva un buco davanti per la manovella per le emergenze in accensione.
1: Guarda qua, la mia prima auto aveva lo specchietto solo a sinistra. Se volevi il destro dovevi comprartelo.
0: Vedi?
1: La mia prima auto, a proposito del tuo SMS, sì? In Polonia era una UAZ russa e aveva la corba, ossia potevi accendere la manovella.
0: Bello, bellissimo.
1: Aspetta,
0: cioè ancora con la manovella?
1: Sì, ma se si rompeva il motorino d'accensione, come mi è successo, dopo 3 giorni, ma... l'ho accesa per un anno manovella.
0: Ma quando l'accendevi manovella partiva la musica delle comiche. Cioè non può, non è...
1: Guarda che devi essere capace di prendere in mano la manovella, altrimenti è facile che ti strappa il pollice.
0: No,
1: cioè, la manovella ti strappa il pollice.
0: Chi è?
2: La mia prima auto aveva la lettone tema 8.32 motore Ferrari.
0: Uè, bello, bell'accento qua, siamo in Brianza, c'hai i soldi qua.
1: 8 cilindri, 32 valvole.
0: C'abbiamo le palanche qui, andai a fare il figo in giro per Lissone.
1: La mia prima macchina aveva solo 2 posti e i miei amici salivano nel baule, ero da Verona.
0: La mia prima auto aveva il freno a mano a pedale.
1: Ehi,
0: era a sinistra, sì, della frizione. Matteo da Voghera.
1: Certo, anche le Porsche non montano il freno a mano centrale, ma quello pedale dagli anni 90, mi pare.
0: Boh, non me lo ricordo nemmeno. Sì. La mia prima auto era una Fiat Chrome 2000 turbo benzina, va bene.
1: La mia prima auto aveva un colore giallo-oro inguardabile, Valerio dalla Bassa.
0: Chi è?
3: La mia prima auto aveva la radio e le cassette stereo 8.
1: Ui, grande.
3: 128. Ciao, Maria.
0: Ciao Maria, la mia prima auto aveva un cacciavite,
1: sì,
0: per tenere chiuso il finestrino.
1: Sì,
0: Andrea,
1: sì,
0: da Caglia.
1: Sì, sì, quello che devo fare io adesso.
0: Devono cacciare dentro il cacciavite per non fare in modo che non si aprisse.
1: Allora, la mia prima auto era una Coral 55 benzina. Brutta, ma brutta tanto. Però mi arrampicavo dappertutto. Manfredi.
0: Ragazzi, chiudiamo qua il discorso sulle vostre prime auto. Ok, è stato bellissimo, insomma, rivivere un po' le esperienze di... Come hanno scritto in tanti, si moriva da eroi. Ovviamente scherzando.
1: Scusate un attimo, Luca della Sardegna. La mia prima macchina è ancora la mia prima e ha 80... No, è 89 milioni di chilometri.
0: Ma
1: no,
0: va, 89 stai... milioni di chilometri.
1: Avrà 890.000. Hai messo uno zero in più,
0: probabilmente,
1: Luca.
0: Probabilmente. Che 890.000 è un bel andare comunque.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì. Beh,
0: cioè, vuol dire che...
1: sono dei Mercedes strausati che li vendi in Africa,
0: sì,
1: con 1.5 milioni di chilometri.
0: Perché in Africa?
1: Perché quando da qua noi non possono più circolare perché non passano la revisione, le mandano in Africa.
0: Ah, ok. Quindi, pensavo che stessi, cosa? Discriminando.
1: Chi? Io, l'Africa. Figurati, ho sangue africano io.
0: Cioè... sì, sì, vabbè.
1: Sul paraurti.
0: Sì.
1: Ma... dai, una battuta.
0: Ma
1: è martedì,
4: usciamo da questa,
0: cioè dall'impasse, dai, ma veramente, cioè vabbò. Allora, tra poco arriva Riso Zero, mi raccomando, preparatevi, perché tra poco toccherà a voi raccontare le barzellette che non fanno ridere, come ha fatto Martin adesso. Facile, proprio
1: a te non faceva ridere,
4: forse. Però... se torniamo dopo il disco,
0: forse, perché magari adesso lo bannano per i prossimi 20 anni, non si sa.

0: feeling.
1: Martin Garrix con Ed Sheeran, Repeat It. Ma direi che è arrivato il momento, fanciulli.
2: Eccolo lì.
1: È arrivata la nuvoletta della stupidera. Ogni tanto il martedì arriva, no? È bella tranquilla. Sembra che...
2: Ogni sempre. No, ogni tanto.
1: Vabbè, è quel momento lì, ragazzi. Ritorna all'appuntamento con Riso Zero. Cosa vuol dire? Vuol dire che da adesso al 342 41 15 105 potete raccontarci le barzellette, ovviamente messaggi vocali, le barzellette quelle che teoricamente non
2: quelle
1: dovrebbero...
2: Quelle che non fanno ridere, dai.
1: Quelle che, allora, generalmente noi facciamo sempre questo esempio.
2: Fanno ridere dopo la terza media.
1: Ecco, bravissima.
2: Ma non
1: la terza,
2: scuola.
1: Non la scuola, esatto. Quando bevete tre birre, dopo avete il coraggio di raccontare
2: e
1: quella barzelletta qua. Allora, quindi, quelle barzellette che teoricamente magari lasciate lì un attimino nell'angolino... Le raccontate qui al 342 41 15 105.
2: Tu lo sapevi che a Dubai passa un cammello ogni mezz'ora?
1: E allora?
2: Due.
1: Wow, vabbè, questa qui. Tu lo sai come si chiama un dinosauro che si incazza facilmente?
2: No.
1: Il Velociraptus.
2: vabbè. Lo sai cosa mangiano i dinosauri ad Halloween?
1: Guarda, ho paura a chiedertelo oggi, non lo so.
2: Dimmelo. Il budino.
1: Va bene, dai. Quasi ti perdono l'altra adesso. Il budino va bene, dai. Ok, allora, domanda,
2: Sì.
1: Domanda.
2: Mm.
1: Se io mi nutro, tu ti nutri.
2: Sì.
1: Il topo si nutria? Pensavate già a Frank Sinatra, sono mica pirla,
2: Avevo uno zio che non voleva essere sepolto?
1: Sì.
2: Lo scacciava proprio.
1: Sì, è vero, proprio si rifiutava. Allora, dovete raccontare tutte le barzellette. Dovete raccontare tutte quelle barzellette che non fanno ridere, ok? Quelle barzellette, i colmi, il nome del, tutte quelle barzellette soft, leggere che magari raccontate dopo tre, quattro, insomma, tre birre medie. Perché...
2: Nel weekend ero in giardino e stavo sistemando, stavo vangando, stavo facendo una buca, ho trovato un baule pieno d'oro.
1: Sì.
2: La prima cosa, corro a dirlo subito a mia moglie.
1: Sì.
2: E in quel momento mi sono ricordato perché stavo scavando.
1: Da. Allora, tutte quelle barzellette qui che non fanno ridere, ok? Al 342 41 15 105. Per esempio.
2: Sì.
1: Ah, questa l'ho studiata proprio, ok. Allora, c'è un castoro?
2: Sì.
1: C'è un castoro con due occhi così? Che ti guarda, che ti fissa. E lui rimane lì, no? Passa il tempo. E lui ha sempre questi occhi. E il castoro lì che ti guarda.
2: Gli occhi
1: lì,
2: sborrellati.
1: Proprio, fuori dalle borelle. C'è proprio le borelle, proprio così. C'ha due occhi che ti fissa. Passa un'altra ora.
2: Sì.
1: E il castoro è sempre lì che ti guarda.
2: E quindi?
1: Cosa vuoi che dica?
2: Scusami. Cioè, vuoi che dica il castoro?
1: Cosa vuoi che dica? È un castoro.
2: Ah, che dica?
1: Vabbè, ma se te ne devo anche spiegare, però.
2: Scusa, sono stato impegnato, non ho studiato questo weekend.
1: Che
2: sono stato impegnato a vedere la gara di evangelisti. Nessuno è arrivato primo.
1: No?
2: No, no, secondo Marco, secondo Pietro, secondo Giovanni.
1: Vabbè, questa è. E oggi. Oggi stiamo danzando con la morte, sì. Oggi, veramente.
2: Cosa
1: Socio,
2: dice
1: ti prego, basta.
2: Cosa dice una pila quando si fa male?
1: Cosa dice?
2: Una pila quando si fa male.
1: Cosa dice?
2: Ah, ah!
1: No, questa
2: m'ha fatto... piccola.
1: Questa non mi è piaciuta.
2: Vabbè.
1: Allora, fanciulli, la
2: Budino.
1: Palla. Questa mi è piaciuta. La palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, tutte quelle. Vuoi dirne una tu, Mattia?
3: Perché abbassare il livello di questa meravigliosa trasmissione?
1: Sì,
3: io voglio solo salutare la direzione così a caso.
1: Così. Quando vai domani, dimmelo che vengo anch'io. Allora.
3: Sì, certo.
1: Quindi, solo messaggi vocali al 342 41 15 105. Dicevamo che poi il nostro Mattia Anghel prenderà tutte le vostre barzellette che non fanno ridere, le uniremo e da lì ci sarà un 5 minuti di Riso Zero.
2: Sì. Tutta roba vostra.
1: Ragazzi, oggi veramente secondo me è dura, Riso Zero. Vai!
4: Riso Zero.
5: Missione Riso Zero.
6: E tu?
5: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Quest'estate c'è una novità incredibile. Arriva da Heineken e viene presentato per la prima volta in Europa al Nameless Festival. Stiamo parlando del Clinker.
1: È come un bracciale smart, non da polso, ma per il tuo bicchiere di birra. Quando incontri qualcuno ad un festival, ad un evento, un concerto, basta un brindisi e attraverso i gusti musicali scoprite subito la vostra affinità.
0: Se il Clinker si illumina di verde, non solo siete compatibili, ma oltre a scoprire un nuovo amico, potete rimanere davvero in contatto anche dopo. Pazzesco!
1: Provate il Clinker a Nameless Festival all'Heineken Stage.
2: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49€.
15: Famila. Con noi sei in famiglia.
16: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta X Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: 105 Mi Casa Live.
20: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Magnetic su Radio 105 all'interno della carovana con i due soci Paulino e Martin. Allora,
1: musica
0: mentre...
1: da rimorchio questa, eh? Musica da rimorchio.
0: Tanta roba.
1: A proposito, sai che facendo l'amore...
0: Ancora battute?
1: Ho visto il documentario. Facendo sesso, facendo l'amore, si consumano circa 300 calorie.
0: Davvero?
1: E ieri sera ne ho consumate 2000.
0: Sì? Com'è andata? Bene.
1: No, le altre 1700 per convincerla.
0: Ti prego, quasi lo tolgo riso zero, perché veramente...
1: Ma che cazzo, cosa togli cosa?
0: Allora, prima di riso zero e prima delle vostre battute, come ogni settimana... Vi regaliamo la maglietta di Radio 105. Ritorna il gioco del dialetto.
2: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
3: La sirena l'è incazzata che pomeaci calballo.
2: Excuse me. Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
0: Torna il gioco del dialetto che oggi vede protagonista la città di Cagliari. Oggi la difficoltà del gioco del dialetto si eleva a un livello super saiyan.
1: È lì il trucco di quando vi chiamano per suggerire le nuove parole da utilizzare nel vostro dialetto. Dovete suggerirne una molto difficile, così lo scietro rimane nel vostro...
0: rimanere lì. Allora, come funziona? Noi vi diamo una parola oggi in dialetto cagliaritano, appunto perché Cagliari è l'ultima città ad aver vinto in ordine cronologico, e voi dovete semplicemente fare la traduzione della parola, mandare ovviamente la traduzione, poi è lì. Dovete essere il dito più veloce d'Italia. Sì. È un tutti contro tutti. Allora, giusto per fare un attimino il punto, Cagliari è in quinta posizione a quota 11 punti in compagnia di Roma e Vicenza. Al primo posto abbiamo Brescia e Venezia a 15 scettri. Al secondo posto abbiamo Milano 14, Bari a 13, Reggio Emilia 12 al quarto posto. Allora, dicevamo, oggi giochiamo con Cagliari, quindi dialetto cagliaritano. 3-4-2 41-15 105. Dovete scrivere il vostro nome, la provincia per la quale giocate o partecipate, e poi, come vi abbiamo detto, dovete essere il dito più veloce d'Italia. Quindi è un tutti contro tutti. Allora, intanto cominciamo a dare la parola di oggi. Poi vi diamo qualche aiuto perché è un po' complicata, eh?
1: Amici, allora, di Cagliari, qualcosa di un po' più corto magari.
0: La parola da tradurre oggi dal dialetto cagliaritano all'italiano è...
1: Surrundeddu.
0: Surrundeddu.
1: Surrundeddu.
0: Allora, che aiuto possiamo dare? È questo il periodo.
1: Sì,
0: questo è il periodo adesso. Surrundeddu
1: è molto utile. Molto
0: bellissimo. Io lo adoro.
1: Perché lontano le zanzare.
0: Sì, lo adoro. Allora, sì, possiamo dire che ce n'è uno molto famoso.
1: Sì, sì.
0: Ma molto famoso. Allora,
1: allora, una volta no, quelli di adesso hanno un suono tipo... tipo Raucedine.
0: Sì, sì, è vero. Prima no.
1: No.
0: Adesso proprio.
1: Tipo marmita rotta.
0: Solo lo Surrundeddu.
1: Sì.
0: Allora,
1: Mi
0: hai dato un aiuto un po' grande.
1: Allora, che grande.
0: Surrundeddu, perché tu non hai ancora capito cos'è.
4: Non ho capito niente.
1: Scusa, invece di quell'aiuto lì, potevi fare un segnale da un grattacielo.
0: Anche
1: almeno
0: quello lì. Magari potrebbe essere anche quello. Mattia non la... Allora, noi, per cercare di capire quando un aiuto è facile, guardiamo Mattia. Mattia in questo momento non ha ancora capito niente.
1: Certo.
0: Vuol dire
1: Mattia,
0: che
1: neanche se glielo scrivi.
0: Vuoi che te lo faccio leggere,
1: ecco,
0: Mattia?
1: Se ci fosse guarda, in giro lo Surrundeddu, non sentiresti.
0: Non sentiresti questi qua? No.
1: Vedi?
4: No, avevo intuito quando ha detto una cosa.
1: Certo.
0: Vabbè, allora, la parola da tradurre è Surrundeddu. Di aiuti direi che ve ne abbiamo dati proprio tanti.
1: Ma tanti.
0: Quindi la parola è Surrundeddu. 3-4-2 41-15-105.

0: Foglio con Amore di Contrabbando su Radio 105. Allora, siamo all'interno del giuoco del dialetto che oggi vede protagonista la città di Cagliari. Allora, la parola da tradurre oggi dal dialetto cagliaritano all'italiano era surrundettu. Sì. Allora, come aiuto abbiamo detto che è il periodo, abbiamo detto che ce n'è uno sì, famoso, e abbiamo anche spiegato che quello famoso adesso parla diversamente.
1: Prima faceva un suono, adesso
0: parla proprio. Io vi ho anche detto sono uno zurrundetto, quindi è abbastanza palese che stessimo scimmiottando.
1: Io sono zurrundetto.
0: E te se non la fai, proprio ti pesa sta roba. Dicevo allora,
1: ormai
0: è abbastanza palese che stessimo scimmiottando il Batman di Nolan, sì, okay? Perché lo zurrundeddu, sì, niente poppo di meno che è
1: il pipistrello.
0: Pipistrello. Allora, gli aiuti li abbiamo dati anche abbastanza chiari. Nonostante gli aiuti, però, qualcuno, come sempre, ci ha regalato delle gioie. Per esempio, la zanzariera, no? In tanti hanno scritto uccellino, uccello.
1: Perché ho detto, tieni lontane le zanzare.
0: Vero. Poi abbiamo detto anche qualcuno scritto i ladri, vabbè, poi il profumo, Rose d'Ancona, sì, Sabrina dalla provincia di Milano che scrive il liquore, e poi Diego da Biella abbiamo detto è il periodo, scrive il ventilatore, sì, è il periodo, sì, ma non è il ventilatore.
1: Esatto.
0: Tu hai mai sentito un ventilatore che ti dice sono un ventilatore?
1: Eh no, magari si è rotto e quando gira va...
0: Sono l'uomo ventilatore, sì, è vero.
1: Poi c'è l'uomo ventilatore.
0: C'è l'uomo famosissimo,
1: dei
0: supereroi, sì, della Marvel, sì, mamma mia. Allora, no, molto semplicemente lo zurrundeddu è...
1: Aspetta, mi si è rotto il ventilatore dietro.
0: Molto semplicemente lo zurrundeddu è il pipistrello. Mm. Detto questo, il 95% di voi ha indovinato, ma adesso ci interessa sapere il più veloce.
1: Allora, Enrico da Cagliari, Gaia da Como, Matteo da Cagliari e Fiso da Olbia. Gianluca da Vicenza, Andrea da Brindisi, Alessandro da Piacenza, Luca da Torino, Ciccio da Cagliari e Gian Maria da Sassari.
0: Questi sono i 10 più veloci, ma a noi adesso serve sapere il più veloce al quale andrà la maglietta firmata Radio 105.
1: Ma anche quello vuoi?
0: Eh sì, caro.
1: Mia, tutto io.
0: Rimane a Cagliari?
1: No.
0: Dalla faccia rimane in Sardegna?
1: No!
0: No!
1: No!
0: Ok, allora dai, il dito più veloce d'Italia è
1: Andrea dalla provincia di Brindisi!
0: Willa! Quindi Brindisi si porta a casa lo scettro.
1: Esatto.
0: Brindisi che era a quota
1: 2
0: e quindi sale a quota 3.
1: Sì, a pari merito con Bolzano, Latina, Macerata, Modena, Nuoro, Pesarurbino, Pistoia, Rovigo, Siracusa, Terni, Trapani, Catanzaro e Brindisi.
0: Quindi settimana prossima sarà il dialetto brindisino.
1: Brindisino, brindisino.
0: Perfetto, va bene.
1: Io ero qua a Milano di brindisini.
0: Sì.
1: Lo sapevi?
0: Cioè, no, zero.
1: Sai che differenza c'è tra Milano e Brindisi? Che a Milano puoi fare un brindisi.
0: Basta, tu oggi non sei più abilitato a fare le battute.
1: Ho avuto paura, gliel'ho chiuso.
0: Anch'io ho avuto paura, basta, hai fatto bene.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead, bella bella, ma direi che è arrivato il momento, fanciulli. Quel momento lì, quello di unire tutte le vostre voci che sono arrivate tramite messaggi vocali di WhatsApp.
1: Sì. Ah, direi... fate, attenzione, attenzione, se non vi sentite oggi, state tranquilli che non si butta via
0: no,
1: niente.
0: No, no, tranquilli, nella peggiore delle ipotesi, settimana prossima, proprio tanto per il vostro, anzi il nostro Mattia Angri, ha unito tutte le vostre voci. Ci andiamo ad ascoltare quello che avete combinato in Riso Zero.
2: Missione Riso Zero. Ripeto, Missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice. Semplice. Semplice.
3: Missione Riso Zero. Ripeto, Missione Riso Zero.
2: Non bisogna far ridere nessuno.
3: Missione Riso Zero.
4: E tu?
5: Hai voglia di metterti in gioco? Hai voglia di metterti in gioco? Hai voglia di
0: metterti in gioco? Vai!
6: Ciao soci, domanda per Paulina e Martin.
0: Vai!
6: Sapete la differenza tra una bella donna e un cappuccino?
0: No?
6: No?
0: No.
6: Bene, bravi, continuate a fare i cappuccini.
0: Cioè, ci devo fare la bella donna. Scusa.
7: Sapete perché Gesù entra nel bagno delle donne? Perché c'è scritto Signore.
0: Vabbè, dai.
8: Dottore, dottore, mi scoppia la testa. Vada fuori, vada fuori.
9: Dottore, dottore, ho i dubbi.
10: O no? Ciao, Fusi. Un elefante incontra un uomo nudo. Sì. Lo guarda e gli chiede: ma tu come fai a bere?
1: Esatto.
0: Non l'ho, no,
11: due uova in padella. Vabbè, dopo, un uovo fa l'altro. Vai, vai. Mazza che cado e fa qua dentro. E l'altro, ah, un uovo che parla.
0: Scusa.
12: Ciao ragazzi. Ciao. Non sapete cosa fanno due avvocati cinesi a Natale?
0: No?
1: Sì.
11: Legali.
0: Ah, sì, certo. Legali. Ovvio, ovvio. Vabbè.
13: Ciao, sono Nicolò da Cipressa.
0: Ciao.
13: Sapete perché i vegetariani non vincono mai a scacchi?
0: No.
13: Perché non mangiano i cavalli.
14: Vabbè, ciao soci, Lorenzo da Bergamo. Se è vero che l'alcol fa perdere la memoria a breve termine,
0: sì,
14: pensate a cosa può fare l'alcol.
15: Una signora ubriaca investe un carabiniere e chiama il 112.
0: Sì.
16: Sì, siete 112?
15: Sì, signora, mi dica.
16: Adesso siete 111.
0: No, è da...
17: Sapete cosa ci fa una mucca dentro il frullatore?
0: Che ci fa?
18: Chicco, mi controlli un attimo se mi funziona la freccia dietro? Sì, mo sì, mo no. Mo sì, mo no. Mo sì, mo no.
0: Bravo.
19: Allo psicologo.
0: Vai.
19: Dottore, ho paura dei numeri. Allora siamo in due.
20: La differenza tra la carta igienica e una tenda, sapete qual è?
0: No.
21: No.
20: Allora siete stati voi.
22: Sapete qual è il ballo preferito dagli elettricisti?
0: Qual è?
22: La lambadina. Daniele da Verbania.
0: La lambadina. Una lambadina. Mamma mia.
23: C'è Paolino mentre in una gelateria e chiede un gelato, grazie. Che gusto? Menta, sei bellissimo.
16: Alessia,
24: Logan da San Antonio di Donzo.
25: Mamma, mi porti lo zoo?
16: No, se ti vogliono vedere vengono loro qui.
25: Sapete cosa si fa un albero di Natale in mare?
0: No,
1: no.
25: Si sciacqua le palle. Greta da Brumalo.
2: Riso Zero.
3: Missione Riso Zero.
5: Hai voglia di metterti in gioco?
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
26: Chiudi gli occhi, che no.

0: Se sono
1: fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
3: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
5: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: 105. Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra Aglio, chilometro 255 e Barberino di Mugello in direzione Napoli. Incolonnamenti anche sulla direttissima tra Firenzuola e Aglio, chilometro 255, viaggiando verso Firenze. Incolonnamenti per traffico intenso invece sull'A56 tangenziale di Napoli, in uscita a Vomero, provenendo dall'allacciamento con la diramazione Capo di Chino in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala un tratto chiuso a causa di un mezzo pesante in avaria tra gli incroci Verghereto e Canili, procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
5: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
6: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
9: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
8: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
9: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
12: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
15: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
16: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
17: con il sottoscritto Enrico Papi
18: e Lodovica Comello.
17: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
16: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
17: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
16: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
17: solo su Radio 105.
19: Vi aspetto!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. È arrivato il momento di lasciare spazio adesso a quelli bravi veramente,
1: sì, sì,
0: al sommo brigante che è comparso qua in radio.
1: Sa ospiti in presenza anche stasera, eh. Allora, ho notato dei movimenti.
0: Io ho visto solo questa cosa qua. Ho visto brigante entrare in radio, sì, e dietro di lui è cresciuta l'erba. Cioè è una roba
1: ma
0: proprio
1: sul pavimento, proprio.
0: Sì, sì, sul pavimento sono comparsi i gerani, l'erba, una roba.
1: Non hai visto che quando è arrivato era distratto col telefono, non guardava dove andava, è finito nella fontana, camminava sull'acqua.
0: Vabbè, ma lui può. Va bene, allora.
1: Ma non siamo... solo, i semafori diventano verdi quando arriva lui e attraversa senza guardare.
0: Potremmo fare una nuova rubrica, i miracoli di brigante.
1: Sì.
0: Ciò che accade quando lui arriva.
1: Hai voglia.
0: Ciao, figurati. Va bene, allora. Siamo arrivati alla fine. Allora, prima di tutto ringraziamo la nostra Samantha. La nostra Saretta. Volevo dire la nostra fantastica Saretta, sì. Ho unito le parole, è venuta la nostra,
1: sì,
0: Samata. La nostra fantastica Saretta in redazione,
1: sì.
0: La Claudietta al centralino,
1: sì.
0: E con noi è rimasto anche oggi,
1: no,
0: Mattia, no. Uè, Napoli,
1: maialino verde, Angry Bird.
2: Ciao ragazzi, ci rivediamo.
0: Ci rivediamo.
2: Io vado a casa coi fianchi,
1: cioè,
2: ho dolore qua.
0: Vuoi un massaggio?
2: No,
0: se vuoi ti faccio un massaggino.
2: No.
0: Sai cosa dovresti fare?
1: Attornano.
0: Quando esci, passa, vabbè, da brigante, ti mette le mani addosso,
1: ma solo in posizione delle mani.
0: Fa la pranoterapia, ti posiziona le mani,
1: ecco,
0: e guarisci.
1: Oh.
0: Siamo arrivati.
1: Con te non ha funzionato, però com'è?
0: Perché non mi ha mai messo le mani in faccia. Però quasi quasi adesso va.
1: Ti schifa anche lui.
0: Siamo arrivati alla fine, quindi 105 mi casa. Noi, però, prima di salutarvi, come sempre, vi abbandoniamo con...
1: Devo leggere oggi, è lunga.
0: Ok, con la massima...
1: 4 righe addirittura.
0: vorrei mai... La massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che nella vita giri, provi, sbagli, ricominci e alla fine non trovi la strada giusta? Trovi quella che ti somiglia di più. Il problema è che a volte sei tu che fai schifo alle indicazioni.
0: Cioè, era lunga, ma alla fine è sempre quella.
1: Vabbè.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché alle 18 è l'ora della carovana.
3: Su 105 è l'ora della carovana.
4: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: C'è 105 Mi Casa alle 8 di sera in punto. Siamo noi, quelli di 105 Mi Casa. Io sono Max Brigante. Arriviamo dalla massima del brillo parlante, l'ultima cosa, insomma, l'ultimo momento della carovana. E io, ragazzi, vi devo dire la verità, ho un debole per il Martin Filosofo. Cioè, un debole, mi piace anche la massima quando esplosa su quattro righe, su ben quattro righe. E per cui, senza neanche chiedere il vostro parere, stasera vado prima io. No. Ma voto per primo.
1: Voto per primo.
0: E do un 10 a Martin.
1: Bravo. Via, vai. No, meritato.
0: Tocca a voi.
1: Meritato.
2: Io condivido pienamente.
0: 10 sì, sì. Anche tu?
1: Sì, perché questa sua piega filosofa è stupenda. Cioè,
0: sì.
1: Proprio.
0: Forse
1: lo vedo
0: filosofica.
1: Bene. Vabbè. No, lo prendo bene.
0: Vabbè, uguale.
1: Lui è filosofo.
0: Uguale.
1: Sì. Io sono poeta, quindi posso dire.
0: Ah, va bene. Quindi è come quando a X Factor hai 4 sì. Dicono sì, no?
2: Sì, esatto. Sì.
0: E noi siamo in tre. Per Martin è tre sì.
2: Col pieno
0: dei voti. Quindi un Martin
1: Bravo.
0: Super promosso. Ragazzi, oggi abbiamo una bella puntata. Ho visto che è arrivato
2: Martin.
0: Eccolo qua, è arrivato.
1: Vai pure, c'è la cuffia di là.
3: Io lo sapevo che sarebbe successo,
0: No, ragazzi,
3: sulla
0: allora
3: fiducia.
0: La regia, per favore, mi inquadri. Aspetta, questo uomo meraviglioso. Uomo stupendo con una maglietta che riporta testuali parole.
3: Vai.
0: Il Briga mi ha dato 10.
3: Sì, dopo Nadia anche il Briga. Adesso
2: Adesso vogliamo la maglietta con ho preso 3 sì.
3: Oh sì, okay, sì.
0: Ho preso 3 sì.
3: Sì, ne ho presi 3.
0: Comunque Martin, questa tua vena ci piace molto.
3: Filosofica,
0: un po' più riflessiva.
3: Ma me l'ho sentito la prima volta.
0: Ma ci piace molto,
3: L'ho sentito la prima volta che l'hai detto. Aspetta, allora regolo la voce.
0: Sì.
3: L'ho sentito la prima volta che l'hai detto e quindi mi sto impegnando di più.
0: E poi secondo me sai che sta bene anche con la tua immagine.
3: Sì, perché
0: tu sei
3: anziano.
0: No, perché tu sei un po' santone ormai.
3: Sì, ormai
0: con la barba
3: sì,
0: un po' lunga.
3: Vedi, tu mi vedi come Antone, il mio socio, mi vede come Falcor, il cane della storia infinita.
0: Ma sai, è questione di stare nel posto giusto al momento giusto.
3: Certo, perché non c'è il posto sbagliato, sei tu che sei nel posto sbagliato.
0: Bravo.
3: Se non ti valutano quello che devi
0: valutare.
3: Tu valuta di prendermi qua.
0: Sai che c'era 50 Cent, no? 50 Cent diceva, ho pagato una Coca-Cola in autogrill e l'ho pagata a $2.
3: Esatto.
0: La stessa in quel locale, a quell'ora, in quel contesto, l'ho pagata $100.
3: Esatto.
0: Era sempre lo stesso prodotto.
3: Sempre identico.
0: Devi trovare chi ti valorizza.
3: Bravissimo.
0: Ecco, esatto. Ecco. Chiudiamola qui, Marti.
1: Sì, sì, diciamo che quello di là non è che valorizza.
0: Ci siamo capiti. Ci siamo capiti.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
3: benvenuti
0: Martin.
3: In su casa.
0: Grazie Martin, stupendo con la maglietta del voto che ha ricevuto questa sera. Col 10. Dicevo, visto che è già arrivato il nostro ospite questa sera.
1: È già arrivato.
0: Per cui Simo, preparati, cerca di non fare figuracce, che la presentazione che di solito fai dell'ospite questa sera la farai davanti a lui.
1: Non
0: sottovalutare per favore il momento.
1: È una cosa che oramai è una routine.
0: No, non direi. Preparati, guarda, te lo dico a te. Mettiti comodo, sei a casa.
4: Benvenuto, questo è Mikasa.
5: Let's go. Sounds good.

0: Martedì sera su Radio 105 con Max Brigante, nuova puntata di 105 Mi Casa. Come tutte le sere noi siamo qui fino alle 9, alle 21 siamo anche in televisione. Il canale per vederci è il 66 del digitale terrestre. Abbiamo detto prima che il nostro ospite è già arrivato, perché lo abbiamo incrociato nei corridoi. Simo, mi raccomando, a te la presentazione.
1: Allora, è un amico di 105 Mi Casa, perché è venuto tantissime volte.
0: Interrompo subito. Ha detto è un amico, poi si è vergognato e ha detto di 105 Mi Casa.
1: L'ho salutato, mi ha abbracciato.
0: Ha provato a vendere.
1: Non è che volevo dirlo in onda.
0: Ha provato a venderselo come un suo amico, poi l'ha fatto diventare
1: Matteo.
0: L'amico del programma, che è già, che comunque è diverso, va bene.
1: E stiamo parlando di Vegas Jones, che è tornato qualche giorno fa con l'album nuovo, attesissimo, dal titolo spettacolare, a me piace troppo.
2: Sì, aggiungo anch'io, cioè proprio titolo,
1: dai, il titolo è
2: meraviglioso.
0: Ditelo.
1: Cicnisello 2. No, è stupendo, dai.
0: Perché lui viene da Cinisello.
1: È chiaro.
0: E quindi Cicnisello è un gioco di parole.
1: Bellissimo.
0: Che riporta in qualche modo all'immaginario dell'artista.
1: Mi ha fatto volare con questo titolo, album che sta andando molto bene, molto atteso d'altronde, con dei bei feat con Mischilla, Flaco G, Jake La Furia, il nostro amico Jake La Furia, Silent Bob e Kay Carter. Quindi ascolteremo poi un bel singolo estratto intitolato TXT. E niente, siamo tutti pronti, dobbiamo solo farlo entrare praticamente, quindi non manca niente.
0: Molto bene. Lui nel 2016, stavo guardando, aveva fatto uscire Cicnisello, e quindi siamo 10 anni dopo.
1: Esatto.
0: al capitolo 2. Quindi questa sera Vegas Jones sarà protagonista di questa puntata di 105 Mi Casa. Tutto questo avverrà, direi, fra una decina di minuti circa, fra un quarto d'ora circa. Molto bene, in arrivo Talk to You.

0: Settimana scorsa è venuta a trovarci nella puntata live di 105 in casa, quella che facciamo in diretta da Spazio Lenovo, e siamo stati molto bene con Paola Iezzi, che abbiamo ascoltato con Stessa Direzione.
1: Tutti i giorni, 105 tutti i giorni, 105 in casa.
2: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
7: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
6: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi ad Alba.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente...
19: Buono, veramente.
20: Quando ti dicono che è misura.
19: Veramente?
20: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: 20 e 23 minuti, diamo il benvenuto a Vegas Jones qui a 105 Mi Casa.
1: Max, buonasera.
0: Come stai? Vai?
1: Bene, bene, tutto a posto.
0: Fammi toccare questo disco fresco che è uscito qualche giorno fa. Lo faccio vedere a tutti quelli che ci guardano in TV in questo momento. Lo metto a favore di camera. Insomma, quando prendi un titolo, no? E gli fai il capitolo 2.
1: È tosta.
0: È tosta e devi chiaramente ragionarlo in un determinato modo. Tu quando hai avuto l'idea di fare un capitolo 2 di questo disco?
1: Allora, sì, di in realtà dopo il 2019 ho cominciato a pensarci, quindi nel 2020.
0: Abbastanza presto,
1: sì, un 3-4 anni dopo. E ce l'ho, questo perché ce l'ho scritto nelle note da quel tempo. Però poi ci ho messo per dire ok, è il momento di farlo uscire. È arrivato tipo a metà 2024, ho cominciato a lavorarci bene, okay. Poi dopo, casualmente 10 anni dopo, quasi 10 anni dal primo episodio, è arrivato il secondo.
0: Che poi il primo era nel 2016, no? Nel esatto. Fatidico 2016.
1: Il fatidico 2016.
0: Sì,
1: che oltre ad essere un secondo volume, è anche il secondo volume del disco di quell'epoca, il mio disco di quell'epoca. Quindi diciamo che è stato molto più semplice di quanto si creda realizzarlo, perché okay. È venuto spontaneamente tanto quanto il primo. Quindi mi sono sentito abbastanza confident senza andare a cercare varie cose.
0: Vorrei far vedere a quelli che ci guardano in TV sempre, vediamo come riesco a farlo vedere, eccolo qua.
1: Si vede.
0: Io amo i vinili, no? Perché i vinili permettono, da un punto di vista visivo, di raccontare una storia molto cinematografica anche, yeah. No? Anche proprio sembra uno schermo cinematografico quando apri il vinile, un 16 noni pazzesco.
1: Una figata.
0: E c'è questa foto bellissima tua a Cinisello, col
1: bellissimo
0: cartello Cinisello Balsamo, e questa macchina
1: 560 sec, la mia nuova bambina, bella. O la vecchia signora, così
0: che
1: si
0: bella, è la vecchia signora,
1: lei è la vecchia signora, la regina,
0: è bellissima.
1: E
0: immagino che tu abbia ripensato nel momento in cui scegli appunto di fare Cinisello 2 un po' anche a che cos'è per te Cinisello, a che cosa sono i quartieri, le periferie, il senso di venire da fuori, no?
1: Sì, la cornice, il contorno, diciamo così, il bordo, no? Da dove io, crescendo, ho imparato ad apprezzare la periferia vivendo Milano. Nel
0: certo.
1: senso che riesco da fuori, è come se riuscisse a vedere la bigger picture di Milano, no? Quindi comunque siamo sempre a Milano ogni giorno, essendo comunque attaccati. Quindi siamo milanesi, poi ci stiamo espandendo, stiamo diventando la nuova Viale Monza.
0: Ah, sì, è vero.
1: Sempre di più, no? Quindi è quello un po' il racconto, no? Di un ragazzo che non vive solo, il primo Cinisello era un ragazzo che viveva fisso in periferia, cioè fisso tutti i giorni sulle panchine, in piazza, eccetera. Mentre il secondo comunque è uno che è uscito, ha scoperto il mondo, ha visto un po' come gira fuori e cerca di raccontare, di portare la storia dentro il quartiere. Quindi
0: interessante questa cosa.
1: Sempre questa roba di avere una visione, che poi non finisce mai, lo sai anche tu, scopri ogni giorno cose nuove. Però sono contento di come ho fotografato queste immagini.
0: Ho visto che ci sono un po' di amici di sempre anche all'interno del disco, no?
1: Sì, sono stato stracontento, ad esempio Emiel, il filo conduttore tra il primo e il secondo, che appare sia nel primo Gucci Benz che in Victoria, in questo qua, e siamo trovati da Dio a tornare in studio e a fare un pezzo che fosse non la stessa cosa del primo pezzo, però una roba che avesse quel tipo di intenzione, quindi Zarra, Tamarra, provinciale,
0: sì,
1: che entra a Milano con la gamba tesa.
0: E per chi non lo sapesse, perché poi insomma ci sono persone che magari proprio non conoscono la zona, no? Ci racconti la cover?
1: Allora, la cover è fatta, allora, ha un concetto dietro. Io non comparivo personalmente neanche nel primo episodio, dove c'era praticamente la 31 messa in quella posizione, cioè la metro che arriva a Cinisello, metro tranvia.
0: Ok.
1: Al posto della 31 abbiamo cercato di tenere la stessa composizione visiva e al posto della 31 metterci appunto il 560, il Mercedes, con il 2 rappresentato dalle due pigne, le torri Ananas di Riccardo Blumer, che tra l'altro, se ci sta ascoltando, grande, perché queste due cose sono sono veramente iconiche, per me sono iconiche, avevamo bisogno secondo me di uno scatto.
0: Le torri Ananas
1: che ogni volta, quando sei piccolo, magari che vai via non so, esci da Milano, rientri sulla 4, se giri a destra, se guardi a destra, è la prima cosa che vedi di Milano di base. E ho detto un giorno, tipo la copertina ce l'ho in mente da 5-6 anni.
0: Okay, ok,
1: quella da subito. Ho detto se deve esserci un volume 2 un giorno.
0: La volevi tra... così?
1: Sì, la macchina non ce l'avevo ancora la concezione, però le due pigne le volevo già mettere perché sono troppo iconiche.
0: Senti, noi stiamo per ascoltare un tuo brano che è TXT.
1: Yeah.
0: E ce lo racconti un po'?
1: Allora, TXT è tutto per tutto. Che è praticamente il singolo di lancio, l'anthem un po' del progetto. Essendo che comunque vengo da un periodo un po' riflessivo, infatti era un po' che non ci vedevamo, sono contento di essere tornato comunque nella mia migliore forma, diciamo splendente come la copertina del disco, meno come mi sento io, cosa che non sono. I miei fan mi dicono che comunque non me ne sono mai andato, io per me per un certo periodo me ne sono andato.
0: Beh, è una cosa fase, che senti, certo.
1: Esatto, quella fase artistica dove ho bisogno di ricalibrarmi un attimo. E TXT è proprio per me questo tipo di motto, nel senso io torno, do il tutto per tutto perché questa è la mia vita, tutte le mattine bacio per terra per il lavoro che faccio, mi sono reso conto della fortuna che ho adesso che ho scavalcato i 30, quindi se ti fai un po' di
0: certo,
1: ti fai un po' più di autodomande, autorisposte, e abbiamo deciso proprio, è venuto naturalmente, è prodotto da Mike Zombie, quello che ha fatto anche Started From The Bottom di Drake.
0: Ok.
1: E è stato un grande onore stare con lui sul beat, e quindi è tutto per tutto, niente per niente, quindi ci muoviamo solo per le cose che vogliamo fare, ci crediamo fino in fondo.
0: Vegas Jones qui a 105 Mi Casa.

0: Tornato a trovarci Vegas Jones questa sera, che qualche giorno fa, venerdì, no? Sei uscito con il disco, il disco che ho tra le mani, Chicnisello 2, e ho visto che hai aperto anche una data.
1: Sì.
0: A Milano.
1: A Milano, al Fabric.
0: Al Fabric.
1: Si ora torna al Fabric.
0: Non vorrei dire una stronzata, ce l'avevo da qualche parte, ma a dicembre l'hai aperta.
1: Primo
0: no?
1: dicembre.
0: Ok, primo dicembre.
1: È esattamente il giorno dopo, simbolicamente il giorno dopo l'uscita del primo Chicnisello, quindi è 10 anni, perfetto.
0: Vabbè,
1: proprio.
0: Perfetto.
1: Dritti proprio, dritti.
0: Perfetto. Beh, una bella data. Una bella data importante a Milano, una bella data che in qualche modo racchiude anche una possibile celebrazione.
1: Sì, assolutamente.
0: Di carriera, di un titolo, di un disco che ricorre. Come te la stai immaginando? Anche se insomma è parecchio lontana, eh?
1: È parecchio lontana, e vorrei che ci fosse il freddo che farà a dicembre oggi, ad esempio, che fa troppo caldo, sto esplodendo. Però me la sto immaginando intanto come una grande festa, perché appunto una celebrazione poi di 10 anni, la prima volta che sono da 10 anni nel game con un disco, capito? Non mi è mai successo, quindi sono abbastanza emozionato, sono gasato, perché poi i nostri show tentiamo sempre di fare quel pelo di più che te li fa ricordare, no? Poi io amo suonare dal vivo, cioè per me è il mio core. E stiamo preparando uno show che comunque sarà molto improntato a livello di vibe, a livello musicale, su Chicnisello 1, su Chicnisello 2. E comunque già posso anticipare che le sorprese non sono finite, e sarà uno show veramente indimenticabile. Io non vedo l'ora anche di prepararlo, perché sarà abbastanza tosto, perché
0: riassapori
1: un po' tutto quello che c'è stato prima, negli anni prima, peso, poi i fan sono carichi, quindi...
0: No, e poi dai, devi veramente mettere una specie di concept, no? Perché
1: bravo,
0: non cade in un momento banale,
1: assolutamente,
0: ma è una sottolineatura di una serie di cose. L'estate come sarà invece?
1: L'estate sarà in giro, abbiamo un bel tour che tra poco annunceremo, quindi sono molto contento. Dopo l'estate l'anno scorso che siamo tornati a suonare principalmente live, che ho fatto una vita di DJ set, essendo sempre figlio della generazione dei DJ set,
0: sì,
1: delle discoteche,
0: sì, sì.
1: E mi è sempre mancata quella roba. L'anno scorso siamo tornati a suonare live in posti un po' più piccoli, però con tutta quella carica che c'è, capito, che senti proprio la gente che ti avvicina, no? È andato molto bene, siamo divertiti un sacco e ci ho portato molto bene, perché poi io ci credo tanto nel live, della musica dal vivo, vengo da quello, e secondo me è uno dei momenti dove tu puoi ascoltare uno che non hai mai ascoltato nella tua vita e dire quello mi piace,
0: assolutamente,
1: dai, mi ascolto anche i dischi,
0: certo,
1: magari, no?
0: Certo, certo.
1: Quindi diciamo che l'estate sarà bella calda, siamo in giro adesso bipartiti, perché per un momento ho avuto terrore anche i DJ set, tipo per quanti ne abbiamo fatti, no? Ho detto basta, ne voglio più
0: sì,
1: fare,
0: sì, sì.
1: Quest'anno siamo completamente bilanciati, torneremo ovunque.
0: Ne parlavo con Fred De Palma di questa cosa qualche settimana fa, anche lui adesso poi tornerà a un'estate con una serie di date, e mi ha detto a un certo punto ne ho fatti talmente tanti,
1: sì, sì, incredibile,
0: che non ce la facevo più. Cioè non ce la facevo più neanche
1: assurdo,
0: a pensare di farli.
1: È vero, assurdo. Io 2024 proprio ho dato il divieto, capito? Cioè, sì, non voglio più fare DJ set, basta. Cioè, pensavo che il mondo live fosse solo quello, no?
0: Certo.
1: Non ho mai fatto i live, invece poi i live sono incredibili, fare tutti i giorni in realtà. Quindi.
0: Senti, mi racconti un po' di feedback che ti stanno arrivando, super caldi, perché il disco è uscito venerdì, per cui sono i primi ascolti, no? Però siamo anche in un mondo social dove è facile dare un feedback ed è facile leggerlo, per cui mi immagino, no, che come tutti gli artisti ci tieni a capire, a captare il sentiment della
1: Madonna.
0: Tua fanbase, quindi che cosa ti sta tornando?
1: Allora, dalla fanbase, intanto sono felicissimo, perché appunto come dicevamo prima è un bel peso, che mi sono reso conto dopo forse averlo fatto uscire, di quando cominciò a vedere un po' di articoli che dicevano ha fatto il volume 2, sarà all'altezza del primo, io avevo pensato no, io ho fatto solo il volume 2 perché era giusto farlo, in base. Poi però ho detto ok, perfetto, siamo di fronte a questo scoglio, quindi vediamo come la gente lo prende. Ti dico, a livello di fan sono tutti stracontenti, che per me è la prima cosa, perché poi se fai un disco sbagliato su un disco iconico per un fan comincia a diventare un po' complicato. Però probabilmente la cosa di averlo fatto spontaneamente mi ha un po',
0: certo,
1: salvato da,
0: sì,
1: questa roba qua.
0: Sì, sì, sì.
1: E la cosa che mi fa più impressione invece, giusto per una roba calda, che tipo ho notato ieri sera, mi sto guardando una reaction di due ragazzi che avranno avuto 15-16 anni probabilmente.
0: Okay.
1: Quindi stiamo parlando di una cosa completamente diversa,
0: sì,
1: dalla mia generazione, che ne abbiamo 30. E sono stato stracontento di come l'hanno presa. Cioè, nel senso, erano gasati della roba, avevano dei... vedo degli appigli, dei punti di vista completamente diversi,
0: sì,
1: dai,
0: sì,
1: miei,
0: sì,
1: nel,
0: sì,
1: senso,
0: certo,
1: che alla fine al disco gli è andato un ottimo voto e sono stato stracontento, perché comunque non è scontato che passando 10 anni.
0: No, non è scontato arrivare ad altre generazioni.
1: Esatto, generazione, sì. Quella dopo che dice, io del primo, cioè per me è follia sentire un ragazzino che dice Shiknisse è un amante del rap degli ultimi anni, che dice Shiknisse l'ho ascoltato una traccia e non è neanche Tranquillo magari, che era quella che è andata di più, ho ascoltato questa traccia qua, ho detto mica è strano, cioè che mondo strano, esiste, sì, là fuori, però esiste, giustamente, umilmente uno deve anche accettarlo, e questa è la cosa che mi ha fatto più impressione, quindi vedere le recensioni e vedere i continui comunque messaggi di me, perché io comunque baso tutto su quello, cioè io quando esce un disco non guardo i numeri, non guardo niente, io scendo in strada e capisco la gente se l'ha sentito o non l'ha sentito, guardo i DM, quanto sono intasati, vedo cosa mi scrive la gente, i messaggi che mi arrivano, guardo queste cose qua perché sono per me molto più importanti, mi danno la carica, anche perché quando il disco esce non posso permettermi di avere destabilizzazioni.
0: No, ma è quello che ti dicevo prima, no? Siamo anche in un periodo dove è facile avere una prima sensazione, no? Perché Madonna, i fan che ti scrivono poi hanno sempre quel livello di sincerità.
1: Bravo,
0: esatto. E quindi è giusto così. Bene, io sono felice che tu sia passato a trovarmi.
1: Come sempre,
0: in bocca al lupo per il disco.
1: Grazie,
0: in bocca
1: Max.
0: Al lupo per la tua estate, e poi ci rivediamo sicuramente dopo l'estate per la data del primo di dicembre al Fabric di Milano.
1: 10 anni dopo Shiknisse.
0: 10 anni dopo Shiknisse 1.
1: Sarà un bello show.
0: Ti abbraccio, ciao Matteo.
1: Grande
0: ciao.
1: Max. Ciao ragazzi.
2: Radio 105.

Elizabeth Taylor, il disco di Taylor Swift che abbiamo ascoltato qui a 105 Mi Casa. Ho salutato Vegas Jones nel mentre, che è stato con noi fino a qualche secondo fa e che stasera è venuto qui a presentarci il suo nuovo disco. Siamo felici di averlo ritrovato. Questa è una canzone che ci piace tanto. Si chiama She Knows Too Much, è un po' jazzata, è un po' urban jazz ed è di Thundercat, e poi c'è la voce di Mac Miller.

0: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Uliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Per me è una Heineken! Questa è totale!
7: Vero, ma da qui non vedo niente!
6: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
7: Grazie!
6: Allora, un'altra per...
7: Andrea!
6: Una Heineken per Andrea!
8: Scopri quanto è semplice diventare amici! Vieni a provare Clinker al Nameless! Heineken, Music Connects, Clinker, Makes It Last! Bevi responsabilmente!
9: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva! Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
10: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
17: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
18: Deliveroo!
17: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
22: 105
23: 105
22: 105
23: Che storia!
24: Radio 105 compie 50 anni.

0: E qui siamo nella storia, ragazzi, perché i Cold Cut sono considerati tra quelli che hanno veramente cambiato la figura del DJ. Chiaramente parliamo di anni 80, poi si è evoluta e oggi è normale, no, vedere David Guetta che suona davanti a decine di migliaia di persone. Però loro hanno dato veramente un grande contributo alla cultura. Li abbiamo ascoltati con People Hold On, successo di appunto fine anni 80, con Lisa Stansfield. Domani chi ci viene a trovare, Simo?
1: Allora, domani viene un giovane divulgatore, cioè Giacomo Panozzo, con il suo libro Perché succederà ieri. Lui racconta fatti attuali.
0: L'ho visto lui, l'ho visto, sai, no? L'ho visto su TikTok, mi piace. Anche mi piace perché è giovane, molto giovane.
1: 2000.
0: Ha una grande passione per la storia e quando parla, insomma, mi sa come di uno che parla di serie TV, però parla di storia con lo stesso entusiasmo. Domani viene da noi con un libro interessante, sempre dalle 20 alle 21. Ragazzi, vi abbraccio, buona serata, ciao.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Ok ragazzi, buona serata a tutti. A Radio 105, 30 secondi e saranno le 21.

0: Vedi perché ha senso aprire con ok? Perché tu cerchi di aprire il microfono e non si apre, non funziona, ma funziona tutto il resto. Quindi buona serata a tutti e buona serata alla mia socia, collega, amica Lucilla. Buonasera.
1: Eccoci che siamo insieme.
0: Eccoci qua. Ehi.
1: Ciao 105, ciao Davidino in diretta. Ciao alla Claudietta al centralino e alla Vale Stoppelli.
0: C'è tutto, tutto perfetto. Come stai, Luci? Questo vogliamo sapere. Come va? Come stai?
1: Io e i bagni di casa, tutto bene.
0: No, non entriamo nel dettaglio adesso, però comunque stai bene, dai.
1: Sì, sto bene, mi mancate molto, sono molto felice di tornare domani.
0: Anche ieri hai detto sarò molto felice di tornare domani.
1: Sì.
0: Secondo me non dobbiamo più dirlo, perché ogni
1: non
0: volta
1: diciamo,
0: che lo diciamo infatti. C'è qualcosa che allunga di poco, perché poi in realtà Lucilla sta bene, è a casa per precauzione in realtà, quindi...
1: Sì, esatto, per non attaccare magari qualcosa che ho avuto io a tutti voi.
0: E di questo, guarda, ti ringraziamo, ne parlavamo poco fa, ma meno male, grazie, grazie veramente, perché poi in questo periodo un attimo prima del ponte magari
1: tutti magrissimi quelli del Night Express,
0: capito, che già insomma qua come dire la massa è andata a farsi benedire, la massa muscolare intendo, no? Quindi almeno quello va bene.
1: Oh, senti, di che parli questa sera?
0: Di un sacco di cose. Allora parliamo di in apertura tra poco, quindi l'apertura tendenzialmente è questa, ma la stiamo dedicando a te in questi giorni, poi domani come
1: alla, la malata
0: che poi sì, a quella che sta a casa, che però in realtà come abbiamo detto è solo precauzione. No, parliamo sì. Di eventi andati male, quindi tra poco
1: tipo il matrimonio che è andato male, la festa della vita che invece è andata male, cioè quando
0: sì,
1: tu parli
0: sì,
1: che hai
0: sì.
1: una festa, un evento che, a cui tieni, invece si trasforma in un vero rottame.
0: Sì, sì, quando tu ci hai speso del tempo, delle energie per lavoro, per piacere, per vita personale, privata o per una prova in qualche modo, quando tu organizzi, ti spendi eccetera eccetera e poi va tutto male, va tutto a quel paese, la cosa principale è proprio quello che era il tuo lavoro, la famosa frase una cosa dovevi fare e poi è andata male, tipo a te mai successo per esempio?
1: Allora, allora mi sono successi, tipo non te ne posso dire uno in particolare perché non me ne ricordo uno, ma situazioni in cui magari convention, serate, il microfono che ti parte, la diretta che non ti parte, quando magari hai l'ospite collegato, cose così, sì, me ne sono successe. Proprio tutta una da dirti, oh, è andata veramente male, no.
0: Ok, ok. Che poi vabbè, tu è tutta la
1: però
0: vita che fai
1: non
0: questo.
1: Fatta all'Isola d'Elba, dovevo parcheggiare e sono praticamente caduta in un burrone.
0: Ah, ecco!
1: Ho parcheggiato la macchina tipo con le due ruote, abbiamo dovuto chiamare carrattrezzi così, quindi serata andata in vacca, quello che mi piaceva, ero ragazzina che non l'ho visto perché ovviamente mi vergognavo, quindi speravo che non si accorgesse che avevo parcheggiato male, che quindi abbiamo dovuto chiamare il carrattrezzi. Ecco, quella me la ricordo.
0: Quindi era una serata di piacere,
1: patente
0: quella
1: presa,
0: lì.
1: Di piacere, fai conto, serata patente presa da neanche 6 mesi.
0: Comunque ragazzi, nei primi mesi di patente facciamo dei disastri, anch'io. Io purtroppo ho rischiato perché ho buttato una macchina, però presa buttata.
1: Ah, così proprio?
0: Sì, sì, presa buttata, erano sì, i primi 6 mesi, no, il primo anno di patente in realtà.
1: Sì, beh, che comunque è un anno in cui per me, adesso col senno di poi dico veramente la frase più cringe del mondo, dovrebbe veramente andare pianissimo,
0: sì,
1: usarla
0: sì.
1: Il meno possibile.
0: Il contrario. Invece adesso che sono un po' più grande, maturo, attento, pacato, guido con calma, sono molto sereno, quelle cose che facevo nel primo anno non le faccio più perché poi ho imparato a mie spese insomma che le macchine non è che crescono sugli alberi, le cogli e le guidi e te le tieni poi,
1: e te le paghi,
0: porca miseria, ci ho messo 4 anni, 5 anni per ricomprarmene un'altra. Pure piccolina, vabbè, comunque parliamo di questo tra poco, poi di un sacco di altre cose, adesso non faccio l'indice, però apriamo con questo perché c'è una storia che viene da in realtà dall'Australia, che è molto simpatica, insomma è una specie di disastro e questa cosa mi ha fatto pensare a tutte le volte che magari abbiamo preparato qualcosa per bene e poi è andato totalmente in vacca per qualche motivo, o shit happens o per nostra negligenza.
1: Comunque,
0: in qualche modo
1: per me i nostri ascoltatori avranno da raccontare.
0: Beh, lo spero, perché comunque la storia è carina, noi qualcosa da raccontare a riguardo abbiamo, poi se loro ci mettono il carico, chiaramente poi, come diciamo sempre, la puntata la fanno loro. Ti, non è dico vero. Ti aspetto domani, Luci, perché a sto punto...
1: No, non lo diciamo più.
0: Non lo diciamo. Ci sentiamo.
1: Ci sentiamo domani.
0: Tante cose, Luci, grazie.
1: Arrivederla.
0: Ciao.

0: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, prima canzone di questa sera, di questo Night Express di martedì 26 di maggio. Ben ritrovati a tutti, buona serata. Non mi sono presentato, sono Ale Sansone, per chi mi conoscesse, insomma, tutte le sere dalle 21 alle 23 insieme a Lucilla, che abbiamo appena sentito qui su 105 al Night Express. Con me c'è il buon Davidino, ti ha salutato prima Lucilla, ma ti saluto io ufficialmente. Buonasera. Come stai, Davidino?
1: Bene,
0: questa sera
1: bene.
0: Indossa dei pantaloncini corti.
1: Sì, anche ieri, perché adesso inizia il caldo e...
0: È iniziato il caldo, sì, e sì. Quindi ragazzi, tutti vestiti di lino, io pantalone di lino e...
1: Anche se sono Davide, sono di lino i pantaloni.
0: Infatti, che bella, bella, bella, bella anche questa, bravo. Salutiamo la nostra Claudietta al centralino, la Vale Stoppelli, che magari tra poco potremo anche chiamare, quasi quasi, chissà se anche lei c'ha qualche aneddoto sulla questione. Va bene amici, allora prima chiamata alle armi, vi racconto questa storia, dopodiché voi mi raccontate le vostre, se avete voglia, se ce ne sono, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo a Sydney ed è successa questa cosa qua, non so se avete presente che ultimamente d'estate, durante gli eventi all'aperto, dico, ci sono spesso queste coreografie fatte con i droni. I droni sono questi quadricotteri volanti piccolini che, se illuminati in un certo modo, riescono a creare delle coreografie stupende, incredibili. Ormai sono una decina d'anni abbondanti che succede, che si vedono, sono belle, cioè sono proprio delle coreografie bellissime. A volte, altre volte sono abbastanza banali, però riescono a fare dei giochi di luce e delle scenografie stupende. Ecco, questa cosa qua la stavano facendo anche a Sydney, soltanto che quasi 90 droni, perché poi si arriva a numeri anche molto più alti, però quasi 90 droni sono precipitati nelle acque di Darling Harbour a causa di gravi problemi tecnici che si sono verificati ieri durante Starbound, che è questo spettacolo di droni del famoso festival Vivid Sydney. Che cos'è? È un evento annuale, quindi una volta l'anno, dedicato a luci, musica, arte e gastronomia, e ha successivamente annunciato la cancellazione dello show perché, se parte male, succede tutto questo, perché poi c'è anche una questione di sicurezza. Infatti l'organizzazione del festival ha proprio scritto, diffuso un comunicato stampa e dicendo: la sicurezza pubblica resta la nostra priorità assoluta, quindi la decisione è stata presa seguendo le indicazioni degli operatori specializzati dopo i problemi riscontrati questa sera. E quindi in questo video ci sono molti droni, diversi droni incapaci di mantenere la traiettoria programmata, mentre decine di apparecchi precipitano in acqua davanti agli spettatori. Secondo i media locali, che citano l'operatore, adesso senza stare a dire tanto, poco ci interessa, 89 droni sarebbero finiti a mare, come si dice, buttati in mare a causa di un'imprevista variazione della frequenza radio. E qui quindi c'entriamo anche noi. Tu immagina quanto ci vuole per disegnare la coreografia, mettere a posto tutto, fare un sacco di prove, poi il giorno dell'evento che parte devono succedere un sacco di cose. I droni cadono, ma ognuno va per conto suo, poi cadono in acqua e l'evento viene completamente annullato a causa di questa cosa. C'è chiaramente un responsabile, nel senso responsabile non uno che ha la colpa, però una persona che si occupa proprio di questo. Poi magari non è da solo, ha dei collaboratori, però tu immagina questa persona che ieri come si è sentita. E quindi ho pensato a tutte quelle volte in cui abbiamo preparato qualcosa dove magari c'era anche un pubblico, magari era qualcosa all'aperto di un evento ed è andato male. E quindi ho pensato ai fuochi d'artificio. Sono mai successi casini, spero senza gravi conseguenze, insomma, con i fuochi d'artificio. L'Italia è grande amante dei fuochi d'artificio. D'estate, nei piccoli paesini, nei piccoli borghi, nelle piccole città di mare, Ferragosto, fuochi d'artificio in tutta la penisola. Poi ci sono anche le feste di paese. Tante feste di paese. Io vengo da un piccolo paesino della provincia di Roma, dei Castelli Romani, da Monteporzio, e lì per esempio il carnevale è molto sentito, però poi ci sono anche la festa del patrono, patrono del mio paese, oddio non me lo ricordo, Sant'Antonino, tu ricordi il patrono del tuo paese?
1: San Lorenzo, 10 agosto,
0: sì. Che bello, no, io non ricordo qual è il giorno di Sant'Antonino nel mio paese, però ricordo che è Sant'Antonino, e anche lì ci sono festeggiamenti, eventi, c'è la banda, quelle cose là, per esempio, anche lì potrebbero, insomma ragazzi, tutte quelle feste di paese, di quartiere, tutti quegli eventi, magari anche di lavoro, qualcosa più importante. importante. Vi è mai successo di fare un casino o di assistere anche semplicemente a un disastro? Ok, se vi va di raccontarcelo, 342 41 15 105 sms, whatsapp, ve lo ripeto così magari quelli che sono nuovi di Radio 105, nuovi del Night Express, magari ogni tanto vogliono far sentire la loro voce, raccontarci le loro storie. 342 41 15 105. Oh, 21 e 13 minuti, ancora una buona serata a tutti, aspettiamo le vostre storie. Nel frattempo, aranciate.

Si intitola Aranciata ed è la nuova canzone di Fra Quintale, cantante indie, possiamo definirlo così, lombardo del bresciano. Io ero convinto fosse di tutt'altra zona, invece sono andato a controllare dopo aver sentito in un'intervista un po' il suo accento. Ho detto, ma no, quindi non è di Roma, perché molto spesso la scena indie è associata a Roma, e invece no, invece è di tutt'altra zona. E una volta in un'intervista, visto che ogni tanto qui a Night Express ci piace parlare anche un po' di musica, no? Andare un po' a fondo in quello che ascoltiamo, sentiamo dei nostri cantanti, lo sapete, gli viene chiesto, visto che lui esce un po' dalla scena indie che citavamo poco fa, nata a ridosso del 2016, citando anche Coez, che si era lamentato di come all'epoca la musica italiana, grazie a quelli come lui, come Fra Quintale, fosse più creativa e adesso non più, e gli hanno chiesto se fosse d'accordo, e lui effettivamente dice: era un'altra epoca, forse l'ultima in cui le piattaforme di streaming con le loro regole erano ancora marginali. Quindi nel 2016 le piattaforme di streaming esistevano, come dire, erano importanti, ma non erano ancora la parte principale. E lui dice: quindi sì, sono d'accordo che la situazione di uscite di oggi ha portato a un appiattimento, ma è anche questione di approccio. Allora c'era davvero una scena, si pensava come farcela insieme. Questa idea della scena a me piace sempre tanto, la scena rap, la scena trap, la scena indie, cantanti che in qualche modo, anche con la produzione, anche con i suoni, si aiutano, anche con un codice, con un linguaggio, senza mettersi d'accordo. È proprio un come dire, una sorta di legame che un legame emotivo che in un certo momento nasce spontaneamente, si porta avanti e danno vita a delle, appunto, delle scene, dei movimenti, delle correnti musicali più o meno contaminate da ciò da cui fanno riferimento, e quindi eccoci qua che nascono momenti come quello del 2016. E lui aggiunge: adesso è il contrario, si pensa a farcela da soli ed è l'epoca del fenomeno dell'anno. E dice pure una cosa che io ogni tanto commento insieme ai miei amici, non so se anche a voi capita di parlare di musica, no? A tutti, non solo a quelli che fanno la radio di lavoro o i giornalisti di spettacolo di lavoro, però è bello parlare di musica, perché comunque sei in macchina, ascolti una canzone, ti emoziona, la riascolti il giorno dopo, la riascolti tutta la settimana e ti leghi un po' a quella canzone, a quel suono, alla frase magari di una canzone, perlomeno a me succede così, e quindi capita con amici di dire che bello l'ultimo singolo di, oppure che bello ho visto dal vivo, insomma il commento alla musica è sempre stato grande protagonista dei discorsi tra persone che si vogliono bene, tra persone che magari sono a tavola o che stanno bevendo un drink insieme. E questa cosa del fenomeno dell'anno che esce è fortissimo, cioè conosciuto da tutti, fa un sacco di cose solo in un anno, poi sparisce del tutto, è una cosa assolutamente reale e confermata anche da Fra Quintale proprio in questa intervista che ho letto qualche tempo fa. Ragazzi, i tempi cambiano, ci si adatta e anche l'arte, la musica in qualche modo si modifica. Nel frattempo, alle 21:20 su 105 Night Express è partito Harry Styles, American Girls.

Eventi disastrosi, manifestazioni, feste di paese, recite di quando eravate piccoli o dei vostri figli andati male in qualche modo, rovinati da qualcosa, le vostre storie che stanno arrivando attraverso un messaggio scritto oppure WhatsApp 342 41 15 105.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: allegria.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
4: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
3: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa, mero bel mestiere?
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
18: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 21:32 minuti, la nostra 105 Selection Somber Potential. Buon martedì sera, 26 di maggio, da parte di Alessansone. Questo è il 105 Night Express. E questa serata, come ieri, ma non diciamo nulla per domani in solitaria. Poi domani torna la nostra Lucilla Gossi. Siamo a volte dei disturbatori. E visto che l'abbiamo detto ieri, l'abbiamo detto in apertura, eccoci qua. Andiamo a disturbare la Stoppelli. Ti abbiamo preso proprio con le mani nella marmellata. Stavi facendo il bagno ad Alessandro.
1: Sì, le mani nel bagnetto. E intanto mi stavo struccando anch'io. Sono rimasta tipo mezza struccata, mezza no. Cioè, con tutte le cose, gli schifi di mascara che mi scendono.
0: Quindi adesso tu hai una faccia, cioè metà faccia, tu, come senza trucco. A parte che trucco metti tu, ma cosa vi truccate? Scherzo.
1: Ma il mascara, quelle robe lì. C'ho la faccia oleosa tutta con i residuini di mascara.
0: Comunque, io ci penso sempre alla vita diversa che facciamo noi uomini da voi donne. Cioè, prima di andare a dormire, noi ci diamo una lavata ai denti, se proprio siamo ispirati, cioè che ci sentiamo artisti, una sciacquata di faccia.
1: Se proprio se avete un primo appuntamento, tipo giusto, vi lavate i denti.
0: Allora, se viviamo da soli, se viviamo da soli, non è detto che prima di andare a dormire, come dire, ci sia un passaggio per il bagno. Se viviamo da soli, però dipende anche dal momento. Se invece conviviamo, quando andiamo a dormire, la donna quanto passa in bagno e togli e la crema e prima ti devi struccare e poi comunque ti devi dare una pettinata perché altrimenti poi domattina ti svegli che ti devi fare lo shampoo.
1: Poi c'è il groviglio, quelle cose lì.
0: Un casino. Noi ci facciamo una lavata di denti, una sciacquata di faccia forse e si va a dormire. E questo è il mondo, questa è l'Italia di oggi, signori. No, ma a parte sì, questo, infatti, Vale, come stai tu?
1: Il culto delle donne. Allora, sai che stavo pensando che non vorrei intercettare anch'io dei segnali di vomitino, non lo so. Prima mi stavo sentendo un po' strana, ma io e Lucilla però non ci vediamo tipo da 2 settimane, quindi non è possibile che mi abbia attaccato qualcosa lei, o c'è veramente uno schifo che gira negli uffici di Radio 105, non lo so, dirò che gli altri.
0: No, facciamo però di no, facciamo
1: non che fare dell'allarmismo.
0: Esatto.
1: Vediamo se passo la notte.
0: Tu che sei quella che non vuole fare allarmismo, ieri a Lucilla hai scritto nella chat: ma a Como gira l'ebola, non è che per caso.
1: No, ma allora quello voleva essere tipo una critica verso ovviamente i mezzi stampa, perché a un certo punto non potete cominciare a farmi i titoloni che io apro. Un qualsiasi portale, una qualsiasi testata, e cominciano trovato l'ebola a Como, che poi non è vero, dai ragazzi.
0: No, infatti,
1: abbiamo già
0: vero.
1: Fatto una pandemia, andiamoci piano con queste.
0: Brava.
1: Adesso abbiamo l'occasione di rigirarsela nelle nostre chat.
0: Ma è già finita l'hype per l'antivirus, perché non so se ricordate, infatti, 2 settimane fa eravamo tutti pronti con la mascherina in tasca.
1: Sì, pronti lì con il tavolino da smart working, la sediolina. Sai che ho visto una cosa bellissima? No, ma poi sembra che finiamo sempre a parlare di gatti. Ma ho visto che adesso producono tipo dei lettini da gatto da attaccarti alla scrivania, così tu quando sei a casa che lavori il gatto ti si può appollaiare vicino.
0: Ma questa è una cosa bella, questa è una cosa bella per chi ce l'ha e per chi lo ama, è una cosa bellissima. Sì, per chi lo ama, perché insomma c'è il gatto, è stupendo, è una cosa meravigliosa. Fatto sta che adesso, se vuoi, te lo puoi tenere vicino. Beh, perfetto, tanto comunque non ci sta, perché qualsiasi cosa è fatta per lui ci sta un attimo e poi dopo fa altro, si mette sulla tastiera,
1: ma viene comunque sul computer. Esatto,
0: è per forza di
1: cose. Puoi avere veramente il king size. No, comunque eravamo già tutti pronti lì per la prossima, per l'antivirus, invece fortunatamente sembra che quella cosa lì sia rientrata.
0: Sì, ma infatti, no, ma per chi non ci conoscesse, Valeria Stoppelli è tutto il giorno qui in radio che prepara contenuti per il nostro programma e poi anche per altri, insomma, però tendenzialmente si occupa del nostro programma, quindi legge tutti gli articoli possibili, li seleziona, li taglia, li cuce e poi la sera noi troviamo del materiale pronto per ispirarci, per fare il programma, per fare il Night Express. In tutto questo, quindi, lei è molto aggiornata, ok? Benissimo. E visto che passa molto tempo sui giornali, sui siti, chiaramente è anche, ti becchi anche tutto il marcio che c'è, cioè tutto l'allarmismo gratuito che ormai fanno praticamente su qualsiasi cosa. Ti stimo per questo e ti ringrazio.
1: Ma anche quelle cose simpatiche di cronaca, tipo quello nel parcheggio del supermercato, che si è preso la fiocinata.
0: Vabbè. Ti volevo chiedere, ma non facciamo in tempo, se ti era mai capitato un evento disastroso, ma tienitelo a mente, se ti viene me lo scrivi, così lo mettiamo nel prossimo intervento. Intanto ti ringrazio, ciao Vale Stoppelli.
1: Ciao.
0: Radio 105. Quando

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55. Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F.

Paper City su 105 Self Aware, 21 e 46 di martedì sera, 26 di maggio. Una buona serata a tutti e ben ritrovati da Ale Sansone. Mi fa piacere che questo programma è diventato un programma più ampio, più grande delle due ore in cui stiamo insieme la sera, dalle 21 alle 23, perché poi durante la giornata vi vengono in mente determinate cose e me le scrivete magari attraverso Instagram. Vi trovate facile, non è un invito al segui, se vi va di scrivere, di commentare qualche volta, così c'è anche quel mezzo quando finisce la diretta. Ale Sans 1, perché Sansone non si poteva prendere come nome, quindi mi trovate lì così. E ho passato tutta la giornata a rispondere, caro Davidino e cari amici che eravate con noi anche ieri, a persone che mi raccontavano e mi spiegavano come si montano le zanzariere, come le hanno montate loro, che tipo di zanzariere hanno, ma tutte cose che io ho quasi già provato, tranne quelle insomma aziendali, quelle che costano pure uno zero in più in tutto questo. Va bene, comunque grazie per tutti i vostri messaggi, per tutto il vostro supporto. Su 105 ritroviamo anche la nuova canzone di Elettra Lamborghini, si intitola Bam Bam Bambina.

0: Bam bam, bambina.
1: E chissà se questa farà un po' una parte piccola o importante del suono di questa estate 2026 che sta arrivando. Elettra Lamborghini, Bam bam bambina, 21:50, questa è Radio 105.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Per me è una Heineken! Questa è totale!
8: Vero, ma da qui non vedo niente!
7: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
8: Grazie!
7: Allora, un'altra per...
8: Andrea!
7: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
9: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
10: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Figlia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
16: Corri da Troni. Cambia TV. Fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
17: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
18: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
6: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
19: MD, Buona Spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
20: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
21: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
20: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
21: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
22: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
23: 105
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni.
26: Che storia!

0: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
1: porta bici.
0: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Sono le 22 su Radio 105. Radio 105.

0: Domenica. Buona domenica, safe su Radio 105, 22:03 minuti di martedì sera, 26 maggio. Ciao a tutti da parte di Alessansone, seconda ora del 105 Night Express in solitaria per questa sera. Da domani invece tutto a posto, tutto come sempre. Con me c'è il caro Davidino, sound designer, tra i sound designer di questa fortunata trasmissione. Arrivano un po' di messaggi al 342 41 15 105. Mi concentro su un affezionatissimo che è Mario da Venezia, che ci ha mandato un bel messaggio su Donna Summer che abbiamo ascoltato poco fa. Vogliamo metterlo il messaggio? Se dai, a questo punto mettiamolo, sentiamo, che poi ti devo dire una cosa, Mario. Sentiamo, eccoli qua. Intanto, se vi va, 342 41 15 105 anche per le vostre storie, che tra pochissimo recuperiamo. Messaggio scritto va bene, così come va bene anche un bel messaggio WhatsApp, dovremmo avercelo. Mario da Venezia.
1: Sansone, buonasera.
0: Buonasera.
1: Come va?
0: Bene.
1: Che bei ricordi sta musica, che bei ricordi.
0: Donna Summer.
1: Le belle vacanze che si facevano una volta con gli amici.
0: Già.
1: Era proprio il repertorio, si iniziava con questa musica e si finiva con i Pink Floyd o altro. Bei viaggi.
0: Bello che
1: a ballare sui sedili di un treno per arrivare a destinazione. Un abbraccio Sansone, buon programma.
0: Grazie. Oddio, ballare sul treno non me lo ricordo, però se lui ha questa immagine è bella. Volevo sentirlo questo messaggio, perché Mario è un affezionato, ci scrive spesso, ci manda spesso messaggi, ha questo modo di raccontare molto bello che sembra un po' quasi lui a fare la radio, no? Avete sentito? C'era la canzone di Donna Summer sotto e lui ci parlava sopra, prendendosi anche delle bellissime pause. A me questa cosa, che la sera siamo tutti più tranquilli, non dobbiamo mandare per forza messaggi a 2000 all'ora e ce la raccontiamo come se a fine giornata ci trovassimo nel localino vicino casa, quello all'angolo che ha i tavoli fuori, ci prendiamo un gin tonic, un calice di vino, una Coca Zero, quello che vi pare, e ce la raccontiamo così con calma. A me piace tantissimo.
2: Scusami Ale, io volevo fare un appello. Mario da Venezia, a me servirebbe il ciao Lucilla buonasera, visto
0: esatto,
2: che devo campionare.
0: Esatto, grazie. Perché noi ogni tanto prendiamo le vostre voci e le facciamo tornare nel programma. Questa è una cosa bella, A, per essere sempre in contatto, B, per avere una sorta di continuità. Ci siete anche quando non ci siete. Noi siamo quelli che è venerdì, ma non è venerdì perché magari non se lo godono, perché devono lavorare o la mattina si devono alzare presto, che devono fare un trasloco, rubrica del venerdì. Ma ci siete, ma non ci siete. Cioè, se non ci scrivete o ci mandate un audio, però abbiamo preso le cose, le vostre voci, e più che altro non è che le campioniamo. Tagliamo il pezzettino e lo mettiamo magari all'inizio di una canzone, lo mettiamo da qualche parte, insomma. Quindi, visto che Mario ci scrive e ci ha mandato gli audio salutando, no? Sansone, buonasera. Questa cosa ci piace tantissimo.
2: È come se fosse la voce ufficiale.
0: È un po', sì, per alcuni momenti dalle 10 in realtà, nel blocco del primo blocco delle 10 è un po' voce ufficiale, effettivamente. Quindi Mario, che stai ascoltando, ci devi mandare un audio con Lucilla buonasera, così li possiamo mettere tutte e due, perché Sansone, siamo in due e giustamente non possiamo escludere, no? Anzi, è proprio, come dire, il pezzo forte del programma. Quindi aspettiamo un tuo bell'audio in cui ci dici questa cosa, così poi ogni tanto tornerai, come ben sai, poi, perché sei con noi praticamente tutte le sere. Luca da Longiano, è un piacere ascoltarti Ale mentre sono in garage a fare bricolage. Ieri abbiamo fatto un po' puntata bricolage. Invidio tutti quelli che riescono a fare bricolage essendo precisi, cioè al lavoro finito il lavoro è venuto proprio bene. Ok, perché anche a me piace tanto fare bricolage, poi capirai con l'età, superati, io già a 20 anni, quando studiavo architettura un po' mi piaceva, poi ho smesso architettura perché la vita mi ha portato da un'altra parte, però mi è rimasta un po' la cosa di giocare al meccano con i Lego o comunque costruzioni, la vita reale, no? Tu da piccolo giochi col meccano, con i Lego, poi cresci e inizi a giocare la stessa cosa però con le cose reali, con le cose vere. Devi riparare una finestra, un lavandino, cambiare magari la tavoletta del water, tutte piccole cose che però comunque richiedono un impegno. Non è facile cambiare una tavoletta del water, perché andare là, là sotto, soprattutto quelle sospese, e svitare con, ci vogliono degli attrezzi apposta, non è proprio facilissimo, ve lo dico. E quindi ti invidio, Luca, perché tu sicuramente sei uno di quelli che fa tutto perfettamente, alla fine il lavoro è uscito molto bene. Va bene, grazie per i vostri messaggi, chiaramente appena possibile vi leggiamo, vi ascoltiamo. 342 41 15 105 sms WhatsApp. Intanto Lady Gaga e Doici.

0: Bella canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead su 105, 22 e 15 fra qualche istante, quindi le 10 e un quarto di sera di martedì 26 maggio. Buon caldo a tutti, buona sudata. Non so se proprio in tutta Italia è così, però ci sono delle zone chiaramente meno ventilate dove anche la sera, come dire, no? Sembra un po' agosto, quei film degli anni 70-80 dove spesso il cinema si è girato d'estate, ok? Perché era molto più comodo e poi soprattutto perché c'era il tempo necessario per far uscire i film nella stagione autunnale, che era quando le persone stavano più davanti alla televisione o comunque avevano più possibilità di andare al cinema.
1: Anche tanti cinepanettoni.
0: Allora, sì, i cinepanettoni, chiaramente, lo dice già il nome, cinepanettone è film che esce a Natale. Quando lo giri d'estate, anche se, come dire, vacanze di Natale non è stato girato d'estate, chiaramente, no? A Cortina non ci vai, non c'è la neve d'estate, quindi li giravano in inverno. Però, avendo lavorato diversi anni nel cinema, ho fatto questo ragionamento. E quindi è un ragionamento solo mio, ma spesso quando ci sei così tanto dentro poi ci azzecchi. Si girava d'estate perché, innanzitutto era più facile perché le città sono più vuote, ok? Primo motivo è questo, il secondo motivo era perché secondo me poi avevano anche il tempo necessario per poter montare, fare la post-produzione per far uscire i film al cinema o per la televisione a ottobre e novembre. Se c'è qualche, come si dice nel settore, cinematografaro all'ascolto, esperto all'ascolto, magari ce lo fa sapere al 342 41 15 105. Come mai siamo arrivati a questo discorso? Buio totale. Buio totale, siamo arrivati a questo discorso perché boh, e chi se lo ricorda? Ormai è andato.
1: Il caldo, temperatura.
0: Il caldo, bravissimo. Come quei film degli anni 70-80 che venivano girati appunto d'estate, e anche 90, insomma, dove la scena è pala al centro della camera da letto che fa un po' di movimento d'aria e la persona con un lenzuolo appena appoggiato magari solo su una parte della gamba che suda. Molte scene after sex, mettiamo così, sono state girate in quel modo là, insomma, che poi voglio dire, facile da ricreare, nel senso il sudore è facile da ricreare, però sudavano davvero, ve lo dico perché avendo lavorato tanti anni nel settore, i film che si girano d'estate, se gli attori sudano, pensate i macchinisti, pensate quelli che stanno sotto. Infatti c'è l'Easy Up, che è praticamente, anche questo si compra nei vari negozi di brico, è una sorta di tenda che quando è chiusa sono i quattro montanti, ok? E sono uniti, quindi praticamente è una sorta di colonna quadrata, ok? Poi apri e si apre un tendone, perché all'interno c'è un tendone, easy up, quindi facile da aprire, ecco, mettiamola così. E lì sotto si mette il regista, si mette il fonico di presa diretta, che è quello lì che sta a fianco al regista con le cuffie per sentire se l'audio è tutto buono, perché magari la scena è stata recitata da Dio, però dall'altra parte si sente un clacson, magari dall'altra parte, facciamo finta, stiamo girando sul Lungotevere, dall'altra parte passa una macchina, non è chiuso il traffico, c'è un'ambulanza che proprio in quel momento aziona le sirene e quindi viene rovinata la scena. Non se ne accorge il regista, ma se ne accorge il fonico di scena che dice no, per me non è buona, bisogna rifarla. Ecco a che servono le varie cose. Comunque, in tutto questo, visto che abbiamo aperto la prima ora del Night Express con questo racconto di Sydney, dove praticamente una pioggia di droni, avete presente quelle manifestazioni dove con i droni si fa la scenografia delle composizioni, insomma, al posto dei fuochi si fa una coreografia di droni, ecco, mettiamola così, sono tutti caduti in mare perché a un certo punto un problema con le frequenze della radio ha mandato la maggior parte dei droni ognuno per gli affari suoi e alla fine hanno cominciato a scontrarsi e sono caduti tutti giù. E allora vi ho detto, pensate a essere l'organizzatore di questa cosa dei droni, no? E come ci siete rimasti male, quanto ci sarà rimasto male e quanto sarà stato anche cazziato da una parte, perché che cosa può essere successo? Però comunque lui rimane il responsabile. Eventi andati male. E allora, per esempio, Marco da Cremona, al matrimonio di mia cugina a un certo punto è crollata la torta a tre piani perché il tavolo era in pendenza, quindi abbiamo mangiato la crema con le mani. Voi immaginate, matrimonio, succede però, succede nei video di TikTok, una volta era nei video di Paperissima, no? Adesso praticamente quei video lì li vedi su TikTok, però purtroppo, mi dispiace, ma fanno ridere. Cioè, i disastri al matrimonio fanno sempre ridere. Elisa da Perugia, posto dove l'intorno si fanno un sacco di sagre, festa di paese, sagra della porchetta, manca la corrente e hanno finito per servire tutto al buio con le torce dei telefoni. Che Dio benedica le torce dei telefoni, anche perché se tu fai una sagra tendenzialmente sei in un posto di campagna e nel posto di campagna non c'è tutta questa illuminazione, se c'è un blackout niente, devi fare veramente con le torce dei telefoni. Va bene, 22:20 a Radio 105, anche una bella canzone di questo periodo firmata Nerissima Serpe con Frito. Se vi va, 342 41 15 105 è il nostro numero per SMS oppure WhatsApp audio.
2: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse solo mio, non c'è Dio nascosto, chissà se sopra il

0: All'anagrafe Matteo Di Falco, in arte Nerissima Serpe, con Fritu, ridere di te, 22-23 minuti, questa è Radio 105, stanno arrivando un po' di messaggi chiaramente, e quindi stiamo facendo una piccola selezione con il buon Davidino, perciò se arriva 342-41-15-105 rimanete con me.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Papà,

105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Sa.

0: pezzaccio questo, ragazzi, azzeccatissimo. Ho aspettato qualche settimana prima di dirlo, adesso ormai lo ascoltiamo 2-3 settimane, niente, azzeccatissimo. Bausa Magnetic, 22:30, quindi le 10:30 in questo momento, spaccate a 105 Net Express con me, Alessansone, ben ritrovati a tutti, ancora una mezz'oretta insieme. Avrei ancora un po' di cose da raccontarvi, però insomma sono arrivati un po' di messaggi che, come dire, aprono degli scenari. Il tutto parte da Sydney, dove c'è stata questa pioggia di droni nel porto. 90 droni sono precipitati in acqua durante uno show, un qualcosa ha interferito con la frequenza radio e hanno cominciato ad andare ognuno per conto suo, si scontrano e la coreografia, la scenografia, lo spettacolo dei droni, che ormai è sempre più frequente ed è bellissimo quando si conclude, quando si riesce a fare, è proprio un, come dire, è un plus, ok? E allora io vi ho chiesto, magari il responsabile è stato mandato via, il responsabile ci ha rimesso, non lo so, sarà andata sicuramente che hanno annullato l'evento, e in qualche modo mi è venuto in mente di tutte quelle volte in cui eravamo o protagonisti oppure solamente assistevamo a qualcosa che è andato storto, qualcosa che è andato completamente storto, quindi i fuochi di paese, quello della banda che inciampa, la famosa scena del giuramento militare che poi uno cade, o sbaglia, fucile da una parte, cioè, hai capito? Quella cosa lì. E sono arrivati un po' di messaggi che aprono degli scenari, per esempio, evento aziendale. Doveva essere una presentazione elegante, ma è partito un video sbagliato. Quel tipo di video sbagliato. Martina da Orbetello. Al di là del fatto che devo tornare a Orbetello perché è un posto a cui sono anche un po' legato, però ecco, parte il video sbagliato, imbarazzo generale, sì, imbarazzo generale totale, anche perché poi da lì non la recuperi più la situazione, si parlerà sempre e solo di quel video sbagliato, di quel video sbagliato. Poi, da quello che ha scritto lei, era proprio quel tipo di video lì. Amici, che bisogna fare? Che poi i video, perché uno ce li ha? Perché? Cioè, nel senso, ormai è tutto online. Una volta si bisognava scaricare il video e eventualmente poi te lo vedevi con calma. E ai tempi, amici che avete la mia età e che siete nativi digitali, cioè che quando avevate 14, 13, 14, 15 anni è uscito internet e quindi i primi video da scaricare che magari ci mettevi 2 giorni, tu sapevi...
1: Un disastro di tempo.
0: Sì, e tu scoprivi che avevi scaricato dopo 2 giorni perché non c'era l'anteprima.
1: No.
0: Poi a un certo punto, dopo qualche anno, 2 o 3 anni, c'era un modo, c'era un lettore che ti faceva vedere quello che era stato scaricato fino a quel momento.
1: O quindi, magari tante volte i file arrivavano al 98-99 e
0: esatto,
1: te lo facevano cadere.
0: Esatto, poi erano pieni di virus, sì, sì, dovevamo scaricare un sacco di antivirus.
1: Dall'asinello.
0: Porca
1: famoso.
0: Miseria, esatto, da lì ma anche da prima in realtà. E solo alla fine tu sapevi se avevi scaricato quel video erotico che ti piaceva oppure avevi scaricato ma ho perso l'aereo per l'ennesima volta. Perché era così. Ma sentite Davide da Salso Maggiore, ci racconta di questo matrimonio di suo zio, e il prete ha sbagliato il nome della sposa durante la cerimonia con quello della sua ex fidanzata, di cui la sposa era gelosissima, e quindi silenzio totale in chiesa. Ecco, un giorno totalmente rovinato da questa cosa, cioè non la recuperi più, quelle cose che non recuperi più. Festa patronale, i fuochi sono partiti in ritardo, ne è esploso uno troppo basso, tutti che scappavano, nessuno si è fatto male. Francesca da Macerata, vedete che ce ne sono di storie e di eventi, poi sembrano tutti simili ma in realtà non sono simili, quindi mi piacciono queste storie. Finché ne arrivano io, insomma, ve le racconto, le condivido con voi. 342 41 15 105 sms whatsapp. Poi tra i vari fedelissimi c'è anche Alberto che dice: Ale, ma hai messo a piombo le zanzariere o convivi con gli insetti? Amici, ieri io parlavo un po' per me ma soprattutto per tutti quelli che hanno fatto fatica. Io le zanzariere le ho messe, sono a posto, ho fatto una fatica bestia, sono un po' accroccate però sono a posto. Cercavo di abbracciare tutti quelli che magari nel weekend avevano avuto le mie stesse difficoltà.

0: ho tirato giù un cartone animato che mi aveva chiesto un mio amico per i bambini. E in mezzo, dopo 10 secondi, è arrivato un video tipo quello della riunione aziendale. Mm. Però io avevo detto, guardalo, lui si è dimenticato e l'ha fatto vedere i bambini. Andrea da Trieste.
1: Andrea, in quegli anni lì, parliamo dal 95 al 2005, ecco, parliamo di quella decade lì. Scaricare un video da internet, perché poi era tutto pirata, eh? Cioè, nel senso, quello che poi era iMule, ok? C'era Napster, all'inizio fu Napster, poi...
2: Prima era Napster, sì, il primo.
1: Prima Napster, ce n'erano anche altri,
2: Lime.
1: Lime, poi iMule, Winmx, insomma, ci sono state le varie piattaforme che ti davano la possibilità e, ragazzi, vuoi o non vuoi, le conosciamo tutti. Maschi e femmine, cioè era uscito internet, si poteva scaricare la musica e si potevano scaricare i film da internet. Che cos'è internet? Però tu mettevi lì a fare il download, dopo 2 giorni era finito e ti potevi vedere un film. Quindi vieni, vediamoci un film sul computer. Poi poco dopo DVD, vabbè, ok, e adesso lo streaming. Questa è stata l'evoluzione, però all'epoca tu al buio scaricavi. Il titolo magari era Mamma ho perso l'aereo, poi lo scaricavi, non era Mamma ho perso l'aereo, ma era chissà quale filmazzo, capito? Magari di bassa categoria pure, e tante volte dentro c'erano anche i virus. Insomma, quelle cose lì ce le ricordiamo, e infatti a molti è successo di sbagliare.
2: E il modem, scusami, che stava tantissimo, aveva questo suono qua.
1: Certo. Andava lui, andava, sì. Faceva tutti questi rumorini, poi a un certo punto... Sì, è molto familiare questa cosa. Mette anche un po' di malinconia, se sì, devo essere sincero. Infatti non lo ascolto mai con grande piacere. Devo dire, bello perché mi ricorda dei periodi felici della mia vita, però quanto è bello adesso che non ti devi collegare, fare tutto quel casino. È già tutto connesso, è già tutto bellissimo. Va bene, una cosa che in realtà ha poco a che fare con tutto questo. Leggevo una cosa che mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, vedendo un post. Praticamente c'è questo account su Instagram che a me diverte, a me piace molto, Culture House, ok? Che parla, insomma, della musica house, a me piace seguire queste cose, e ha fatto un post su com'era Ibiza prima che tutti la scoprissero. Quindi andiamo un po' indietro nel tempo, andiamo negli anni 70, facciamo finta gli anni 60, 70, non dico 80, inizio 80 magari. E al di là di Ibiza ci sono le persone in costume. Quanto era diversa la nostra fisicità anche solo 40 anni fa? Cioè, il palestrato non era palestrato e definito come oggi. I corpi delle donne erano totalmente più morbidi, i sederi meno pronunciati. Esisteva già la chirurgia, quindi qualche tetta rifatta c'era, però era tutto diverso. Al di là del costume, era proprio diverso il nostro approccio con la bellezza. Un uomo bello fisicamente era un Alberto Tomba, perché era un po' grosso, un po' scuro, qualche muscolo non troppo definito e soprattutto nessuno si toglieva i peli. Se guardiamo le foto di 40 anni fa, 50 anni fa, la fisicità era proprio diversa. Adesso invece è tutti depilati, definiti, tutti con... Cioè, anche tra generazioni diverse, sono dell'82, immaginate un 92 o un 2002, i fisici sono completamente diversi. Cioè, sembriamo veramente, da una parte, i nipoti dei nostri genitori, non i figli, perché sembriamo molto più giovani di loro, ma sembriamo, rispetto ai giovanissimi, i nonni, vista la fisicità che non abbiamo. Detto questo, quanto siamo diventati legati alla bellezza in questo periodo storico. Fisicamente noi maschi, ma anche le femmine, i sederi devono essere tutti perfetti, tutti grandi, nessuno deve avere più la ritenzione idrica, le tette devono essere tutte, i visi devono essere tutti così, addirittura molti vanno dallo stesso chirurgo, nessuno accetta più la calvizie, il trapianto di capelli sta andando tantissimo, tutti stanno facendo il trapianto di capelli, e questo mi fa pensare che siamo veramente tanto tanto legati all'estetica, alla bellezza. E fra 40 anni come sarà? Cioè, ci sarà un'inversione o saremo ancora più legati? Cioè, ci sarà lo stesso effetto? Cioè, guarderanno le foto dei ragazzi di adesso, tutti palestrati, definiti, col dente di squalo, a fianco al six pack, all'eight pack, quindi agli 8 addominali, e diranno, Madonna, come erano brutti. E loro come saranno? Cioè, fra 50 anni, come saranno? Questo un po' mi fa pensare anche che il lato sportivo, e adesso vi racconto perché, anch'esso è molto sempre più legato all'estetica e alla bellezza. Prima ascoltiamo una bella canzone, quella di Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica, e poi vi racconto tutto.

0: Mamma mia, che ricordi che mi avete sbloccato, quanti film ho scaricato con Emule, una roba allucinante. Poi, come dicevi tu, alla fine mamma ha perso l'aereo, era mamma ha preso il pitone o robe del genere,
1: sì.
0: È pazzesco.
1: È vero, e poi soprattutto i film erotici, proprio film porno, scusate, film porno, perché dobbiamo avere paura di dire porno, i film porno di una volta avevano dei titoli che mi piacerebbe tantissimo essere stato una mosca a tavola nel momento in cui decidevano il titolo. Anche perché il titolo tendenzialmente viene scelto prima, c'è una sceneggiatura, so che pare strano ma c'è una sceneggiatura, ci sono degli storyboard, c'erano degli storyboard, me l'ha raccontato chi lo faceva di lavoro come regista, c'erano degli storyboard e da lì poi il film si girava, ma c'era il titolo, anche perché quando si battono i ciak il titolo deve essere, poi può cambiare tutto in corsa, però ecco, mi sarebbe piaciuto essere come quelli che scelgono i nomi degli uragani, no? Essere alla stessa tavolata di quelli che scelgono i nomi dei pornazzi degli anni 70-80. Poco fa parlavamo della bellezza e di come è legata allo sport. Perché vi ho detto questo? Perché ogni tanto si gira su Instagram e si trovano queste belle ragazze che fanno delle sponsorizzazioni. Vai a vedere tennis player and model, cioè tennista di professione, vai a vedere, è nel ranking, però allo stesso modo è anche modella. Ora, è vero che se una persona lavora con lo sport è facile che abbia un bel fisico, se poi ha pure un bel viso è normale che ci siano brand magari interessati, soprattutto adesso nell'era dei social, a collaborare con loro. Però addirittura Aryna Sabalenka, la tennista numero uno al mondo, scende in campo con 130.000 euro di gioielli addosso. Beh, ragazzi, stiamo parlando del Roland Garros, cioè, avete capito? 130.000 euro di gioielli, tennis, cioè, sport, capito? E questo è legato chiaramente anche alla sua estetica, al fatto che è una bellissima ragazza, eccetera, eccetera. Quindi la riflessione di prima su come siamo cambiati, su come ci guardiamo in maniera sempre più aesthetic, che significa deve essere tutto bello, tutto perfetto, dalla foto del panorama al tramonto, a noi stessi, perché ormai siamo un accessorio di un contenuto che si vede sul telefono, non siamo più delle persone, siamo diventati un accessorio di contenuto, questo mi sento in questo momento di dire alla sera al Night Express qui su Radio 105.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
6: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanitec zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
7: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: 105 Mi Casa Live.
9: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
8: C'è 105 Mi Casa.
7: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
10: 105
11: Che storia.
12: Radio 105 compie 50 anni.
13: Che storia.

0: Avrete riconosciuto la voce di Seal Killer 1990, 105 che storia per festeggiare 50 anni di Radio 105 con la musica che ne ha fatto la storia. Possiamo dire qualcosa sulla festa che faremo? Già si può dire.
1: 19 giugno.
0: Lo stiamo dicendo, non lo stiamo...
1: Ma qualcuno lo sta dicendo.
0: Vabbè, allora diciamolo, il 19 giugno a Ferrara, Piazza 30, ma dettagli più avanti.
1: La città non la dico per motivi di...
0: Va bene, anche questa sera il Night Express finisce, ma ricomincia domani puntuale alle 21 con Alessandro Sansone, che sono io, con Lucilla Gossi, che domani torna, con il buon Davidino. Grazie Davidino.
1: Grazie a te, a domani.
0: Claudietta al centralino, Valeria Soppelli in redazione. Amici belli, buona serata. Adesso c'è la replica dello zoo. Ciao, a domani.
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione. Attenzione. Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Amici, ciao.
4: Ciao.
2: Oggi
4: ciao.
2: Velocemente andrò a presentare chi di questo programma condurrà la diretta. Ovviamente ci sarà Pippo Palmieri, anche perché senza di lui il programma sarebbe cacca di tacchino.
4: Non è vero?
2: Poi purtroppo Letizia Puccioni, lei è la nuova Leone di Lerna. Ho detto una cazzata.
4: No.
2: Stefanone mi ha detto che alla sera vai alla finestra a gridare: sono la nuova Leone di Lernia. Se non è così, allora ritratto.
5: Ritratto.
2: Saluto con difficoltà. No, oggi non ci riesco proprio.
4: Lo so.
2: Io non ti sopporto più.
4: Ma che?
2: È tutta la mattina che rutti e rutti.
4: Ah, lui!
2: Hai rotto il cazzo. Ma essendo un professionista ti presento lo stesso.
4: Bravo.
2: Ecco a voi.
4: Sì.
2: Mi spiace, ma qui è stato Pippo ad abbassare il volume.
4: So io per
2: ora lo splendido Fabio Alisei.
4: Ecco,
2: di te non posso dire niente. Impeccabile.
4: Bravissimo,
6: lo so.
2: Guarda, Mazzoli, in questo momento non mi vedi, ma ti sto presentando in ginocchio sui ceci e con quattro branzini nel culo. Tanto ti ammiro. Se io fossi una donna, sarei la tua puttana.
4: Grazie.
2: Dio, quanto sei manzo.
4: Basta.
2: Ecco a voi, Marco Mazzoli.
4: Grazie.
2: Sigla.

0: Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Madonna, c'ho due cerotti sulla schiena, sono un vecchio rincoglionito ormai, mamma mia che brutto.
2: Per il tuffo sempre?
1: Sempre per il tuffo, cioè alla bersagliera proprio, mamma. A proposito, ieri mi sono sparato due film di Fantozzi, non li vedevo da una vita, ragazzi, che genio, porca troia.
3: Altra magia.
1: Siccome girava in chat questo discorso che ha fatto molti anni fa, tutto serio, perché lui fuori dal set era una persona
4: molto seria. Era un depressione come tutti i comici.
1: No, sì. Non era depressione, era una persona molto seria.
4: Una sera sono andato a casa di Checco Zalone, si è tagliato le vene.
2: Ma non è vero.
4: I comici sono tristi,
2: esatto.
1: No, allora, che siano un po' depressioni è vero, perché comunque anche Bisio, anni fa che avevo fatto quel film con lui dove si intravedeva il mio avambraccio, cioè lui fuori dalla scena era una persona molto seria, molto schiva, poi si accendeva la telecamera e partiva.
4: Invece Panna di Anno è coglione anche dal vivo. Sto scherzando, Panna.
3: Panna
4: si fa amici.
5: Angelo Pintus è il numero uno, dentro fuori.
4: Angelo Pintus non è un comico.
5: Ma cosa stai dicendo?
1: Come no?
4: Vabbè, non è un comico Pintus.
3: È un buon tempone.
4: È uno che ha avuto fortuna.
1: Ma non è vero.
4: No, è simpaticissimo. È simpatico.
1: Comunque non mi ricordavo che, aspetta, qual è il secondo tragico Fantozzi si chiama? Ok, quello è stato il primo che ho visto, poi ho visto Fantozzi contro tutti e poi mi sono addormentato perché era un po' tardi.
3: E poi basta perché non esistono altri Fantozzi.
1: 1976, ragazzi, ma era avanti anni luce.
4: E siamo ancora così.
1: Porca puttana, oh. Cioè, effettivamente rappresenta al meglio la nostra società, quella italiana. Ma poi c'è il grande, c'è il direttore dei direttori.
4: Esatto.
1: Che cazzo è? Come noi a Mediaset, uguale.
4: Arcangelo capito? Ereditario l'ha inventato lui.
3: Ma a parte la struttura aziendale, anche il sistema politico, la società.
1: Tutto, uguale.
3: Lo specchio di adesso.
1: Guarda. Poi tutti gli altri, quando arriva il mega direttore, leccaculo di merda. Poi appena si girava, era un pugnalarsi a vicenda. Uguale, pazzesco, figa, ha proprio dipinto la nostra società e quella roba lì è rimasto. Sono cambiate le macchine e l'abbigliamento. Ma comunque
4: sempre
1: uguale.
4: Sono più partite IVA che all'epoca non esistevano, erano solo lavoratori dipendenti operai.
3: Poi più o meno anche la partita IVA, insomma.
4: Sì, sono lavoratori dipendenti senza le garanzie.
1: Senti, scusate ragazzi, devo aprire una parentesi molto triste. Io sono distrutto da, ma credo anche milioni di appassionati di auto.
3: Non lo dire, ti prego, non lo dire.
1: Sì, la presentazione della nuova Ferrari elettrica.
4: A Paolo non è piaciuta tanto.
3: Stai zitto! Non l'ho detto io.
1: È la cosa più brutta che io abbia mai visto. No.
4: Stamattina Paolo è arrivato imprecando.
3: Ma... Non lo devi dire!
4: Perché ha visto la nuova Ferrari. E ha detto: quella non è una macchina.
3: Basta!
2: No. Fabio, ma sei veramente una merda,
4: Sì. Non gli è piaciuta, avrà il diritto di dire che non gli piace Paolo Nois, nocito Federico.
3: Sta parlando Mazzoli, che conduttore.
1: Sto parlando e c'è lei che interrompe lui, che lui che interrompe l'altro.
3: Esatto.
1: E lasciate parlare il signore
2: dottore. Mazzoli.
1: Buffo.
4: Sono io il signore buffo?
1: No, è Paolo, tu non sai niente.
3: Stavi parlando tu, stavi esprimendo tu la tua opinione.
1: Allora, la mia opinione è che è la macchina più brutta che abbia mai prodotto la Ferrari, cioè una roba.
4: È la stessa cosa che ha detto Paolo Federico nocito.
1: Esatto. È un parere. Ragazzi, certo. Se leggi i commenti nella pagina ufficiale della Ferrari, cioè i commenti dall'inglese allo spagnolo all'argentino, chiunque
2: c'è
1: abbia.
2: Da dire che anche Luca Cordero di Montezemolo l'ha toccata piano e ha detto se per cortesia possono togliere il cavallino da quella.
1: Ma chi è che l'ha fatta quindi? Chi è che l'ha fatta?
2: Vabbè, lui non è più.
3: L'hanno fatta.
4: Ma non era un concorso per i bambini delle elementari. Disegna la tua Ferrari del futuro.
1: Allora, ve la ricordate la Fiat Coupé? Ve la ricordate?
2: Certo.
1: È la stessa macchina, un po' più moderna, elettrica. Ma è una roba.
3: La Fiat Coupé era una gran macchina.
1: Sì, ai tempi, stiamo parlando di 2000 anni fa. Cioè, questa dovrebbe essere la Ferrari elettrica. Uno si immagina una roba super mega sportiva. No, orribile, bruttissima.
3: Meno male che ci sono i cinesi. Che ha fatto delle belle cose.
1: Ecco, esatto, sì. Cioè, ma non lo so io. Come si può mettere un cavallino su una roba del genere?
4: Sembra un po' una Captur, vero?
3: Magari la capiremo fra 30 anni, come giusto.
1: Ma magari no. Ma lascia stare, ma tu sei Ferrari. tu devi fare i motori a scoppio. Uno che si compra la Ferrari vuole quel rumore lì, quelle prestazioni lì, spendere quei soldi.
2: Però
1: buttare
2: le prestazioni non cambiano, cioè anzi, no, migliora la auto elettrica, non c'è più
1: amore
2: rumore.
1: Amore mio, io ho una macchina elettrica per l'ufficio, no? Ed è una macchina meravigliosa, ma fa quello.
2: È un cassone quello.
1: Ma deve fare quello, quello è un camion, mi serve per fare gli eventi, le cose. Ma se io, appassionato di macchine, mi tolgo il mio motore a benzina che fa quel bel rumore, mi dà quelle prestazioni, non ho più la passione delle auto. Ho una macchina elettrica del cazzo, cioè
4: se tu scegli quel marchio lì è perché vuoi un determinato tipo di prestazione, andare con una Escort da 2000 euro.
1: Esatto,
4: se l'Escort da 2000 euro ha la Candida, tanto vale andare con quella da 50.
6: Non ho capito molto bene,
4: ma mi è venuto un esempio più calzante. Scusate ragazzi, oggi la giornata degli esempi sbagliati.
1: Fai sentire vai.
6: Questo è un 430, 430.
1: Io amo la Ferrari, cioè per me fa le macchine più belle del mondo, è stata una pugnalata. Ah, ok, accelera adesso Pippo per favore un attimo.
5: Eh no, non riesco a metterla prima.
4: Ma io sono già venuto così.
6: Però va bene.
2: Però comunque l'Università di Pisa ha messo a confronto stessa auto, non la Ferrari, una Golf, la Golf normale e una Golf elettrica. E emerge che le auto elettriche sono 3 volte più efficienti dei veicoli convenzionali.
1: Allora,
4: glielo dico io, Marco.
2: Dicemelo, perché se io sto parlando.
4: Esistono
2: di
4: le automobili, esistono
1: i mezzi di trasporto,
4: gli elettrodomestici.
1: Esatto. Allora, c'è chi è appassionato di auto, l'automobile, che è quella roba lì, e poi c'è il mezzo di trasporto, ovvero la macchina di Fabio Lisei, che è quell'affare che lui usa ogni tanto per spostarsi da una parte
4: all'altra. Allora, la mia si chiama debito, non è un mezzo di trasporto, si chiama debito su ruote.
6: Se facessi manutenzione regolare, magari.
1: Ma cioè, non sono due robe diverse. Cioè, la Ferrari fa delle macchine e deve continuare a fare le macchine.
2: E ne ha fatta anche una elettrica. Cioè,
1: ma
2: perché
1: no,
2: tutto il mondo va verso.
1: Chi?
2: Io ho bicicletta, sì, che guarda.
1: Dai, su. Ma anche la Formula 1 che ci ha messo mezzo motore elettrico, i pilotti sono incazzati neri, non vogliono più fare. Nessuno vuole più fare quel mestiere lì, mi sono rotti i coglioni. Devi aspettare in curva che si ricarica la batteria. Ma vai a cagare! Un bel V10, Cristo santo, che fa quel rumore meraviglioso. Ne hai uno. Prego, Pippo.
4: Posso aprire anche una piccola parentesi?
1: Mm-hmm. Sì.
4: Gli aspirapolvere elettrici con le ruote, no? Hanno messo anche un altro problema su strada: il fatto che magari persone del tutto impreparate si trovano sotto il culo 400-500 cavalli. Una volta ci volevano almeno 200.000 euro, una persona di un certo prestigio, per comprare quella
1: adesso
4: cavalleria.
1: Adesso con una macchinina piccolina ci puoi avere.
4: Adesso una Twingo da 500 cavalli, cioè la persone non sono preparate a guidare certe cose.
2: E neanche i pedoni.
4: E neanche i pedoni che non le sentono arrivare.
2: Esatto.
4: Se vuoi fare degli aspirapolvere elettrici che ti spostano da posto a posto, falle di 50 cavalli che fanno 30 all'ora e ti portano
5: V12,
4: lì.
5: Vi do V12.
1: Oh sì, vai. Mamma,
4: senti Godzilla, che... senti.
5: Facciamo partire adesso. Aspetta, metto la prima. Ci siamo. Ah, parto tranquillo.
4: Aspetta, qua sto pippando.
2: È andata. È il suo perché, dai.
1: È quello. La differenza è quella.
5: Aspetta, ti faccio sentire adesso la Ferrari luce.
4: Aspetta che accendo, clic. La spengo, clic. Perché non mettono un suono di cavalcata delle Valchirie?
1: Ma non fraintendeteci. Allora, l'auto elettrica ha il suo perché. Ci sta. Deve, è una componente in più. Ci sta. A parte che la macchina elettrica è stata inventata nel 1942, 46, forse anche prima. Forse nei primi del Novecento.
4: Sì, qualche coglione c'è sempre stato nella storia.
1: Ma non è un coglione. Sono due robe diverse.
4: Esatto.
1: Che non vanno mescolate, soprattutto con un marchio come quello della Ferrari, punto.
2: Capito, ma non poteva non farla, secondo me.
4: Sì, allora, poteva.
1: Aspetta, uno scrive: ciao Marco, la Ferrari ha presentato la sua Arna dell'Alfa Romeo. Esatto, sì, è vero. È l'equivalente dell'Arna. Quando l'alfista, che adorava l'Alfa Romeo e che adora ancora l'Alfa Romeo, vide arrivare l'Arna. L'Arna fu una roba... è uguale.
4: Almeno c'erano altre vetture che comunque nel contesto...
1: So una cosa di macchine!
4: Prego,
1: vada. Mente adesso.
2: Vai.
4: Voi sapete perché la Panda si chiama Panda?
2: Panda in mare, Panda in montagna.
4: Panda a fanculo, sì. No, non è per quello. aspetta, no, non lo sapete perché si chiama Panda?
1: No, perché si chiama
4: Panda? Non c'entra un cazzo con il panda. Cioè non c'entra niente con la bestia.
1: Diccelo.
4: In pratica, sai che la Fiat fino alla Panda aveva dato tutti i numeri, no? 500, 127, ok?
1: Sì, sì.
4: Decidono di chiamarla Panda per una dea romana, che nessuno sa chi è, che si chiamava Empanda. Era una dea. No, era una dea dell'agricoltura. Era una dea dell'agricoltura.
6: Vabbè, ma erano gli anni dell'eroina, ci sta.
1: Allora, aspetta,
6: ci
1: sta. Non mi fido.
6: Sì, ma neanch'io.
1: Un attimo che controlliamo.
4: Poi ha abbreviato in panda perché per essere assonante con la bestia.
6: Penso proprio che in azienda qualche stronzo abbia fatto un ragionamento.
4: Una volta c'era gente di cultura.
1: Ciao, chatti. Senti, mi puoi cercare per favore perché la Fiat Panda si chiama Panda? Grazie.
4: Racconto le cose.
5: E nel frattempo.
7: Per rendere omaggio al panda gigante, simbolo della conservazione ambientale. Negli anni Ottanta il nome evocava simpatia e praticità, in linea con la filosofia semplice.
4: Ma non è vero!
1: Ma sei una merda bugiarda!
4: Allora, fai una ricetta!
1: Chicca
4: cerca!
1: Mamma, quante
4: bugiarda! È la dea romana in panda!
6: Ma che cazzo di...
1: Per rendere omaggio al panda gigante, simbolo della conservazione ambientale, negli anni Ottanta il nome evocava simpatia e praticità.
4: Questo, scusa Marco, questo è successo dopo. Quando loro la chiamarono panda, il WWF gli fece causa. Perché il panda era il simbolo del WWF e allora loro sponsorizzarono il WWF con la panda.
8: Esatto.
4: Allora,
8: però prima era una divinità minore sulle strade, sì, protettrice della sicurezza sulle
1: strade.
8: Un
1: cazzo,
4: puoi alzare il braccio adesso per favore perché non mi basta per il succo.
2: Panda. Ma io non avevo mai pensato al panda in quanto panda.
8: Aspetta, cerco il nome.
1: Non mi posso muovere. Ragazzi, c'ho un dolore atroce.
4: Fa male le panda nel culo,
1: Basta adesso, mi stai facendo venire il durello, basta.
2: Panda era originario di Roma e aveva un santuario posizionato.
1: Siamo passati oltre,
2: è finita.
1: Basta, fermati con sta roba del panda.
6: La gag è andata.
1: È finita.
4: Un minuto e mezzo fa, prima del rumore della macchina, era finita.
8: Ok.
4: È andata via in panda e via.
1: Comunque, allora, cioè bisogna fare distinzione. C'è chi ama le macchine e continuerà a amare quel rumore che abbiamo appena sentito, chi invece se ne fotte il cazzo la vede come un semplice mezzo di trasporto e che sia elettrico, che sia pedale, non gliene fotte una sega.
4: Esatto.
1: Però bisogna rispettare chi ama le macchine, chi ama il motore vero, quello a combustione, e quindi ci vuole un po' di rispetto per un marchio che ha sempre rappresentato quella roba lì, punto. Questo è il punto, fine.
4: Esatto.
1: E comunque rimane brutta esteticamente, è brutta, a prescindere che sia elettrica o meno, è una macchina brutta.
4: Sembra quei macchinari che usano in Svizzera per l'eutanasia.
6: Adesso però...
4: Allora ritratto.
6: Uno degli avvocati straordinari.
4: Allora ritratto e chiedo scusa anche agli svizzeri.
6: Esatto. Adesso è troppo.
1: Fabio.
4: Non so perché sarà il colore.
6: Minimo di rispetto per il cavallino.
4: Ritrattato.
6: Tanto nel mondo.
1: Sai che non ci è andato lontanissimo.
6: No Marco, io cerco di salvarla sta situazione. Questo cattivi,
1: Ragazzi, dai, cerchiamo di alleggerire. Puccioni, a posto?
2: A postissimo.
1: Il panda?
2: Il panda non c'è.
1: Adesso riparte.
6: Dice che poi è
1: passato. No, allora, velocemente. Ebola a Milano, paura rientrata. Test negativo. Stamattina io mi sveglio e inizio a vedere. Ragazzi, forse ho l'ebola questo Johnny. Quell'altro.
2: Scherzava.
1: Ma io, cazzo, lavoro vicino a te, quindi ce l'ho anch'io. Sembrava che ci fosse un'epidemia, non lo so. In realtà no, comunque. Si chiama... Shigella?
4: Shigella non è quella a fare per lavarsi la patata.
1: Shigella è un genere di batterio responsabile della scigellosi o dissenteria bacillare. Quindi niente di preoccupante. Avete la Shigella, ragazzi, tranquilli. Posto così. Cosa c'è, Puccioni? Cos'hai?
2: No, che palle tutti questi. La settimana scorsa c'era l'antivirus, ora l'ebola. Cioè, che palle. No.
1: Ho capito, amore.
2: Alla fine non crederemo proprio più a niente. Quindi,
1: ma ci stanno provando in tutti i modi. Però la gente sbuffa e si gira dall'altra parte. Dico, cazzo,
2: è andata male anche questa. Proviamo con un altro.
1: Proviamo un'altra. Niente, adesso sono stati smentiti dal sacco di Milano.
2: Niente.
1: Non c'è. Domani si inventeranno un'altra roba.
2: Così, un allarme continuo.
4: I calli agli occhi sarebbero stranissimi. Presi
1: comunque, visto che ieri mi sono sparato questa meraviglia di Fantozzi, oggi c'era una volta Sanremo e dedicata ai meravigliosi anni 70.
2: Olè.
1: Ci colleghiamo, vai Pippuzzo.
9: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
10: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

0: condotto dal trio delle meraviglie Mike Bongiorno, Silvia Coscina e Paolo Villaggio, la 22esima edizione del festival vede l'introduzione di un sistema computerizzato per la giuria. Sistema molto meno complesso di un moderno allegro chirurgo e che ovviamente si impallò dopo 2 minuti, scatenando il caos fra i giurati.
1: Semplice?
2: Semplicissimo.
1: Grazie. La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: Forse è questo il motivo della vittoria piuttosto sorprendente di Nicola Di Bari con Mamma. I giorni dell'arcobaleno.
3: Tu, Mamma. Adesso ti vedi grande di più.
4: Tristezza.
3: Sei diventata più forte e sicura. È iniziata l'avventura.
0: Il secondo posto se lo aggiudica Dante Specchietti con L'amore mio m'ha rubato un piede.

0: ce n'è.
1: Solo nono classificato, uno dei favoriti della vigilia, Enrico Tonno Applausi.
2: Ma
1: con...
2: Chi è Enrico Tonno Applausi?
1: Enrico Tonno Applausi, ce la faccio. Enrico Tonno Applausi con chitarra.
3: Capolavoro.
4: C'era una volta Sanremo.
5: Chitarra! Chitarra! Estensione del mio cazzo.
1: Olè.
2: No.

0: L'ovvietà.
1: Mentre invece il mio fallo puzza e molle come pongo.
0: Sicuri.
1: Da

0: E bisogna scendere fino all'ultima posizione per trovare la grande pacchia gracchia con il ballo del crociato.
1: Pacchia gracchia.
2: Mi piace.
1: Pronti? Tutti insieme, eh?

0: fuori in capolavoro, come meno male.
1: Meno male che non le fanno più una volta, ma ci sei tu che le fai così. Esatto, perché esatto. Sei di una bravura straordinaria e fra 15 giorni vedremo.
0: Caro lei.
1: Anzi, sentiremo, caro lei. Sentiremo.
0: Mamma mia, ragazzi, che male. Allora, è come se avessi uno dietro di me, no? Che ogni tanto, quando faccio un movimento normale, mi ficca un pugnale nella schiena, una roba di scosse elettriche.
1: È successo a Giulio Cesare, credo.
2: Fai agopuntura.
0: Ma vaffanculo, io che faccio punture, ma tu lo sai che io e gli aghi, ma sai che io per prendere in mano una puntina devo mettermi due paia di guanti.
3: Sì. Come hai fatto a farti i tatuaggi?
0: Ma non lo so, ecco, il tatuaggio è una roba strana, perché non vedo l'ago e quindi...
1: Ah, se non vuoi fare l'agopuntura, ti consiglio il lancio delle uova. Sì, tu ti metti contro un muro e le persone te ne lanciano.
2: O le arance a Ivrea.
1: A dozzine.
0: Allora, mia moglie mi ha comprato quel kittino, sai quelli che compri su Amazon per fare il test del PSA, che c'ha quell'aghino che pif, ti buca il dito. Niente, non c'è stato verso, impossibile. Ho fatto però gli esami della cacca, quello del colon. È interessante sto kit, ti danno questo foglio adesivo da attaccare sull'asse del cesso. Tu fai la cacca su questo robo qui e poi vai lì, è comodo.
3: Solo il barattolino.
1: No, devi farla nel colapasta in Italia.
0: No.
2: A voi non cagate nel barattolino e poi levate il resto come col gelato?
1: No. Io la faccio nel colapasta e poi tiro due cucchiai.
2: Io pensavo che era come la schiuma della birra, cioè alla fine. No, io sono una spatola via.
1: Ma non ci sta nel barattolino.
2: Cioè, diventate un po' la coppetta del nonno, capito?
0: No, questo te lo fai a casa, non hai bisogno di mandarlo a nessuno. Cioè,
2: lo assaggi tu.
1: No, io lo porto di persona in mano.
2: Sì. Ma senza il tappo, perché non si attacca più.
0: Quello è l'esame vero, però se vuoi così fare un controllo ogni tanto, caghi su questo foglio di carta adesivo. Poi una volta che c'hai, diciamo, lo stronzo appoggiato lì, tiri fuori questo barattolino. C'è una specie di pennellino dove pennelli la cacca, la rimetti dentro e poi con le goccine...
1: Ma del resto cosa ne fai? Cioè la tieni da parte?
0: No, la butti.
2: Come la butti? Scusa, come fai il confronto con gli esami futuri?
1: Ma poi non c'è nostalgia?
4: Caro Marco, visto che lunedì 1 e martedì 2 il gruppo Radio Mediaset farà il ponte, se per caso devi ritornare a Las Vegas, diccelo con un discreto anticipo e non come sempre all'ultimo secondo.
0: Certo.
4: Paolo deve mettere in acqua la barca e tutti gli altri devono comprare viveri e alcol da consumare sul natante. Grazie.
0: Non ho capito la domanda. Marco, ma perché quando si parla di merda va tutto bene, per una puntina di un ago ti fai mille storie? Perché la merda non mi fa paura, gli aghi sì.
2: Sono due cose un pelo diverse comunque.
1: Ti sei mai punto con una merda?
0: La merda non punge.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: E se fosse solo colpa mia?
3: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
2: Cosa è cambiato?
3: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
4: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
5: È permesso?
6: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Glielo ho consigliato io.
6: No, il manutentore. È anche carino, sa?
5: Pure.
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
12: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
13: Con lo zoo si mangia bene.

0: la nebbia. Che merda, mamma mia. Allora, leggevo un po' di notizie tipo una turista francese, idiota, di ritorno dalla Sardegna è stata fermata con 40 kg di sabbia e conchiglie in valigia.
1: Ma che cosa deve farci?
0: Ma non lo so, ma io non capisco sta gente. Ma cosa te ne fai delle conchiglie, della sabbia?
2: 40 kg?
3: Su Vinted vanno, eh?
0: Ma dai, ma 40 kg di sabbia, ma quanto puoi essere idiota?
3: Ma che ci puoi andare tutte le settimane a fare il refill?
0: No, ho capito.
4: Ma cos'è che cazzo devi fare? Devi fumare?
0: Ma perché, allora, secondo me la mentalità è questa, no? Tu vedi un posto meraviglioso, la Sardegna, delle spiagge incredibili, dove ovviamente andrà a morire la Puccioni, come ha già... Certo. Preventivato da mesi ormai, no?
2: Esatto.
0: Tu vedi questa spiaggia meravigliosa, magari vivi nel Wisconsin, capito? E non c'hai la sabbia e dici, cazzo, però...
2: Me la porto
0: dietro e mi faccio una piccola spiaggettina per nani, non lo so, io ancora...
4: L'alberello Zen, gnomi. L'alberello.
0: Sì, può essere,
2: 40 kg ti fa la spiaggettina.
3: Io quando sono andato lì nell'interno della California, al Sequoia Park, ho cercato di portarmi dietro una sequoia.
4: Però in culo non ci sta.
3: Solo che sul Trailblazer non sono riuscito a caricarla.
0: Porca puttana.
3: E anche col coltellino delle unghie non riuscivo a scavarla.
5: A stintino non puoi usare l'asciugamano di spugna, perché altrimenti prende troppa sabbia. Esatto. Quindi basta, devi usare la stuola.
0: Veramente? Sì, sei serio? No, dai.
2: Forse portarla via, uno cerca di proteggere quello che ha.
0: Beh, guarda che molte spiagge, per esempio qua a Miami, molte spiagge vengono mangiate erose dal mare, quindi cosa fanno? Dragano nella baia tutta la sabbia e la portano fuori. Nell'arco di 6-8 mesi il mare la ributta dentro e si ricrea di nuovo, lo chiamano, com'è che si chiama il posto dove andiamo?
4: Sandbar,
0: sì. Dove l'acqua è molto bassa, bella, trasparente, vai lì
4: sotto l'olio delle barche.
3: A Sanremo è peggio, perché prendono la sabbia dall'Adriatico.
4: E la vendono in America.
3: No, la mettono a Sanremo, dopo due mesi è di nuovo sull'Adriatico e nessuno sa spiegarsi
4: come è possibile.
3: Ma stranissimo.
0: Si sposta.
3: Ma non è possibile.
4: Se ne va, torna a casa.
5: 200 km.
3: Allora, è la spiaggia boomerang, te lo giuro. Arrivi a giugno sulla spiaggetta lì di Sanremo e dici, ma lì ha messo la sabbia.
4: La Disney farà tipo Nemo, un film.
0: Ma no, perché hanno scavato, in realtà, per entrare nella baia di Miami c'era un ingresso solo a sud e un ingresso a Fort Lauderdale, che è a 45 km da Miami. Ne hanno fatto uno artificiale e quindi si succhia tutto quello, no? Lì c'è una corrente della Madonna
4: sì,
0: la sabbia ritorna dentro. Quindi ogni 6-8 mesi devono rifare questa operazione che costa milioni di dollari e non serve a un cazzo.
4: Per gli amici che vogliono ridere tanto, delle persone che non sanno andare in barca, cercate Allover Marina, che non so come si chiama la pagina, insomma questo bocca di porto dove diciamo ci sono delle onde abbastanza interessanti, affrontate da persone assolutamente impreparate a fare quella tratta.
0: Hallover si chiama, Hallover Boat, e ci sono persone che hanno piazzato proprio telecamere fisse e riprendono questi idioti.
3: I coglioni.
0: No, allora tu vedi ste vecchie a prua, no? Che cavalcano quest'onda e gli vola via il telefonino, il costume da bagno.
4: Ma volano via le persone, hai visto le tre panzone che volano sulla poppa della barca dalla prua? Cioè un volo si spezzano il collo.
0: E questi riprendono 24 ore su 24, perché ogni giorno ne succede una, barche che affondano, meraviglioso.
3: Se non volete andare a cercare in rete, tra 10 anni le vedete a Striscia la Notizia.
4: Sì,
2: quando stare vicini
4: non credo ripartirà
3: col
4: Gabibbo
3: e Ballandi, guardate queste pancione.
4: Gabebbo.
0: Allora, la chicca ci ha girato questa notizia. Allora, coppie, 10 frasi con cui un uomo non dovrebbe mai rivolgersi a una donna.
3: Tipo ciao brutto cesso?
0: No, okay. No. Dire le frasi sbagliate al momento sbagliato non è solo un passo falso relazionale, è una caduta di tono imperdonabile.
3: Aia.
0: Abbiamo selezionato 10 grandi classici della sfortuna verbale maschile. Sei calma adesso? Mai. Dopo una litigata? Mai. Traduzione percepita: smetti di fare l'isterica. Ok? Poi... anche la mia ex faceva così. Quella è una roba che non va mai detta.
3: Questa è proprio palese.
2: Sarà sentito.
0: Molti uomini tendono, dopo il rapporto sessuale, a dire questa frase: allora, ti è piaciuto? Questa roba le donne lo odiano. Poi
3: io dico, lo so che ti è piaciuto.
6: Peggio ancora.
0: Attenzione.
3: Cioè, non è una domanda. Questa
0: è gravissima. Oggi sei intrattabile, hai il ciclo?
3: Con mia moglie non funziona, perché mia moglie è sempre intrattabile. Non so quando ha le mestruazioni.
0: Te l'avevo detto, non va mai detto a una donna, mai, anche quando hai proprio una ragione spudorata, mai dirlo. E poi questa: hai proprio l'aria stanca. Cosa ti è successo? Lì per una donna significa essere brutta, cessa, vecchia,
4: sì,
0: malvestita, pettinata male, no, rughe.
3: Secondo me l'aspetto peggiore di questa frase è che tu non capisci tutte le cose che lei ha fatto e tu non hai visto.
4: Allora,
3: perché mentre tu ne hai fatta una, lei ne ha fatte 71. Se tu dici, ma sei stanca, cos'è che c'hai? Vuol dire che non hai capito un cazzo della sua giornata.
2: Bravo.
3: È quello che la fa incazzare.
0: Posso dirti che nel nostro rapporto tra me e Stefania, in realtà è lei che sminuisce spesso il lavoro che faccio. Siccome dobbiamo gestire un'altra azienda, no? E lei mi risponde sempre: vabbè, ma tu hai fatto la musica? Cioè, okay, cosa vuol dire tu hai fatto la musica? Cioè, programmare una radio non è facile, certo. Fare tutto, i jingle, le robe, le sigle.
4: Hai ragione, Marco. Ma allora posso dare
0: musica.
4: Voglio dare un consiglio a tutti gli uomini.
3: Per chiudere,
4: ogni tipo di discussione con una donna, basta dire scusa, Cinzia. Cioè, anche se lei si chiama Chicca, come ti chiami tu?
0: Letizia.
4: Scusa Cinzia. Chi è Cinzia? Basta, lì qualsiasi problema viene accantonato, poi risolvi il problema di Cinzia.
0: Poi andiamo avanti, non è finita. Hai messo su un chiletto? Dovevi proprio vestirti così?
5: Ecco, questa roba.
4: Chi è sto pezzo di merda?
3: Chi è sto cretino?
0: Ecco, io spesso dico questo a mia moglie: fai come vuoi, per me è uguale, e questa roba le manda proprio in sbattimento totale. Poi, non hai proprio capito niente, è una roba che non va mai detta una donna. Ragioni proprio come un uomo, è la frase proprio.
3: Io dico ragioni come il culo. Che è bipartisan. Entrambi abbiamo bisogno.
0: Siete d'accordo, signore dello zoo, Letizia e Chicca?
6: Sì,
0: siete d'accordo?
6: Sì, assolutamente.
0: Ma tra tutte queste che abbiamo elencato, qual è la peggiore? Cioè, qual è proprio quella da evitare?
2: Hai il ciclo.
0: In assoluto. Hai il ciclo? Ah, sì,
2: Io quella non sopporto.
3: E vabbè, adesso a te ancora un anno, poi.
2: A prescindere. È stato detto troppe volte.
4: Alla fine come si chiama lei?
0: Cinzia. Non allora, ho una buona notizia per gli ascoltatori. Attenzione, perché alle 15 avremo una persona meravigliosa.
3: È ancora una persona.
4: Persona bella.
0: Sì, una persona straordinaria che io amo alla follia. Perché io sono attratto dai pazzi, voi lo sapete. Ed è per questo che sono circondato da dei malati mentali. Io sono l'unico normale qua. Io sono l'unico normale in questo programma, ricordiamolo. Alle 15, per parlare di alieni e i vari avvistamenti, eccetera, abbiamo scelto di ospitare un grande esperto. Ovvero Red Ronnie. Red Ronnie che deve tra l'altro 35.000 lire
4: mi deve.
0: 35.000 lire, Paolo.
4: Gli interessi
0: per il corso
4: dell'epoca
0: di chitarra
4: sono 600 euro di oggi.
3: Sì, sono tanti.
0: Sì, più o meno. Quindi alle 15 Red Ronnie ci racconterà con precisione millimetrica qual è la reale situazione su tutti questi avvistamenti, le pubblicazioni della Casa Bianca, eccetera, eccetera.
4: Tipo Oliver Togni che ci insegna la fisica. Cioè, questo
3: esatto.
4: È il
3: concetto. Vabbè, però non sminuirlo prima, scusa.
4: Togni?
3: Cioè, no, ce l'abbiamo come ospite, bisogna pomparlo, poi si sminuirà da solo.
4: Ok, va bene.
0: Allora, per scaldare l'atmosfera ci colleghiamo ovviamente con gli unici alieni che conosciamo, ovvero i puglieni.
7: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari.

0: Upa! Upa, c'è una mamma della zoccola?
1: Upa, c'è una mamma!
0: Da troi?
1: Pianta su un bacapocchi di mamma!
0: Siufi!
1: Ma perché mi ero un bucato stamattina?
0: Siufi di pep, tu!
1: Un figlio di puttana, ma perché non mi ha fatto cavo?
0: Mamma, tu angelo cazzo!
1: Ma veramente, tu mi rompo un cazzo a me che si senza fa niente, chi te strami la putto?
0: E tu, tu è tazza, tua morte è viva!
1: Ma la fa mocca a te con la puttana, ma...
0: Sorda pura! Bello!
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
3: Chi è sta gente?
4: Pronto?
0: Upa! Oh, Terremoto!
4: Ma vaffamocca che da troia da mamma, te vai moccoloccio, sta quanta c'è? Se hai le palle, chiamami alle 13. Senza palle, se hai i coglioni, chiamami alle 13. Ma non posso parlare, brutto figlio da bocchi. Non ti chiamano più che quando vedi chi sta a mano, brutto bastardo.
0: Cazzoc da merda? Terremoto!
2: Upa! Soggetto 55, 54, sì. 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta.
5: Questo è bello, Marco.
2: Contatto.
4: Pronto?
0: Upa?
4: Pronto?
0: Upa, c'è la mamma della zaccola.
4: Morte di mamma, da di strammali, mila morto. Pizzarrone.
0: Upa!
4: Chi è?
0: Mila morto.
4: Chi che sta parla?
0: Upa, c'è una merda, grazie!
4: E di chi destra, male muerto arredo, a te quella puttana di mamma da.
0: Che sordo, la mangia a casa di camera.
4: E frauda, quello cornuto. Chi è che sta parlando che sono a lavoro? Chi è che sta parlando?
0: Lefre.
4: Chi sta parlando?
0: Lefre, c'è la polpa tu.
4: Lo piccione di sorda, è di mamma da, è di nonna da, è di la cognata di nonna da, lo frate di sorda di nonna da, di mamma da.
0: E tu e tutto mila morta che
4: te. No, tutte le morti di chi te sta male, mila
0: Upa!
4: Pizzarrone! Upa, c'è una risorda, sì! E di mammala! Sono al lavoro, mi stai facendo perdere tempo, non hai le palle la seconda volta che chiami, pezzo di merda!
0: Te pie!
4: Un piccione risorda, arredo!
0: Te piace la ciulla!
4: Ti piace lo culo di mammata! Questa spugnata di mammata! Culo a chi destra muerto arredo! Mannaggia tutti i miei morti di chi destra, male mila. Muerto pizzarrone.
0: 2000
4: scambio. Coglione, pezzo di merda, palesati. Palesati, coglione, palesati. Ti scanno. Palesati. Pezzo di merda. Culo a chi destra, male mila muerto arredo.
0: Gula
4: sorda, a mamma e a frauda. E tutti le morti di chi destra, male mila muerto. Mille muerto arredo. Coglione, pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Coglione. Faccio di merda. Ma fanculo a chi devi stare morto?
5: Ma in ufficio!
4: Coglione, sono al lavoro, palesati, perché non hai le palle di dirmi chi sei?
0: E mamma?
4: È sorda.
0: È zia.
4: È frauda.
0: È cugina.
5: Non resiste.
4: È
5: un frate
4: di cucina.
0: È canetto, lo pigli in gomma.
4: Ma fanculo a chi ti è morto? Coglione, pezzo di merda.
0: Cite.
4: Pezzo di merda, coglione.
0: Mila morto.
4: No, a te pezzo di merda, un culo a chi destra, male mila morto. Affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo, pezzo di merda, sto chiudendo, testa di cazzo, affanculo.

0: pezzo di merda.
1: Affanculo, pezzo di merda.
0: Fanculo, mamma, affanculo, da chi devi scambare Mila Muerta, credo.
1: Ah, Mila Muerta. Buonissima.
2: Che capolavoro.
3: Primo contatto fallito.
2: Sì, anche il secondo,
4: tre minuti
2: il
4: di
2: terzo.
4: Mila, questo qua è...
5: Mamma mia.
2: Allora, stiamo scaldando l'atmosfera. Tra l'altro ieri sera ho visto questa intervista fatta a due piloti di linea che a un certo punto, mentre stavano attraversando l'oceano, hanno visto questo oggetto non identificato che si è messo sotto l'aereo e stava a 100 piedi. Quanto sono 100 piedi? 200...
4: Dipende dal numero. Io ho 43.
6: No. Forse 30 metri?
2: Sì. 30 metri? 30 metri sotto l'aereo che viaggiava a tipo 800 km orari, fisso, senza cioè veramente muoversi di un millimetro, pensa alla tecnologia, e li ha seguiti per un bel po' di tempo e poi se n'è andato per i cazzi suoi. Oh, questi sono piloti di linea,
4: è
2: gente...
4: Tutto per evitare gli sbirri UFO.
5: Certo.
4: Per coprire la targa dell'UFO.
5: Ma infatti hanno tirato giù il finestrino UFO e hanno buttato il fumo UFO.
4: La mamma UFO.
2: Ne parliamo tra poco con Red Ronnie.
7: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace.
8: Noi siamo lo Zoo.
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
14: Sguardo magnetico con Deborah Milano. Le nuove matite 2 in 1 gel sono a €6,90, disponibili in 2 varianti, effetto matte e glitter. Prova anche il nuovo mascara Deborah City Lift a €8,90 con l'innovativa formula tubing per ciglia sollevate, allungate e volumizzate fino a 36 ore.
13: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Matteo!
16: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
17: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
18: Ah, però!
17: Quando ti dicono che è misura.
18: Ah, però!
17: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a €300. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
21: Ops.
20: Ops.
21: Ops.
20: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
21: Ops.
20: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
22: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
23: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
25: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
26: Che storia!
27: Radio 105 compie 50 anni.
28: Che storia!

0: Ah, non mi fare così con la mano, Palmieri. Allora, la versione più brutta esistente al mondo del capolavoro di Jamiroquai l'abbiamo messa noi.
1: Ah.
0: Ma hai detto, metto Space Cowboy?
2: È la classic luce radio questa.
3: Vabbè, fate quello che volete.
0: No, ci stavamo aspettando, volevamo insultare questa versione di Jamiroquai.
2: Solo tu.
4: Solo
3: bellissima,
4: tu.
3: È bellissima.
0: Cosa bellissima? Non c'è Stuart Zenden, non c'è la batteria
3: ma
0: originale.
3: Ma non dire cazzate, ma non sei un cazzo di Jamiroquai.
0: È una merdata house.
2: Senti,
0: no, dai, è come pulire il cesso con Shakespeare.
3: Abbiamo un grande ignorante maledetto.
0: Andate a fanculo, lasciate stare Jamiroquai.
2: Ragazzi, abbiamo un grande ospite, non facciamo brutte figure.
0: Scusate,
3: ma questo remix qua era quello che ha voluto lui, cioè l'ha fatto lui sto remix, eh? L'ha fatto Jamiroquai.
0: Sì, ma è brutta.
3: Ma non è vero che è brutta.
4: Allora.
3: Ma dai, non sei
0: allora
3: un cazzo.
0: Allora suoniamo Yesterday dei Beatles con i Bong.
3: Scusate, stavo riguardando un pezzo di Fantozzi che mi sono perso ieri . E niente, mi sono perso via. Che figa, madonna, quanto era geniale quell'uomo. Sì. Allora attenzione, abbiamo deciso di parlare di alieni, di avvistamenti, di documenti rilasciati dal governo americano e per parlarne abbiamo scelto il più grande esperto del nostro paese.
0: Di fregnacce.
3: Eccolo, no. guarda quanto è bello, guarda quanto è bello. Sì. Ladies and gentlemen, con noi il grande Red Ronnie! Quanto sei bello, mamma, quanto
2: ciao,
3: sei
2: Red.
3: Bello.
2: Ti accoglierei con una solo di chitarra, ma non la so suonare per colpa tua. Quindi
4: ancora, Red.
0: Non sei più tanto.
5: Ma sì,
0: Red.
5: Ma sai, io ho fatto il videocorso di chitarra, cioè l'ho diretto, ma poi sai, se ci sono delle pippe che comprano il videocorso di chitarra, non è che puoi, capito, fare
2: io
5: cose.
2: Io poi mi farò
5: quindi
2: esplodere davanti a casa tua, ne riparleremo, dai.
3: Senti Red, allora, tu praticamente ogni settimana fai delle puntate sul tuo canale, Red Ronnie TV, dove parlate di alieni, ma siccome dicono che tu sei un ciarlatano, i miei colleghi, no? In realtà tu hai delle persone molto preparate nella tua trasmissione e io una volta ho partecipato quando c'è stato quell'avvistamento a Miami che poi era una cazzata alla fine e niente, volevamo sapere da te, visto che ne stai parlando e tratti questo argomento da un sacco di tempo, allora, questi cazzo di alieni esistono, non esistono? I documenti rilasciati dal governo americano sono attendibili o non sono attendibili?
4: Dimostrano più che altro qualcosa oppure no?
3: Esatto. Prego, a lei la parola.
5: Intanto, sai, non è solo i documenti del governo americano, ma sono tutti gli avvistamenti che ci sono. La differenza tra adesso e una volta è che adesso tutti hanno un telefonino e quindi quando vedono qualcosa di strano lo filmano. Certo. Ieri sera io sul mio canale YouTube ho fatto un collegamento con Pier Giorgio Caria, appena tornato da Washington e dal Messico, dove abbiamo mostrato un filmato di una sfera di buca proprio che vola, che genera del bruciato attorno. Quindi ci sono delle prove inattendibili.
4: Attendibili.
5: Okay. E altra cosa, poi improvvisamente vengono svelati questi file. Chiaramente iniziano piano piano, perché adesso ci fanno vedere questi puntini luminosi, questi puntini che schizzano via, che chiaramente però non ci fa
2: che può
5: ci
2: essere
5: fanno
2: anche un difetto vedere della cornea alla fine.
5: Sì, la tua cornea.
3: O l'eiaculazione di un pilota.
5: Sì, lo so. Sai quelli che si sono masturbati molto da ragazzini e continuano ancora adesso perché non c'hanno le ragazze,
2: sì,
5: inevitabilmente, sì. Poi dopo
4: anno
5: vedono.
2: Non lo so.
3: Come dov'è? Nel suo ufficio?
0: No, perché mi sono masturbato molto da ragazzino, non lo vedo.
2: E continui a farlo anche adesso.
3: Stupido.
2: Torniamo alla fiera di Bugo. Sì. Sai che hai detto prima?
5: No, la fiera di Bugo. Quindi hanno cominciato a mettere questi. Non solo, ma c'è stato un pastore importante, evangelista, fra l'altro Marco lo sa benissimo che Trump è preda degli evangelisti, cioè gli mettono le mani sopra, eccetera, che è stato convocato assieme ad altri pastori importanti della Chiesa americana per fare un convegno dove dicevano adesso dovete cominciare a preparare i vostri fedeli alla dichiarazione che esistono delle altre razze extraterrestri. In TV in America hanno detto che sono già 4 le razze che hanno visto, quindi diciamo è una roba ormai nata anche perché
3: però
5: vedi,
3: Caria sostiene che siano già sulla Terra da un sacco di tempo, giusto?
5: Ma certo,
3: perché,
5: ma certo,
3: che hanno delle basi,
5: certo, sono sulla Terra.
3: Ah, ok.
5: Non solo perché ci sono delle basi, e ci sono delle basi, addirittura c'è un video di un UFO che va dentro all'Etna, proprio va dentro. va dentro. Quindi
2: a comprare i cannoli spaziali però.
5: Cioè, ma perché io accetto
2: no,
5: questi
2: no, no, no, no, no, allora, tu pensa
5: di parlare
2: no,
5: allora, con dei trogloditi.
2: No, noi scherziamo. Noi scherziamo, però io e Marco siamo molto appassionati all'argomento, se no non
3: sì,
2: è,
3: sì,
2: cioè,
3: sì.
2: Noi
1: io invece mi limito a ridere.
2: Perché fra le, una cosa volevo chiederti, fra le quattro razze aliene ci sono i nordici, che sono quelli un po' più del nostro aspetto.
1: Sì, biondi.
2: Il
1: sì.
2: fatto che ci siamo nordici vuol dire che ci sono anche le nordiche. I romagnoli cosa ne pensano di questa cosa delle nuove nordiche da chiavare del resto dello spazio?
5: Ma dunque, tanto per cominciare, dicono che noi, esseri umani di oggi, siamo il frutto di scopate che hanno fatto degli alieni con esseri molto involuti.
2: Ariccione.
5: Qualcuno è venuto meglio, qualcuno è venuto meglio.
3: Qualcuno è venuto molto male. Ecco. Sì,
5: no,
3: sì.
5: Noi aveva un alieno un po' del cazzo. No, che l'ha scopato.
2: Non è che proprio la genealogia ieri, voglio dire.
5: Comunque no, a parte questo, dicono veramente questo, eh.
3: Però cioè, allora, siccome ci sono delle persone che non credono in nulla, e uno di questi è Fabio Lisei, no? Lui dice, io finché non vedo, non credo. La domanda che si pongono tutti, adesso, a parte il fatto che, giustamente tu dicevi, oggi tutti hanno il telefonino e quindi possono riprendere molti più avvistamenti, però allo stesso tempo c'è l'intelligenza artificiale e quindi tante persone pensano che i documenti rilasciati dalla Casa Bianca siano fatti con le AI. Fabio si domanda sempre, ma se veramente sono qui e adesso iniziano a rilasciare i documenti, perché non ne fanno palesare almeno uno? Magari un nordico, che sono biondi, dicono belli, sono persone
1: le
3: come
1: noi. Li riconosci dal viuster e dagli sandali.
3: Esatto. Perché allora, non si mostrano? Dunque, perché non si palesano?
5: Dunque, per Alisei, che è come San Tommaso, che vuol metterci assolutamente il naso...
1: Sì. Io sono più come San Randazzo.
4: No, lascia fare, andiamo avanti.
1: No, non sono pazzo.
5: Ah, San Randazzo che deve prendere...
2: Esatto,
1: vitamine.
5: Quindi, no, comunque ci sono delle devono cominciare piano piano, perché la presenza, perché hanno ritardato tanto tempo? Si dice che negli anni 50 Eisenhower abbia incontrato dei capi alieni che gli hanno detto: avete 50 anni per dichiarare che esistono altre razze.
3: Okay.
5: Il tempo è passato, perché hanno interrotto tanto? Perché il mondo economico ha detto: ma voi siete fuori, ma se dichiarate che esistono delle altre extraterrestri, crolla tutto il sistema economico. Pensa al sistema religioso, pensa alla religione, cioè. E improvvisamente il Papa deve dire: esistono altre razze, oppure l'Ayatollah, e in che Dio credono? Come funziona? Quindi devi andare con molta calma a dire questo, hai capito? Per questo poi hai quelli come Alisei, che
3: La frase Dio ci ha fatto su immagine e somiglianza, a quel punto diventa un cubo di Rubik, perché se esistono altre razze, tipo quelle aliene, il grigio, quello o quell'altro, vuol dire che il creatore, che Dio, ha diverse forme, quindi...
2: Sì, ma quante gliene assegniamo noi? Anche in animate.
1: Allora siamo dei pionieri.
2: I veneti hanno sempre avuto ragione, signori.
1: Lo abbiamo proprio rappresentato in ogni forma e colore.
2: Sì.
3: Quindi secondo te a breve ci sarà una rivelazione? Cioè ci presenteranno...
5: No, a breve purtroppo saranno costretti a venire, perché la Terra è un pianeta molto importante, perché è uno dei pochi pianeti che ha tutte le forme viventi. Okay. Minerale, perché ricordi che anche il minerale è vivo, animale, vegetale, animale e umano. E quindi la Terra è un pianeta prezioso che noi stiamo distruggendo. Non è un caso che le apparizioni di astronavi avvenga nei luoghi dove ci sono basi nucleari, cioè ci sono molti racconti su questo, anche di generali, capito? Perché? Perché loro ci hanno fatto mettere la prima bomba atomica per far capire che era una stronzata. Poi la prima bomba atomica non era grave come quelle che hanno oggi. Putin ha appena mandato uno di quei razzi abbastanza pericolosi sull'Ucraina, è un razzo che può arrivare fino a New York. Quindi cosa succede? Che in caso di guerra atomica noi vediamo il cielo pieno di astronavi, perché dicono: avete rotto il cazzo.
3: Ah, ok, quindi la sintesi avete rotto il cazzo, cioè non vogliono che ci autodistruggiamo.
1: Quindi sono di Catania fondamentalmente gli alieni, cioè persone sbrigate.
6: Siamo noi che arriviamo dal futuro, siamo noi. Siamo
3: quello è quello che dice mio padre, sostiene che siamo noi che abbiamo scoperto il modo di viaggiare nel tempo, questo nel futuro, e che quindi torniamo
1: indietro.
3: Perché
1: non aggiungere anche i viaggi nel tempo agli alieni?
2: Scusate, ma la famosa e così ufficiale e anche scientifica panspermia, secondo me la spiega molto più semplicemente. Cioè è DNA che ha viaggiato nello spazio, cioè alla fine
1: ed è finito sul mio pane.
2: Ci sono state le condizioni miliardi di anni fa per fare un'evoluzione da batteri a cellule e poi via discorrendo, cioè è una cosa più semplice e scientifica.
5: Sì, ma guarda che anche il concetto di tempo, il concetto di velocità è tutto relativo.
4: Eh beh, cioè, Einstein, diciamo che
1: Einstein era un coglione, dai,
4: ma con quei baffi di merda, vabbè, dai, ragazzi,
3: e quei capelli del cazzo, dai.
5: No, io allora quella che mi piace di più è Letizia, perché sta zitta e ogni tanto dice delle cose sensate.
4: Grazie,
1: perché la pagano. Se...
3: Lei dovrebbe essere la giornalista seria del programma, pensa te.
5: Ma meno male che ce n'è una. Comunque, guarda, ti faccio un esempio.
3: Sì.
5: Già noi la religione ci dice che noi andremo per l'eternità in paradiso, l'eternità. Come fa a esistere l'eternità nel nostro concetto di tempo? Certo. Come fa a non esserci un inizio? Noi abbiamo un inizio e una fine come concetto. Certo. Idem la velocità. Uno dice, ma come fanno gli extraterrestri ad arrivare con le astronavi ad andare più veloci della Luna, quando della luce, quando ci sono migliaia di anni luce da una galassia? Perché noi ragioniamo in un'altra maniera. Loro hanno il trasporto immediato, hanno gli Stargate, hanno tante cose.
1: Mica la Capture, diglielo, Roger.
4: Lui c'ha la Capture.
5: Non ho sentito la cazzata che hai detto, ma è lo stesso.
1: Sì, dai. In effetti è lo stesso, Red.
3: È lo stesso, è lo stesso.
4: È la sua macchina.
3: Vabbè, quindi previsione, dai, Red, dacci una previsione. Quando si paleserà il primo alieno sulla Terra? Quando è che ce lo svelerà?
5: Non lo so, però i tempi stanno andando con una velocità pazzesca e non è soltanto un fatto di alieni. Voi, chi ci fa caso, nota che le coincidenze sono sempre più veloci. Ci sono sempre più evoluzioni e involuzioni. Dal 2020, che è stato l'anno in cui c'è stato lo spartiacque, nel 2020 tu hai le persone fra virgolette risvegliate che si stanno unendo e le persone rincoglionite, cioè lì ad esempio due ci sono di sicuro che stanno andando da un'altra parte,
3: che vanno dall'altra parte, ok, che è vaffanculo, giusto? È quella parte lì, giusto?
5: No, sono quelli che dicono stanno lì, no? Perché ci sono tre tipi di persone, quelle che dicono allora noi dobbiamo fare qualcosa, tant'è vero che noi il 6 di giugno faremo un OM, una preghiera collettiva per il quarto anno consecutivo sulle spiagge di Miramare di Rimini, bagni 142 143, ci saranno 8-10 mila persone,
1: c'è figa?
5: Con una preghiera per la pace, perché alza la frequenza Schumann della Terra, che sì, Alice non sa neanche cos'è Schumann, ma comunque lo stesso
1: è uno del Signore degli Anelli.
3: Adesso sembri Crozza, però
1: sì.
3: Adesso faccio fatica a capire se sei quello vero.
2: Sai che mi hai convinto a dare l'uno per mille agli studi di igiene mentale?
4: Non si può dare l'uno, il due? Forse il cinque.
2: Comunque,
3: vabbè, la
5: prevenzione. Una preghiera. Faremo un 6, una preghiera per la pace a Rimini. Se volete venire, se volete venire, Letizia, Alisei e noi.
3: Quando è? Scusa, ripeti la data, quando è, Red?
5: Il 6 di giugno, alla sera, un sabato. Okay. Faremo un home, cioè la musica, ci saranno discorsi, meditazioni, eccetera. Ed è stato bello perché due anni fa è venuto Claudio Cecchetto, no? Hai visto 10.000 persone e dice: ma cos'è questa cosa? E dicevo, ma è l'home.
3: Un concerto.
5: Ma non ho visto nessun cartello che la pubblicizzava. E bella, ma dove è stato pubblicizzato? Dico, sul mio YouTube. Ma è perché c'è tanta gente? Perché è venuto ascoltare.
1: Arriva,
5: a un certo punto Mapi, sua moglie, ha detto: Claudio, Re, state zitti che voglio ascoltare. E lui l'ha guardato. E
3: lui è partito, poi ha fatto pregare. Alieni!
1: E via ancora soldi.
3: Red, ti terrei in onda per 7 ore di fila, ma dobbiamo salutarti perché purtroppo i tempi sono quelli. Però il 6 giugno.
5: Sappi che sono venuto sulla fiducia, non sapevo neanche di che cosa avremmo parlato.
3: Alieni, noi siamo curiosi. Siamo curiosi. Tuo padre.
5: Mica me l'hanno detto.
3: Vabbè, ma quello è il bello.
5: Vai allo Zodi 105 e dico, vabbè. andiamo dai cazzoni.
2: Comunque stai sereno, fratello, perché noi ti verremo a trovare sempre, comunque, ovunque ti porteranno e ti legheranno, e noi saremo verremo a ridere sotto la tua finestra, i primi a comunque... fare om.
3: Comunque, per chiudere sto discorso, se ci pensi, noi stiamo vivendo tutti quanti in un reality show dove non sai da dove arrivi, non sai perché sei qui, non sai quanto tempo ci rimarrai e non sai quando te ne andrai e non sai neanche dove andrai. Cioè, guarda che più
2: no,
3: grosso...
2: No, dove andrai lo sai, perché ti ci mandiamo tutti i giorni. Quello ce l'hai ben chiaro.
3: È un bel incubo, comunque, se ci pensi. Red, ti voglio bene, grazie mille. A presto.
5: Ciao Marco.
3: Ciao fratello.
2: Ciao, grazie.
3: Ciao, grandissimo. Numero uno, ciao. Allora, attenzione, visto che siamo in tema, ci colleghiamo con un programma che tratta misteri.
2: Certo.
3: Un programma stratosferico, incredibile, con dei grandissimi professionisti.
2: Non Red Rondi.
3: Peggio. Si chiama Misteriosissimo. Prego.
7: Attaccati a sto podcast. Bentornati sul nostro aggregatore. Imbarazzo, pochezza, indisciplina, ecco. Volgarità mascherata, sessismo e tante altre similitudini con la maggior parte dei programmi di approfondimento televisivo nazionale. Sono ingredienti di successo per il nuovo podcast dal titolo Misteriosissimo. Ascolta adesso il terzo episodio senza sensi di colpa. Quelli lasciali a noi che lo streamiamo.
3: Ah, ecco.

0: misteriosissimo.
1: Sigla bella.
2: Bentornati a una nuova puntata di Misteriosissimo. Anche oggi ci occuperemo di dipanare alcuni degli interrogativi che da sempre affascinano la mente umana. Oggi, nello specifico, parleremo delle famose teste dell'isola di Pasqua. Ecco, abbiamo con noi anche questa sera nel nostro podcast due opinionisti di grandissimo valore internazionale.
3: Salve a tutte, salve!
2: Non l'ho ancora presentata, aspetti, non sia ansioso, perché c'è una signora e, come dice il Galateo,
3: Meglio entrare in culo che farsi Zebedeo.
2: Abbiamo letto evidentemente due versioni differenti. Sì, no, sì. Il Galateo dice prima le signore, quindi signora, si presenti.
4: Sì, salve, buongiorno, sono la professoressa Antorchi del Dipartimento di Storia Antica dell'Università La Sapienza,
2: sì,
4: di Roma, dottorato
2: lungo.
4: Antichità.
2: Va bene, una prof, sì, va bene, una professoressa. Bentornata, professor Cibetta.
3: Sì, salve.
2: Ecco, lei oggi è qui in qualità di...
3: Io conosco profondamente l'essere, non so se la professoressa ha mai fatto un giro all'isola a Pasqua, no?
2: Quale isola a Pasqua?
3: A Pasqua, all'isola, no? Dove ci sono le teste.
4: Stiamo parlando dell'isola di Pasqua.
2: Sì, vabbè, il famosimo? Mohai.
3: Hai! Il famoso nazisti
2: che
3: dell'isola a Pasqua.
2: Che c'è cercano i nazisti dell'isola a Pasqua?
3: Hai! Che...
2: No, sono Mohai, si chiamavano così.
3: Mohai! Infatti, se mi permette di introdurre l'argomento, l'isola a Pasqua si va solo a Pasqua, perché è proprio un periodo in cui l'oceano permette di fare questa navigazione.
2: No, si chiama isola di Pasqua perché, lo spieghi, dottoressa?
4: Veramente il toponimo isola di Pasqua è stato scelto perché l'isola è stata scoperta nel periodo di Pasqua.
3: Appunto, perché...
2: Il toponimo.
3: Un topo scopritore, che è un... Purtroppo in antichità noi ci siamo fusi con i ratti.
2: Quando è successa questa roba?
3: A un certo punto della nostra evoluzione noi siamo stati anche mezzi ratti.
2: Ah, come quello delle tartarughe ninja.
3: Come quello delle Sprinter. Noi a un certo punto abbiamo fatto questo viaggio solo a Pasqua. Perché questa isola, il mare si muove impetuoso ad agosto, sta l'isola luna.
2: E dietro una tendina di stelle
3: se la cavò.
2: Esatto.
3: Arrivò e prende il suo... Soltanto in questo soffietto temporale si può raggiungere questi saldi, dove ci sono appunto questi cazzi che
2: non sono cazzi, professoressa, illustri, perché
4: sì, no, esatto, non sono membri maschili, si tratta di teste
3: di cazzo
4: rituali che sono state impiantate nella terra esattamente. La tecnica costruttiva non è ancora chiarissima, ci sono diverse ipotesi sul funzionamento del trasporto delle teste che sono dei monoliti.
3: Dai, va bene, che si è fatta quella che studi, ma non sa un cazzo.
2: Beh, professoressa,
3: sì, anche io sono professore, che vuol dire? Sono professore io?
2: Non lo so, io a lei
3: sono professore io.
4: A me non mi sembra, però non lo so.
3: Io sono professore.
2: La particolarità di queste teste
3: di cazzo
2: è guardano tutte
3: verso fangulo. Fangulo è un arcipelago giapponese.
2: Ma che c'è? Lontano mille miglia già.
3: Perché praticamente questa tribù che ha colonizzato, venendo questi mezzi topi, che hanno colonizzato quest'isola, venivano proprio dal profondo oriente, dall'isola di Fangulo.
2: Fangulo. Scusi, chiedo per verifica. A lei risulta un'isola di Fangulo, un arcipelago?
3: No, è Fangulo.
4: Io veramente non l'ho mai sentita.
3: Vabbè, ma non sa un cazzo, non ha viaggiato nella vita, cosa vuole sapere? Praticamente, questi fanguleani, no? Hanno praticamente eretto questi cazzi. Cazzi con antropomorfi.
2: Antropomorfi.
3: Cazzi antropomorfi che assomigliano a esseri.
2: Chi sono? Chi sono? Perché la domanda che noi ci poniamo.
3: Praticamente in antichità, lei, professoressa, mi può dire con ragione. Può dirmi con ragione, no?
4: Dipende che sta per dire.
3: No, lei mi deve dire con ragione.
4: Non credo, no.
3: Anche per i gradi, vedi, io sono più professore di lei.
2: Non sono gradi. Lei ha arrotolato un pacchetto di sigarette nella maglietta.
3: Sono gradi, professore, sicurezza in se stessi. Mi chiedo quando sei. Non è un professore che c'ha la sigaretta. Lei va in una scuola elementare, no?
2: Con le sigarette.
3: Appena entra in classe, vede se arrotola un pacchetto di sigarette, sputa per terra e tira una bestemmia. Lei non l'ha mai visto l'attimo fuggente?
4: Non mi sembra un bel esempio.
3: Lei è l'attimo fuggente con quell'eroe, con quel capitano di recitazione di Will Smith,
2: Robbie Williams.
3: Che oltre ad essere un grande cantante, è un attore.
2: È un altro quasi omonimo.
3: Lui insegna che a scuola bisogna liberarsi.
4: Ma lei dov'è che insegna?
3: Io insegno alle scuole elementari.
2: Questo non le dà un grossissimo spessore all'interno di questa discussione sui misteri.
3: Lei sta scherzando?
2: No.
3: I ragazzini che seguono le mie lezioni potrebbero insegnarvi a tutti voi a rubare.
4: Ma cosa insegna lei? Cosa insegna?
3: Insegno storia, geografia, matematica, filosofia.
2: Tutto quanto.
4: No, filosofia alle elementari non credo che sia.
3: Infatti non capisco un cazzo se possa essere vincente.
2: Allora, torniamo su queste enormi teste.
3: Allora,
2: Mohai.
3: Che in lingua rupesce significa mongo.
2: E questo spiegherebbe.
3: Mongolai era.
2: Mongolai.
3: Cioè,
2: perché è passato.
3: Remoto.
2: Non credeci, no, scusi, non vorrei, lei professore.
3: È un verbo, mongolare.
2: Ma esiste, scusi professoressa, lei.
4: No, io questo non lo conoscevo, non era a conoscenza, però se lo dice il professor Scibacchi qua.
3: Vedi che ha imbarato.
2: Si è sottomessa immediatamente.
3: Cosa succede? Viaggeria. Quest'isola con i cazzi che spuntano, l'isola dei cazzi, famosa isola dei cazzi.
2: Di Pasqua.
3: Di Pasqua, i cazzi di Pasqua. I cazzi di Pasqua. Senza sorpresa, attenzione.
2: Ecco. Senza sorpresa. Quindi aprendo le teste, cioè lei.
3: Aprendo le teste dentro non c'è una minchia.
2: Ecco, sì, ma lei ha ispezionato, cioè lei ha fatto un carotaggio.
3: Sì, io sono stato, sì, carote, melanzane, quello che c'era a disposizione. Non è che proprio i piatti tipici si sprecano.
2: Ma dove, scusi?
3: Un ristorante c'è nell'isola.
2: Ma no, non c'è niente sull'isola, ci sono solo queste enormi capocce di pietre.
3: Io ho mangiato in un ristorante di pesce, se devo dire, molto
2: all'isola di Pasqua.
3: All'isola Pasqua. Era Pasqua, abbiamo fatto una grigliata anche prima, il giorno prima. Poi il giorno dopo ci siamo fermati a dormire.
2: Pasquetta.
3: Pasquetta.
2: Il giorno dopo.
3: L'isola di Pasquetta che è di fianco.
2: Ed è più piccina, immagino.
3: Ma no, in realtà è più grande, perché là ci sono tutti gli alberghi.
2: Ma sull'isola di Pasquetta, ci dica, professoressa, che tipo invece di megaliti ci sono?
4: Sì, sull'isola di Pasquetta ci stanno dei piccoli monoliti, no? Non lo so, mi state a confondere, scusate, io ho l'isola di Pasqua.
2: Ma l'isola di Pasquetta esiste o non esiste?
4: No, mi pare che non esista a me, però.
3: È arrivata la stronza che sa tutto lei, capito? Non c'è neanche il pacchetto di sigarette nella mano.
4: Io ho fatto un dottorato di ricerca sull'isola di Pasqua, ora lei mi
3: viene. Io mi sono fatto 3 anni di galera per furto con scassa. Allora cosa facciamo? Ci mettiamo a che cazzo c'è il più lungo? Non ho capito.
4: No, chiaramente più lungo c'è lei, però sulla.
3: Ah, vedi che mi guarda anche il cazzo la signora.
4: Semplicemente io non ce l'ho, cioè se non ce l'ho.
3: Lo vuole.
2: Mi scusi, con tutti i rispetti per la sua formazione accademica, però lei non c'ha le sigarette, guarda il cazzo.
4: Ma insomma,
2: è una persona perversa.
3: Sì, è anche un po' puttana, se posso. Scusi, con tutto il rispetto parlando.
4: Vedo che vi state allargando, non è l'argomento, non era l'isola di Pasqua.
3: Adesso facciamo un po' di shaming, pure grasso sono diventato. Senta, io guardi, io chiuderei qua l'argomento se per lei va bene.
2: Scusi, nella parola puttana non vedo un grande rispetto, scusi, se mi permetto.
3: È antichità.
2: È antichità.
3: Nell'antica viene... Roma puttanitis.
2: Sì, che
3: vuole... Save camem.
2: Save camem. Che vuol
3: che
2: dire?
3: Vuol dire la signora?
2: La signora
3: ha detto una
2: castroneria.
4: Nel mio master di latino colloquiale non c'è stava.
3: Nel mio master c'è anche il castello di Grayskull. C'ho tutta la collezione completa, quindi non mi spacchi la.
2: Lei ha dei masters a casa?
3: Ce l'ha.
4: Ho dei diplomi dei master.
3: Ma è arrivata, ha studiato anche i men, la bastarda. Vaffanculo.
2: No, abbiamo sbagliato la controparte. Mi scusi, le chiedo scusa, professor Scibetta.
3: Guardi, io veramente alzo le mani. Salutiamo, alzo le mani.
2: Allora, per quanto riguarda allora insomma, il grande mistero insondabile dell'isola di Pasqua.
3: Sta puttana.
2: Abbiamo concluso qua.
3: È latino.
2: Esatto, è latino anche sta porco. Abbiamo andato in vacca anche con questa puntata. Ecco.
3: Lei si dimentica sempre di essere in diretta comunque.
2: Come mi dimentico?
0: Misteriosissimo.
5: Ma che conduttore è? Che programma è?
6: È più credibile di Retrodi.
5: Invece io vi invito a guardare il suo canale, la sua TV, è stupendo, stupendo, stupendo.
6: No, ma ti do ragione, perché lui comunque è un intrattenitore.
3: Certo.
6: Lo sa fare
5: bene. Sì, ma poi ha un sacco di ospiti, poi sta a te decidere se dicono cazzate o meno. Comunque nessuno ha delle prove, ne abbiamo già parlato un miliardo di volte.
7: C'è bisogno, in un senso né in un altro.
6: C'è bisogno di spazi così, cioè nel senso le persone che hanno questo tipo di interesse devono avere uno spazio in cui incontrarsi, capito?
7: Esatto.
6: Che non sia semplicemente il retro di un furgone con dei cani che gli abbaiano
5: addosso.
7: Esatto.
6: O mentre stai facendo la metanfetamina.
3: Esatto.
6: Anche senza pastiglie devono poter parlare tra di loro.
5: Giusto, giusto. Ragazzi, ci colleghiamo con Wender che oggi ha tirato fuori il signor Sono Carico, il Mac. Prego Pippo, andiamo, vai.
8: In questa puntata Wender utilizzerà le voci di quel tizio che su Instagram fa sempre vedere il trapezio. Lui si chiama il Mac, ma l'altro giorno ha postato un video in macchina, tutto spaccato.
9: Ragazzi, non sto scherzando! Sono Carico! Sono Carico a 10.000!
5: E allora?
9: E 10.000 volte!
8: Wender ha subito catturato le voci e le utilizzerà per questo nuovo scherzo telefonico, ma qualcosa andrà storto.
10: Pronto?
9: Ragazzi!
10: Pronto?
9: Ma sto scherzando! Solo
10: ma chi parla?
9: Sono carico! Sono carico 10.000! Mettiti la volta!
10: Ma chi parla?
9: Sono carico, ragazzi! Non scherzo! Sono carico! Ragazzi!
10: Cosa c'è?
9: Lo sto scherzando! Sono
10: carico! Che hai sbagliato numero!
9: Sono carico 10.000! Sono carico, ragazzi!
10: Ma chi parla?
9: Non scherzo! Lo sto
10: scherzando!
9: Lo sto scherzando! Sono carico!
10: Ma non capisco!
9: Mettici una volta! Sono carico, ragazzi!
10: Ma chi parla?
9: Sono carico 10.000!
10: Non capisco niente!
9: Sono carico, ragazzi!
10: Ma vuoi cagare?
8: Wender, dopo aver chiamato la vecchia, ha lasciato il tasto che permette di agganciare la telefonata in on. E così la linea del telefono della vecchia rimane agganciata a Wender. Se lei dovesse chiamare qualcuno, Wender lo sentirebbe. Infatti, dopo un minuto ha sentito questo suono. Questo è il numero di telefono che sta facendo la vecchia per chiamare qualcuno. Quindi Wender, essendo un grandissimo pezzo di merda, ha caricato immediatamente le voci di Carlo Verdone per rispondere alla chiamata. Quindi la situazione si è ribaltata. La preda va dal cacciatore. In questo caso, quel mongoide di Wender. Ho lasciato qualche secondo di base per creare più tensione. È proprio scemo, Wender. Sì.
0: Pronto?
10: Pronto, Barbara?
0: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo.
10: Ma chi parla?
0: Io sono un amico da tuo fratello.
10: Quale fratello?
0: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
10: Ma guarda che io non ho fratelli.
0: Pronto, Amedeo?
10: Ma va a cagare.
0: Ci sentiamo allora.
8: A questo punto Wender ha lasciato la linea della vecchia sempre collegata con il suo computer, aprendo la sessione di Jürgen con la speranza che la vecchia richiamasse Barbara. L'attesa è durata qualche minuto, quando la vecchia carogna sparacandele ha richiamato. Ora Wender la terminerà a colpi di frasi porno.
11: Chi è?
10: Pronto? Ma chi parla?
11: Puttana che sei.
10: Cosa c'è?
11: Ah, fanio per bene. Venga, entri, maggiore. Pronto?
10: Pronto?
11: È in forma, maggiore?
10: È in forma, maggiore?
11: Adesso ce la fattiamo tutte e due. Poi le diamo i soldi a questa puttana mangiacazze.
10: Ma chi parla?
11: Sì. Ecco.
10: Ecco.
12: Signora!
11: Ecco, sto per sbarare.
10: Parli, mi dica cosa vuole.
11: Baciamelo piano.
10: Mi dica cosa vuole.
11: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
10: Ma va a cagare.
11: Oh.
5: No, ancora. Ne voglio ancora.
12: È peccato.
5: Che spreco. Cazzo. Questo sarà rimasto tutta la notte in radio con lei attaccata. Gli avrà fatto 8.000 miliardi di scherzi. Ma... eh sì, perché se lui rimane agganciato col traslatore telefonico, lei non può chiamare nessuno.
6: Può solo sparare le sue candele.
5: Cosa vuol dire?
13: E anche questa volta Paolo Noyes aveva ragione. Ha predetto un caldo anomalo e il caldo è arrivato.
6: Non l'ho predetto.
13: L'unica cosa che ancora non riesci a prevedere sono i numeri dell'otto.
5: Eh sì. Dai, spara le sei, vai.
6: Ma no,
5: spara
6: no,
5: sei.
6: Non ho il dono della previsione.
5: Già, adesso
14: senza
5: no.
14: Senza questi
5: adesso.
14: Tuoi poteri, per
6: 10,
14: favore.
6: 15, 8.
5: Aspetta, 10, 15, 8.
6: 26.
5: Sì.
6: 31.
5: 31 è il numero magico? Vai.
6: Cazzo, 49! Cazzo 49.
5: Beh, cazzo 49.
6: Cazzo 49 sembra un taxi, eh?
5: Cazzo 49 sulla ruota, cos'è? Cici.
12: Ma no, facciamo Superenalotto.
7: Superenalotto, sì, allora non manca. Io non ho mai giocato a Superenalotto.
5: 10, 15, 8, 26, 31 e 49. Segnatelo.
7: 6.
12: 6.
6: Va bene, giusto, 6. Sono d'accordo.
7: Il 6?
6: Sì.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
12: Numero Jolly, numero Jolly.
6: 6.
12: Numero Jolly. 6.
5: Numero Jolly, numero Jolly. Vai, dai, un numero a caso. Vai, vai, Paolo, vai.
6: L'ho già
12: detto,
6: un altro.
7: Ma basta, io ne ho solo. Adesso ne ho 6 di numeri.
6: Gioca due volte il 6.
5: 10, 15, 8, 26, 31, 8, 49. Bassi, brutta talpa maledetta.
7: Io?
5: No, mia sorella.
6: Hai rovinato tutte le previsioni. Niente, adesso non escono. Adesso non escono.
7: Vabbè.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Ma se hai il coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
16: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Way.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Girls.
1: Ah, secondo voi è una provocazione questa o è una roba seria? Allora, nella cittadella dello studente di Grosseto hanno tolto i bagni per gli uomini e per le donne e hanno fatto le toilette gender neutral. Solo che nel... se guardate la foto, cioè sul report, c'è, vabbè, la sedia a rotelle, poi c'è un robottino che sarebbe tipo... R2D2 di Guerre Stellari, c'è Batman, un uomo con la minigonna, cioè hanno rappresentato qualsiasi tipo di essere vivente, giusto, sulla terra. Secondo me è una provocazione, dai.
2: Vabbè,
1: provocazione.
2: Ma è anche una cosa simpatica, cioè cosa ci avresti messo sulla porta tu?
1: Beh, scrivevi gender neutral, fine.
2: La gente non sa l'inglese, dov'è questa roba qua, l'hanno fatta dove?
1: A Grosseto.
2: Uff, Grosseto. Ma i grossetani sanno l'inglese.
3: Però
4: dai, secondo me la cosa giusta da fare era persone con pudore e senza pudore, ovvero chi scorreggia, caca per terra, le piscia donne. Fuori le donne, quindi
3: ancora questa
4: quelli
3: storia.
4: Che si vergognano dei rumorini, che non vogliono vedere peli, vanno da una parte, cioè così.
1: Beh, c'è stata una polemica comunque, perché dicono che effettivamente siamo un po' uno scherzo, perché Batman, c'è Zorro, un alieno, poi c'è
3: una
1: un
3: sirena.
1: Uomo con la gonna, una sirena.
2: Mi ricordo il battesimo di mia figlia, gli invitati.
1: Vabbè, ma alla fine, cioè, l'unica roba importante è che un uomo non possa entrare in un bagno dove c'è una bambina o un bambino, insomma,
3: esatto.
1: Secondo me.
3: Anche una donna.
1: Dovono
2: senza
1: fare un bagno
2: pagare,
1: per i bambini.
2: Peraltro.
1: Aspetti. Dovono fare un bagno per i bambini e il resto fai il cazzo che vuoi, se ti senti robot.
2: No, allora, tu fai un unico bagno, poi a metà del bagno metti una porticina più bassa per bambini e nani.
4: Ma ancora più piccolo per il bianconiglio.
2: Esatto, sempre minuscolo per i topolini, capito?
1: Ma che cazzo, ma io non lo so, ma veramente, ma c'è gente che ha tempo da perdere.
2: Ma comunque, ragazzi, tutti i cessi di tutti i bar sono gender free, eh?
4: Sì,
2: cioè al bar c'è un solo
1: c'è un
2: cesso,
1: bagno solo.
2: Esatto, entra, caga, cioè, esatto. Non è che l'hanno inventata Grosseto. Esatto. Cioè, esatto. Grosseto ha inventato, cosa ha inventato?
3: Niente.
1: No, ma l'hanno fatto anche negli aeroporti, tipo se vai nell'aeroporto della Delta Airlines c'è il bagno gender fluid, cioè c'è quello uomini, donne e quelli confusi. Allora io dico, scusami, se sei un uomo che però si sente donna andrai nel bagno delle donne, suppongo, non
2: no,
1: lo so.
2: Vai in quello degli uomini perché sono i Vespasiani. Se
1: io,
2: ti senti
1: io credo
2: donna...
1: che se tu comunque hai il cazzo vai nel bagno degli uomini, se hai la fregna vai in quello delle donne. Fine, risolto il problema.
4: Lo dividi in cacca, pipì, perché comunque la cacca e la pipì sono due cose.
2: Snaricio?
4: No, allora cacca, pipì e pippare, cioè sono tre bagni diversi.
1: In tre bagni.
2: E cambiare i bambini, allora qua. No, però pippare e cambiare i bambini non vanno in conflitto.
4: No, non vanno in conflitto, anzi hai la base per stendere.
2: Esatto,
1: è giusto, è vero, poi alla fine c'è comunque il borotalco, quindi più
4: cioè,
1: o meno
4: insieme, voglio dire.
2: Sulla schiena del
3: invece
2: bambino.
3: Invece Marco, hai visto a proposito delle Olimpiadi del doping che ci sono state a Las Vegas? Non ha vinto nessuno.
1: Sì.
3: Cioè c'è stato un solo record.
4: Ha vinto la droga.
3: No, invece no, ha perso la droga. Cioè è incredibile questa cosa,
1: sì.
3: Perché non ha
1: cioè nessuno è arrivato alla fine,
3: no,
1: nessuno.
3: Sono arrivati tutti alla fine. Ma è stato battuto un solo record del mondo, sì. Cioè in pratica la prova era anche quella, no? Capire se gli atleti dopati, e non come dice Fabio, erano scappati di casa, ma erano,
4: ma erano quattro scassati.
3: Non è vero di niente.
1: Balla a finire, eh?
3: Erano anche degli ottimi atleti, comunque dopati, non sono riusciti a superare i record battuti da atleti presunti non dopati.
1: Presunti
3: perché c'è anche il record di Melanie Griffith, che è ancora il record di velocità femminile, che malgrado tutto non è ancora stato superato.
1: Quindi tu vuoi dire che questi super uomini creati dalla medicina, diciamo, e dalla scienza non hanno portato gli stessi risultati di persone.
2: Allora, scusa, Marco, abbi pazienza. Allora, tu sei un grandissimo atleta di livello mondiale.
1: Sì, ok.
2: Invece di andarti ad allenare e portare una medaglia d'oro al tuo paese che ti creerà fama e denaro, no, tu ti fai punturare di roba chimica che non sai a Las Vegas per battere un record davanti a 70
1: l'avete
2: scienziati.
1: Fatto tutti nel 2020, quindi.
2: Sì, ma non sono andata a correrci le Olimpiadi. Chi hanno preso?
3: Però non è così.
2: Hanno preso 5 marcioni che avevano perso.
1: Ma

0: Facciamo
1: vediamo,
0: 30
1: aspetta,
0: secondi in ritardo,
1: subito,
0: ci succhino il cazzo.
1: Subito, ti dico subito. Andiamo.
0: Hai visto?
1: Vai,
0: miscredente di merda. Vaffanculo. Vai. Pubblicità.
2: Soffri spesso di mancanza attenzionale?
3: Non mi è mai sembrato di essere uno stronzo col prossimo, soprattutto con gli amici. D'altronde io sono bello e gli altri no. Sono alto, muscoloso e depilatissimo. Il fatto che le persone che mi stanno attorno devono darmi le attenzioni che merito non mi sembra una patologia. Perché io sono io e voi non siete un cazzo.
2: Ogni giorno nel mondo una marea di persone soffre della condizione di egocentrismo acuto.
0: Sì, noi.
4: Sono sempre stata la più figa della scuola. Ogni ragazzo mi moriva dietro. Ero sempre ricoperta di attenzioni. Mi facevano favori, regali. Anche i professori mi corteggiavano. Poi un giorno è arrivata quella stronza della terza B. E a me non mi filava più nessuno. Così la sfigurai lanciandogli un bicchiere di acido in faccia.
2: No! Quando accusi sintomi di egocentrismo e narcisismo, non andare in giro a lanciare acido. Corri subito in farmacia! La Francofarm, prestigiosa azienda leader nella falsificazione di bandi comunali per la realizzazione di piste ciclabili inutili, ha brevettato un farmaco in grado di farvi passare l'egocentrismo cronico in un istante. EgoBus 10.000. EgoBus 10.000 si presenta sotto forma di simil collare per simil cani, al quale è applicato un simil taser. Vi basterà indossare EgoBus 10.000 con al suo interno una simil intelligenza simil artificiale e il gioco è fatto. Infatti, EgoBus 10.000 è simil in grado di simil riconoscere quando fate i simil stronzi e rilasciare istantaneamente una simil scossa da simil 10.000 volt, che vi farà tornare istantaneamente una persona mite e tranquilla. EgoBus 10.000 è un prodotto Francofarm. Attenzione, l'uso di EgoBus 10.000 provoca effetti collaterali eccezionalmente gravi, come spasmi muscolari fortissimi, come se veniste colpiti da un simil taser. Inspiegabili campane funebri che provengono dalle vostre orecchie non appena vi sentite ottimisti. Crescita improvvisa di un cuneo metallico sotto il mento, adatto come apriscatole in campeggio. Un rumore come di morso a una mela croccante che proviene dalle vostre ginocchia ogni volta che vi piegate. Sostituzione dei capezzoli in due pomelli di porta in ottone, con una irresistibile voglia di girarli quando siete stressati.
0: Quelli di mia moglie.
2: Rapito e violentato ripetutamente dagli alieni con sonde anali ogni venerdì dopo il lavoro e rilasciato il lunedì mattina. Per sempre.
0: Per sempre.
2: Trasformazione delle sopracciglia in due virgolette belle folte e conseguente espressione buffa perenne.
0: Io. Paolo.
2: Sostituzione delle spalle in due cuscini da divano con conseguente voglia altrui di appoggiarcisi per fare una pennica. Fastidioso rumore di motocicletta 125 che sgasa pesante proveniente dalla vostra schiena ogni volta che vi stiracchiate. Curiosa spuntazione di una targhetta in ottone sulla vostra fronte che riporta la scritta «Sono un coglione». Trasformazione delle unghie e delle mani in piccoli ferri da maglia e conseguente gesticolazione continua per lavorare un maglione immaginario. Comparsa di un doppio mento che si gonfia emettendo il caratteristico gracchio dei rospi ad ogni sospiro.
0: Bello!
2: Sostituzione delle ciglia in due mini ventagli che, se chiudete e aprite gli occhi velocemente e ripetutamente, vi rinfrescano. Bello, sbattuto bello. Fuori a calci nel culo e coppini da qualsiasi negozio in cui vi recate. Per sempre.
1: Io?
0: Paolo!
2: Morte per partita a bocce. Finita male.
0: Wender.
2: Hai capito, egocentrico del cazzo? Da oggi basta sentirsi sto cazzo. Grazie a EgoBus 10.000. EgoBus 10.000 è un prodotto Francofarm. E con la prima confezione in regalo una pozione per l'invisibilità che funziona solo se chiudi gli occhi.
0: Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Ci risentiamo domani dalle 2 alle 4, se no ci ascoltate in replica stasera e poi trovate il podcast su Spotify, sul sito di 105. Grazie a Pippo, la Chicca, la Puccioni,
5: Paolo Noyes, Florence Griffith.
1: Ma che cazzo ce ne

0: Prego,
1: vaffanculo, Fabio Lisei, io sono Gianfranco Funari. A domani, ciao a tutti, ciao, ciao. Dammela uno, dammela due, dammela tre, dammela quattro.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza uso di antibiotici.
3: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: C'è 105 Mi Casa, le 8 di sera in punto. Siamo noi, quelli di 105 Mi Casa. Io sono Max Brigante. Arriviamo dalla massima del brillo parlante, l'ultima cosa, insomma, l'ultimo momento della carovana. E io, ragazzi, vi devo dire la verità, ho un debole per il Martin Filosofo. Cioè, ho un debole, mi piace anche la massima quando esplosa su quattro righe, su ben quattro righe. E per cui, senza neanche chiedere il vostro parere, stasera vado prima io. No. Ma voto per primo.
1: Voto per primo.
0: E do un 10 a Martin.
1: Bravo. Via, vai. No, meritato.
0: Tocca a voi.
1: Meritato.
2: Io condivido pienamente.
0: 10 anche tu?
1: Sì, perché questa sua piega filosofa è stupenda. Cioè,
0: sì.
1: Proprio.
0: Forse filosofica.
1: Bene. Vabbè. No, lo prendo bene.
0: Vabbè, uguale.
1: È lui filosofo.
0: Uguale. Sì.
1: Io sono poeta, quindi posso dire.
0: Ah, va bene. Quindi è come quando a X Factor hai 4 sì. Dicono sì, no?
2: Sì, esatto. Sì.
0: E noi siamo in tre. E sì. Per Martin è tre sì.
2: Col pieno
0: dei voti. Quindi un Martin super promosso. Ragazzi, oggi abbiamo una bella puntata. Ho visto che è arrivato
2: Martin.
0: Eccolo qua, è arrivato.
1: Vai pure, c'è la cuffia di là.
3: Io lo sapevo che sarebbe successo,
0: ragazzi.
3: Sulla
0: allora
3: fiducia.
0: La regia, per favore, mi inquadri. Aspetta, questo uomo meraviglioso, mi inquadri questo uomo stupendo con una maglietta che riporta testuali parole.
3: Vai.
0: Il Briga mi ha dato 10.
3: Sì, dopo Nadia anche il Briga. Adesso
2: Adesso vogliamo la maglietta con ho preso 3 sì.
3: Oh, sì, okay, sì.
0: Ho preso 3 sì.
3: Sì, ne ho presi 3.
0: Comunque, Martin, questa tua vena ci piace molto.
3: Filosofica,
0: un po' più riflessiva.
3: Ma me l'ho sentito la prima volta.
0: Ma ci piace molto,
3: L'ho sentito la prima volta che l'hai detto. Aspetta, allora regolo la voce.
0: Sì.
3: L'ho sentito la prima volta che l'hai detto e quindi mi sto impegnando di più.
0: E poi, secondo me, sai che sta bene anche con la tua immagine.
3: Sì, perché tu sei anziano.
0: No, perché tu sei un po' santone ormai.
3: Sì, ormai
0: con la barba un po' lunga.
3: Vedi, tu mi vedi come santone. Antone, il mio socio, mi vede come Falcor, il cane della storia infinita.
0: Ma sai, è questione di stare nel posto giusto al momento giusto.
3: Certo, perché non c'è il posto sbagliato, sei tu che sei nel posto sbagliato.
0: Bravo.
3: Se non ti valutano quello che devi
0: valutare.
3: Tu valuta di prendermi qua.
0: Sai che c'era 50 Cent, no? 50 Cent diceva, ho pagato una Coca-Cola in autogrill e l'ho pagata a $2.
3: Esatto.
0: La stessa in quel locale, a quell'ora, in quel contesto, l'ho pagata $100.
3: Esatto.
0: Era sempre lo stesso prodotto.
3: Sempre identico.
0: Devi trovare chi ti valorizza.
3: Bravissimo.
0: Ecco, ecco. Chiudiamola qui, Marti.
1: Sì, sì, diciamo che quello di là non è che valorizza.
0: Ci siamo capiti. Ci siamo capiti.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
3: benvenuti
0: Martin.
3: In su casa.
0: Grazie Martin, stupendo con la maglietta del voto che ha ricevuto questa sera. Col 10. Dicevo, visto che è già arrivato il nostro ospite questa sera.
1: È già arrivato.
0: Per cui Simo, preparati, cerca di non fare figuracce, che la presentazione che di solito fai dell'ospite questa sera la farai davanti a lui.
1: Non
0: sottovalutare per favore il momento.
1: È una cosa che oramai è una routine.
0: No, non direi. Preparati, guarda, te lo dico a te. Mettiti comodo, sei a casa.
4: Benvenuto, questo è Mikasa.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Martedì sera su Radio 105 con Max Brigante, nuova puntata di 105 Mi Casa. Come tutte le sere noi siamo qui fino alle 9, alle 21 siamo anche in televisione, il canale per vederci è il 66 del digitale terrestre. Abbiamo detto prima che il nostro ospite è già arrivato perché lo abbiamo incrociato nei corridoi. Simo, mi raccomando, a te la presentazione.
1: Allora, è un amico di 105 Mi Casa perché è venuto tantissime volte.
0: Interrompo subito. Ha detto è un amico, poi si è vergognato e ha detto di 105 Mi Casa.
1: L'ho salutato, ma abbracciato.
0: Ha provato a vendere.
1: Non è che volevo dirlo in onda.
0: Ha provato a venderselo come un suo amico, poi l'ha fatto diventare
1: Matteo.
0: L'amico del programma, che è già, che comunque
1: Matteo,
0: è diverso, va bene.
1: E stiamo parlando di Vegas Jones, che è tornato qualche giorno fa con l'album nuovo, attesissimo, dal titolo spettacolare, a me piace troppo.
2: Sì, aggiungo anch'io, cioè proprio titolo,
1: dai, titolo è
2: meraviglioso.
0: Ditelo.
1: Cinisello 2. No, è stupendo, dai.
0: Perché lui viene da Cinisello.
1: È chiaro.
0: E quindi Cinisello è un gioco di parole.
1: Bellissimo.
0: Che riporta in qualche modo all'immaginario dell'artista.
1: Mi ha fatto volare con questo titolo, album che sta andando molto bene, molto atteso d'altronde, con dei bei feat con Mischilla, Flaco G, Jake La Furia, il nostro amico Jake La Furia, Silent Bob e Kay Carter. Quindi ascolteremo poi un bel singolo estratto intitolato TXT. E niente, siamo tutti pronti, dobbiamo solo farlo entrare praticamente, quindi non manca niente.
0: Molto bene. Lui nel 2016, stavo guardando, aveva fatto uscire Cinisello, e quindi siamo 10 anni dopo.
1: Esatto.
0: al capitolo 2. Quindi questa sera Vegas Jones sarà protagonista di questa puntata di 105 Mi Casa. Tutto questo avverrà, direi, fra una decina di minuti circa, fra un quarto d'ora circa. Molto bene, in arrivo Talk to You.

Settimana scorsa è venuta a trovarci nella puntata live di 105 in casa, quella che facciamo in diretta da Spazio Lenovo, e siamo stati molto bene con Paola Iezzi, che abbiamo ascoltato con Stessa Direzione.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 23 minuti, diamo il benvenuto a Vegas Jones qui a 105 Mi Casa.
1: Max, buonasera.
0: Come stai? Vai?
1: Bene, bene, tutto a posto.
0: Fammi fa toccare caldo. Questo disco fresco che è uscito qualche giorno fa. Lo faccio vedere a tutti quelli che ci guardano in TV in questo momento. Lo metto a favore di camera. Insomma, quando prendi un titolo, no? E gli fai il capitolo 2.
1: È tosta.
0: È tosta e devi chiaramente ragionarlo in un determinato modo. Tu quando hai avuto l'idea di fare un capitolo 2 di questo
1: Cicinisello.
0: Disco?
1: Allora, sì, di Cicinisello. In realtà dopo il 2019 ho cominciato a pensarci, quindi nel 2020.
0: Poi abbastanza presto.
1: Abbastanza presto, sì, un 3-4 anni dopo. E ce l'ho, questo perché ce l'ho scritto nelle note da quel tempo, però poi ci ho messo per dire ok, è il momento di farlo uscire, è arrivato tipo a metà 2024, ho cominciato a lavorarci bene, okay. Poi dopo, casualmente 10 anni dopo, quasi 10 anni dal primo episodio, è arrivato il secondo.
0: Che poi il primo era nel 2016, no?
1: Esatto.
0: Nel fatidico 2016.
1: Il fatidico 2016.
0: Sì,
1: che oltre ad essere un secondo volume, è anche il secondo volume del disco di quell'epoca, il mio disco di quell'epoca. Quindi diciamo che è stato molto più semplice di quanto si creda realizzarlo, perché okay. È venuto spontaneamente tanto quanto il primo, quindi mi sono sentito abbastanza confident senza andare a cercare varie cose.
0: Vorrei far vedere a quelli che ci guardano in TV sempre, vediamo come riesco a farlo vedere, eccolo qua.
1: Si vede.
0: Io amo i vinili, no? Perché i vinili permettono, da un punto di vista visivo, di raccontare una storia molto cinematografica anche, no? Anche proprio sembra uno schermo cinematografico quando apri il vinile, un 16 noni pazzesco.
1: Una figata.
0: E c'è questa foto bellissima tua a Cinisello, col
1: bellissimo
0: cartello Cinisello Balsamo, e questa macchina
1: 560 sec. La mia nuova bambina,
0: bella.
1: O la vecchia signora, così
0: che
1: si
0: bella, è la vecchia signora,
1: la vecchia signora, la regina,
0: è bellissima.
1: E
0: immagino che tu abbia ripensato nel momento in cui scegli appunto di fare Cinisello 2 un po' anche a che cos'è per te Cinisello, a che cosa sono i quartieri, le periferie, il senso di venire da fuori, no?
1: Sì, la cornice, il contorno, diciamo così, il bordo, no? Da dove io, crescendo, ho imparato ad apprezzare la periferia vivendo Milano, nel
0: certo.
1: Senso che riesco da fuori, è come se riuscisse a vedere la bigger picture di Milano, no? Quindi comunque siamo sempre a Milano ogni giorno, essendo comunque attaccati, quindi siamo milanesi, poi ci stiamo espandendo, stiamo diventando la nuova Viale Monza.
0: Ah, sì, è vero.
1: Sempre di più, no? Quindi è quello un po' il racconto, no? Di un ragazzo che non vive solo, il primo Cicinisello era un ragazzo che viveva fisso in periferia, cioè fisso tutti i giorni sulle panchine, in piazza, eccetera, mentre il secondo comunque è uno che è uscito, ha scoperto il mondo, ha visto un po' come gira fuori e cerca di raccontare, di portare la storia dentro il quartiere, quindi...
0: Interessante questa cosa.
1: Sempre questa roba di avere una visione, che poi non finisce mai, lo sai anche tu, scopri ogni giorno cose nuove, però sono contento di come ho fotografato queste immagini.
0: Ho visto che ci sono un po' di amici di sempre anche all'interno del disco, no?
1: Sì, sono stato stracontento, ad esempio Emiel, il filo conduttore tra il primo e il secondo, che appare sia nel primo Gucci Benz che in Victoria, in questo qua, e siamo trovati da Dio a tornare in studio e a fare un pezzo che fosse non la stessa cosa del primo pezzo, però una roba che avesse quel tipo di intenzione, quindi Zarra, Tamarra, provinciale,
0: sì,
1: che entra a Milano con la gamba tesa.
0: E per chi non lo sapesse, perché poi insomma ci sono persone che magari proprio non conoscono la zona, no? Ci racconti la cover?
1: Allora, la cover è fatta, allora ha un concetto dietro. Io non comparivo personalmente neanche nel primo episodio, dove c'era praticamente la 31 messa in quella posizione, cioè la metro che arriva a Cinisello, metro tranvia.
0: Ok.
1: Al posto della 31 abbiamo cercato di tenere la stessa composizione visiva e al posto della 31 metterci appunto il 560, il Mercedes, con il 2 rappresentato dalle due pigne, le torri Ananas di Riccardo Blumer, che tra l'altro, se ci sta ascoltando, grande, perché queste due cose sono sono veramente iconiche, per me sono iconiche, avevano bisogno secondo me di uno scatto. Le torri Ananas, che ogni volta quando eri piccolo, magari che vai via, non so, esci da Milano, rientri sulla 4, se giri a destra, se guardi a destra, è la prima cosa che vedi di Milano di base. e ho detto un giorno, tipo la copertina ce l'ho in mente da 5-6 anni.
0: Okay, ok,
1: quella da subito, ho detto se deve esserci un volume 2 un giorno.
0: La volevi tra... così?
1: Sì, la macchina non ce l'avevo ancora la concezione, però le due pigne le volevo già mettere perché sono troppo iconiche.
0: Senti, noi stiamo per ascoltare un tuo brano che è TXT.
1: Yeah.
0: E ce lo racconti un po'?
1: Allora, TXT è tutto per tutto. Che è praticamente il singolo di lancio, l'anthem un po' del progetto, essendo che comunque vengo da un periodo un po' riflessivo, infatti era un po' che non ci vedevamo, sono contento di essere tornato comunque nella mia migliore forma, diciamo splendente come la copertina del disco, meno come mi sento io, cosa che non sono. I miei fan mi dicono che comunque non me ne sono mai andato, io per me per un certo periodo me ne sono andato.
0: Beh, una quella cosa fase, che senti, certo.
1: Esatto, quella fase artistica dove ho bisogno di ricalibrarmi un attimo. E TXT è proprio per me questo tipo di motto, nel senso io torno, do il tutto per tutto perché questa è la mia vita, tutte le mattine bacio per terra per il lavoro che faccio, mi sono reso conto della fortuna che ho adesso che ho scavalcato i 30, quindi se ti fai un po' di
0: certo,
1: ti fai un po' più di autodomande, autorisposte. E abbiamo deciso proprio, è venuto naturalmente, è prodotto da Mike Zombie, quello che ha fatto anche Started From The Bottom di Drake.
0: Ok.
1: E è stato un grande onore stare con lui sul beat, e quindi è tutto per tutto, niente per niente. Quindi ci muoviamo solo per le cose che vogliamo fare, ci crediamo fino in fondo.
0: Vegas Jones qui a 105 in casa.

0: Tornato a trovarci Vegas Jones questa sera, che qualche giorno fa, venerdì, no? Sei uscito con il disco disco che ho tra le mani, Chicnisello 2, e ho visto che hai aperto anche una data.
1: Sì.
0: A Milano,
1: al Fabric.
0: Al Fabric,
1: si ora torna al Fabric.
0: Non vorrei dire una stronzata, ce l'avevo da qualche parte, ma a dicembre l'hai aperta.
1: Primo
0: no?
1: dicembre.
0: Ah, ok, primo dicembre.
1: È esattamente il giorno dopo, simbolicamente il giorno dopo l'uscita del primo Chicnisello, quindi è 10 anni, perfetto.
0: Vabbè,
1: proprio.
0: Perfetto.
1: Dritti proprio, dritti.
0: Perfetto. Beh, è una bella data importante a Milano, una bella data che in qualche modo racchiude anche una possibile celebrazione.
1: Sì, assolutamente.
0: Di carriera, di un titolo, di un disco che ricorre. Come te la stai immaginando? Anche se insomma è parecchio lontana, eh?
1: È parecchio lontana, e vorrei che ci fosse il freddo che farà a dicembre oggi, ad esempio, che fa troppo caldo, sto esplodendo. Però me la sto immaginando intanto come una grande festa, perché appunto una celebrazione poi di 10 anni, la prima volta che sono da 10 anni nel game con un disco, capito? Non mi è mai successo, quindi sono abbastanza emozionato, sono gasato, perché poi i nostri show tentiamo sempre di fare quel pelo di più che te li fa ricordare, no? Poi io amo suonare dal vivo, cioè per me è il mio core. E stiamo preparando uno show che comunque sarà molto improntato a livello di vibe, a livello musicale, su Chicnisello 1, su Chicnisello 2.
0: Okay.
1: E comunque già posso anticipare che le sorprese non sono finite, e sarà uno show veramente indimenticabile. Io non vedo l'ora anche di prepararlo, perché sarà abbastanza tosto, perché
0: riassapori
1: un po' tutto quello che c'è stato prima, negli anni prima, peso, poi i fan sono carichi, quindi...
0: No, e poi dai, devi veramente mettere una specie di concept, no? Perché
1: bravo,
0: non cade in un momento banale,
1: assolutamente,
0: ma è una sottolineatura di una serie di cose. L'estate come sarà invece?
1: L'estate sarà in giro, abbiamo un bel tour che tra poco annunceremo, quindi sono molto contento. Dopo l'estate l'anno scorso che siamo tornati a suonare principalmente live, che io ho fatto una vita di DJ set, essendo sempre figlio della generazione dei DJ set,
0: sì,
1: delle discoteche,
0: sì, sì.
1: E mi è sempre mancata quella roba. L'anno scorso siamo tornati a suonare live in posti un po' più piccoli, però con tutta quella carica che c'è, capito, che senti proprio la gente che ti avvicina, no? È andato molto bene, siamo divertiti un sacco e ci ho portato molto bene, perché poi io ci credo tanto nel live, della musica dal vivo, vengo da quello, e secondo me è uno dei momenti dove tu puoi ascoltare uno che non hai mai ascoltato nella tua vita e dire quello mi piace,
0: assolutamente,
1: mi ascolto anche i dischi,
0: certo.
1: Quindi diciamo che l'estate sarà bella calda, siamo in giro adesso bipartiti, perché per un momento ho avuto terrore anche i DJ set, tipo per quanti ne abbiamo fatti, no? Ho detto basta, non ne voglio più fare.
0: Sì.
1: Quest'anno siamo completamente bilanciati, torneremo ovunque.
0: Ne parlavo con Fred De Palma di questa cosa qualche settimana fa, anche lui adesso tornerà a un'estate con una serie di date, e mi ha detto a un certo punto ne ho fatti talmente tanti,
1: sì, incredibile,
0: che non ce la facevo più. Cioè non ce la facevo più neanche a pensare di farli.
1: È vero, assurdo. Io 2024 ho proprio dato il divieto, capito? Cioè, non voglio più fare DJ set, basta. Cioè, pensavo che il mondo live fosse solo quello, no?
0: Non ho
1: mai fatto i live, invece poi i live sono incredibili, li farei tutti i giorni in realtà. Quindi.
0: Senti, mi racconti un po' di feedback che ti stanno arrivando, super caldi, perché il disco è uscito venerdì, per cui sono i primi ascolti, no? Però siamo anche in un mondo social dove è facile dare un feedback ed è facile leggerlo, per cui mi immagino, no, che come tutti gli artisti ci tieni a capire, a captare il sentiment della
1: Madonna.
0: Tua fanbase, quindi che cosa ti sta tornando?
1: Allora, dalla fanbase, intanto sono felicissimo, perché appunto come dicevamo prima è un bel peso, che mi sono reso conto dopo forse averlo fatto uscire, quando cominciò a vedere un po' di articoli che dicevano ha fatto il volume 2, sarà all'altezza del primo, io avevo pensato no, io ho fatto solo il volume 2 perché era giusto farlo, in base. Poi però ho detto ok, perfetto, siamo di fronte a questo scoglio, quindi vediamo come la gente lo prende. Ti dico, a livello di fan sono tutti stracontenti, che per me è la prima cosa, perché poi se fai un disco sbagliato su un disco iconico per un fan comincia a diventare un po' complicato. Però probabilmente la cosa di averlo fatto spontaneamente mi ha un po' salvato da questa roba qua.
0: Sì.
1: E la cosa che mi fa più impressione invece, giusto per una roba calda, che tipo ho notato ieri sera, mi sto guardando una reaction di due ragazzi che avranno avuto 15-16 anni probabilmente.
0: Okay.
1: Quindi stiamo parlando di una cosa completamente diversa dalla mia generazione, che ne abbiamo 30. E sono stato stracontento di come l'hanno presa, cioè nel senso erano gasati della roba, avevano degli appigli, dei punti di vista completamente diversi dai miei,
0: nel senso
1: che alla fine al disco gli è andato un ottimo voto e sono stato stracontento, perché comunque non è scontato che passando 10 anni.
0: No, non è scontato arrivare ad altre generazioni.
1: Esatto, generazione, sì. Quella dopo che dice, io del primo, cioè per me è follia sentire un ragazzino che dice Chuck Nice è un amante del rap degli ultimi anni, che dice Chuck Nice l'ho ascoltato una traccia e non è neanche Tranquillo, magari, che era quella che è andata di più. Ho ascoltato questa traccia qua, ho detto mica strano, cioè che mondo strano, esiste, sì, là fuori. Però esiste, giustamente, umilmente uno deve anche accettarlo, e questa è la cosa che mi ha fatto più impressione, quindi vedere le recensioni e vedere i continui comunque messaggi DM, perché io comunque baso tutto su quello, cioè io quando esce un disco non guardo i numeri, non guardo niente, io scendo in strada e capisco la gente se l'ha sentito o non l'ha sentito, guardo i DM, quanto sono intasati, vedo cosa mi scrive la gente, i messaggi che mi arrivano. Guardo queste cose qua perché sono per me molto più importanti, mi danno la carica, anche perché quando il disco esce non posso permettermi di avere destabilizzazioni.
0: No, ma è quello che ti dicevo prima, no? Siamo anche in un periodo dove è facile avere una prima sensazione, no? Perché Madonna. I fan che ti scrivono poi hanno sempre quel livello di sincerità.
1: Bravo,
0: esatto. E quindi è giusto così. Bene, io sono felice che tu sia passato a trovarmi.
1: Come sempre,
0: in bocca al lupo per il disco.
1: Grazie,
0: in
1: Max.
0: Bocca al lupo per la tua estate, e poi ci rivediamo sicuramente dopo l'estate per la data del primo di dicembre al Fabrique di Milano.
1: 10 anni dopo Cicnisello
0: 10 1. Anni dopo Cicnisello 1.
1: Sarà un bello show.
0: Ti abbraccio, ciao Matteo.
1: Grande
0: ciao.
1: Max. Ciao ragazzi. Radio 105.

Elizabeth Taylor, il disco di Taylor Swift che abbiamo ascoltato qui a 105 Mi Casa. Ho salutato Vegas Jones nel mentre, che è stato con noi fino a qualche secondo fa e che stasera è venuto qui a presentarci il suo nuovo disco. Siamo felici di averlo ritrovato. Questa è una canzone che ci piace tanto, si chiama She Knows Too Much, è un po' jazzata, è un po' urban jazz ed è di Thundercat, e poi c'è la voce di Mac Miller. Si chiama She Knows Too Much, è un po' jazzata, è un po' urban jazz ed è di Thundercat, e poi c'è la voce di Mac Miller.

Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: Che storia.
4: Radio 105 compie 50 anni.

0: E qui siamo nella storia, ragazzi, perché i Cold Cut sono considerati tra quelli che hanno veramente cambiato la figura del DJ. Chiaramente parliamo di anni 80, poi si è evoluta e oggi è normale, no, vedere David Guetta che suona davanti a decine di migliaia di persone. Però loro hanno dato veramente un grande contributo alla cultura. Li abbiamo ascoltati con People All Done, successo di appunto fine anni 80, con Lisa Stansfield. Domani chi ci viene a trovare, Simo?
1: Allora, domani viene un giovane divulgatore, cioè Giacomo Panozzo, con il suo libro Perché succederà ieri. Lui racconta fatti attuali.
0: L'ho visto lui, l'ho visto, sai, no? L'ho visto su TikTok, mi piace. Anche mi piace perché è giovane, molto giovane.
1: 2000.
0: Ha una grande passione per la storia e quando parla, insomma, mi sa come di uno che parla di serie TV, però parla di storia con lo stesso entusiasmo. Domani viene da noi con un libro interessante, sempre dalle 20 alle 21. Ragazzi, vi abbraccio, buona serata, ciao.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.

0: Avanti.
1: Ieri l'ho vista dal dentista.
2: Chi?
1: Questa radio qua.
3: Ah.
1: A cui vi riferite?
0: Vabbè, non è bello usare quella radio.